0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 26 giugno sulla Campania con tempo in avvio, stabile, asciutto ed assolato, ma con tendenza a qualche disturbo nelle ore centrali del giorno. Specialmente le zone interne risentiranno di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco, ma per lo più fenomeni isolati e fugaci a causa dell'alto tasso di umidità. Caldo intenso e fastidioso si fa sentire in giornata con punte massime in diverse zone attorno ai 34-35 gradi, ma anche nella notte al primo mattino valori minimi di fatti non inferiori ai 25 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app e Trebi Meteo.

L'orologio, guardate nei pressi del cruscotto della vostra auto eventualmente, che ore sono? Le 7 in punto. Finalmente, tu che ti lamenti sempre, magari fatto tardo, le 7:03, le 7:04. Ho chiamato quelli del meteo, ho detto aiuci, vi chiama Goller stamattina, dovete essere puntuali, precisi. Infatti mi guardano anche un pochettino in cagnesco, ma che vuoi? Non ho capito. Tu qua devi essere puntuale, devi finire alle 7 meno un minuto e poi comincia il pipistrello, anche perché stamattina comincia il Tarik World Summer Edition edizione 2026. Per chi non conoscesse questa rubrica ormai secolare, ogni venerdì d'estate fino a quando andremo in ferie, fine luglio, ecco, avremo la possibilità di ascoltare le canzoni più belle di un'estate fa, quelle scelte da voi, ovviamente una ventina di secondi, non tutte, ma i ricordi di un'estate fa, quelli legati al periodo quando andavate al mare col nonno, con la nonna, oppure qualcosa di incredibile che è successo durante un'estate fa, che può essere un anno fa, come 20 anni fa, 30 anni fa. Buongiorno Annellino, Iorio è ancora lì nei fumi alcolici del matrimonio del nostro pesacane, tutto bene? Ti sei divertito? La busta l'hai consegnata? Anche la mia, tutto a posto? Ti è fatta male con la busta, ma lui è il re delle buste. Se vi state per sposare, chiamatelo, anche se non lo conoscete, che lui è uno che sa fare le belle figure, anche perché ha da Jair, sanna gamba, ve lo voglio dire, così come anche nelle zone mie in provincia. Adesso volevo aprire un mondo, ma è meglio evitare. I provinciali fanno le buste migliori dei cittadini, ecco, e questo è testato, l'ho testato io. Vabbè, poi abbiamo già mandato qualcosa che non dovevamo mandare in onda come segnale, nel lino, voglio evitare. I provinciali.

mi dà ragione, dice, hai ragione Manganiello, noi provinciali facciamo le buste più pompose dei cittadini ai parenti, agli amici, perché essendo piccolo il paese poi li vedi e ci fai brutta figura, ma tanto loro dopo il matrimonio e aver incassato la busta se ne fregano di te, soprattutto dei parenti, allora facciamo come cittadini, mettiamo 50 euro nella busta e non se ne parli più, come abbiamo fatto con Pesacane, non si parla più di buste, non si parla più del 50 euro, perché c'è un amico, e con questo chiudo il cerchio, dice, ti ricordi com'era il tuo 50 euro? No, non lo ricordo più, anche perché l'avvocato Vigliotti ieri lo ha speso, è andato a mangiare un bel panino l'altro ieri, se non erro, con il figlio, con il nipote, con il mio 50 euro, e vabbè, facete una saluta, che vi devo dire, e niente, ormai ci ho messo una pietra sopra. Nel frattempo un po' di messaggi che riguardano le temperature altissime, anche stamattina, perché c'è Marco dalla Svizzera, temperatura massima qui a Zurigo 37 gradi, ma meno male che c'è il pipistrello, un abbraccio a te, sarò io il tuo condizionatore stamattina. Poi ancora qualche messaggio che riguarda le vacanze, perché qualcuno già è partito, come un amico scrive, sei in vacanza da ieri, svegliato alle 4 per partire, giornata tra check-in, braccialetti eccetera eccetera, ma stamattina che fai? Ti perdi l'alba sullo Ionio? Ma neanche morto, sempre al massimo, dormiamo ancora alla prossima, forza Napoli, Francesco da Nocera, ora a Sibari, e vi faccio vedere la bella Sibari se riesco dall'iPad, vabbè si vede maluccio, ma per farvi capire.

0: dire. Vorrei sapere una cosa, caro Francesco, ma il fatto delle zanzare a Sibari, io ricordo quando ero piccolo e si partiva per Sibari, tutti ti dicevano state a corte zanzare, perché lì a quanto pare sono i laghi e quindi tantissime zanzare, hanno bonificato o ci sono ancora? Diamo anche delle informazioni. Io ero terrorizzato, non sono mai andato a Sibari proprio perché tenevo paura, cioè come se fosse una foresta piena di zanzare, no? Cioè arrivi là, ma zanzare per tutto parte. La immagino così, fammi capire, ho questo trauma da piccolo. E l'ultimo messaggio dice: io parto domani per le vacanze direzione Palinuro, bellissima, quanti amori a Palinuro e quante discoteche chiuse come Lanternone, come il Ciclope, la ricordi tu Nellino il Ciclope? Devi sapere che era una discoteca scavata in una roccia, stupenda, bellissima, e suonavano praticamente tutte, anche il nostro Marcello Niespolo all'epoca, e io andavo sempre lì a ballare, e non solo. Va bene, sentiamo un po' la geolocalizzazione e i programmi per questo weekend. Questi siete voi. Yes.
1: Grazie, buongiorno.
0: Giorno.
1: Appena finito di fare una ricca e sana colazione al bar.
0: Ottimo.
1: Posto fisso comanda.
0: Hai visto?
1: Adesso mi metto in macchina, geolocalizzo.
0: Posto fisso.
1: Catavatore, direzione Frullone.
0: Frullone, lui lavora
1: l'aria
0: praticamente.
1: Al momento. Non è né calda né fredda,
0: sì, è
1: Bagno Maria. Ma io faccio sapere l'acqua ma repriaia, peccato che è durata poco.
0: Sì.
1: Però guarda, Fele Mainz mi sta contagiando a parlare così.
0: Sì.
1: Allora, buona giornata, ragazzi.
0: Buona giornata a te, Nola, ieri, Avellino e altre zone limitrofe, ragazzi. Un acquazzone incredibile, danni anche abbastanza seri. Veramente mi sono trovato in una tempesta d'acqua pazzesca e siamo solidali con quelli che hanno avuto anche dei problemi e anche abbastanza seri. Pronto?
2: Buongiorno professore.
0: Eccolo.
2: Stelle.
0: Fermi
2: saluto
0: tutto.
2: Manganiello.
0: D'originale.
2: Saluto a chi c'è in regia.
0: Sì, sì.
2: C'è Guarizzo,
0: sì,
2: sono
0: sì,
2: a casa.
0: Sì.
2: È bella l'estate, qua è molto caldo, ma si sta bene.
0: Sì, si sta bene, no?
2: La mia roccia.
0: No. La roccia, eccola lì.
2: Un buon venerdì, un buon fine settimana a tutti voi. Saluti da Raffaele da Mainz.
0: Raffaele, la roccia, io credo che per questa estate la trasformiamo in uno scoglio. No, così, ecco, siamo a tema, balneare. Pronto?
3: Sono Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
3: Buongiorno a tutti, Pipistrella, sono Caserto.
0: Caserto.
3: Non basta, ma stasera c'è un concerto.
0: Di chi?
3: Mamma lo guarda.
0: Cos'è? Ma di Gigi D'Alessio, può essere? Che continua. Oh, c'è Gianfranco, dice: basta parlare dei 50 euro. Si sono d'accordissimo con te. Il prossimo che ne parla lo banniamo. Perché basta, due giorni abbiamo chiuso il cerchio. Mi dice: qui in Svezia 16 gradi. Oh, mamma mia. E ti faccio una domanda, Gianfranco: ma i svedesi sono sempre belli? Perché anche qui all'epoca mia, svedese. Immagino siano sempre stupende, bionde, o no? Pronto?
4: Anto, buongiorno, sono io dal telefono.
0: Vai.
4: Ma come fai?
0: Sei tu dal telefono?
4: Le 7 in punto, ma come fai?
0: Ma fa che cosa? Ho capito. Cioè, ad essere così pimpante, tu dici? Ragazzi, non lo so, vengo qui, anch'io sono assonnato, mi sono svegliato da un'oretta, prendo un caffè, vengo qui, vedo il microfono, impazzisco. È quello, pronto?
5: Mangani!
0: Sì.
5: Amore mio, eccomi
0: tesoro.
5: Qua.
0: Tesoro!
5: Buongiorno, su viaggino da che. Senta, Mangani, mi voglio Mangani! Già ci ho fatto 20 euro coriandolo la stamattina che con lei.
0: Addirittura?
5: Questa sera non la che mangiato con mia moglie.
0: Vengo anch'io.
5: Ho compiuto gli anni, manca niente.
0: Ah, auguri.
5: Sto lavorando,
0: sì.
5: Fa caldo, bella, tranquilla, settimana. Domani mattina sono di festa, mi piglio un traghetto, ponza.
0: Mamma
5: Ponza,
0: mia.
5: Buona giornata.
0: Igdenara. Allora arriva anche un messaggio che riguarda le zanzare di Sibari e dice: sì, le zanzare ci sono, ma mica sono le vipere. Perché c'è zicca, ma la, guarda che immagina 50 zanzare. Io immagino lì, adesso non voglio offendere Sibari, per l'amor di Dio. Quando ero piccolo, avevo 10 anni, zanzara a Sibari. Io ricordo, cioè, io dicevo, appena vedevo se solo l'insegna, cioè mi coprivo, dicevo, ma non è beccato. E lui dice, e poi c'è un virologo che ha appena detto che pungono chi fa sesso, ma veramente, e chi ha virilità, quindi ben vengano le punture. A me non mi tocca neanche a me. Quindi stiamo guaiati nel lino. Io dicevo, quando siamo in una zona, sai, dove ci sono le zanzare, mia moglie è distrutta dalle punture delle zanzare, mia figlia, mio figlio, a me non mi toccano. Dico, vabbè, ho tanti peli, forse non riescono a pungermi, oppure tengo un sangue amaro, come diceva la nonna, no? Invece non è quello, perché non facciamo sesso. Pronto?
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: L'estate è bella. E chi deve i soldi? E chi si può fare tutti i weekend a mare? E chi si può fare i mesi villeggiatura?
0: Bravo.
6: Ma no, mi chiede da faticare.
0: Su questo, guarda, sono d'accordo.
6: Mare. 100.000 volte all'inverno. Ma pure si fa finito. Con così c'è un gol.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
6: La Sharp, pare one. Ma riesci a combattere? Ma questo cavolo ci può stare pizza.
0: Io sarò impopolare. Bravo.
6: Mal di testa. Non sono ormanotto. E già.
0: No, no, no, ma io sono d'accordissimo. L'estate è bella per chi riesce poi dopo a divertirsi, e anche lì devi stare attento. Io non sono il tipo che alle 3 del pomeriggio me ne vado sulla spiaggia con quel calore, anche se sei al mare, no? Diventa a volte stressante. Quindi va bene con il discorso del nostro amico. Poi sei pimpante e felice perché stai facendo un lavoro che ami, Gaetano da Secondigliano. È vero, sono 30 anni che lo faccio, anche più, ed è sempre come il primo giorno. Auguro a tutti di trovare un lavoro che si ama, poi se non lo trovi ti arrangi, vabbè, che vuoi fare. Tu sei contento di fare sto lavoro, Nellino? Io sono contento, tu lo ami, io lo amo, e allora Mattia venutisce e abbracciamo tutti e due, vai!
7: Sono le parole tue.

0: sulle zanzare. C'è un amico che scrive, è in realtà un articolo, non parleremo di zanzare stamattina, ma anche quella fa parte dell'estate, no? Nel bene e nel male, la zanzara è sinonimo della bella stagione. Dice, ecco, tutt'altro, un dato curioso arriva da uno studio olandese condotto sul campo durante un festival musicale su centinaia di partecipanti esposti a zanzare del genere Anopheles, più o meno. I ricercatori hanno osservato che i tentativi di puntura aumentano sensibilmente in due circostanze specifiche: dopo aver bevuto birra, attenzione, e dopo un rapporto sessuale. Se posso sapere, allora dall'altra parte pungono quelli che non fanno sesso, in quest'altro caso questa specie punge invece dopo aver fatto sesso e dopo aver bevuto birra. C'è però anche una buona notizia per chi ama l'abbronzatura: applicare la crema solare riduce l'interesse delle zanzare nei nostri confronti, probabilmente perché ne altera la percezione degli odori corporei o crea una barriera chimica. Quindi ovo imbriacato oppure vi mettete la crema solare, eventualmente così non vi pungono. Sentiamo qualche vocale, va, pronto, vediamo cosa
1: buongiorno,
0: ci dite.
1: Manda,
0: buongiorno,
1: puoi chiedere per favore al virologo che mio figlio di 6 anni viene
0: sì.
1: sempre punto dalle zanzare,
0: sì,
1: ma fa molto sesso
0: no, non ne fa, visto che è piccolo, quindi anche i piccolini vengono punti fin quando non avranno il primo rapporto e quindi perderanno il fiocco, no? Pronto,
2: buongiorno Mangani. Buongiorno Pipistrello.
0: Buongiorno
2: Mangani.
0: Sì.
2: Non pure essere ricci.
0: Vai.
2: Ma se zanzare mozzicano a chi fa sessa.
0: Sì.
2: E a te non ti mozzicano.
0: No, tu dici.
2: Dici che la moglie da può fare morso.
0: Cacchio. Tu dici ma può fare pure i corno.
2: Non ti dici niente.
0: No, no, vabbè.
2: Buongiorno, sì.
0: Guarda che. Ciao, è una brava donna, però nella vita si può mai sapere. Mio nonno diceva: prendi a fita, manca la camisa che porta un gol, bello nonno. Ha già indagato poco, mannaggia, mi sei pronto?
2: Mangani, buongiorno. Hai detto una cosa, no? Cosa stai pensando?
0: Sì.
2: Tu dici che le zanzare pungono chi fa sesso? A te non ti toccano poco?
0: No.
2: A tua moglie toccano sana sana? Scusa una cosa,
0: Ho capito
2: Mangani,
0: quello che dici.
2: Domanda a lui.
0: Vabbè, però ragazzi, è una supposizione, capito? Non è sempre così. Mo spero che non sia sempre così. Abbiamo l'ultimo, lo ascoltiamo e poi lanciamo l'argomento di stamattina. Pronto?
3: Buongiorno, Manganiello. Comunque io non tengo,
0: sì,
3: non posso il corpo, non tengo un morso di zanzare, mannaggia.
0: Bellissimo. Buongiorno, dice Raffaele da Mainz, è bello guardarti nell'acqua del mio Whirlpool da casa, sei unico, buon venerdì. Tu hai capito chi si sta, avrà qualche vasca idromassaggio, hai capito? Oppure ha messo la TV nell'acquario. Ah no, poco fa mi ha mandato una vasca tipo gonfiabile. In pratica Raffaele mi sta guardando mentre si sta sciacquando, hai capito? A questo ora, che denaro, Raffaele, che denaro. Poi mi hai fatto il vocino della l'avvocato, ma non parliamo. Mettiamo un disco, che dice? Poi torniamo e lanciamo il Tariq World Summer Edition. Sì, da casi.

0: Cari amici, cari amiche, io sono veramente emozionato perché anche quest'anno ce l'abbiamo fatta e anche quest'anno riparte il Tan Record Summer Edition edizione 2026.
1: Sapore di sale.
0: Mamma mia.
1: Sapore di mare.
0: Non ci posso credere, un'altra estate.
1: Che hai sulla pelle. Che hai sulle labbra.
0: L'estate è fatta di ricordi, alcuni passano, altri restano per sempre e anche stamattina dopo un anno la domanda è la stessa: qual è quel ricordo d'estate che ogni volta che ci pensi ti fa ancora brillare gli occhi? Magari è un'avventura incredibile che hai trascorso in Grecia, sono degli esempi che hai visto a fare, una vacanza indimenticabile, un viaggio improvvisato, un amore estivo, perché no? O semplicemente un'estate speciale che ti è rimasta nel cuore, o un'estate fantoziana, perché no? Dove eri, con chi e cosa è successo? E già che ci sei, raccontaci anche qual è la canzone che appena parte ti riporta immediatamente a quell'estate. Chissà, magari Nellino durante le due ore ti fa sentire una ventina di secondi di quella canzone che ti ricorda un'estate fa. Quindi veramente un momento che ti riporta indietro nel tempo e ti fa vivere l'estate anche se sei in auto, anche se sei in ufficio o in una fabbrica a lavorare. 342-00-00100, mi dici qual è la canzone che ti ricorda quell'estate e in particolar modo che ricordo hai di quell'estate. Non vedo l'ora, e non vedo l'ora in particolar modo di sentire le canzoni che vi ricordano un'estate fa. Quindi Nellino, avrai tanto da fare stamattina fino alle 9. Torniamo tra poco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Delta Record Summer Edition edizione 2026, quella vacanza che non dimenticherete mai, quel viaggio con gli amici, quel campeggio improvvisato, quel primo amore, quella notte in spiaggia, quella figuraccia che oggi vi fa ancora ridere. Raccontateci tutto, dove eravate, con chi e cosa è successo, e aggiungete, se vi va, anche la colonna sonora della vostra estate, quella canzone che basta ascoltare per tornare immediatamente a quei giorni, come con un WhatsApp vocale ma anche scritto al 342 00 00 100. C'è Stanu Papil, come si suol dire, di Rosario, ma lo leggo perché sono sicuro che è davvero bello. Vediamo: ricordo le mattinate delle mie lunghe estati liceali, si partiva abbastanza presto da casa con una carovana di Vespe Special, si piaggio e qualche ciao e califone, che sono i motorini degli anni passati, rigorosamente a due, anche se all'epoca era vietato quasi sempre maschi, perché le ragazze non avevano la libertà di oggi. È vero, è vero. Senza casco perché non era obbligatorio, e i tanti capelli al vento, e si andava al mare in Costiera Amalfitana. Ma che bel messaggio! Vietri, Cetara, Amalfi, con te portavi le 2000 lire per fare miscela ed una piccola asciugamano che puntualmente non usavi perché non ti scendevi quasi mai a prendere il sole, oppure ti asciugavi sugli scogli. Il messaggio continua, però è bello, dai, è poetico. Si stava sempre in acqua, si giocava a riva con il Super Santos quasi per tutto il tempo, tra le proteste delle signore con i figli piccoli e gli anziani. E quanto è vero, non rimanevi nel pomeriggio ma tornavi a casa a pranzo, e dopo aver pranzato anche senza climatizzatore riposavi una meraviglia con il fruscio del mare ancora nelle orecchie che ti coccolava. E finalmente annuncia la canzone che gli ricorda un'estate fa, diceva: come sottofondo ti sparavi i Bee Gees con How Deep Is Your Love, ed era questa qui, Rosario, Nu Papil nel Pipistrella. Ma veramente bello, e grande conclusione con il pezzo che ti ricorda un'estate fa. Per coloro che sono vecchi, beh, questa è da pelle d'oca, ma veramente, guarda il vino, guarda qua, mamma.

0: Buongiorno Antonio, Pietro da Dresden. Io mi sciolgo praticamente come neve al sole ogni volta che ascolto Robin Gibb. Robin Gibb fa parte dei Bee Gees che abbiamo ascoltato poco fa con Juliet. Quanto è bella Juliet, tormentone dell'estate 83 al Lido Moby Dick di Baia Verde, ma vena giagnera. E allora stamattina non te la faccio sentire perché Antonio fa piangere ancora. Buongiorno, voglio segnalare che ieri mattina a tratti una frequenza di Kiss Kiss Napoli non si sentiva. Hai ragione, abbiamo sistemato, tranquillo, è tutto a posto. Antonio da Marigliano, sentiamo qualche vocale che è meglio, vai, pronto, vediamo cosa vi fa ricordare un'estate fa e anche la canzone, no, legata.
1: Antonio, buongiorno Papisci. Antonio, ecco, ricordi d'estate, secondo me quelli più belli vissuti da noi negli anni 90.
0: Sì.
1: Andò, ricordo ancora con gli amici, in particolare giù all'Idola Limpida a Castellammare.
0: Sì.
1: Avevamo sempre la cabina. E la cabina pezzottata con
0: che
1: i buchi,
0: bella la cabina,
1: capisci a me?
0: Sì, già ho capito, e si spiava quando, la cugina
1: quando specialmente ti piaceva una ragazza e tu mettevi il famoso oggettone nel jukebox,
0: sì? E cosa mettevi?
1: La canzone che piaceva a lei, andò mi vengono i brividi.
0: Però la canzone qual è?
1: Quando gli Snap, la Bush.
0: La Bush, Be My Lover. Oh, Nellino, lo so che non era prevista, però se la trovi al volo, questo è un pezzo che ci ricorda un'estate fa bellissima. La programmavi nel jukebox, si ballava tutta la notte, anche più volte il DJ, no? La suonava perché era di una di quelle Rough Rhythm Wall e faceva più o meno così. La

Voi vi dovete dare soddisfazione. Dovete anche inviare dei messaggi vocali se state godendo oppure no, perché se non state godendo io fermo. Fermo questa rubrica il venerdì. La fermo, ma se state godendo noi la facciamo per tutto il mese di luglio. No, dovete scrivermi, dovete dirlo anche via vocale, ma state godendo oppure no? 342-00-00100, chiudiamo questo blocco leggendo il messaggio di Raffaella da Mainz. Attenzione, dice: buongiorno Antonio, sono Raffaella da Mainz. Estate 1987, quando andavamo al Lido Azzurro di Torre Annunziata, che io conosco benissimo, caro Raffaele, perché lui è a Mainz, ma è un torrese doc, e con la radio a spalla, con i miei amici, sentivamo tante canzoni, ma una in particolar modo mi riempiva il cuore ed era, siete pronti? Kalimba de Luna di Tony Esposito. Cosa hai scavato, Raffaele? Direttamente dalla Germania. Direttamente da un festival bar di qualche anno fa. Mamma mia. Un po' l'ascoltiamo, Continuate. 342 00 00 100, raccontateci i vostri ricordi estivi.

0: messaggio che dice godo. Stamattina ci fai godere di più di una notte d'amore. C'è un messaggio di Bredo Vittor, grazie. O Frieden Wall. Purtroppo non abbiamo più tempo, vi dico la verità, chiedo scusa, dobbiamo andare avanti e guarda che culo, perché il pezzone del Petagnone tra poco ha a che fare con un'estate fa. Nel frattempo però restate con noi, 342 00 00 100.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: attacco bestiale.
1: Magari sta panza. Mamma mia, come stiamo godendo tutti insieme ogni venerdì fino a fine luglio, eh? Qual è il ricordo dell'estate che ancora una volta ti viene in mente, ci pensi, e soprattutto la canzone legata ad un'estate fa? 342 00 00 100.
2: Dovete anche inviare dei messaggi.
3: Ma magari
1: buongiorno. Ciao. Stai godendo?
3: Ah, ma che ne si
1: seria, bravo ancora. Ah, no. La veste
4: Ando,
1: di Gigi.
4: Buongiorno, buongiorno. Qua le trambiere di Bologna.
1: Vai, stai godendo?
4: Andò una cosa che mi ricordo sicuro che una volta non sì. era estate senza festival.
1: È vero, è vero.
4: E senza Alexi e Corona.
1: Mamma mia, quanto hai ragione. Dopo magari ne scaviamo una. Pronto?
5: Godo!
1: Sta godendo come un riccio.
6: Alzo da Bacoli.
1: Vai.
6: Niente cammina. Ma state godendo. Non mi stai facendo neanche chiagnare.
1: L'emozione. L'emozione forte è così. Pronto?
7: Antonio, sono Giacinto.
1: Vai.
7: Sto godendo come un riccio.
1: Oi, hai visto? Come il riccio, anch'io.
8: Ma
1: tutti.
8: Tu mi stai facendo godere e chiagnare lo stesso momento.
1: Si sente, sono lacrime di gioia. Solo
8: mamma
1: io vi posso
8: mia,
1: dare questo.
8: Da impazzire, da impazzire questo pezzo.
1: E aspetta.
8: Paolo,
1: aspetta, ciao. Perché Marcolino ha richiesto una canzone che gli ricorda un'estate fa, ma tra poco. Pronto, sentiamo ancora qualche vocale. Poi accontentiamo Marcolino e accontentiamo
9: buongiorno,
1: tutti
9: Manganiello,
1: noi.
9: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Magari tutte le volte che parli di Lido Azzurro mi fa venire in mente certe cose.
1: Ah sì?
9: E sono di Varese, penso, e mio zio faceva il bagnino a Lido Azzurro.
1: Addio,
9: o zito bia.
1: O zito bia. Chissà, bello e buono, poi parlo di un riso.
9: Ho fatto una vita in quel Lido lì, veramente bellissimo, che ricordo.
1: Bello, mamma mia.
9: Buona
1: e
9: giornata
1: poi,
9: a tutti.
1: Ciao anche a te, il grande ricordo musicale invece di Marco mi scrive, baci da Marcolino, il mio ricordo è uno solo, Scatman. I'm a

0: cronaca. Freddo addosso, pelle d'oca, incredibile. Un amico ha scritto: dopo questo pezzo togli le cuffie e vai via, puoi già finire il programma.
1: Sì. Godo come un riccio appena nato.
0: Ok, il riccio godo appena nato, questo non l'ho mai saputo. Abbiamo ancora la possibilità, no, non credo, di ascoltare altro. Ci fermiamo per il momento, ragazzi, perdonateci, ma dobbiamo andare avanti anche con le canzoni, quelle che sono state programmate da Vano Petagna. Tra poco torniamo, e torniamo con i vostri pezzi, quelli di un'estate fa.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

a fine luglio da Record Summer Edition edizione 2026. L'estate è fatta di ricordi, alcuni passano, altri restano per sempre, e io vi chiedo: qual è il ricordo d'estate che ogni volta che ci pensi ti fa ancora brillare gli occhi? Un ricordo bello, un amore estivo, un'avventura, perché no, una figura di merda estiva, o anche la canzone che appena ascolti ti ricorda un'estate fa? Come ci ha scritto Giovanni, dice: ce n'è una in particolare, ogni volta che la sento mi ricorda l'estate. Non vi dico neanche il titolo, neanche chi la canta, ve la faccio sentire direttamente.

0: bagno. Oggi no, si fa il bagno subito. Allora mi dovete spiegare, eravamo tutti coglioni all'epoca, o meglio i nostri genitori, oppure la digestione si è velocizzata talmente tanto che mangi e te può fare bagno? Questa cosa non la capisco ancora. Sentiamo giusto qualche vocale e poi vediamo se riusciamo a mettere qualche altro disco. Io ricordo potevo fare 3 bagni, uno al mattino, torna alle 10, 10 e mezza, poi appena uscivo mia mamma con il cornetto, e aspetta 2 ore per il cornetto, ok? Altro bagno, uscivo, frittata, cioè, guardate, petto di pollo, se mandava bene, carne, polpette al sugo, aspetta 3 ore, altre 3 ore, cioè praticamente era un'insolazione, una sofferenza. Pronto? Ancora qualcuno? Vediamo.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno. Sono Nick, ma vi ricordate l'estate con le ragazze di Non è la Rai e Please Don't Go a palla?
0: Please Don't Go, ma tu mi hai, come no, mi hai sbloccato un ricordo meraviglioso. All'epoca non c'era YouPorn, all'epoca c'era il Postal Market, al massimo Non è la Rai, e quando vedevi quelle ragazzine che ballavano, eri ragazzino anche te, attenzione, partiva questo pezzo, Nellino, ce l'abbiamo? E le ragazze ballavano, mamma mia, Ambra Angiolini, Pamela, ricordo qualcuna. Cosa hai sbloccato, amico mio? Leggo un messaggio su Please Don't Go. Da piccolo ricordo che iniziavo a sentire l'arrivo dell'estate quando in TV sentivo la canzone Relax che pubblicizzava una famosa crema solare, e subito avvertivo tutti quegli odori di acque solari e dopo sole. Noi avevamo sempre la stessa da anni, il bottiglione da 1 litro addirittura, Onnucil, ogni anno diventava sempre più densa, sembrava la colla Patex ancora con la sabbia attaccata. Mamma mia, abbiamo ancora la possibilità di qualche vocale, poi lanciamo i Telegram. Pronto?
2: Oh, petto di pollo a mare, quando mai sentito, si vende, ci sono dei frittati maccaruni,
0: sì.
2: Che ne sa, c'è la lasagna,
0: di maccaruni. No, mia mamma anche il petto di pollo portava.
2: Petto di pollo no, però.
0: Cercavamo di mantenerci leggeri col petto di pollo. Però aspetta, passato nel burro, attenzione, e poi non so come, mamma c'ha questa ricetta particolare col burro, ed è veramente buono, attenzione. Ultimo messaggio, dai.
3: Anto, buongiorno, Luca da Belgio.
0: Vai, Luca.
3: Ricordi dell'estate, la canzone di Raff, un battito animale.
0: Come no, battito animale. Fantastica. Vabbè, ci fermiamo. Prima ora volata via, tra poco i Telegram, messaggi d'amore ironici, di sfottò, messaggi estivi, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando e poi spedite il WhatsApp al 342-00-00100. Arrivano le news.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca: non ce l'ha fatta uno dei due operai caduti da un'impalcatura mentre erano impegnati nei lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport di Comiziano. La vittima è Carmine Spirito, 66 anni, le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, era stato ricoverato in rianimazione, intubato e dichiarato dai sanitari in imminente pericolo di vita. Stabili invece le condizioni dell'altro operaio, Bruno Sirignano, 57 anni, che nella caduta ha riportato diversi traumi alle gambe. Ancora cronaca, una giovane donna di 23 anni è rimasta ferita da colpi d'arma da fuoco nella zona orientale di Napoli. La ragazza è stata trasportata all'ospedale del Mare con una ferita a un braccio e un colpo di striscio all'addome. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi, è cosciente e non in pericolo di vita. Le indagini della Polizia di Stato hanno accertato che il ferimento è avvenuto all'interno dell'abitazione della giovane in via Achille Lauro, nel quartiere San Giovanni Barra, al termine di una lite domestica. Al vaglio degli investigatori la posizione del marito. Cambiamo argomento. Torna finalmente la corrente elettrica al Corso Umberto I di Napoli. Lo ha fatto sapere il Comune in una nota dopo che i cavi si erano danneggiati 3 giorni fa per i sovraccarichi energetici. Finalmente i tecnici sono riusciti a ripristinare il servizio. Di conseguenza sarà chiuso anche il cantiere che ha mandato ulteriormente in tilt il traffico cittadino nelle ultime 72 ore. Da domani invece, 27 giugno, riapre parzialmente il Parco Virgiliano di Posillipo a Napoli. Saranno infatti aperti il piazzale d'ingresso, il viale nord, il Belvedere e la piazza adiacente all'ingresso di via Lucrezio. Proseguiranno infine i lavori di riqualificazione del parco nei prossimi mesi. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Arrivano diversi verdetti dei campionati del mondo di calcio. Prima vittoria per Vincenzo Montella. La sua Turchia, già eliminata, supera 3-2 gli Stati Uniti nel recupero. Nel gruppo D finisce invece 0-0 tra Australia e Paraguay, un pareggio che qualifica gli australiani e avvicina anche i sudamericani ai 16esimi di finale. Vittoria pesante anche per l'Ecuador, che per 2-1 rimonta e batte la Germania ed inguaia la Scozia di Scott McTominay, che ora è ad un passo dall'eliminazione. Vince invece anche l'Olanda, che batte 3-1 la Tunisia, e dai 16esimi sfiderà il Marocco, così come Giappone e Svezia, che pareggiano 1-1 e passano entrambe al turno successivo. I nipponici affronteranno poi il Brasile di Carlo Ancelotti. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: Nel frattempo, ancora buongiorno, buon venerdì 26 di giugno 2026, come passa il tempo ragazzi, a quanto pare è l'ultimo weekend di giugno, siamo già praticamente con la testa a luglio, pazzesco ma vero, le vacanze sono abbastanza vicine, Natale sta arrivando, manca poco. Saluto Nellino Ioio in regia, pronti per i Telegram. Ieri ne abbiamo consegnati 8 su 8, record assoluto di Telegram per la legge dei grandi numeri. Stamattina non ci risponde nessuno, vediamo un po' se è così oppure no. Il primo dice: buongiorno Antonio, sono Angelo, vorrei fare un Telegram alla mia principessa Marianna che oggi compie 13 anni. Oh, e allora vediamo se la principessa dal sangue blu ci risponde. Marianna, vorrei dirgli che nonno Angelo e nonna Maria. Ah, un messaggio da parte dei nonni. Speriamo che abbiano avvisato la principessa Marianna. Te l'ho detto che non rispondono stamattina, perché ieri 8 su 8, stamattina arriva la punizione divina, hai capito? Perché dici non è possibile. Giusto, ultimo squillo perché è piccolina, niente da fare. E va bene, andiamo avanti. Sono Daniele, vorrei che tu facessi gli auguri di buon compleanno a mia madre Patrizia, che però domani compie 60 anni. Ah ok, domani non ci siamo in onda, facciamo un po' prima. Sai che porta male però fare gli auguri prima? Responsabilità tua eventualmente, non vuoi sapere niente? Vediamo. Scherzo, vediamo che succede. Daniele da Terzigno per la madre Patrizia. E a proposito di canzoni estive, ce n'è una Patrizia fantastica di Tony Tambora. Patrizia, buongiorno.
1: Buongiorno Manganello.
0: Oh, mi hai riconosciuto subito perché mi segui, ma che bello Patrizia.
1: Tutte le mattine ti seguo.
0: Sono contentissimo, ma mi guardi in TV oppure alla radio?
1: No, in TV perché non lavoro, sto a casa. Quindi...
0: Oh, e allora aspetta, mi sistemo un po'. Sto bello con sto panciotto nero, sì, con la maglia.
1: Sei sempre bellissimo, sei sempre bellissimo.
0: E tu sei sempre dolcissima. Allora già sai perché ti ho chiamata, no? Ti leggo un messaggio. Il messaggio dice: sono Daniele, vorrei che tu facessi gli auguri di buon compleanno a mia madre Patrizia, che compie 60 anni però domani, giusto?
1: Sì,
0: e siccome ti ascoltiamo tutti i giorni e domani non sei in onda, mi farebbe piacere se tu glieli facessi oggi da parte di Daniele da Terzigno. Io ti faccio tanti auguri per domani, perché farli prima porta male, quindi immaginiamo che sia domani. Auguri per i tuoi 60 anni, età meravigliosa. Cosa vuoi dire a tutti i tuoi cari che hanno pensato a te?
1: Allora, io li amo tutti. I miei figli sono la mia vita. In secondo, mio marito. Io li amo tutti perché credo che sono una madre presente per i miei figli e una moglie presente per i miei figli.
0: Ecco, però non hai capito, tuo marito viene per secondo. Vabbè, ci sta, ci sta.
1: La verità è dei figli.
0: È vero, no, hai ragione. Anche a me mia moglie viene per seconda. Prima i figli, poi il cane, poi il gatto, poi la PlayStation e poi viene mia moglie, capito?
1: Cioè... comunque... aveva chiamato pure ieri, perché ieri era l'anniversario di matrimonio.
0: Ah sì?
1: Erano 32 anni.
0: Ah, e allora auguri anche per l'anniversario, 32 anni, oh. Sono tantissimi.
1: Grazie, gentilissimo.
0: Patrizia, ma tu farai una festa domani, ti faranno una festa a sorpresa?
1: Se non mi hanno detto niente, sarà una sorpresa.
0: Dai, secondo me qualcosa lo stanno organizzando, sono sicuro.
1: Ho detto, mamma, tu ti devi solo preparare.
0: Ecco.
1: Scendiamo. Fatti
0: bella, scendiamo. Va bene. Patrizia, tanti auguri, ti abbraccio forte.
1: Grazie, un bacione, sei bellissima.
0: Wow, mamma mia. Aspetta, Patrizia, scusami, non ho sentito, non si è capito. Annaccia, sta cavoli, fai cenato, sei bellissima.
1: Ecco. Bellissima.
0: Ah, mo. Bravo, dillo. Ciao, Patrizia. Ciao.
1: Un bacione.
0: Ciao, tanti auguri.
1: Ciao.
0: Che dolce, Patrizia. Ma credete, dopo questa soddisfazione potrei anche finire i Telegram, però vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, sono Giuseppe da Nugier. Vediamo, per favore, puoi chiamare mia nipote Carmen, perché oggi a mezzanotte compie 18 anni. Oh, mamma mia, visto? Siamo passati da 60 anni a 18 anni. E c'è l'esortazione, l'esclamazione del nostro Nellino che ne ha 20, che ha detto az.
2: Pronto?
0: Pronto Carmen?
3: C'è l'esortazione.
2: Pronto?
0: Ma come mi sta ascoltando Carmen? Carmen, buongiorno!
2: Buongiorno.
0: Ma mi stai ascoltando alla radio oppure mi guardi in TV?
2: Alla TV.
0: Ok, puoi abbassare tutto il volume, tutto?
2: Sì.
0: Ok.

0: Ma tu sei quella che stanotte fa 18 anni?
1: Sì.
0: Ah, e allora ti leggo un messaggio. Dice: sono Giuseppe da Nocera. Per favore, puoi chiamare mia nipote Carmen perché oggi a mezzanotte compie 18 anni e dirle: buon 18esimo, piccola grande donna, sei diventata una persona meravigliosa. Ricordati che per quanto tu possa crescere, sarai sempre la nostra bambina e noi ci saremo sempre, nonno, nonna e zii. Messaggio bellissimo per te, cara Carmen. Cosa vuoi dire?
1: Grazie.
0: Grazie. Cioè, solo questo, Carmen. Dammi soddisfazione ai nonni, agli zii. Cioè, chi stanno fatto un papillo? Grazie. Allora,
1: ti voglio bene.
0: Ah, bravo, ti voglio bene. Ce l'hai chat GPT?
1: Sì.
0: Vai, scrivi l'angoppo, scriva ringraziamenti per i nonni. Vabbè, dai, qualcosa a parola tua. Secondo me ti sei svegliata da poco, sicuro.
1: Sì.
0: Oi? Allora ti mancano le parole per questo.
1: No, quello nonno mi ha svegliato apposta perché perché sennò dice che poi vi faccio chiamare inutilmente.
0: Brava, allora il nonno vedi che è una persona saggia, che altrimenti poi chiamiamo e non rispondono. Ma tu farai la festa di 18 anni stasera, sì?
1: Sì, domani. Okay.
0: Ah, dove la fai, dove?
1: Al Giardino dei Principi.
0: Mamma mia, si è reputato però. Ok. Vabbè, ma non ci hai invitato, possiamo venire pure noi, sì?
1: Sì.
0: Ah, ok, ma hai fatto il buffet? Che hai fatto? Un finger food?
1: No,
0: hai fatto?
1: No, è la cena servita.
0: Azza, vuoi che denaro? Ma chi paga? Il nonno?
1: Mamma.
0: Ok, ti abbraccio, tanti tanti auguri, vatti a fare. Grazie. Bella, più bella che sei. Ciao, un bacio Carmen, auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ok, andiamo avanti, ne facciamo un altro. Dice: buongiorno Antonio, sono un assiduo vostro ascoltatore, sono campano e vivo in provincia di Milano ormai da 25 anni. Ogni mattina quando vado a Milano per lavoro ascolto il pipistrello e mi sento praticamente a casa. Bellissimo. E noi questo vogliamo fare per voi che non siete qui a Napoli, che siete all'estero. Vogliamo farvi sentire a Napoli con Kiss Kiss Napoli. Vorrei mandare un telegram a mia moglie che si chiama Igia o Igia, che da 2 settimane è via da casa per cure. Abbiamo il numero di cellulare.
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Ti chiami Igia, Igia, dimmi un attimo come ti chiami. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Com'è il nome?
1: Igia, però in realtà è Luigia, vabbè.
0: Ah, ok, ok, questo. Ok. Quindi sei battezzata Luigia, però ti chiamano Igia.
1: Sì, sì.
0: Perfetto. Sì. Ti leggo un messaggio di un nostro caro ascoltatore di Radio Kiss Kiss Napoli, ok? Sì. Che è campano, sì, ma vive a Milano da 25 anni. Puoi indovinare chi è?
1: È mio marito Gianluca.
0: Eccolo qui. Gianluca ti scrive: ok, amo, ci manchi tanto, non vediamo l'ora che torni a casa, sei la nostra adrenalina quotidiana, il tuo Gianluca e il piccolo Enzo. Un abbraccio forte a Raffaella, il tuo passerotto in questi giorni lontane da casa. Ma che bello sto messaggio d'amore per te.
1: Sì, grazie, bellissimo, grazie.
0: Ti sei emozionata un po'?
1: Sì,
0: si sente.
1: Sì, sì.
0: Senti, vabbè, quando una donna manca da casa, la moglie, noi mariti poi andiamo in crisi. Quando siete sempre a casa, dica: vabbè, ma adesso basta, non ce la faccio più, adesso scendo, non ti sopporto. Poi quando non ci siete, capiamo l'importanza.
1: È
0: c'è
1: vero,
0: niente da fare.
1: È vero, è vero.
0: È così. Oh, io ti faccio un in bocca al lupo per tutto,
1: grazie,
0: ok?
1: Grazie mille, grazie.
0: E torna presto bellissimo a casa perché tuo marito gnagna, sta gnagnando.
1: Ma boh. No, oggi sono di ritorno.
0: Ah, meno male, meno male. Un bacio, Igia. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Ok, Igia. Hai attaccato, sì? Posso mormoriare? Okay, Igia, ma che è su Igia? Cioè, Igia. Ma che cacchio di nome è Igia? Ah, Luigia. Vabbè, facciamo giusto un altro, dai, Luigia. Luigia, giustamente, come fai poi? Siccome oggi tutti i nomi sono abbreviati, Alessandro Ale, Maria Mary, Giovanni Giovi, Teresa Terri, Cesare... se lo dico anche durante i miei spettacoli, quindi Luigia, come potrebbe dire? Lui forse, no, Luigia non la puoi abbreviare. Igia, cioè cos'è? Barono frigoriferi, Igia, cioè sembra un'azienda immobiliare. Vuoi chiamare mio fratello Massimiliano, compie 50 anni, è l'ultimo che facciamo.
2: Pronto?
0: Massimiliano, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, ma so che
2: qui
0: tu oggi...
2: Antonio,
0: ciao!
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ma veramente compi 50 anni oggi?
2: e capitano quando al telefono c'è una voce proprio diversa.
0: Veramente? Più brutto o più bello? Più brutto.
2: 50 anni oggi.
0: 50 anni, sei proprio all'inizio dell'adolescenza. Fidati.
2: Diciamo, dai.
0: Fidati di me. Sai cos'è a 50 anni?
2: Mi sento ancora un giovincello, mi sento.
0: Sì, però sai cosa ti dicono per un anno? Sì. 50 anni, 50 anni. Mamma, le due palle, io ci ho passato già purtroppo. Poi quando arrivi al 51 sembra che ne hai meno di 50. Cioè, perché proprio. Bravo. Come lo pronuncio? Guarda, 51. 50 anni,
2: 50.
0: Capito? Vabbè, comunque, sopportiamoli questi 50. C'è un messaggio che dice: vuoi chiamare mio fratello Massimiliano? Compie 50 anni, io mi chiamo Armando, devi dirgli che lo amo. Ma ti amo, tuo fratello che ti ama, è bellissimo.
2: Guarda, ci amiamo a vicenda.
0: Hai visto? Ma stasera l'hai invitata alla festa, farai qualcosa?
2: Sì, abbiamo una piccola festa a casa in famiglia.
0: Senti, visto che ci siamo, lui ti deve fare un regalo, cioè un oggetto o una cosa di soldi, secondo te?
2: Meglio una cosa di soldi.
0: Così poi ti compri quello che vuoi, diciamo.
2: Il regalo più bello è stato questo da parte di mio fratello.
0: Oh, ma che bello, questa dedica alla radio. Ma io sono felicissimo, quindi dà importanza al noi Telegram.
2: Siamo tuoi fan.
0: Sono contento, veramente, guardate, mi state emozionando stamattina, tutto fan dei miei, mannaggia miseria, sono contento. Tanti auguri, buon cinquantesimo e divertiti, ok?
2: Grazie mille Antonio, gentilissimo.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Ciao
0: Massimiliano. Ciao, Prato Marma, ciao pure a te. Vabbè, mettiamo un disco, torniamo tra poco con la seconda parte del Tariq World Summer Edition. Stiamo a reputando, questo è il pipistrello.

Devo fare un saluto speciale a Giulio, perché la moglie compie 30 anni. Giulio, romanticone, dove va a festeggiare? A Verona, sotto il balcone di Romeo e Giulietta. Quindi il nostro Giulio sarà il Romeo della situazione e Anna diventerà Giulietta in quel di Verona. Un abbraccio forte a tutti e due, piccioncini. Ma adesso ritorniamo al Tarik World Summer Edition, edizione 2026. L'estate è fatta di ricordi. Noi vogliamo sapere i ricordi, i vostri, di un'estate fa, ma in particolar modo vogliamo anche sapere, visto che ci siete, quella canzone che appena parte vi riporta immediatamente a quella determinata estate. E potete inviare un messaggio scritto oppure vocale al 342 00 00 100, come ha fatto Max, che scrive semplicemente: sto piangendo, credimi, stamattina questa rubrica mi fa impazzire. Massimiliano da Bacoli dice: estate 1994, Think About the Way, e l'estate è servita.

0: ragazzi, buongiorno Antonio. Per me estate è il bellissimo ricordo di Imma. Era il 2002, passammo un mese intero d'amore, ma essendo già impegnato non ebbi il coraggio di troncare. Non l'ho più vista, ma vorrei vederla anche solo 5 minuti per dirle che la penso ancora. Firmato Emanuele. Vedi, qui si parla di un amore estivo, quegli amori mordi e fuggi, ma ce ne sono anche alcuni che restano, e come se restano, come in questo caso. Poi, buongiorno Manganiello, mi sono perso la puntata di ieri, mi fai sapere se Bigliotti ti ha restituito il 50? No, s'ha magnato ragazzi, panini a gogo insieme al figlio, quindi tutto a posto, ci ho messo una pietra sopra. Antonio, al mare quando facevano la lambada sul Lido pigliavo mia zia Maria che aveva solo 6 anni in più di me e ballavo rattusiandomi a lambada. Sentiamo qualche vocale, va, ricordo anche la lambada, come no, mamma mia,
1: dammi
0: chi ricorda?
1: Tre parole,
0: ci sta,
1: cuore,
0: amore, Valeria Rossi, la ricordo benissimo, io feci la parodia a Tre Scarole. Pensa un po', pronto?
2: Ciao Antonio, buongiorno, Davide da Pianura.
0: Vai.
2: Io e mia moglie, che sta qui accanto a me, ci ricordiamo una canzone della nostra prima estate.
0: Vai.
2: Siamo sposati da 2 anni. E la prima estate c'è la canzone di Arapasi, l'estate sei tu. E noi la cantavamo ad alta voce con i finestrini aperti, un
0: l'estate sei tu,
2: mentre andavamo a mare e a casa eravamo felici dai due piccioncini.
0: Beh, che te lo dica a fare? Lo so, non me la ricordo questa.
2: È troppo bello. Un auguro anche a tutte le altre coppie. Vai, buona giornata.
0: Un abbraccio anche a te, ricordi estivi di qualche anno fa. Pronto? Ancora qualcuno?
3: Riguarda l'estate, What is Love degli Hathaway.
0: Mamma mia.
3: Però ricordo quell'estate spensierata, quell'estate anche, perché ce ne sono state tante.
0: Certo.
3: Spensierate a Castel Volturno, a casa dei miei zii. Mamma mia, cioè, eravamo la mia famiglia più quella dei miei zii, 10 persone, ma la casa era grande, quindi era spazioso, ci potevamo tranquillamente stare tutti quanti. E ricordo le lunghe giornate passate in spiaggia con questa canzone, oppure all'acqua scivolo al villaggio Coppola.
0: Mamma mia,
3: che bei ricordi, a distanza di 30 anni mi viene da piangere.
0: E allora fai così, fai così, ti faccio piangere per davvero, prendi il fazzoletto, chiudi gli occhi e pensa a 30 anni fa. What is

0: ricordi estivi, ma anche quelli musicali. Lido Pipistrello. Ci sta. Noi tra poco ritorniamo. Leggo giusto un altro messaggio. Dice: buongiorno Antonio, l'estate 2021 mi ricorda un amore. Tra l'altro mi sono lasciato con mia moglie per colpa di quell'amore che non c'è più, addirittura con un demaziale. Vabbè, è capitato, la passione estiva, a volte d'estate è così, c'è niente da fare. Poi sotto questo sole dei ladri di biciclette, ed era estate per sempre. Un abbraccio banda da Sydney, pensa un po'. Tra poco ancora i vostri messaggi vocali, anche scritti, i ricordi di un'estate fa, anche la canzone che vi riporta indietro nel tempo ad un'estate fa. 342 00 00 100.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Abruzzo, ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie. Sono passati quasi 30 anni e ogni estate torniamo nello stesso campeggio, quindi stessa spiaggia, stesso mare. Per te, Alessia, la mia estate è il primo lavoro come animatrice in un villaggio turistico. Dormivo pochissimo, ma non sono mai stata così felice. Ho conosciuto persone che sento ancora oggi e che te lo dica fare, animatore. Per 10 anni l'ho fatto, ragazzi, ed è stata una delle esperienze più belle e faticose della mia vita, ma è da lì che si parte, non c'è niente da fare. Poi Marco, vacanza in Grecia, ho perso il portafoglio il mio primo giorno e pensavo fosse tutto finito, invece è stata l'avventura più bella della mia vita, gli amici mi hanno salvato la vacanza. Ma c'è un messaggio che secondo me ci fa arrevutà, come si suol dire a Napoli, che poi tradurre arrevutà in italiano, ribaltare dovrebbe essere. ribaltiamo, perché c'è un amico, ma non solo lui, ma tanti di voi mi hanno scritto che l'estate si ricorda per una canzone in particolare. Non vi dico neanche qual è, ve la faccio partire direttamente. È questa qui. E se la conoscete, 081 546 6873 la dovete cantare in diretta.

0: La conosce, ma secondo me la sta già cantando. Pronto? Vai!
1: Grande.
0: Vai, ancora! Grande. Ha rovinato, vabbè, stacca, cambiamo, vediamo se un'altra la conosce meglio. Pronto? Vai! Ok, abbiamo appurato che conoscete la canzone. Adesso andiamo avanti. Buongiorno, estate di circa 30 anni fa. Serate con amici conosciuti alle scuole elementari, con cui ho ancora contatti. 500 vecchia, senza aria condizionata, a mangiare un panino al Mary Monk di Sorrento, che ora non c'è più come locale, e per questo l'ho detto, se non era una marchetta. E poi, oppure parlare ore ed ore mentre si pescava con un panuozzo in mano. Fantastico. Sentiamo ancora qualche vocale, Nellino. Vediamo se riusciamo a sentire altre canzoni proprio elencate da voi. Pronto?
2: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Era una ventina d'anni fa.
0: Sì.
2: Con i miei amici a Viareggio, casa Scrocco. Mamma mia, che cucubina, un ballero cavallo.
0: Ah, un ballero cavallo.
2: Facevamo mettere all'epoca, sì, vicino DJ a metà canzone.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, aspettiamo qualche altra richiesta. Con tutto il bene, per il mio amico Alberto Selli, sentiamo ancora qualcuno. Pronto?
3: Magari, però, abbiamo un cenno a mare. Per tu pezzo forte bombola. Quando se la roba non costumi, andiamo in domani. Bombolo, esci dall'acqua. Non posso, mi si sono rubati le mutande.
0: Sono i film estivi di Nino D'Angelo, che tu, Nellino, forse non ricordi, ma sono film che noi ricordiamo benissimo. Anna Maria era la fidanzata, no, in genere, di Nino D'Angelo, bellissima, bionda, fantastica, lui non bello, Nino sic sic, però ugandante era la situazione. E poi c'era questo abbraccio sulla spiaggia, no? Hai mai visto i cartoni animati di Ollie e Benji? C'erano dei terreni di gioco enormi, chilometri e chilometri, cioè Nino D'Angelo partiva da una parte della spiaggia, Anna Maria dall'altra, per un abbraccio ci mettevano un'ora e mezzo, cioè tutto il film. Chiamata Genzano, Corso Malta, e poi c'era l'abbraccio. Ancora qualcuno? Pronto?
4: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mangani, la canzone che mi ricorda l'estate degli anni 80 era, sì, The Final Countdown degli Euro.
0: Mamma mia, che pezzo! Però, sì, però ti dico che è un pezzo che ti ricorda un'estate, ma non è uscita d'estate, se ricordo bene. Quindi andiamo ancora avanti e leggo ancora qualche messaggio. Dice Antonio: oggi i nostri ragazzi si perdono tra PlayStation, socials e stronzate varie, mentre il nostro successo emozionale era ascoltare Abbracciati in riva al mare una bella ragazza, tipo i Collage con due ragazzi nel sole, e tornavi a casa veramente felice. Hai proprio ragione, Rosario, è un debole per te e per i tuoi messaggi. Poi Giovanni: Gigi D'Ag, L'amour toujours. Mamma mia, che pezzo. Bastavano le prime note e partiva il limone con la ragazza più vicina. Quella traccia faceva miracoli in pista. Vabbè, sentiamo ancora qualche vocale. Partiva il limone, si limonava, no? Un termine un po' più nordico, vuol dire, cioè, ci si baciava. A Solangan, insomma. Pronto?
5: Buongiorno, Pipistrelli, Pasquale della Cati di Caivano. Ma i film di Nino D'Angelo erano belle, pure le location ricercate.
0: È vero, è vero.
5: O Village Cop, Baia Verde.
0: Però anche Capri, eh?
5: Un Draone.
0: Anche Capri, un po' tutte le zone balneari. Poi, buongiorno Manga, non so se è stato già segnalato. Sì, è stato segnalato Pasquale da Cicciano, sì, tutto a posto, abbiamo sistemato, pronto?
6: Vabbè, sentiamo ancora qualche volta.
7: Magari, buongiorno. I Modern Talking.
0: Fermi tutti. Ah, solo questo hai detto? Allora, sì, sì, cioè proprio a prescindere, Nellino, la prima canzone che trovi dei Modern Talking la devi mettere assolutamente. No, se vuoi metterla, io sono gentile, perché non era estate senza un pezzo tamarro dei Modern Talking. Mamma mia. Vabbè, ma di cosa vogliamo parlare? Poi c'erano anche le cassettine, no? Le Mr. Charlie, le ricordate?
8: Estate 1996. Si parte con le Modern Talking. Fa caldo.
9: Deep in my heart there's a fire, a burning heart.
8: Potevamo stupirvi con effetti speciali.
9: Deep in my heart there's desire. for a star.
8: Ma vi stupiamo con l'odore del mare.

mattinata meravigliosa grazie alle vostre segnalazioni musicali, ma anche ai ricordi, i ricordi più belli di un'estate fa. 342 00 00 100, tra pochissimo si continua ancora, nel frattempo mettiamo un disco e potete anche raccontarci qualche amore, no? Qualche avventura estiva, ci sta pure quella benissimo.

0: Quanti ricordi di un'estate fa? Ogni venerdì da questo fino a fine luglio il Tariq World Summer Edition, in questo caso edizione 2026. Ricordi più belli di un'estate fa, ma anche la canzone che vi riporta ad un'estate fa, al 342 000 100. Mi scrive Pasquale: non era estate senza il programma pomeridiano che guardavamo in TV in penombra con le serrande abbassate dopo essere tornati da mare, il programma Mr. Fantasy presentato da Carlo Massarini. Non lo ricordo, ti dico la sincera verità, però ci fidiamo di te. Ancora, la mia colonna sonora Roma Bangkok estate 2015, patente appena presa in macchina piena di amici, credo di averla ascoltata almeno 100 volte. Poi Chiara: prima vacanza da sola a Ibiza, ero terrorizzata, sono tornata con amici da tutta Europa e con molta più fiducia in me stessa. Ma adesso ascoltiamo un vocale e attenzione al finale del vocale stesso. Pronto?
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, a me la canzone che faceva impazzire era Nord Sud Ovest Est degli 883.
0: Mito,
1: penso
0: mito.
1: Indimenticabile, e che ha praticamente è stata la colonna sonora degli anni 90, e infatti questo contempla il successo di Max Pezzali, che attualmente sta avendo negli stadi. È fantastica, poi mi ricorda la mia adolescenza, bellissima, bellissima. Anzi, se puoi metterla fa tanta tanta allegria, poi di venerdì ancora di più. Ciao, un bacio.
0: Io venerdì c'ero al Maradona,

0: ragazzi.
1: E forse quel che cerco neanche c'è.
0: Ok, sento un po' di mancanza perché io venerdì ero un po' restio nell'andare a vedere il concerto di Max Pezzali. Vi dico la verità, biglietti regalati da mia figlia un anno prima, sono andato lì, a parte il Maradona che non vedevo da tempo, ma un concerto stupendo, 50.000 persone a cantare tutte le canzoni di Max Pezzali, grandioso e grazie alla nostra pipistrella. Pronto ancora qualcuno? Vediamo un po'.
2: Mancanillo, sì, buongiorno, sì. Come Beh. Non ricordare Andy Gibb. Juliet, fratello dei Bee Gees,
0: Robin Gibb,
2: anno 1982-83,
0: come
2: la Dispoli, amici miei che non volevano venire in quella zona,
0: sì.
2: Alla fine conobbeno due ragazze e si sono sposati e rimasti alla Dispoli.
0: E vai, poi vediamo, ciao Antonio, estate 94, Costa Azzurra, canna, in quattro, senza una lira, con l'Alfa Sud, impianto a gas e soprattutto il portapacchi sulla macchina con le valigie sopra. Secondo me attaccato con le molle, no? Quelle molle che se si staccavano morivi. In pratica, i Gypsy King a tutto volume ci guardavano tutti, Michele dal Vomero, cioè tu dal Vomero. C'è Michele dal Vome con Alfa Sud, GPL, con portapacchi verso la Costa Azzurra. Andami si scuorna, dico io. Ma io non lo so, ancora qualcuno, vai, pronto, vediamo.
3: Manganiello, estate 95, campeggio da dune a Scia Marina.
0: Sì.
3: E a parte Scatman, ma c'erano anche altre canzoni.
0: Sì,
3: tra
0: quale?
3: Cui La Bush e... le faccio dire prima, il Serena Day.
0: Sì.
3: Comunque l'attrice del film Io d'Angelo,
0: sì,
3: era Roberta Olivieri. Mia gnocca esagerata.
0: Ok, ciao, un bacio a te. Tra poco l'ultimo vocale, ma Pietro da Giuliano dice: estate 2003, ricordo di un'avventura con una ragazza tedesca, era così alta che dovevo camminare sul marciapiede. Pietro da Giuliano, sono alte, giunoniche, teutoniche, ma ci amano le donne tedesche. Pronto?
4: Buongiorno, voglio uscire un po' fuori dal coro con i gruppi ovviamente rock degli anni 80-90 che hanno fatto storia. Una canzone sulla spiaggia che a volte si poteva ascoltare, Patrizia, la portata di Maccheroni.
0: Sì, di Tony Tammaro, come no, come no. Ernesto Aforia, Le Fragole, gran bel pezzo dell'estate, un saluto da Marco, anche Gigione, non esageriamo, l'ultima la sentiamo, dai, l'ultimo vocale, sentiamo un po'. Ultimissimo.
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Come non ricordare inizi anni 2000.
0: Sì.
5: Alex Brittico, mi piace.
0: Bella, bella anche questa, ma tra poco
5: bella
0: vediamo.
5: Canzone che è per il periodo dei miei 18 anni. Due venerdì ero pure io al concertone sotto
0: anche
5: al
0: tu.
5: Palco, è stato stupendo.
0: Ah no, io ero nei distinti, in una zona un po' più laterale, non vedevo niente in pratica. Vabbè, però c'ero. Detto ciò, mettiamo un disco, tra poco torniamo con Rush finale del pipistrello, ancora i vostri ricordi estivi, questo è il Tarricord Summer Edition. Lei.

0: CCF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Brasileira, brasileira, un po' samba, no? Un po' sambesca questa canzone. Ci sta. Allora, il nostro Tarik World Summer Edition, edizione 2026, Nellino lo sta vivendo dal vivo, perché fino a qualche anno fa lo ascoltava a casa, no? E adesso ti ritrovi qui con un mostro sacro, che sono io, cioè, capite? Tu dall'altra parte. Gianluca Vigliotti, che mi fai complimenti. Sentiamo qualche vocale, e se esce qualche canzone che riguarda un'estate fa, beh, facciamo l'ultimo, dai, l'ultimo ascolto. Pronto?
1: Ciao Antonio, io ricordo che quando ero bambino andavo con i miei genitori nelle piazze dove si facevano balli di gruppo, e noi bambini a giocare tutti sulle giostre, a nascondino,
0: bello,
1: a calcio.
0: E qual è la canzone? Ah, non ce l'ha detto. Vabbè, non l'ha detto. Andiamo avanti, sentiamo ancora qualcuno.
2: Mangani e Daniele Silvestri.
0: Salirò. Daniele Silvestri, salirò. Però salirò. Non mi dà tanto d'estate, dico la verità.
3: Questo giardino.
0: Salirò.
3: Salirò. Salirò.
0: Come no? Vabbè, poi c'è Antonio, mio ricordo è la discoteca Il Lanternone a Palinuro, che purtroppo ha chiuso, ve lo dico, e anche il Ciclope, mannaggia, ricordi di tante estati fa con le serate di Albertino, mentre il gruppo Gli Africa Bambata. No, vabbè, fantastico. Ancora qualcuno, dai, l'ultimo. Ultimo, e poi abbiamo anche Gianluca Vigliotti.
4: Ma perché 10 milioni da Angelo a Waldun?
0: Sì.
4: Sembri doppiare e poi veniva di doppiare talmente male.
0: Sì.
4: E sincrono tra l'audio e la chiave. Completamente una cosa. Sembra un manga giapponese.
0: È vero, è vero. Sembravano quelle serie turche, no? I film di Nino D'Angelo non erano sincronizzati bene con i labiali, ma erano anche tanti anni fa, no? Gianluca Vigliotti, buongiorno!
5: Cari pipistrelli, buongiorno, mood estivo.
0: Mood estivo.
5: E sa che questo gilet.
0: Sì, d'Apre Magic, insomma.
5: No. Venezia, ne?
0: No, sai cos'è?
5: Venezia. Perché, la maglietta del Venezia ti sei messo.
0: No, c'è sta una marca qua, già lui, su coccodrillo. Allora io lo copriamo, perché sennò dice che facciamo la pubblicità.
5: È fatta lo stesso.
0: Se no arriva subito. Allora evitiamo, ci mettiamo un giacchettino.
5: Un topolino.
0: No, vabbè, dovrebbe essere imitazione del nostro mega presidente galattico. Ma vabbè. Allora, Gianluca, c'è una canzone che ti ricorda un'estate fa? Dai.
5: No, più che canzone ricordavi i locali, che stavi ricordando i
0: Ciclope.
5: No, io. Scusami. Credo con tutto il rispetto, eccetera, ma ricordavo l'africana Praiano oppure il music on the road appositano. Cioè, no,
0: scusa, non li conosciamo questi qui.
5: Come non li conosci? Cioè, non conosci il music on the rock appositano?
0: Non ci sono mai stato, che non me lo potevo permettere.
5: Cioè, non conosci l'africana?
0: Ma che sono Vigliotti a Praiano? Io andavo all'Infinity a Cimitile, tutto il blocco.
5: Dove andavi tu?
0: All'Infinity a Cimitile, sì, che poi è chiuso pure, purtroppo.
5: Non avevo dubbi.
0: C'è anche Clementino, che ballava in quel periodo all'Infinity di Cimitile, eravamo proprio in... E c'era Gaetano, però era piccolissimo.
5: È il giocatore dell'Atalanta.
0: Esatto, dell'Atalanta.
5: Eh sì,
0: ma che non gioca più nel CAI.
5: Non vuole comprare Sarri.
0: Ora vai.
5: Sarri vuole comprare Gaetano.
0: Incredibile. Buono sta cosa, no?
5: Come è buono?
0: Non è buono.
5: No,
0: per lui dico, per Gaetano.
5: L'Atalanta vuole pigliare pure Ghila.
0: Ghila.
5: Ghila.
0: Ghilardino.
5: No. Ghila, il giocatore del Napoli.
0: Ah, non lo conosco. Guarda,
5: della Lazio che il Napoli vuole comprare.
0: Ghila, no? Ghila. Non conosco Ghila. Conoscevo Gilardino, Valerio.
5: Sì, ma...
0: Vabbè, sentiamo una telefonata. Pronto?
6: Buongiorno, fratello.
0: Allora, io te voglio... Allora, Raffaele.
5: Non trattare male
0: Raffaele. No. Lui è Giuda, è un traditore.
6: Ho 4 anni che grazie a te ho conosciuto Radio Kiss Kiss e ho conosciuto l'avvocato Vigliotti.
0: Grazie a me.
6: Grazie mille.
5: Grazie Raffaele.
0: Sì, però hai fatto un errore.
5: No, non ha fatto nessun errore, sei stato il tuo spunto, la tua intelligenza, il tuo acume.
6: Che errore hai già fatto, dimmi.
0: No. Ah, sì, che hai fatto? Mi hai fatto appizzare 50 euro, che fa?
5: Ma che cos'è questo termine, appizzare?
6: Problemi Antonio, te la do io. La 50 euro che
5: c'è. Allora, ma tu ti devi vergognare.
6: Che venga a Napoli, te la do.
0: No.
5: Ma ti devi vergognare. Ma come
0: mi dici? Scusa un secondo.
5: Io pigli 50 euro di Raffaele.
0: Io avevo chiuso il discorso. Però visto che hai chiamato Raffaele, Raffaele, tu c'hai il mio IBAN, ce l'hai, giusto?
6: Perché l'hai aperto? Per umiliarmi?
0: No.
5: Cioè, tu vuoi umiliare Raffaele? Vuoi umiliare Raffaele? Ma vergognati.
0: No, non mi permetterai mai.
5: Ti devi vergognare.
0: Però aspetta, Raffaele.
5: Cioè, tu ti vuoi pigliare 50 euro da Raffaele da Mainz che avevi dato
0: no, ormai è chiuso il discorso, però lui siccome c'ha l'Iban, perché quando facevamo lo spettacolo lì a Mainz
5: pure esordio ti sei pigliato. per andare a fare la Mainz.
0: No, ma
5: si è preso anche i soldi.
6: No,
5: pure i soldi si è preso.
0: Le spese,
5: ma non si fa, Raffaele.
0: Le spese dell'aereo, che io, cioè, pagavo l'aereo, pagavo
5: no,
0: io.
5: Quello no, le spese
0: allora,
5: no.
0: E l'aereo, quindi poi Raffaele mi ha rimborsato. Raffaele, dillo, che non mi ci piace niente, dillo.
6: No, Antonio non si è preso niente, veramente.
5: Meno male. È il minimo. Però quattro anni poi 50 euro. Malata, mi devo andare.
0: Ma poi mi ci sta preta la coppa questi 50 euro.
5: Basta.
0: Ciao, scusa, Raffaele.
5: Scusa, viene mia figlia oggi, ma oggi torna Maria Giulia. Torna Maria Giulia, stasera devo andare a mangiare. Mi piace.
0: Dovissimo. Basta. T'ha mangiato a venire con tuo figlio,
5: vabbè,
0: è a posto.
5: Va bene, Maria Giulia.
0: Allora, se vieni a Cicciano con 10 euro, tu facciamo tutto, vai a mangiare al Momero, 50 euro due panini.
5: Venga a Cicciano, 30 euro benzina per andare a Cicciano.
0: Stasera, questa è bellissima. Vabbè, va, sta diventando peggio. Saluto Nellino Iorio, tra poco le news. Voglio un stato per buona.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano, l'apertura con la cronaca. Non ce l'ha fatta uno dei due operai caduti da un'impalcatura mentre erano impegnati nei lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport di Comiziano. La vittima è Carmine Spirito, 66 anni, le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, era stato ricoverato in rianimazione, intubato e dichiarato dai sanitari in imminente pericolo di vita. Stabili invece le condizioni dell'altro operaio, Bruno Sirignano, 57 anni, che nella caduta ha riportato diversi traumi alle gambe. Ancora cronaca, paura nella notte nel centro storico di Napoli. A causa del maltempo sono crollati calcinacci da un cornicione di un palazzo in Vico Quercia, alla strada dei Baretti, a pochi passi da via Toledo e piazza del Gesù. L'area è stata chiusa e messa in sicurezza dai vigili del fuoco e dalla protezione civile. Per fortuna non si registra nessun ferito. L'episodio riaccende però l'attenzione sul problema della manutenzione degli edifici storici della città. Cambiamo argomento. Torna la corrente elettrica al corso Umberto I di Napoli, lo ha fatto sapere il comune in una nota, dopo che i cavi si erano danneggiati 3 giorni fa per i sovraccarichi energetici. Finalmente i tecnici sono riusciti a ripristinare il servizio e di conseguenza sarà chiuso anche il cantiere, che ha mandato ulteriormente in tilt il traffico cittadino nelle ultime 72 ore. Da domani invece, 27 giugno, riapre parzialmente il parco Virgiliano di Posillipo a Napoli. Saranno infatti aperti il piazzale d'ingresso, il viale nord, il Belvedere e la piazza adiacente all'ingresso di via Lucrezio. Proseguiranno i lavori di riqualificazione del parco poi nei prossimi mesi. La chiusura con lo sport, il calcio. Arrivano diversi verdetti dai campionati del mondo di calcio. Prima vittoria per Vincenzo Montella, la sua Turchia già eliminata, supera però 3-2 gli Stati Uniti nel recupero. Il gruppo D finisce invece 0-0 tra Australia e Paraguay, un pareggio che qualifica gli australiani e avvicina anche i sudamericani ai sedicesimi. Vittoria pesante infine per l'Ecuador, che per 2-1 in rimonta batte la Germania ed inguaia la Scozia di Scott McTominay, che ora è ad un passo dall'eliminazione. Vince anche l'Olanda, che batte 3-1 la Tunisia e ai sedicesimi di finale sfiderà il Marocco, così come Giappone e Svezia, che pareggiano 1-1 e passano entrambi al turno successivo. I nipponici affronteranno il Brasile di Ancelotti ai sedicesimi. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

Eccoci qua, grazie, grazie Nellino Iorio, vedi attivo, presente, nonostante Manganiello è sempre in grande rispolvero. Buongiorno a tutti amici del Bar dello Sport, siamo arrivati a venerdì, Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti per l'ultimo appuntamento settimanale del nostro Bar dello Sport, il nostro grande Bar dello Sport, pronto per accogliere i vostri interventi, le vostre opinioni, i vostri pensieri, le vostre polemiche. 081 546 6873 per intervenire in diretta e poi ovviamente i vostri messaggi. Dobbiamo discutere anche un po' di mercato, cominciamo a entrare adesso nel vivo, nonostante i mondiali stiano catalizzando un po' tutta l'attenzione. 342 00 0100 il numero per i vostri WhatsApp, e ricordo anche il numero per i WhatsApp audio per l'ultima edizione settimanale del Festival Bar dello Sport. Questa settimana vi siete letteralmente scatenati. 200 00 100 il numero per i vostri WhatsApp, e ricordo anche il numero per i WhatsApp audio per l'ultima edizione settimanale del Festival Bar dello Sport. Questa settimana vi siete letteralmente scatenati. Allora cominciamo.

0: allenatore del Napoli. Allegri sta trattando con il Milan la buona uscita. Sapete che di questo argomento non sono felicissimo nel discuterne, ma comunque aspettiamo l'esito, sembrerebbe abbastanza vicino, ma insomma lo vedremo. E dicevo, Allegri vuole assolutamente Ghila, lo vuole già per il ritiro, perché ormai se il countdown è iniziato, ragazzi, il 17 luglio inizia il ritiro a Di Maro, e quindi sono 17 giorni di luglio e 4, insomma tra una ventina di giorni si riprende. E però intanto ritorna, visto che Nico Paz è stato ripreso dal Real Madrid, adesso Nico Paz non si sa se lo vuole l'Inter, ci sta facendo un pensierino, chi lo sa, forse anche il Napoli, non lo so, insomma Nico Paz è oggetto del desiderio del mercato. E allora il Como, che non ha più Nico Paz, tornerebbe su ad interessarsi di Vergara, e quindi occhio, perché a Vergara ci sono anche, c'è anche l'Atalanta di Sarri. E insomma vediamo che cosa succede. Vergara di nuovo al centro dell'attenzione nel mercato. Di Ghila ne abbiamo parlato, vediamo che cosa succede. A proposito, Nolang ha giocato altri 6 minuti, l'Olanda ha battuto la Tunisia, Nolang è entrato al posto di Gakpo, ma non è stato ovviamente nel finale di campionato incidente. Quindi notizie di mercato, vediamo che cosa succede. Fatemi salutare un po' di amici. Mancano 57 giorni per rivedere il nostro grande Napoli, ci scrive Luigi da Mantova. Ricordo, 22 agosto, Genoa-Napoli, prima di campionato. Patrizio da Napoli, buon caffè a tutti gli amici del Bar dello Sport. Se il Napoli vende Lukaku, De Bruyne, Anghissa, con il ricavato si potrebbe tentare l'assalto a Nico Paz. Caro Luigi Rollananella, ne abbiamo cominciato a parlare, vediamo un po' che cosa succede. L'interessamento a proposito dell'eventuale cessione di Anghissa, di nuovo sul colombiano Rios, giocatore del Benfica, che ricordo sta facendo i mondiali. Un abbraccio al mitico, grazie, redazione della mia radio preferita, tutti gli amici del bar, Massimo Pazza, sempre presente. E poi credo che una domanda, se l'Inter prende Nico Pazza e Napoli Alekbegovic, chi fa il colpo? Tutte e due, caro amico mio, tutte e due. Alekbegovic è un altro di questi giocatori che sta davvero, l'abbiamo capito, a nostro scapito nei confronti dell'Italia con la Bosnia. Insomma, è ieri nell'ultima partita con la Bosnia ha fatto un gol bellissimo. Occhio che c'è la Roma su Alekbegovic, insomma, vediamo che cosa succede. Fatemi salutare a prima mattina, vediamo un po' come, in che condizioni si trova il nostro amico Felice. Felice, buongiorno.
1: Buongiorno, sto in macchina, vi ascolto, sto fermo che vado a Montevergine.
0: Scusa, che stai andando a fare a Montevergine?
1: Scusa. È perché c'è un mio cugino che è venuto da Varese, sì? Non si è cresimato e si deve sposare domenica.
0: Stai facendo una...
1: E lo accompagniamo a Montevergine dai monaci a farlo cresimare.
0: Scusa, ma uno si alza la mattina e si dice io domani mattina nell'inno si deve andare a cresimare, lo metti in da macchina e lo porta a Montevergine a cresimare, non si deve fare tutto un percorso.
1: Ti ha telefonato? Cresimano.
0: Come lo cresimano? Scusami, ma si deve fare un percorso per essere cresimati, scusa.
1: Vabbè, tramite amicizia o percorso.
0: Ma non lo dire, ma come abbiamo un prete che ha Montevergine tramite amicizia cresima.
1: Non parlare più.
0: Ma no, ma sei stato tu che me l'hai detto, scusa, come faccio io? E chi è?
1: Sto ancora in macchina, sto fermo,
0: Sì, ma il pullman dietro che sta facendo? Scusami, chi
1: no,
0: è che...
1: No, non c'è nessuno, sono parcheggiato.
0: Ma chi è che bussa? Scusa, mi stanno bussando.
1: Sono io con la macchina lì.
0: Ma stai zitto che c'è silenzio a Montevergine, non ti puoi mettere a bussare il clacson inutilmente. Ma io non lo so.
1: Senti la radio?
0: No, chiudila. È impazzito. No, non ci posso
1: credere. Napoli!
0: Io immagino questa crisi.
1: Un bacione a Domenico.
0: Sì.
1: A Giorgio, a Sofia, a Guido.
0: Aspetta, Domenico te lo faccio sentire, sta a telefono, aspetta, non ti muovo.
1: Abbassa la radio.
0: Abbassa la radio. Domenico!
2: Ciao, Ioppi!
0: Domenico, saluta Felice!
2: Ciao, Domenico!
0: Sì, parlate uno alla volta. Domenico, saluta Felice.
2: Sta Felice.
1: Ti voglio bene, Domenico. Forza, Domenico.
2: Felice.
0: Ma che bussi? Che a Montevergine ti arrestano. Che stai facendo? Ti arrestano.
1: Un ex ufficiale che mi arresta.
2: Voglio parlare di doppi, Felice. Parlare di doppi subito.
0: Sì, parliamo. Ciao, Felice. Ciao, Felice.
1: Cresima anche stamattina, va giù.
0: Sì, ciao, Cresima. La Cresima abusiva che non si fa.
2: Idiotti.
0: Sì, caro Domenico, buongiorno. Eccoci, dimmi.
2: Felice, è bellissima Felice.
0: Ma anche tu sei bellissimo, Domenico. Lo so che è bellissimo Felice, ma anche tu.
2: Posso salutare tutti?
0: Sì, saluta a tutti, saluta a tutti, dai, saluta a tutti.

0: Vai.
1: Io Calello a tutto a Felice, a sì. te, a tutto il San Napoli.
0: Bravo, bravo Domenico, ci vediamo lunedì, ti raccomando, fai buon
1: fine. Domenica lunedì.
0: A lunedì, ti abbraccio forte, ti abbraccio forte. No, no, non hanno pagato i monaci, non si pagano i monaci. Felice sta andando a ringraziare la Madonna che è arrivata da Capodichino. E poi la strada per Montevergine è chiusa. Sì, è vero, è chiusa. Come fa a salire a Montevergine se quella è chiusa? Nico Paz per Allegri, per il centrocampista difensivo. Se vogliono vendere Vergara, più di 50 milioni, sia l'Atalanta che il Como. Questi sono i costi, ci scrive Jenny. Pasquale da Verona, caro Nellino Ioro, ci ha mandato il pezzo al Festival Bar, l'hai preso? Bravo, perché Pasquale da Verona ci regala se questo è il caldo, ci scrive Luigi da Mantova. Il sole fa male, ci scrive il nostro amico Joe da Londra. Mi sa che Ghila alla fine va a Bergamo, questi hanno incassato più di 100 milioni, in più Sarri lo conosce molto bene, sì è vero, è stato un giocatore della Lazio, ha fatto molto bene con lui, spero solo che il calciatore voglia giocare alla Champions, speriamo. Che tenero Domenico. Poi c'è Massimo da Sclere. Felice, sei un pazzo, pazzo del Napoli. Sta per partire la corriera da Montefalcone per arrivare a Montevergine. Per me gli acquisti di questa stagione dovrebbero essere Ferguson dal Bologna, Alai Begovic ragazzi, però il Bayer Leverkusen non molla su Alai Begovic. Poi Ghila, Norton Caffi, oltre agli esuberi, cederei Neres, Lobotka e Anghissa. Ce lo scrive Andrea. Bene ragazzi, l'inizio del Bar dello Sport stamattina è incredibile. Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti e buon venerdì, un buon fine settimana.
0: Anche a te Alberto.
2: Io sulla questione Vergara rinuncerei qualsiasi pezzo adesso se fosse al presidente, perché è un futuro per il Napoli, un futuro calciatore che può crescere e si può guadagnare di più in là. Non lo toccherei Vergara. Poi speriamo che viene Allegri, che a figa arrivo prima io al Di Mario che lui. Il 25 siamo a Di Mario con tutto il nostro club.
0: Beh, ma Napoli
2: di Modena.
0: Grazie caro, ma il Napoli inizia 17.
2: Poi vorrei fare un saluto al nostro mitico Felice, ma andato a Montevergine senza portare Roberta. Felice, sei rimasto a piedi.
0: Alberto, ma sei impazzito anche tu, ma ragazzi, ma che cos'è stamattina? Ma che cosa vi sta succedendo? Grazie Alberto, buon fine settimana. Ti abbraccio anche a Frate, ma Gianluca, buongiorno. Sarri con l'Atalanta sta rompendo il pasticciotto, prima Ghila, adesso pure Vergara. Un abbraccio al nostro amico Antonio. Poi c'è un abbraccio forte a tutti, grande inizio di giornata all'albero dalla Germania, grazie. L'attesa di arrivo di Allegri è come quando la domenica hai invitato a pranzo tua suocera e speri che per un motivo o per un altro non possa venire più. Si scherza, c'è Ciccio da Carpi che ci scrive. Dottore, per la cresima, ci va il vescovo. Poi paragonare Messi a Maradona è un'offesa a Dio del calcio, Fernando del Corone ne abbiamo già parlato. Poi c'è Gennaro da Cerra, volevo dire che Nico Paz. Nico è pazzo, ma mi Felice manco scherza. E poi Giovanni da Brusciano, bisogna analizzare lo zabaglione che prende Felice la mattina. Ma pensate, ma quello è vero. Ma Felice, vuoi richiamare un attimo per favore se stai in radio? Ma scusa, la strada di Montevergine è chiusa, come stai salendo sopra Montevergine? Guido, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Guido, scusami, ma la strada di Montevergine è chiusa, ma secondo te è giusto che uno si va a cresimare senza fare neanche...
3: Ma quello è chiuso per i pullman che vanno lì solo, penso.
0: Ah, solo per i pullman, dici tu,
3: con la macchina si può andare.
0: Ah, con la macchina si può andare.
3: Sì, perché lì è troppo... con i pullman lì in salita...
0: È dura,
3: Io ci sono stato 3-4 volte a Montevergine.
0: Sei stato pure a Montevergine.
3: Sì, sì, come no, ci vado spesso.
0: Fai bene, bravo.
3: A sentire la messa, al santuario, poi sono le bancarelle che vendono i formaggi.
0: Pure?
3: Sì, vicino alla chiesa.
0: Ah, complimenti.
3: Vicino alla chiesa vendono tutti i formaggi.
0: Che formaggi?
3: A Bellinesi.
0: Irpini. Va bene.
3: Voglio fare un saluto.
0: Sì, facciamolo questo saluto.
3: A Felice Antonio,
0: tutti
3: a Sofia Giorgia, a Domenico,
0: sì.
3: A quello della Germania, della Svizzera.
0: tutta l'Europa, tutta l'Europa.
3: Tutta l'Europa che tifano Napoli.
0: Esatto, sì.
3: Anche quelli che non tifano Napoli.
0: È vero, tutti quanti.
3: E poi voglio fare contagianza a tutti quei morti che sono stati in Venezuela.
0: Hai ragione.
3: Lì, mamma mia.
0: Veramente, ragazzi.
3: Che disastro.
0: Parliamo un attimo di una cosa davvero drammatica. Bravo, Guido. Bravo, Guido.
3: E poi sono quasi tutti italiani lì, cioè il 20% sono italiani.
0: Insomma, ci sono tanti italiani, comunque una vera tragedia. Hai fatto bene, Guido, hai fatto bene a ricordarci questa tragedia immane, questo maledetto terremoto.
3: Noi non ci possiamo vedere niente, mannaggia la miseria.
0: Va bene. Guido, grazie per la tua sensibilità, come al solito. Grazie.
3: Mi dispiace, però non possiamo farci niente.
0: Vediamo. Speriamo bene. Grazie, Guido.
3: E poi quando riguarda Napoli.
0: Ah, pure il Napoli, sì.
3: Sì, pure Napoli. Mentre sto vedendo altre trasmissioni. Hanno perso a quella palestra lì.
0: Palestra, non balestra. Palestra.
3: Le cose, le televisioni del nord.
0: Nico Pazzi, io sono pazzo.
3: Prendere questo. 80 milioni, 100 milioni. Ma li pigliano questi soldi?
0: Non lo so dove li pigliano, Guido. Vediamo.
3: Nico Pazzi già sta a Milano, già sta facendo allenamento.
0: Come a palestra pure stava già a Milano e è andata a Londra.
3: Già sta facendo allenamento a Milano. Quindi un ragazzo pure l'Inter, già hanno fatto tutti.
0: Vedremo. Un abbraccio, Guido. Salutami tuo nipote, Guido. Un bacio.
3: Ciao. Siamo per gare. Non se ne deve vendere
0: per gare. Per gare, non si deve vendere, lo sappiamo.
3: A parte che io credo che ci mettere pochi volontà in più.
0: Ecco, bravo, Guido. Ti abbraccio. Bella telefonata, grazie, Guido. Poi, giusto per la cronaca, anche a Pompei si può andare a fare la cresima saltando il percorso. Barsi, recarsi lì e prenotare. Ecco, grazie, Roberto da Casalnuovo Napoli. Ricordiamo oggi, ecco, bello, bravi amici della Fagnevene di Casore, oggi ricordano Ciro Esposito, purtroppo 12 anni sono trascorsi oggi dalla sua tragica scomparsa, grazie ragazzi. Poi saluti anche dal nostro amico Luca da San Marco, che ci ricorda di Vergara, che c'è una trattativa. Sì, lo vogliono Atalanta, Como, ma il Napoli potrebbe proporre un rinnovo di contratto, vedremo. Nemmeno le auto possono salire, l'unico accesso è con la funivia oppure per Pietra Stornina. Ma non lo so, ragazzi. Non toccate Vergara, deve restare a Napoli, punto, ce lo scrive Tonino. Poi c'è Bruno da Parma, c'è la funicolare per salire a Montevergine. Felice, se stai in linea, scusami, vuoi spiegare come stai salendo con la macchina? Richiama un attimo, lo farebbe lo scambio Nico Paz McTominay, Paolo Danola. Nico Paz McTominay. Paolo, come ti viene stamattina di fare questa cosa? Occhio, perché con McTominay, con Mourinho, il Real Madrid potrebbe avere qualche tentazione. Sentiamo Umberto cosa ne pensa. Umberto, buongiorno.
4: Gianluca, Umberto, amici di Verino da Quarto. Ciao.
0: Caro amico mio,
4: tutto
0: buongiorno.
4: Ben trovato. Il caldo che fa fare, voglio più felice. No, guarda, sto in macchina perché io viaggio tantissimo, sì. Anche io, ma voglio Simone, cioè ci dobbiamo fermare quando
0: lo so.
4: Ci sono incidenti a catena.
0: Me lo dicono che sono ferme le auto per sentire queste performance.
4: A parte io per gara non lo toglierei, perché qua si parla di far crescere vivai e poi ci vogliamo togliere dei
0: Umberto.
4: Manteniamoci Vergara, perché è un talento napoletano e secondo me ne sentiremo parlare anche in nazionale. Volevo chiamare, ho chiamato per fare dei saluti.
0: Bravo.
4: A parte il grande Nellino che sta là dietro.
0: Nellino, il nostro Nellino.
4: Io l'ho conosciuto, già lui l'ho conosciuto. Sì, da Nellino, sì. Siamo nati nello stesso giorno, io e Nello.
0: Tu e Nellino?
4: Il 6 marzo è nato, sì.
0: 6 marzo.
4: 6 marzo. Martinello si ricorda, sono
0: sì, Nellino si ricorda sicuramente.
4: E poi, ma come si può fare per conoscere il grande e piccolo Domenico?
0: Domenico è una nostra
4: riconoscere da vicino,
0: una nostra mascotte.
4: Riconoscere e abbracciarlo, perché guarda, è
0: una nostra grande mascotte, il grande Domenico.
4: È grandissimo, come mi piacerebbe, adesso mi piacerebbe conoscerlo da vicino.
0: Vediamo l'anno prossimo.
4: Ma grida, mi credi? Me lo porterei in radio. lo vado a prendere io e lo porto in radio.
0: Siete molto carini, vi ringrazio. Sarà contento.
4: È veramente grande.
0: Sarà ragazzi, contento.
4: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie, Umberto.
4: A Napoli sempre. Come si dice, non ci uccide nessuno. Dai.
0: Oh, intanto, ma grazie Umberto, grazie di cuore. Intanto voglio dire, chi è uno che viaggia, lo sapete, è il nostro amico Manganiello, che mi segnala che la strada di Monte Vergine è stata riaperta. Quindi si può dire, c'è stato pochi giorni fa, Manganiello è andato a Monte Vergine, è stata la strada, stava aperta. Ma che si chiude a fare a Monte Vergine? Ma io questo stesso Manganiello che va a Monte Vergine. Ma ragazzi, ma che cosa sta? Ma si chiude a Cresima pure? No, già sei sposato, Manganiello. Allora, è colpa del caldo, ci scrive Vincenzo. Il caldo fa male a tutti, Lello. Felice mi ha fatto ricordare il film di Zalone quando fece fare la madrina di battesimo all'amica musulmana, Matteo da Pagani. E poi fuori Neres, dentro Greenwood, Scott McTominay al Real e Nico Pazza al Napoli. Beh, sarebbe veramente una cosa, un mega mercato. Oggi è il compleanno di mia figlia Federica, le fai gli auguri? Ma lo faccio volentieri, e Pino che ce lo chiede, auguri a Federica. Felice, per cortesia, mi puoi prenotare due battesimi, una comunione? Mi raccomando, prezzo buono, ci scrive Davide. Gianluca, non so chi è più pazzo, Felice o Nico Pazzo. Bravo Domenico, ottima battuta. Grazie Domenico, rendi le giornate più noiose in gioia pura. Grazie anche Luca, ce lo scrive il nostro mitico Domenico che ha salutato Felice. Siamo al 27 giugno, Allegri non ha ancora firmato e mancano 21 giorni al ritiro di Di Mara, ce lo ricorda Enzo La Quarta. Intanto vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
5: Pace bene, fratello.
0: Oh, il nostro amico Antonio da Casaluce. A proposito di pace bene, vorresti cresimare anche tu qualcuno, no?
5: No, io già ci sono stato a Montevergine.
0: Ah, Montevergine.
5: Avevo sui 25 anni con mia moglie, che eravamo fidanzati.
0: Ah, no, scusa, con tua moglie eravate fidanzati?
5: Due volte. Una volta sono sparito con la macchina e una volta sono con la funicolare. È stato un momento bellissimo. Grande santuario. Sono in Pere, adesso sono stato a Pietracina.
0: Ah, che bello, bravo.
5: Ho mangiato là un pranzo turistico bellissimo, 18 euro a testa.
0: Hai lasciato anche la mancia?
5: Sì.
0: Bravo Antonio.
5: Mi hanno trattato bene, perché tutto formaggio, tutto un po' di
0: 18 euro. Devo consigliarlo a Manganiello questo ristorante subito.
5: Acqua e vino, secondo me lui va a nozze,
0: va proprio, va buono Manganiello lì.
5: Bene, senza laurea.
0: Esattamente, va benissimo. Antonio, ti ringrazio.
5: Allegri. Siamo allegri. Dobbiamo stare più allegri.
0: Siamo più allegri. Tra poco saremo allegri.
5: Hai detto tu. Comunque Gianluca, ci vediamo.
0: Sempre con piacere, grazie Antonio, il nostro amico. Antonio mi ricorda che, e mi conferma anche di questa procedura un po' particolare che si può fare anche a Pompei, bisogna prenotare e si può fare la crisima. Gesù. Vabbè, Luca Normando Gatti in difesa non sarebbe male. Poi buon fine settimana a tutti, Pasquale dalla provincia di Perugia. E poi una linea d'attacco composta da Calaini, Højlund, Alibegović. Al solo pensiero mi viene da piangere, Riccardo. Ma Riccardo, su Alibegović e Calaini lo sai, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, complimenti. Non so se riusciamo a fare qualcosa. Io Calaini, lo sapete ragazzi, mi sono bravissimo. Non è vero, non dite questo, non si può dire. Felice, per favore, mi puoi prendere due formaggi irpini alle bancarelle, Daniele da Terzigno. Manganiello è andato a Montevergine per sperare di recuperare 50 euro con una preghiera, lo scrive Antonio. Buongiorno, sono passato per Avellino, Felice sta ancora suonando. È possibile che l'Atalanta, una provinciale, debba dettare il mercato? Non lo so ragazzi, ce lo scrive Francesco. Intanto vado da Maurizio, buongiorno.
6: Caro, senti, io volevo lanciare un giochino, se tu sei d'accordo.
0: Maurizio, ma vuoi che al bar dello sport fate quello che volete? Io che ne so, che giochino vuoi fare? Fammi sentire.
6: Allora, l'Allegri Day, ci giochiamo un caffè, qual è il giorno in cui viene, diciamo così, il tweet presidenziale? Io ho un'idea, me la vado per un'idea.
0: Fai sentire quale.
6: Ti dico qual è la mia idea. Secondo me Allegri sta aspettando che termini il mese di giugno per avere le due mensilità famose di maggio e di giugno, non è una questione di buonuscita, e poi si dimette. Il primo di luglio arriva il tweet presidenziale. Tu che ne pensi?
0: Allora Maurizio, io ti dico questo, che la maturazione per poter ovviamente richiedere le mensilità, ma o la fai il 30 di giugno o la fai il 28 di giugno, la mensilità è già maturata. Cioè, voglio dirti, è un discorso che facevo anche in redazione con il direttore De Maggio. cioè voglio dire, se tu devi fai la transazione che vai via invece...
6: No, io non immagino la transazione, io immagino una rescissione unilaterale di Allegri dal 1° di luglio.
0: Cioè Allegri rinuncia all'anno di contratto dei soldi?
6: Esattamente.
0: Maurizio, cioè,
6: io punto il 1° luglio.
0: Ah vabbè, per carità, può essere che sia questa la data, ma che Allegri vada via dal Milan senza buona uscita, ragazzi. Ma insomma, la vedo un po', per carità, aspettiamo, vediamo di capire che cosa accadrà, lo sapremo veramente tra pochissimo.
6: Futura memoria.
0: Grazie Maurizio, lo ricorderò. Abbraccio. Manganiello, avvocato, non lo sapevate, Monte Vergine è stata aperta apposta per Felice, per poi richiudere. Sono Raffaele da Mainz, io so perché Antonio sta andando a Monte Vergine per avere la grazia di riavere le 50 euro indietro. Saluti da Raffaele da Mainz. No, ma mo stai offendendo a Manganiello, Raffaele, non si fa. Una cosa è lo scherzo, è una cosa, tu che sei stato fautore di questa elargizione da parte di Manganiello, vuoi fare una cosa del genere? Avvocato, posso fare qualcosa per non andare lunedì a un matrimonio? Che vuoi fare? Luca Normanno, l'abbiamo già letto, non farei lo scambio Nico Paz per McFrat, ma Massimo Paz, McTominay per Nico Paz. Io mi tengo a McTominay, ragazzi, pubblicità. Salvatore, aspetta lì, ne arriviamo tra poco.

passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Allora, tornate in diretta, amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti ai microfoni, Nellino Iorio, anche Tellino Iorio in cabina di regia per raccogliere i vostri interventi. Ci sono Salvatore ed Andrea allo 081 546 6873. Arrivano tantissimi messaggi, abbiamo aperto il Bar dello Sport con il botto, lo ricordo che c'è il nostro Felice sulla strada di Montefalcione per fare una cresima a un'amica, un cognato, non lo so che sta succedendo, ma dobbiamo parlare, stiamo parlando di mercato. C'è stato un nostro amico che ha posto questa, dice: ma cedereste Nico Paz, scambio McTominay Nico Paz? Io esco Paz con Nico Paz, cioè nel senso, come dire, ho qualche dubbio. Buongiorno, Lukaku non si parla proprio, sai qualcosa? Beh, Lukaku sarà ancora impegnato ai mondiali con De Bruyne, c'hanno la partita decisiva, il Belgio contro la Nuova Zelanda, se non vincono possono uscire dai mondiali, sarebbe una tragedia davvero per il Belgio, insomma non sarebbe un grande risultato, farebbe un'ennesima brutta figura con Rudy Garcia. Poi, caro direttore, ma è possibile che l'Atalanta, una provinciale, debba dettare il mercato? Francesco da Giuliano, non abbiamo già detto, tranne per offerte irrinunciabili, Vergara non può muoversi da Napoli perché la Rosa ha problemi di compilazione della famosa lista che prevede 4 posti del settore giovanile. Attualmente sono Vergara, Contini, quindi si rischia di ripartire con l'endica, Pantone da Marano. C'è il nostro amico che Ordóñez dell'Ecuador, gioca nel Bruges, che è difensore, ce lo scrive Vivo. E poi ho visto Felice sta facendo le olive la sede di Montevideo, ma non è vero. Alisson Santos è più forte del bosniaco, saluti da Londra, Gio. Cioè, scusami, secondo te Alisson Santos è più forte di Alej Begovic? Beh, io, per carità, è una bella domanda. Per me è una cresima grazia, ce lo scrive Massimo. Ascoltare Nonno Guido sembra sentire Pietro De Vico, si scrive Enzo 66. E poi Felice, la strada per Montevergine l'ha fatta aprire tramite amicizia Maurizio Dal Vomero. E poi Fabrizio Marino, mi potresti spiegare perché davvero non riesco a capire come mai De Laurentiis, che sapeva già che Conte non avrebbe rinnovato, non si sia anticipato per prendere un giovane allenatore rampante? Fabrizio Marino, la questione si è sviluppata, caro Fabrizio, me la ricorderete, no? Quella incredibile conferenza stampa di fine stagione che ho cercato di cancellare tra Conte e De Laurentiis, quando si libera Allegri, perché se Allegri fosse andato in Champions con il Milan nell'ultima partita con il Cagliari, la sconfitta, Allegri restava al Milan, quindi si è sviluppato poi nell'ultimo secondo. Salvatore, vengo da te, buongiorno.
3: Sì, salve, buongiorno avvocato.
2: Buongiorno.
3: Salvatore da Scampia.
2: Carissimo Salvatore, buongiorno, ben arrivato.
3: Buongiorno. La situazione di Allegri ovviamente è quella che lei ha descritto.
2: Sì, a me non me ne importa, cioè non mi sfiora, cioè non mi tocca proprio questa situazione, cioè proprio la cosa di Allegri ormai è talmente stantia che non me ne, veramente, quando sarà ce lo diranno, dice Allegri è nuovo allenatore del Napoli. Beh, non credo che noi ci sconvolgeremo per una notizia del genere.
3: Sicuramente sì, anche se sono tra quelli che spera ancora che...
2: Anche tu preghi? Vuoi andare a Montevergine con Felice?
3: Se le cose del genere lo farei tranquillamente. No, purtroppo non credo che possa servire a qualche cosa. Ma io il focus di Allegri lo vorrei incentrare sul discorso che faceva lei poc'anzi. Cioè, sì. Vale a dire, nessuno rinuncia ai soldi.
2: Vero.
3: Però dobbiamo anche... forse noi siamo troppo abituati a seguire le vicende dei grandi attori, dei grandi professionisti sportivi, e ci sembra che queste cose siano normali. Però nel mondo, io sono un ingegnere, nel mondo del lavoro non esiste una cosa del genere. Cioè, nel mondo del lavoro vero, quello fatto dagli stipendiati e da coloro che scrivono dei contratti e quindi dei professionisti con delle aziende, non esiste che un'azienda e un professionista decidono di non andare via, oppure un'azienda decide di mandare via un professionista che ha un accordo per 8 anni e il professionista magari vuole prendere altri lidi e non lo fa se non prende una buona uscita. Ma voglio dire, se tu sei legato a questi 6 milioni di euro che ti dà il Milan e li vuoi tutti, rimani a casa e ti prendi 2-6 milioni di euro, altrimenti accetti 4,5 e 5 del Napoli e guadagni qualcosa di meno. Nel mondo reale così funziona.
2: Ah, tu hai perfettamente ragione, Salvatore, è un argomento molto interessante. Io credo che la discussione sia proprio a metà, cioè nel senso che Allegri è stato licenziato, è stato esonerato. Nelle more il Napoli fa un accordo con Allegri, il Milan sa perfettamente che Allegri è il nuovo allenatore del Napoli e quindi, siccome c'è ancora un anno di contratto, essendo stato tu licenziato, quindi Allegri, se dovesse rinunciare al Napoli, Allegri prende l'ingaggio del Milan per un anno. E quello che stanno trattando qual è? Che Allegri dice: scusatemi, io sì me ne vado, però tu mi devi comunque dare 6 milioni, invece di darmene 6 me ne devi dare 2, 3, 1, non lo so che stanno trattando.
3: Ed è una forza contrattuale che francamente non è condivisibile.
2: Però lui la vuole esercitare, quindi perciò cioè, allora hai ragione tu, Salvatore, hai ragione tu. Se Allegri, se il Milan forza la mano, perché il Milan potrebbe forzare la mano, e dice: no, io ti pago, resta qua, sei un mio stipendiato, resta qua.
3: Avvocato, chiedo scusa, aggiungiamoci ancora un po' più di sale, proprio perché, per testimoniare il fatto che magari Allegri non riscontra proprio le mie simpatie, ma ci dormerà la notte lo stesso, credo, il buon Massimiliano Allegri. Ma vogliamo proprio precisare che se un professionista sta sotto contratto con un'altra squadra, non può iniziare a lavorare con un'altra?
2: Sì,
3: questo lo vogliamo precisare.
2: Sì, nel mondo del calcio però esistono
3: è scorretto fare questo.
2: Sì, però siamo con sai che nel mondo del calcio le telefonate, le cose, cioè voglio dire, su questo non c'è. Noi dobbiamo capire come va a finire questa storia. Finirà in un modo, sarà soddisfattorio per tutti, per il Milan che ha risparmiato l'anno di ingaggio, per Allegri che si è pigliata a buona uscita, il Napoli firma il contratto e vediamo che cosa succede. Vediamo. Grazie Salvatore, bello intervento. Fatti sentire più spesso che chiami poco. Allora io prenderei al posto di Ghila, sarebbe meglio Kim, attenzione al Giappone, Rosario Mele da Cremona, invece di aspettare il Tiritera con Allegri, perché non prendiamo Mancini? Bravo Gianluca, hai fotografato esattamente la situazione. Sì, ti ringrazio Riccardo, ma è così, voglio dire, non ci sono. Daranno la colpa al Milan per i ritardi causati per ingaggiare Allegri. Abbiamo perso tempo per Ghila. E se lo prenderà l'Atalanta per i ritardi sul terzino, se Calaili se lo prende l'Inter. La colpa è del Milan che boicotta il Napoli. Tutte pezze col Pippo da Frattamaggiore. No, in questo caso no. Ragazzi, qua c'è una trattativa in corso. Il Milan prova a risparmiare i soldi. Allegri prova a prendere più soldi possibile dall'ingaggio. E il Napoli aspetta, ragazzi, è talmente chiaro. Allegri sta pensando ai suoi interessi, il tempo passa, credo che il presidente debba trovare una soluzione a tutti gli scenari possibili. Carmine d'Aversa, il cugino di Felice, oltre alla crisi, si deve pure sposare, ma se Felice è ultra settantenne, il cugino a che età si sposa? Ma che ne so io, Maurizio da Scafati, ma che ne so? Cedere Vergara non va bene, come pure spendere una follia per Nico Paz. Cedere McFratem, follia. Marcello da Beirut, stai calmo, Marcello, state calmi. Andrea, buongiorno.
4: Andrea, aspetta,
2: che non si sente bene il telefono. Siccome io non voglio abbassare il telefono a te mai nella vita, che la tua telefonata per noi è grande gioia, quindi vediamo se il collegamento è buono. Andrea, ci sei?
4: Gianluca, mi sentite?
2: Adesso sì, bravo Andrea, vai Andrea, eccoci qua, vai.
4: Gianluca, niente, Vergara non si tocca, McFratem, che mi fa questo Nico Paz?
2: Tu
4: che ha fatto già un porto non c'è, lì per me è meglio McFratem,
2: sei come me, McFratem o Nico Paz, bravo, ecco, fatemi.
4: E poi niente, se Gianluca, oggi sta mia figlia a casa, vi vuole mandare un messaggio.
2: Che bello! Grazie piccolina, dai un abbraccio forte a papà, stringilo forte, lo devi stritolare dall'abbraccio, hai capito?
5: Un bacio alla Germania.
2: Un bacio a te piccolina, un bacio alla Germania. Andrea, ti raccomando, abbraccia tua figlia, tienila stretta sempre tra le tue braccia, ti raccomando. Dopo queste telefonate qua, io poi dico il resto, che conta? Ma cosa conta? Andrea che sta combattendo in Germania la sua situazione, posta con sua figlia, ma il resto che cosa conta? Nellino, che cosa conta tutto il resto? Niente, non conta niente. Ah, va bene. Allora, visto che l'Atalanta ha venduto per 60 milioni, Palestra vuole Vergara. Che valutazione fareste? Pasquale da Modena. Non lo so, ragazzi, la valutazione. Leggo 30, chi dice 50. Già il fatto che però puntano su Vergara Non ho ben capito perché hai consegnato il ristorante a 18 euro a Manganiello. Antonio dal Cilento. No, Antonio Manganiello è molto attento, e lui è attento, è oculato, e quindi gli piace. Messi va confrontato con Pelé e Ronaldo per ruolo. Diego invece era un trequartista centrocampista, lei è un attaccante. Partiamo già da questo. Diego toccava la palla in modo in cui Messi non la tocca. Chiudo qua, Dino Brasillo, ma era proprio inutile, Dino, non c'è. Il Galatasaray vuole De Bruyne. Buon fine settimana a tutti. Francesco da San Nicola alla strada Caserta. Vediamo che cosa succede. Che non finisce il mondiale non si può sapere. C'è Pietro in linea. Pietro, buongiorno.
6: Buongiorno, avvocato, sono Pietro da Ferrara.
2: Ciao Pietro, benvenuto. Benvenuto.
6: No, Pietro. Benvenuto. Io sono uno di quelli che aveva vinto addirittura il biglietto quando c'era il Covid per le risposte del Napoli. L'ascolto sempre.
2: Ti ringrazio di cuore, faccio un po' fatica a ricordare, papà.
6: Sono studio, allora sono in negozio e all'otto della gente. No, volevo dire, allora io speravo che Conte andasse via già l'anno scorso, no?
2: Addirittura.
6: Sì, ma perché? Vabbè, io vado tutti gli anni a Di Maro, già sono pronto per andarci un'altra volta.
2: Bene.
6: Allora, diciamo che secondo me è tra i papabili, anche se non mi piaceva, io speravo che venisse Allegri, ma soltanto perché Allegri, che lui non va in ritiro, secondo me, dal Cagliari, non fa fra le tournée e tutto. E spero perché secondo me lui è uno che sta gestendo meglio la rosa e sta giocando e sta tornare bene anche i giovani. E il Napoli secondo me ne ha bisogno. Spero che comunque poi riesca a giocare di nuovo come giocavo col Cagliari, che faceva delle stagioni straordinarie. È uguale anche
2: speriamo, con speriamo.
6: Però detto questo, il fatto che comunque Allegri fece una causa all'ex moglie, all'ex compagna, per scendere l'assegno da 10.000 a 5.000, c'erano altre cose sotto.
2: Ma perché devi parlare di queste cose private?
6: No, ho paura, no.
2: Ah, ci dici che uno ci tiene all'aspetto economico?
6: Voleva scendere l'assegno da 10.000 a 5.000, è andato per le lunghe. Allora no, io ho messo questa cosa che comunque è pubblica, non è una cosa privata. Facendo il calcolo ho detto, oddio, questo modo da 10 a 5.000 sono fatte alcuni anni di cause, non vorrei che comunque ci sia un'altra cosa con questo Milan.
2: Non lo sappiamo.
6: Comunque non c'è nessun
2: impegno. Hai equiparato il Milan alla prima moglie di Allegri, insomma, va bene.
6: No, è il fatto di...
2: Sì, da un punto di vista, diciamo, di trattativa, di trattativa.
6: Sì, di trattativa, no, 10.000, 5.000, che poi l'ha persa, ma comunque erano altre cose.
2: Ha persa causa Allegri,
6: l'ha persa perché non riuscivo, perché lui disse che comunque voleva uscire da 10.000 a 5.000, quindi nel frattempo.
2: Ma tu eri l'avvocato di Allegri? Eri l'avvocato?
6: No, ma io mi piace leggere.
2: Ah, sei informato? Sei informato.
6: Allora praticamente disse che comunque una delle motivazioni, che secondo me era finta, che essendo che era stata esonerata della Juve, la situazione si viene a gerare e non è cambiata.
2: Va bene, vediamo come succederà. Grazie Pietro,
6: buona giornata.
2: Un abbraccio a te. Mi fai un saluto a tutti i soci del Club Napoli Scafati di Os, come no, con grande piacere. Un invito a tutti a tesserarsi al Club Napoli Scafati di Os, il Sasà, il presidente. Allegri pensa questo, Allegri fatta parlare quello, Allegri vuole questo, Allegri non vuole questo, sono centinaia le notizie, ce lo scrive Gennaro. Caro avvocato, voi dell'informazione, diciamo che le state tirando troppo a difendere quanto accade ad Allegri. Noi tifosi e la gente che lavoriamo non riusciamo più a sopportare questo scempio. Male Allegri mostra di pensare ai sordi e non pensa che ha ricevuto una grossa opportunità. Giovanni, ragazzi. Fra Manganiello e Raffaele da Manzi si sono rotte le giarretelle, ci scrive Raffaele da Portici. E perché? Scusami. Notizie di Ceballos. Un saluto affettuoso a Roberto da Casoria. Sapete che Radio Gol, Kiss Napoli, insomma, stanno seguendo questa trattativa con puntuali informazioni. Insomma, il Napoli è molto vicino a Ceballos. Spalletti era antipatico, Conte era antipatico, Allegri era antipatico. Se uno più uno fa due, poi non diciamo mica dobbiamo uscire con lui, c'è Felice Mingione. Ciò, segnatevi, ecco qua, gente che non può mangiare, si parla di milioni, vabbè ragazzi, non esageriamo, è la questione economica, siamo partiti male, purtroppo è tornato al comando De Laurentiis, campagna acquisti messa in dubbio, prevedo tempesta. Giovanni, tanti saluti a Felice, a tutto il gruppo Malati del Napoli, Jenny 167, vado da Alessandro. Alessandro, buongiorno.
7: Buongiorno avvocato, un grande caffè come lo fai tu?
2: Io lo faccio Fannellino, sta al banco Fannellino, quindi fa lui, fa tutto lui, quindi vai.
7: Allora, io dico una cosa, vai. Un po' di evoluzione del carattere del presidente, secondo me la stiamo assistendo, perché se fosse stato qualche anno fa, penso che cacciava sempre un colpo, diciamo, teatrale con un altro nome. Secondo me sul filo dei rasoio, in attesa veramente.
2: Cioè, ma tu pensi veramente che possa succedere qualche cosa? Ragazzi, ma Allegri è l'allenatore del Napoli.
7: No, io qualche anno fa l'avrei pensato, però sicuramente oggi no. Oggi no. Secondo me, diciamo, Allegri, dall'altro lato, facendo un po' di introspezione, diciamo, pseudo-economica.
2: Facciamo l'introspezione pseudo-economica. Vai.
7: Di lucrare, perché giustamente perdi il posto di là.
2: Sì.
7: Quindi potresti rimanere un anno fermo con lo stipendio del Milan.
2: Sì.
7: Dopo, ovviamente, una situazione che non è andata bene. Diciamo, possiamo dire tranquillamente.
2: No,
7: come
2: fallimento,
7: se
2: diciamo fallimento.
7: È stato fallimento, quindi una sciorta che ti capita da Napoli, che è una piazza, una piazza, lo possiamo
2: dire, il riscatto di Allegri.
7: Vieni dopo Conte, che già sei stato alla Juve dopo Conte, hai fatto bene, quindi già un'aurea positiva la potresti riprendere. Quindi io dico una cosa, non so il presidente quanto gli abbia offerto concretamente. Però a Conte era
2: molto di più, Conte era molto di più.
7: Però sicuramente non è che piglia.
2: No, per carità, voglio comunque un ingaggio importante.
7: Un operaio, importantissimo.
2: Introspezione pseudo-economica di Alessandro. Mi è piaciuta questa cosa dell'introspezione pseudo-economica di Alessandro. Bravo Ale. Grazie di cuore anche a te. Prima di sentire Lello. C'è il Festival Bar che sono un po' in ritardo, che stamattina vi siete scatenati tutti. Sentiamo che cosa ha preparato Nellino. Vai.
1: Festival Bar dello Sport.
8: Ogni mattina sorge il sole sulla città.
2: Intelligenza artificiale, ma la dichiarazione.

0: Che bella, Oana e Domenico dedicata a loro.
1: Su Radio Kiss Kiss che li fa compagnia.
0: Bravo, bravo.
2: Oana, forza Domenico e forza Napoli sempre. Antonio da Pozzuoli.
0: Antonio da Pozzuoli, non Pasquale da Verona, Antonio.
3: Noi siamo magici.
0: Queste sono Imma e Salvatore.
3: Napoletan romantici. Quando grido la mia voce canta e ti fa Napoli.
0: In me Salvatore.
3: Napoli.
0: Albano e Romina.
3: È vero che con te era un guerriero, ma adesso c'è Allegri qui. Forza Napoli.
4: Abbraccio da Imma e Salvatore.
0: Ecco, le avevo riconosciuti.
5: Loro non sanno di che parlano, Messi.
0: Eccolo, criticone.
5: Il primo è un grande calciatore, Diego è un dio che non perdona. E al prossimo che fa i paragoni, io gli urlo, c'hai rotto i coglioni.
0: Ehi, Anton!
5: Vieni, stare zitti e buoni, altrimenti scatta il TSO.
0: Vai con Maneskin.

0: Ha detto lei criticone con i Maneskin. Dobbiamo recuperare il pezzo poi di Pasquale da Verona, perché era Antonio da Pozzuoli che ha legato questa cosa meravigliosa da Domenico e Ioana, ma lo recupereremo sicuramente. Fatemi salutare soltanto bonjour Gianluca, un caloroso abbraccio, 40 gradi a Parigi, 40 gradi a Parigi, mamma mia, grazie Angelo da Angelo da Parigi. Scusami Pasquale, hai ragione, sto peggio di Felice, non era l'intelligenza artificiale, era Antonio da Pozzuoli. Allora Lello, sto in ritardo, aspettami soltanto 40 secondi, un minuto, c'è pubblicità, arriviamo subito da te, a tra poco.
1: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
2: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Ultima parte del Bar dello Sport, eccoci qua di nuovo in diretta, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti, Nellino Ioro in cabina di regia, che mi ricorda che c'è Lello dobbiamo andare subito, Lello sta aspettando un sacco di tempo, poi c'è anche Enzo. Devo salutare però Biagio da Scafati, che aveva mandato anche lui un pezzo, purtroppo Biagio abbiamo fatto tardi, quindi Biagio da Scafati e Pasquale da Verona, vi prego conservate per lunedì, vi voglio sentire assolutamente, vi chiedo scusa, vi abbraccio. Lello, vengo da te, buongiorno.
6: Evviva il Bar dello Sport, buongiorno a tutti. Lello da Padova.
0: Grazie Lello, evviva.
6: Io avevo voglia di dire due o tre cose, ma sto ridendo da più di mezz'ora. Poi, ascoltando, sapete perché? Mo faccio il programma.
0: Fammi fare una risata, allora, pure a me, vai.
6: Allora, stamattina io ho detto chissà che argomento ci sarà.
0: Varie ed eventuali.
6: Vabbè, comunque sulla mia rubrica ci sono i numeri preferiti che devo fare, le prime chiamate che sono mia moglie, i miei figli, certo. E il Bar dello Sport.
0: Ah, bravo.
6: Al di fuori di tutti gli altri sono nella rubrica normale, è il Bar dello Sport. E mo lo faccio, se mi metto in linea e faccio la chiamata, chiamo a bar, non riesco a pigliare. Poi io non guardo il telefono, vado direttamente con il tasto e faccio la chiamata. Tutto ad un tratto mi sento la voce, chi è? Ah, sono Lello da Padova, dall'altro lato della mia moglie. Oh, ma non glielo fa stamattina.
0: Ah, ecco, quindi con il telefono. Vabbè. Però ci fa piacere che il Bar dello Sport nelle chiamate tra i preferiti di Lello da Padova. Ti ringrazio.
6: Allora la cosa è che io nella convinzione, quando ha fatto lo squillo normale, che poi la regia mi dice chi è, allora tutto ad un tratto, dall'altra voce, tu una voce femminile, chi è? E io ho fatto, sono Lello da Padova.
0: Lello, grazie, ti abbraccio forte.
6: Ciao Domenico e tutti i ragazzi.
0: Oh, c'è rimasto male Pasquale da Verona, amico mio, tu sei parte della famiglia, ti ho detto, lo recuperiamo lunedì il pezzo di Max Allegri. Sono arrivati tantissimi, anche Biagio, non è passato, grande il criticone, mi è piaciuto Pasquale dalla provincia di Padova. Buongiorno Baro, un buon caffè a tutti. Penso che se non arriva Allegri si può liberare. Ha qualche clausola che non permette la risoluzione anticipata, anzi, no, stanno trattando. Poi da Pozzuoli sempre roba fresca, complimenti Antonio, ce lo scrive Federico 49, che hanno fatto la reunion. Appello a De Laurentiis, attenzione presidente, Allegri sulla panchina del Napoli sarà un disastro, mamma mia, Gennà. I brani del Festival Bar dello Sport dovrebbero essere senza intelligenza artificiale, siamo al bar. Vabbè Umberto, ma perché? Ti ripeto, non c'è niente di male. Buon caffè, buon fine settimana, un abbraccio speciale ad Alberto da Finale Ligure, Gianni Scotti curva B15. Poi Gianluca, ma in questo mercato di esuberi chi ha il potere di acquistare se non vende prima? Il nostro Napoli non si faccia ingolosire, Rinomo Losso. Grazie per i complimenti dal Tecnopolo del Salvatore lo Chef. Antonio da Pozzuoli, ti chiedo scusa perché il pezzo di Antonio da Pozzuoli non era con l'intelligenza artificiale, ragazzi, state calmi. Protagonisti del Festival Bar, siete scatenati stamattina, Antonio da Pozzuoli, Pasquale da Verona, Viaggio da Scafati, il criticone, calmi, state calmi, il bar dello sport è aperto a tutti. Enzo, buongiorno.
7: Buongiorno Gianluca, buongiorno. È un'impresa chiamarti, un'impresa.
0: Lo so, il bar è affollato, che volete da me? Il bar è affollato.
7: Va bene, va bene così, va benissimo. Senti, volevo solo parlare di McTominay e Nico Paz.
0: Ah, fammi sapere.
7: So che non sarei d'accordo.
0: Che è successo?
7: Però McTominay c'ha 30 anni, 31.
0: Ah, tu volessi
7: Nico
0: fare...
7: 23 anni.
0: Tu vuoi fare lo scambio, Nico
7: Paz? Secondo lei, pure 50 milioni, è sempre una prospettiva. McTominay ci ha dato, lo corni di McTominay, però un altro 2 anni...
0: Cioè tu faresti Nico Paz per McTominay?
7: Io per me Nico Paz andrebbe benissimo, sfruttati bene i soldi se lo acquistassero. Questo era il mio pensiero,
0: no,
7: che ne pensi?
0: No, io ho detto io McTominay mai nella vita, non rinuncerò mai a McTominay. Ragazzi, McTominay è il simbolo in questo momento per quanto mi riguarda del Napoli, il giocatore di spessore. Tu mi dici Nico Paz, non lo so ragazzi, devo riflettere il fine settimana. In questo momento io ho capito il tuo ragionamento, Enzo, anche prospettico, per carità, però... Non lo so, ragazzi, io per il momento...
7: Un saluto solo, grazie.
0: Grazie, grazie,
7: Enzo. Francisco Correale da Poligrutti, Antonio Bonanno da Sant'Antico.
0: Lo facciamo con grande piacere. Pino 77 dalla Svizzera dice che Allegri sta giocando a poker. In settimana si risolve il caso Garlasco, ma Allegri, ops, Allegri, non lo paragoniamo a questo, caro Giulio. Questa situazione di Allegri nasce dal fatto di come sia stato esonerato e credo che chiunque cerchi di rivalersi nei confronti della società, ma le strette di mano contano ancora, ci saranno dei problemi, Lucio. Ma dice Giovanni, tu rinunceresti a 6 milioni all'anno senza lavorare, vieni a Napoli a lavorare per prenderne 3-5, ne vedremo delle belle. Buongiorno, un abbraccio da Imma, la nostra Imma Porcaro, tutti i tifosi, la voce uguale. Allegri è come Manganiello, no ragazzi, no, questo no, si offende Antonio. McTominay e Vergara sono giocatori incedibili, ci scrive il nostro amico Patrizio. Mamma mia, criticano l'intelligenza artificiale. E poi c'è Peppe in linea, che vengo da lui. Peppe, buongiorno.
8: Buongiorno carissimo, un brocione, un salutone dalla proposta.
0: Ah, il nostro amico Peppe da Soverato, eccolo qui. Vai Peppe, McTominay o Nico Paz?
8: Ah, McTominay, non si muove, ma secondo me McTominay davvero, ragazzi, in tutto e per tutto è il calcio. Dopo il grande Dios che non si tocca né in cielo né in terra,
0: certo.
8: Il calcio per me è questo signore, questo ragazzo che atleticamente come si muove è suntuoso. Io quello che mi ricordo di Maradona, perché è un giocatore unico al mondo, è quello che mi faceva provare quando lui si muoveva in campo. In tutti i suoi movenze non ho visto un giocatore davvero, oltre un poco il Lavezzi, non so se mi dare ragione, il Lavezzi si muoveva un poco come faceva quegli scatti che faceva Maradona, ma come si muoveva Maradona in tutto nei tiri, nelle punizioni, nei movimenti.
0: Di cosa parliamo caro Peppe?
8: Io sono fortunato bene. Davvero, uno perché sono nato a Napoli da due genitori meravigliosi napoletani. Ma poi perché ho visto i 4 scudetti, tutti e 4 allora San Paolo e nel attuale.
0: Bravo Peppe. Un abbraccio a tutti, tutti gli amici di Soverato.
8: Grazie.
0: Lello mi sembra l'emigrante di Carlo Verdone, Giovanni Ascisciano. Salvatore Criticone, sei un grande, farà differenza. Un saluto anche al nostro Domenico, ce lo scrivono Salvatore Piccolo Snyder. O Criticone, o Pine Daniele del Festival Bar. Complimenti da Massimo Paz. Enzo, c'è gente che non rinuncerebbe ad una liquidazione da 10k, adesso Allegri dovrebbe rinunciare a 5 milioni. Grazie della compagnia, buona giornata anche a te. E poi, incredibile, Allegri non è ancora arrivato, già mi manca, io mi affeziono facilmente. Ivan da Madrid, grande criticone anche da Pasquale, assolutamente no, giù le mani da McFradama, ce lo scrive il nostro amico. Poi c'è Stefano Abate, secondo me quando uno dice Allegri dovrebbe rinunciare ai soldi della buona uscita, non calcola che questi allenatori sono seguiti da staff e che probabilmente nella buona uscita c'è anche la loro parcella. No, io credo di no, Stefano, perché per esempio nello staff di Allegri c'erano sia Filippi che Corradi. Ebbene, si sono svincolati dallo staff di Allegri, che Corradi va a fare l'allenatore della Sampdoria e Filippi mi pare che vada a fare il preparatore atletico della Fiorentina, se non ricordo male. È giusto il countdown, caro? No, non ancora. Allora abbiamo ancora tempo, ragazzi, potete ancora intervenire allo 081 546 6873. E poi eccolo qua, c'è il nostro amico Morris che dice: fate passare la voglia di scrivere i messaggi, leggete sempre gli stessi. Caro Morris, in questo momento apro il tuo messaggio inviato alle 9.50, poi ti lamenti alle 9.53. Pensa che ci sono i nostri amici al bar dello sport che non vengono letti mai, perché io leggo, te lo ricordo nel caso non lo sapessi ancora, leggo soltanto il 20-30% dei messaggi che arrivano, per fortuna. Scrive però l'amico Morris: ero un semplice commesso di una grossa libreria a Napoli che purtroppo ha chiuso i battenti nel lontano 2014. Sono andato via con 3 stipendi e una 14ª mai avuta. Allegri, con uno stipendio da 1 milione di euro, non rifiuterà mai una riduzione. Ecco, questo è il tuo pensiero, Morris, che ho letto, e mi farebbe piacere che prima di dire delle cose insomma riflettessi un attimo. Mi dispiace, spero che adesso Morris si sia risolto però il tuo problema. Allora, secondo voi al Real Madrid hanno un anello al naso che fanno scambio Nico Paz McTominay? 7 anni di differenza, per me Nico Paz andrà in Premier. Vedremo, ragazzi, ce lo scrive Ciro. Guido alla voce di Pietro De Vico: tra le 500 clausole che ADL inserisce nel contratto ne suggerisco un'altra. Verifica dopo le prime 5 giornate e possibilità di esonero senza buona uscita. Buona giornata, forza Napoli, McFratem a Darimani e a Cattamma pure a Nico Paz, ci scrive Enzo Esposito. Chicco, vengo da te, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
9: buongiorno.
0: Chicco. Ciao Chicco, dove sei? Su un aereo? Dove sei?
9: A primi minuti sono riuscito a pigliare io.
0: Bravo, bravo, bravo Chicco, vedi, bisogna sempre sperare, ormai manca veramente poco. Dove ti trovi? Su un aereo?
9: No,
0: dove
9: sta? Vabbè, Gianlu, lo sai che tu ci fai sentire una compagnia strepitosa. Secondo me dobbiamo prolungare.
0: Stai calmo. Stai calmo. Stai calmo.
9: Un'altra mezz'oretta.
0: E chi è senda a Rosario Verde a Marco Pesacane? Stai calmo.
9: No, ce la togliamo a Manganiello.
0: No, Manganiello, no. Non fate così, ragazzi. Il pipistrello.
9: Salutami Fabio, un carissimo collega mio. Lo faccio.
0: Ciao Fabio, ciao.
9: Settimana a tutti quanti.
0: Ciao Chicco, ciao Fabio, ma che bella allegria. Buongiorno avvocato, siamo sicuri che Nico Paz sia così più forte del nostro Vergara? Interessante, saluti allo staff Domea di Domea Porte e Finestre di Pompei. Credo che il Milan mollerà Allegri volutamente solo dopo che il Napoli avrà provveduto a prendere il nuovo allenatore, a questo punto chissà chi, in modo tale da destabilizzare i programmi di De Laurentiis. Dario da Capua: proprio quest'anno del centenario spero che De Laurentiis abbia un piano B. Ragazzi, io ripeto, vendilo a Botka per 20, idem Manghissa, Lukaku per 10, Neres per 15, hai i soldi per prendere Nico Paz. Antonio Faro: e poi il fatto che Allegri non sia stato ancora ufficializzato non significa che non stia già lavorando per il Napoli, l'abbiamo già detto. E poi io penso che nella stesura del contratto di Allegri con il Milan siano state scritte clausole. Cosa ne pensi, Gianluca? Non lo conosco. Buon fine settimana anche a te, Patrizio. Siamo arrivati alla fine, sono oltre, chiedo scusa. Nellino, grazie per la compagnia che ci hai dato questa settimana, il tuo contributo. Ringrazio tutti quanti voi, amici, vi voglio bene, vi auguro il migliore dei fine settimana, poi ci vediamo lunedì riprendiamo il nostro bar dello sport qui a Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sangoro Gundogan'la sana.
1: Ne?
0: Sangoro Gundogan'la. Sta mujer a casa, Sangoro Gundogan'la. Se ne vuoi rimar telefono.
1: Vabbè.
0: Tre giorni di conta.
1: Guarda, è più faticoso quello che fare tutto il matrimonio. Una cosa pazzesca. Lo faccio vedere, guarda.
0: Si vede.
1: Buongiorno amici, buongiorno amiche, ero un pesacane non sposato, ora sono un pesacane sposato.
0: Imbustato qui su 7.6 del digitale terrestre per San Bellillo, lo dico per le signore, senza toccarvi potete venire a vedere. Sul 7-6, per esempio, rispetto ai vostri.
1: Sempre per rispetto.
0: Tu ormai hai venuto i fa.
1: Buongiorno a Rosario Verde!
0: Grazie.
1: Eccolo qua. Buongiorno a Nellino Iorio! Eccola grande, Nello. Stiamo ancora recuperando, ragazzi. C'è la schiena
0: La notizia, non mi sento di le gambe. Ci rivolgiamo alle signore. Sì. Va bene, soprattutto chi ha la doccia, la cabina doccia.
1: Va bene, perché?
0: La cabina, tu spiego perché.
1: Sentiamo una canzone e scopriamolo.
2: Sta

0: Il senso,
1: no, spiegalo, perché sennò sembri dai, su,
2: capiamoci bene, tengo pure un'età, già facci giù, non è piano piano, piano piano.
1: Ma non allora, è vero, ti ho visto carico di energia l'altro giorno.
2: Sì, chi sono gli sprazzi? Va bene,
1: ma se ne parla fra due anni.
2: Infatti, mi giuri prima la morte, capito? Allora, allora, molti di voi avranno la cabina doccia a casa,
1: certo.
2: Cioè, noi ci facciamo la doccia, naturalmente facendo la doccia che fa? Schizza l'acqua sui vetri. Quando avete finito di fare la doccia, voi cosa fate?
1: Io ho quel coso del vetro, diciamo, bravo. Non so come si chiama.
2: Tiracqua.
1: Il tiracqua.
2: Tiracqua. Cioè, di norma si usa questo, finito di fare la doccia, entra tua moglie, mi raccomando, tu fai, no?
1: Si ha mai discorso che la gocciolina in basso a destra nell'angolo là?
2: Tiri l'acqua, perché tu tiri l'acqua vicino a quel coso?
1: Perché poi se si asciuga l'acqua così che sta sul vetro.
2: E fai lo speaker tu.
1: Sì.
2: Cioè tu fai lo speaker e sai questa cosa.
1: Sì, certo, mi sembra evidente.
2: E se si asciuga l'acqua vicino al vetro, che succede?
1: Una volta l'ho fatto,
2: ma sono ragazzi.
1: Ci recirti in macchina l'uno, così non si vede venire.
2: E perché si fa la macchina?
1: Ma sembrava sporco di tre settimane.
2: Guardate, chi è ignorante è questo? Questo è ignorante. Cioè,
1: come la
2: guardate come rispondo, guardate come rispondo. Sì. Io faccio la domanda, lui mi risponde. Certo. Oh, con cognizione di causa.
1: Assolutamente.
2: Tu fai la doccia, usi il tiracco perché rimane la luna. Perché rimane la luna dell'acqua? Lui lo sa.
1: Posso immaginare perché. Si fa l'umidità perché ci sa il calcare.
2: Brava, perché che succede? Noi qua in Campania teniamo un po' l'acqua, soprattutto a Napoli, abbiamo un'acqua ricca di calcare.
1: Per questo abbiamo le ossa forti.
2: E allora che fa? Pesa cane che è ignorante, poi alla fine pure è ignorante pesa cane. Sì. Allora che succede? Che praticamente lo sapeva questa cosa qua, però sentite un attimo. Mi gente con guadagno un cuffino di soldi.
1: Sì.
2: Molti bus di Napoli hanno i vetri sporchi. La NM, colpa dell'acqua per lavarli, fa troppo calcare. Molti bus di Napoli hanno i finestrini opachi. ANM, l'acqua usata per il lavaggio è piena di calcare. Catrazzo pure un ROPD. Rischio per la sicurezza, dice chi l'altro. Rischio per la sicurezza, sarà installato un addolcitore per far brillare i vetri del pullman. Cioè praticamente vanno a cattarsi addolcitore. Addolcitore, perché che fanno? Allora vi faccio vedere il pullman, ve lo fa vedere adesso Nello. Eccolo qua, vedete chi sta vedendo.
1: Ma questo non è un effetto tipo per proteggere le persone all'interno dal sole?
2: No,
1: è sporco.
2: Praticamente molti bus hanno i vetri e i finestrini opachi a causa della una patina, sembrano sporchi. Il motivo, secondo la NM, l'azienda napoletana della mobilità che gestisce Pullman, loro i Pullman devono lavare per forza, perché le lava ogni tanto. Allora che fanno? Un pompino. Evidentemente un pompino. O fanno asciutta pis, no?
1: Ma come si fa? Cioè, con la cannola.
2: Non lo so. Avranno un metodo per lo inzuppano d'acqua.
1: Assecchiato.
2: Frzzino, bravo. Allora naturalmente si asciuga l'acqua sul vetro, naturalmente asciugandosi l'acqua sul vetro, che è tutto quando ti fai la doccia?
1: Si fa tutto il calcare.
2: Si fa l'alone su fuoco, fallo rimane. Fallerò rimane il vetro, naturalmente. Allora, non basterà.
1: Eia, non fare così.
2: Non è che ad accattare l'addolcitura, è addo cinese e ad accattare.
1: Il tira acqua.
2: Andavano a guaglione, pensando la belle cose, vanno a guaglione addo cinese, accattare di tira acqua. E metti da qualcuno che fai questo, no?
1: Ma sai che fatica però.
2: Ma adesso hanno fatto riunione su riunione, ANM, vetri sporchi. No, il problema è dell'acqua, il direttore generale dell'ANM, Francesco Favo, in commissione. Cioè chi si hanno fatto la commissione?
1: È costata più parlare di questa cosa che risolvere. Cioè un tiracqua penso costa 50 centesimi.
2: Ma andiamo, è il cinese, lo regalo pure.
1: E ti dice pure puzzate fama, amici.
2: E sentito per risolvere il suo il direttore generale dell'ANM, Francesco Favo, in commissione ha ricordato come le norme in materia di trasporto pubblico prevedono il divieto di ingresso in servizio dei mezzi qualora non hanno una polizia standard.
1: Ah, certo.
2: E comunque l'hanno pigliato. Dici che il problema è il nazionale delle Puglie, via nazionale delle Puglie, dove c'è il COP, che là dice che

0: Là, quello, poco, poco, chiuso.
1: Ancora più calcare. Sì, però scusami,
0: come Napoli... risolve? Come risolve? Allora tutti questi menti si sono assaltati.
1: Un brainstorming.
0: Potevano chiamare Pesacane che si era appena sposato.
1: Sì.
0: Ma il messo problema. Tu come fai a casa oggi? Come risolvere? Dunque, dice.
2: Ma quello che l'abbiamo detto! Cioè, che ci vuole?
0: Tra le soluzioni ipotizzate per far brillare il bus, la N mi ha pensato. È già un avanzo, ha pensato.
2: Momento di panico?
0: All'installazione di un addolcitore e il miglioramento delle procedure di asciugatura.
2: Ma leva l'addolcitore e fai solo la seconda parte.
0: Sparagniamo l'addolcitore.
2: Ma allora, sai quanto costa l'addolcitore?
0: Il direttore generale, sì. Direttore generale. Ha spiegato che l'azienda ha appaltato, sì. Interventi di pulizia hanno appaltato
2: pure
0: di pulizia straordinaria a cadenza periodica, sia investimenti giornalieri su...
2: Ma basta un
0: sugli interni delle vetture ed assicurate che la questione è costantemente monitorata.
2: Vabbè. Ma che vuoi fare, Rossa?
0: Cioè... Signore in ascolto.
2: Date una mano,
0: c'ho la mano in femmina.
2: Ma l'addolcitore.
0: No, ma dico direttore generale, è una cabina doccia. No.
2: Magari c'è la vasca.
0: L'addolcitore è l'addolcitore.
2: Però scusami, io l'ho tenuto a casa l'addolcitore. A parte che è un po' una rottura di palle, perché devi comprare sistematicamente il sale. Ma poi sottasso. Cioè, la manutenzione dell'addolcitore.
0: Ma che prendo l'addolcitore.
2: C'è qualcuno
0: sto
2: lì.
0: Facendo sotto.
2: Prendi un tiracco. Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ciao, lei lava i vetri?
3: Di notizia dai Ponti Rossi.
2: Ciao caro.
0: Ciao Giuccia.
3: Sì, ma questo veramente, Rossa, sono cose da piangere, no? Da ridere. veramente. Ascolto, questo è uno dei delle tante estate che facciamo dei problemi di...
2: Ma scusami, no. Abbiamo tanti di quelli che si mettono al semaforo a pulire i vetri.
0: Bravo,
2: scusami, li assumiamo. Loro sono felici e facciamo un servizio. Loro, ragazzi, una cosa, per quanto possa essere fastidioso, come sono bravi quelli a pulire i vetri, porca di quella miseria.
3: Ma la cosa più bella, sai qual è? Che il direttore
0: generale
3: all'assemblea per fare questa
0: assemblea. Una parla di che dice che non ce la fanno manco a quanto volo funestiello, insomma, per il volo.
3: Piangere cose dell'altro mondo, dice un nostro caro amico.
0: Vabbè, l'altro ragazzi. Monte, come dicevo io Scaldimar.
2: E io che pensavo che il mio matrimonio già era fuori da ogni logica, invece poi guarda, vieni sempre stupito.
0: Vabbè, fermiamoci un attimo.
2: Sì, recuperiamo, fermi lì, torniamo subito.

0: Sai, no kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, buongiorno, Enzo dalla Baviera.
3: Ciao Enzo. Ciao Enzo.
2: Ma lo so, mi stai facendo piscià tutto. Mamma mia. Buongiorno, vi voglio bene.
3: Ciao Enzo, ciao.
4: Ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Comunque, a proposito della tecitura, io ce l'ho a casa, è una santa cosa, vedimi, è una santa cosa. Costa un po', però è un ottimo investimento.
5: Buongiorno ragazzi, lo so che si vuole che sta facendo effetto, io ero a priori, mo stai smaltendo.
6: A questo punto e potete lavorare con l'acqua di mare, no? E facendo prima.
3: Eh beh, sai, rugginisci tutte cose con l'acqua di mare.
7: Ah ragazzi.
8: Ragazzi, buongiorno, ma perché si può non ne lavano a sic?
3: Zitto, non da pensare.
9: Dai, bravo,
3: vai, vai.
9: Bravo, no.
3: Leggiamo anche un messaggio.
9: No, ma dico, magari non è una provocazione. Non è una provocazione. Perché noi lo diciamo.
3: No, appena ho letto la notizia, ma perché ne sciutto ne.
9: Allora io dico, ci
3: pensa. Giustamente, ci deve pensare, cane. Allora in campagna, quando laviamo i vetri delle nostre case, ma te ne.
9: Calcare per tutto pare.
3: E prende tutto.
9: Le grotte si dovrebbero fare.
3: Le grotte, se si
9: no, dico. Ora ripeto, non è una provocazione, non è assolutamente un'offesa,
3: no,
9: è un'idea.
3: No.
9: Dico,
3: anzi, vi ringraziamo perché
9: sì, ci facciamo due risate.
3: Ah, risate, ciao, sì.
9: Però dico, amici dell'ANM, quando succede qualcosa, chiamateci. Chiedeteci il nostro parere gratuito.
3: No, perché anche abbiamo fatto la cabina, ma sono basso essendo tecnico. È arrivato un burione nell'astro,
9: però sai, magari,
3: bassetti nell'astro.
9: Ma magari uno dava un consiglio e allora, prima è via. Va bene, abbiamo qualche altro vocale, Nello, ti vedo. Ah no, una telefonata, pronto.
3: Pronto?
9: Ah, mamma mia. Pronto?
3: È caduto, vai.
9: Marco, tu a Rosario studiato, non devi farlo bere più. Ragazzi, ma io non è che l'ho fatto bere io. Com'era comunque il mio?
3: Buono, buono.
9: Era buono, meno male, meno male. Marco, buongiorno. Auguri, te li ho mandati anche. Ragazzi, c'ho tipo 250 milioni di messaggi su Instagram.
3: No, ma l'eroe era quello là sotto dove hai fatto la funzione, dietro.
9: Sì.
3: Dice, e visto a chi le camisa bandiere l'Inter.
9: No, ma c'è una storia.
3: È un signore quello.
9: C'è una storia.
3: È un grande.
9: Perché
3: praticamente è protesto.
9: Esatto, perché praticamente il titolare della villa non è che saluto Ciro, ciao, buongiorno.
3: Ciao, sei napoletano sfegatato.
9: Allora, quando abbiamo vinto gli ultimi scudetti, ci sarà stata sicuramente qualche festa. Quando l'ha vinto l'Inter, lui perché sa che da lì la vede tutti.
3: Tutti affacci per vedere il belvedere, no? E là mi smuove a bandire l'Inter.
9: Uno sfregio. Guarda, sì.
3: Vabbè. Pronto?
10: Buongiorno ragazzi, sono Carmine da Francoforte.
3: Ciao Carmine.
9: Ciao Carmine.
10: Allora, in primis scusate il mio italiano un po' così perché sono
3: e Brionus, frate,
10: quindi me la cavicchiolo un po'. Allora, sì. Pensa qua, prima cosa, auguroni.
9: Grazie Carmine.
10: E poi Rosa, mi è fatta sci o caffè rindonato. Pure un altro quadriesimo fratelli Nasi. il video che hai messo su Instagram del matrimonio di Pesacane, di una bellezza, di una purezza,
9: che bello,
10: l'amore, l'amicizia, e anche complimenti a Pesacane, c'è una bellissima sposa di moglie.
9: Grazie mille. Ma ragazzi, non sapete, Sofia ha fatto un lento lunghissimo con Rosario. Te lo ricordi?
3: Tipo un bozzo parlante. Posso dire le cose che mi diceva,
9: lo sa che ci fatta, aiutami tu, rammana mano.
3: Dice parla tu, che ci fatto nuai. Ciao amico caro, mio, ciao bello.
9: Senti. Rosario, questo mi dispiace, lo devi leggere tu. Buongiorno Ivano Petagna nel frattempo.
3: Allora, buongiorno. Filtro
9: l'ultimo.
3: Dove sei? Via Cal, dove sei?
9: Mannaggia la miseria, mannaggia.
3: Pronto
11: ragazzi, buongiorno, scusate, c'ho ancora la radio.
3: Abbassa. Dici tutto, scusate. Vai.
11: Auguri sposo, ancora.
9: Grazie.
11: E poi voglio fare una domanda, vabbè, a parte dell'ANM che ci hanno lasciato senza parole. Ma Rosa, come mai tua moglie non l'hai portata?
3: Aveva messo doppi la busta.
9: Ma quando
3: scusi che se potevi scusare, no, perché ragazzi, vergogna, non conosco nessuno.
9: Ragazzi, ha fatto un regalo a Rosario che potevano venire in tre tranquillamente. No,
3: mai,
9: quando mai,
3: mai.
9: Ma è stato un regalo bellissimo.
11: Ma io prima o poi riuscirò a diventare il genero di Rosario, sa come sto bello. Ma...
3: Guarda, c'ho una figlia di 20 anni, si tiene i soldi perché ci parla.
9: No, Filippo fu contrario.
3: Ah, me.
11: E io per questo voglio diventare tuo genero, perché lo so che c'è la possibilità, però.
3: Ma quando hanno di Pirofilo, quando hanno di
11: 27, 27.
3: Ah, boh, quindi si può fare, 27.
11: Si può fare. Però Guagliuno mostra sempre a Milano.
3: Sta a Milano, sì, però si lamenta.
11: Si lamenta.
3: Si lamenta di voi maschi, dici che c'è la carenza. Dici,
9: sì, diciamo, ci siamo, no, ci siamo un po' rincoglioniti.
11: Mannaggia miseria.
3: La generazione tu dici che non è che sai, passiamo a lugno, passiamo a robello. Ormai quando parlo con gli amici dici, ma tu qua parrucchiere, cosa, fatti così.
9: Amore, mi è finita la mi è finita la Q10, mi presti la tua?
3: Si fatta così.
11: Ragazzi, allora un momento di bianco.
3: Ma tu per depilarti cosa usi, prendessi cosa camo.
9: L'ascoltatore ha chiesto un attimo di bianco.
3: Bianco assoluto per l'ascoltatore.
11: Per piacere, ti prego, così, Vladimir, Donald,
3: Manatolo.
9: Manatolo, ciao caro, ciao.
3: Ciao.
9: Allora, buongiorno Tarallini, tira acqua e panno per vetri, sino mamma rumba e scala.
3: Ma
9: cioè
3: vero,
9: lui, mamma, addirittura mamma. Il panno per i vetri ci passa dopo.
3: Che pure è buono, basta che
9: devi le gocce, mi raccomando.
3: Quando si lava una cosa, tu quando ti fai la doccia, ti asciutto.
9: Beh, certo.
3: Immagina senza ti asciutta, cammini niente.
9: Faresti tracatran di calcare, capito? Le giunture tutte
0: sono
9: bloccate.
0: Vieni, buto, sognore mio.
3: Va bene, va. Babbo.
9: Allora. Vai,
3: me ne
9: parlato,
3: un mese luglio per me è proprio tragico. A me un mese di dicembre, un mese luglio, ma è un dussocatore. Tenga per Vittas, tenga per commercialista, sì. Tenga per palacchista, chi là. E non ce li ho, non ce li ho. Ah, io non mi metto stato a fare di cucetti, basta.
9: Raga, e mi ci sono inserito così io all'intrasatta.
3: Ma
9: con il mio matrimonio.
3: Ma tu sei un mimo. Ma tu sei un mimo.
9: Così, così. Fermi, torniamo subito. Fermi.
1: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
7: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml, 3,97 €.
7: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bene. Diciamo che anche noi quando facciamo i brainstorming con le idee siamo di un livello veramente superlativo, superlativo. Torniamo ai vostri messaggi. Rosario, conosco la villa dove si è sposato Marco, che da mi sono sposato io e credo che hai ancora i residui. Il vino offerto lì è micidiale, dice. Sì, è molto, sì, buono. Molto buono, davvero. Ma i vetri sono sporchi dentro?
1: No, ma non è che sono puliti, non è che sono sporchi, che non li non asciugandoli rimane il calcare, capito? Ci vogliono tirare acqua a due cinesi, 2 euro, tirare acqua, sta pure rosso, mette una mazza di lavandetto, no?
0: Vicino, sì, con la scorcia.
1: Con scorcia sotto, fai a sotto, capito? Va bene, se volete una consulenza, vengo io e Peppe Sacà.
0: Non c'è più, secondo me.
1: Facciamo preventivo.
0: Noi oggi siamo logorati dalla fretta di fare le cose. Cioè, capito? Il fatto. Purtroppo, tu, se vuoi avere una cosa fatta bene, ragazzi, le cose si fanno con cura, con attenzione, con manualità.
1: Guarda.
0: Cioè, se tu vuoti all'acqua così, non stai pulendo niente, devi fare tutta una serie. Provate a togliere una macchia di acqua da terra sul pavimento. Cioè, tu dici, vabbè, prendo un pezzo di carta, la levo e la porto via. Non sia mai Dio! Rimane un alone per una settimana, devi fare tutto un processo chimico-industriale per levare quella roba da là, capito? Va bene.
1: Dai, mi dai proprio consulente, vabbè. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, belli.
1: Ciao, belli, chi sei?
2: Antonio.
0: Ciao, caro.
2: Allora, se a Napoli l'acqua è calcare, a Roma ci stanno proprio i blocchi calcare, da l'acqua. Quindi io adesso faccio venire il presidente che fa comprare quel coso, faccio venire qua a Roma, così me l'hai pure in pochi calcare in casa mia. Che qui è proprio esagerato, se fanno una cosa del genere, perché proprio.
0: Senti, ma tu incroci pullman per strada a Roma, cioè i vetri lì come sono?
2: Puliti.
0: Vedi, allora. Cioè, allora, se tu mi dici. Cioè, se tu mi dici che a Roma però gli autobus hanno i vetri puliti, qualcuno da Napoli chiamasse Roma, dato che là c'avete ancora più calcare, no, e chiede.
2: C'ho un'altra idea, Marco, perdonami, non mi dicere niente, Marco, tu lo sai, e te siamo amici, giusto?
0: Beh, certo.
2: Quindi qualcosa di sorgere i bus che cazzancella a Napoli i tiracco, no? Che ce lo
0: può? Ragazzi, vorrei tanto.
1: Una mazza di scopi, ci attacco un po' che scoccio, fai pure la faccia.
2: I soldi che hai preso lì, a proposito, pure dai.
0: Grazie, grazie.
2: Su, Marco, su, fai generoso.
1: Ciao, bellissimo. Ah,
0: allora, ciao, per esempio, c'è un altro amico che dice: ragazzi, all'autolavaggio selfie in cui vado io c'è una funzione chiamata osmosi. Si passa questo getto di acqua e dopo averla insaponata e sciacquata, e serve proprio a non far creare poi le macchie di calcare.
1: Qua, telefonate a lei.
0: Chiamate a Marco da Torre del Greco. Che...
1: Sì, signore dell'NM, andate in un lavaggio di macchine. Dice: come facete?
3: No, ragazzi, vi giuro, sto piangendo dalle risate, però siamo stati facendo troppo morire.
1: Come fa?
3: Comunque, se non ci arriva ad asciugare i vetri con il tiracco, basta che attacca pure del cristallo, viene meglio.
1: Come?
0: Vabbè, si parla dei vetri laterali, si parla di quelli a favore dei passeggeri, perché ci auguriamo che almeno quello dell'autista sia pulito, perché altrimenti non si vedono le cose. Allora, non si firma questo amico, gli chiedo gentilmente di farmi sapere il suo nome, perché per me è un eroe. Putin asciuttama!
1: No, Putin asciuttalla!
0: Asciuttalla!
1: Manalla
0: asciuttalla! Che spettacolo! 081-546-6873, ma le riunioni? Per una cosa.
1: Le riunioni. Vabbè, signori, andiamo avanti, vai.
4: Non sai a passare niente. Sono affaticato, massimi che mi guardava, che lacrime che mi scendevano da tutte parti.
0: E hai passato il tiracqua, altrimenti ti resta il calcare.
1: Vabbè, taglia e piega, signori, parliamo di questa cosa.
0: No, scusa un attimo, dimmi, guarda, c'è appena arrivata la foto da un nostro ascoltatore che è a Roma, ed è su un autobus, e ci manda la foto di un vetro che, ragazzi, insomma, mi sembra bello.
1: Marco, ma non è che a Roma non è che hanno scoperto tirare acqua a Roma,
0: è la capitale.
1: È la capitale.
0: La capitale.
1: Vabbè.
0: Vabbè, andiamo dai barbieri.
1: Andiamo dal barbiere, per sapere, no? Tagli e piega, barba e capelli. Quanto costa davvero curarli in Italia, da nord a sud? Ci sta questo giornale che ha fatto questa inchiesta, no? Questa inchiesta. Le signore arrivano a spendere dai 20 euro di Reggio Calabria, niente di meno, ai 62 di Treviso, e intanto il pagamento con carta diventa la norma anche dal barbiere.
0: Ci sta.
1: Sì.
0: No, non ho capito cosa volevi.
1: Per esempio,
0: cioè, non lo
1: prezzo
0: ignori,
1: per esempio a 61,09 per un taglio e piega. Questo siamo in Veneto. Beh, subito dietro viene Reggio Emilia con 61,08, signori.
0: Vabbè, stiamo là, mettiti paura.
1: Che c'ha 30 euro in un trasano, tutti chi. A Parma viene a fare 54,04 in media.
0: Ma una messa in piega?
1: Sciampo e messa in piega. Rimini 53,5, sciampo e messa in piega, A Trento sui 53. Poi c'è Trieste, Modena, Firenze e Bologna che siamo sui 50 euro. Siracusa, siamo a sud, sono 49,9, non è molto. A Napoli, la più economica d'Italia per il parrucchiere, un taglio e piega costa 29,2. Dai 69 a 29.
0: Cioè, a quelli del Veneto conviene mettersi in un treno, venire qua, farsi la piega e ritornare su.
1: A Palermo 30 euro, Reggio Calabria 31, Messina 33, Catanzara 37. La mia domanda sarebbe, ma pure per esempio Roma 38 euro, meno 40 euro, non tu fai usciamo che ha messo in mica là. Non parliamo di questi sono i parrucchieri. Poi i barbieri, per esempio i barbieri a Modena si può fare un taglio e così lo shampoo viene a fare. Quasi, scusami un attimo, dove l'ho visto? 45 euro, 44, Reggio Emilia 42, Trieste 43, Udine 41, vabbè, Padova, Venezia, Torino, Brescia e Bergamo. Infatti, per mio figlio si veniva a tagliare a Napoli.
0: Ci credo.
1: Mentre Catanzara 21, Bari 21, Roma 26. Ma la mia domanda è questa, per i più attenti di voi: perché? Perché?
0: Invece tu quello è il taglio.
1: Perché? Chi loro nord ci piglia 60 e noi ci ne pigliamo 20?
0: Anche 10? Anche 18?
1: O barbiere napolitano è strunzo?
0: È strunzo io?
1: Perché? Perché?
0: Noi abbiamo anche delle eccellenze qua, come barbieri.
1: Fateci sapere, 0811.
5: Ciao, Rosa, un nord del quando i capelli lunghi.
1: Con
0: la scusa del rock si fanno crescere i capelli, ma in realtà non vogliono pagare il barbiere, fondamentalmente.
1: Vabbè, canzoncino.
0: Tu quanto paghi?
6: Io da cugino mi casi pigli 10 euro da pagare a casa sua e mi fanno un bello taglio i capelli, visto che si è barbiere, ma fatica.
1: Tutto black, si
6: cava un prezzo 41, 40, 45. Mi faccio crescere fino in terra i capilli.
0: Va bene, piccola pausa, c'è una canzoncina, ragazzi, poi torniamo. 342 00 00100 se volete mandare tutti i vostri messaggi.

0: Però mi sembra di capire che l'articolo non spiega come mai c'è una differenza di prezzo, cioè del tipo. Ci sono tecniche
1: pensa
0: utilizzate.
1: Quale tecnica?
0: Per esempio c'è un barbiere.
1: La tecnica è il fatture nei magazzini. Le licenze, insomma, tasse pavate, cose. Okay? Giustamente, se io vado a fare i capelli in casa, vabbè, non c'ho il negozio, non c'ho le partite IVA, tengo niente, giustamente, mi dai 15 euro,
0: sono contento. Cioè.
1: Un shampoo metto tu.
0: Te lo fai
1: a corrente del fono metto tu, cioè. Se vai a prendere una guadagnata, cioè 6 kg, 10, 15 che in coppia in casa, che è quello che
0: sicuramente, fa, perché 60. Quelli sono netti e secchi, diciamo, mettiamola così. Va bene, 081 546 6873, vediamo anche qualche messaggio. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, buongiorno Marco, innanzitutto auguri.
0: Grazie caro.
2: Poi ci vediamo tra qualche mese, sono Enrico, l'informatore. E vi posso chiedere
0: ciao,
2: una
0: Enrico.
2: Cosa? Spiegate ai ragazzi che devono fare la puntata più tardi, che quando dico l'informatore farmaceutico, io pensavo l'informatore, giusto, sapevo che cosa.
1: Ah, la polizia!
0: Informatore della polizia, qualche soffiata, vabbè, ma falli sognare i ragazzi, loro hanno la cosa che c'è un informatore che li chiama, loro si pensano che c'hai qualche cosa di potente, capito?
2: L'FBI, ah sì,
0: capito.
2: Salutami pure a Stefano che sta vicino a te.
1: Non lo so, ma... Stefano, dici.
0: Ma tu lo sai che al mio matrimonio qualche amico è venuto e ha detto, ma c'è Stefano De Martino?
2: Lo so, ma sai che se non mangerai io, non preoccupare, sono a te Stefano.
0: Ciao caro, ciao. Ah, c'è un amico che ci manda una foto che lui ha la testa completamente
1: ha risolto.
0: Dice con me hai voglia morire fam Barbie. Vabbè, però intanto amico ti dico che tu potenzialmente dovresti fare la barba, perché vedo che hai la barba e teoricamente
1: poi, la barba si acconcia solissima.
0: No, che stai dicendo? Non sai tutto il mondo.
1: Pensa, 50 euro di Barbie, ma dai, mi taglio pizzetto.
0: Scusami, non hai notato ultimamente ci stanno dei negozi che si chiamano proprio barber shop? Proprio perché
1: chi c'è? Chi la barbiera in inglese? Mamma da.
0: Ma è per la barba.
1: Mamma da promosso. Minimo tre lingue, sapi. Chi le barbieri in inglese?
0: Sì, ma mettono. Ma mettono.
1: Gli inglesi sono tutti strani. Un cavallo chiamano orso. Non si capisce.
0: Vabbè, però
3: tengo a mia cucina a sera fornisco un barbiere per la casa, tengo ogni sera 10-15 persone, io pago insieme i miei figli miei se pigli 10 euro 3 noi perché ho piccello ci regalisco,
1: cioè a ruoli mi
0: non lo so,
1: o mashallah,
0: ragazzi, io spendo 25 shampoo, taglio e barba. Luigi purtroppo da Mantova. Vabbè, ricordiamoci ciao. Che la cifra detta da Rosario è sempre la famosa teoria del pollo, cioè una media.
1: La media.
0: Zona. Buongiorno, io pago 15 euro barba, shampoo e taglio. Antonio da Nola, e da chi vai, Anto? Poi, buondì, innanzitutto auguri a Marco. Scusate, ma dove li avete presi questi prezzi? Mio fratello vive a Modena e io sono stato spesso a tagliare i capelli da lui, shampoo più capelli e barba viene 22 euro e sono stato da due barbieri diversi.
1: Ma vediamo, Modena ha detto.
0: Modenese,
1: vediamo quanto.
0: Pronto?
1: Modena.
2: Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno, Antonio da Verona, auguri a Marco.
0: Grazie caro.
1: Allora Trieste, scusa un attimo, Trieste, Modena, Firenze e Bologna tutte sopra i 50 euro, però questa è una media insomma nazionale, così dimmi caro, scusami.
2: Allora io che abito vicino Verona mediamente pago 20 euro per taglio di capelli,
1: però stiamo parlando di barbiere. Modena 44 era il 50 era la messa in piega, dimmi scusami.
2: Però la mia ragazza che diciamo che è ambiziosa, se fai capirlo se ne va a Milano,
0: addirittura
2: a Verona fa massaia e nessuno ci riesce a fare.
1: Ma a Milano non stanno i cinesi là per risparmiare, dici che vanno tutti dai cinesi. Dici che vanno tutti dai cinesi.
2: No, lei va a Milano, che sta un parrucchiere che sta anche a Napoli, che ha aperto un negozio là a Milano.
0: Uh-huh.
2: E comunque risparmia andando a Milano.
0: Con tutta la trasferta.
2: Sì, con tutta la risparmia andando a Milano rispetto a Verona.
0: Vabbè,
1: ottimo.
0: Paese che vai, sciampista che trovi. Torniamo subito, ragazzi, fermi lì.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E beh, Angelina Mango con Marco Mengoni, gran bella canzone, questo canto d'amore qui su Kiss Kiss Napoli con lui, Rosario Verde.
2: Ma con lui Marco Pesacane.
1: Dai, ultima parte, chiudiamo questa nostra prima ora insieme, lo facciamo anche al telefono. C'è un amico che mi scrive e dice: ci sono barbieri che svengono alla richiesta di uno scontrino.
2: Sì.
1: E beh, diciamo che magari mettiamola così.
2: So.
1: È uno di quei mestieri dove si potrebbe un po' facilmente, tra virgolette. Poi a buon cuore di chi taglia i capelli. Ciao ragazzi, dopo vado a tagliarmi i capelli, 16 euro, taglio e shampoo, Antonio da Roma.
2: No, io a Napoli pago 25 euro. 25 euro taglio e shampoo. Okay. Lo stanno tagliando, sono anche dei grossi a Napoli, insomma.
1: Si vede che sei bellissimo.
2: 25 euro però qua e dici che è caro, fuori no, al nord...
1: Beh, io credo che barba e capelli, insomma.
2: Mio figlio in Svizzera si voleva tagliare il trascio, sta.
1: Sì,
2: Diventerò capellone.
1: Doveva dare un rene, probabilmente. Cioè, se la carta igienica costa tanto, pensa a un barbiere. C'è l'asciugamano, quello lì, monouso, che userebbe per asciugarti i capelli. Quanto
2: sì,
1: ti viene a fare?
2: Ma
1: solo
2: che
1: questa
2: là in Svizzera usi un franco? Perché quando vai a pavare, dici, francamente, un
1: frasco. Mi sembra esagerato.
2: Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, sono Rosario.
2: Qui Rossi,
1: ciao Rosi.
3: Ciao Marco, innanzitutto tanti auguri.
1: Grazie caro.
3: Allora oggi, ma secondo me la risposta è molto semplice, perché a Napoli costa di meno, non taglie, cioè non sciando. Perché a Napoli l'acqua fa schifo, hanno a mettere la dolcidore,
2: ti scolpisce nei capelli talmente lungo calcare.
1: Ah, martello e scalpello. Ciao ragazzi, Marco ancora auguri, grazie. Francesca, ieri ho chiesto a Rosario se la tua festa avesse rimorchiato, ha detto di no, confermi? Ragazzi, credo di no, perché insomma so che è tornato a casa anche da solo, no, ma è stato con gli amici della radio.
2: Cioè, c'erano belle ragazze, ma erano troppo giovani, non penso che poi pensavano a un vecchiaccio come me. Nellina, è come ti trattate? Come
1: dire. Vabbè, ma no, adesso non devi dire cose.
2: Se mi dai il numero della violinista vorrei fare
1: una sviolinata?
2: Una sviolinata.
1: Persona eccezionale, tra l'altro.
2: Ma ti ha già dice la verità.
1: Bravissima.
2: Ma colpi da sai, ma colpi il carattere. Mi è piaciuto il suo carattere.
1: Ma quando ci hai parlato?
2: Appunto, date fiducia. al sentimento, bravo. Gli avevo detto io con questa secondo me sarebbe.
1: Cosa. Vabbè, non farmi dire cose. Io solo taglio, pago 13 euro. Lo shampoo di solito non lo faccio perché ho problemi di dermatite, ma nel caso sarebbero 5 euro in più, quindi siamo al di sotto, anche qua siamo sui 18 euro. Ragazzi, auguri a Marco, Antonio da Terzigno. Io barba e taglio 15 euro.
2: E là.
1: Il mio barbiere 15 euro shampoo, taglio e rasatura barba.
2: E te viene a piglietto, porto una tavola da casa. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno. Marco, tanti auguri.
1: Grazie.
4: Voglio sapere solo una cosa, Marco. Com'è possibile che Stefano De Martino a un matrimonio tu non si è fatto una costiccia?
2: Ma come? Ci somigli, ma non sono Stefano. Come c'è
1: ragazzi, fatto? Guardate che è una persona seria. Lui dice tanto, però poi in realtà lui non è che... È una persona serissima. Cioè,
2: ma con chi
1: allora mi permetto di dire
2: c'era una mia coetanea Barbara Forio, forse anche più
1: la salutiamo,
2: di me. C'era Barbara Forio pure, la salutiamo.
1: Però guarda, forse, ora che ci penso, forse un paio di possibilità ce le avevi, non te ne sei reso conto forse, ma c'erano un paio di persone con cui potevi intavolare una discussione, mettiamola così. Non l'hai notato?
2: Forse un'anima longa, ma
1: ma tu vicino a chi stavi seduto a tavola? Questo non mi ricordo.
2: Ma chissà, non mi ricordo niente. Mi ricordo che mi trascinavo con tuo cugino, come si chiama?
1: Salvatore.
2: Salvatore.
1: Grande, un bacio.
2: E a forza voleva affittare la macchina elettrica, ci una voglia, no? E chi me l'ha detto?
1: Dovresti cambiarla la tua ormai.
2: Va bene, tanto bello, sa così bello. Pronto?
1: Va bene, pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
5: Ragazzi, buongiorno, sono dal porto di Napoli.
2: Ciao, bello.
5: Ma una curiosità, Rosario.
2: Dimmi.
5: Marco, scusami.
1: Prego,
5: una cosa. Ma quando ci metti da busta a Marta?
1: Ma non si dice.
2: Non si dice. Volevo fare di più.
1: Rosario, persone su Instagram mi hanno chiesto la foto della tua busta. Cioè, volevano addirittura vedere.
2: No.
1: Non si fanno
2: i bonifici.
1: Ragazzi, allora, sappiate solo che ha fatto un regalo meraviglioso. Non dovete sapere.
2: Vabbè, ragazzi, ci fermiamo un attimo. Andiamo per la seconda ora. Vuoi dire qualcosa?
1: Ragazzi, sapete bene che abito in provincia di Modena e Marianna, la nostra amica Marianna, io vado da un parrucchiere che è rinomato al mio paese, shampoo piega 48 euro. È vero che è uno famoso, ma è l'unico al mio paese e quindi è comodo. Infatti qui anche le signore le vedi spesso con i capelli bianchi, secondo me anche perché comunque è una spesa che incide tanto.
2: 50 euro, vedi?
1: Shampoo e piega 50 è tanto. Fermi lì, torniamo subito, ci sono le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi il meteo e poi ancora noi con Yes and No Kiss Kiss.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno a tutti da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: non ce l'ha fatta uno dei due operai caduti da un'impalcatura mentre erano impegnati nei lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport di Comiziano. La vittima è Carmine Spirito, 66enne, le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, era stato ricoverato in rianimazione, intubato e dichiarato dai sanitari in imminente pericolo di vita. Stabili invece le condizioni dell'altro operaio, Bruno Sirignano, 57 anni, che nella caduta ha riportato diversi traumi alle gambe. Ancora cronaca: paura nella notte nel centro storico di Napoli. A causa del maltempo sono crollati calcinacci da un cornicione di un palazzo di via Vico Quercia, la strada dei Baretti, a pochi passi da via Toledo e piazza del Gesù. L'area è stata chiusa e messa in sicurezza dai vigili del fuoco e dalla protezione civile. Per fortuna non si registrano feriti, ma l'episodio riaccende l'attenzione sul problema della manutenzione degli edifici storici nella città. Cambiamo argomento. Spaventoso incidente stamani intorno alle 9:40 in via Orazio, lato via Petrarca, all'altezza della fermata dell'autobus. Un'auto di grosse dimensioni si è ribaltata su un fianco, finendo in mezzo alla carreggiata. Esploso almeno uno degli airbag presenti sulla vettura. L'auto, da quanto si apprende, era in marcia in salita quando si sarebbe verificato un impatto con un'altra vettura che proveniva in discesa. Alla guida dell'auto ribaltata, da quanto si apprende, una donna che è stata portata via in ambulanza. Da domani intanto, 27 giugno, riapre parzialmente il Parco Virgiliano di Posillipo a Napoli. Saranno infatti aperti il piazzale d'ingresso, il Viale Nord, il Belvedere e la piazza adiacente all'ingresso di Via Lucrezio. Proseguiranno poi i lavori di riqualificazione del parco nei prossimi mesi. La chiusura con lo sport, il calcio. Arrivano diversi verdetti dai campionati del mondo. Prima vittoria per Vincenzo Montella con la sua Turchia, che è già eliminata, che supera comunque 3-2 gli Stati Uniti nel recupero. Nel gruppo D invece finisce 0-0 tra Australia e Paraguay. Un pareggio che qualifica gli australiani e avvicina anche i sudamericani ai sedicesimi. Vittoria pesante invece per l'Ecuador, che per 2-1 in rimonta batte addirittura la Germania ed inguaia la Scozia di Scott McTominay, che ora è ad un passo dalla clamorosa eliminazione. Vince invece l'Olanda, che batte 3-1 la Tunisia e accede ai sedicesimi di finale, dove sfiderà il Marocco, così come Giappone e Svezia, che pareggiano 1-1 e passano entrambe al turno successivo. I nipponici sfideranno il Brasile di Carlo Ancelotti. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
9: Kiss Kiss Napoli, meteo.
11: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Sono giornate bollenti queste un po' in tutta Italia, anche in Campania ci sarà da sudare. Tra l'altro nel fine settimana ulteriore aumento delle temperature, nel weekend arriveremo anche a toccare i 37-38 gradi nelle zone interne, Caserta, Benevento, i capoluoghi più bollenti. Per il resto vi segnalo ancora la possibilità di qualche acquazzone o temporale di calore nelle zone interne, ma nel weekend diventeranno sempre meno probabili. Inizio di settimana ancora bollente e arriva aria più fresca giovedì. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: seconda ora di Yassano Kiss con voi, Rosario Verde.
1: Ma con lui Marco Pisacane.
0: Grazie ancora a Nello Iorio in regia che sta curando la parte tecnica. E se nella prima ora abbiamo capito come pulire i vetri dal calcare e soprattutto che
1: ci siamo scoperti geni, Pisacane. Sì. Ci siamo scoperti consulenti.
0: A volte ci buttiamo giù,
1: noi
0: mentre
1: ci buttiamo
0: invece
1: vedi, due domande ti ho fatto così e lui ha risposto.
0: E abbiamo trovato una soluzione pratica in dolore, direi.
1: Si chiamavano a Pisacana, avevano risolto. Allora, ora parliamo dei mondiali, va bene?
0: Oh, che bello.
1: Parliamo dei mondiali e parliamo anche della beneficenza. Per esempio, tu fai beneficenza, Pisacana?
0: Molta meno di quella che vorrei fare.
1: La vorresti fare?
0: Cose, sì.
1: Non la fai per mancanza di tempo?
0: No, anche a volte, diciamo che a volte tu ti fa un po' lo scrupolo.
1: Che ragazzi, ma Pisacana?
0: Perché tu fai bene.
1: Tieni in mano lo canguro, Pisacana.
0: Ha fatto la
1: Pisacana, tu tieni in mano lo canguro.
0: Ma non so se leggi, ma nella nostra bomboniera c'è della beneficenza, eh?
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma hai fatto la beneficenza tu a chi che te l'ha fatta la bomboniera?
0: No, c'è una parte di quello che abbiamo speso.
1: Ma aspettavo cacciatore, non le
0: fa.
1: Cacciatore ha fatto una cosa tutta, vabbè.
0: Allora, una cosa che ha un significato, se leggi c'è un bigliettino dentro che ti spiega che
1: è una vacanfre.
0: Perché?
1: È la vacanfre, quando mi fanno i regali, e però c'è il suo bigliettino che ti spiega che è un regalo, perché io sul nucca.
0: No, non è che c'è.
1: Cioè, ti regalano una cosa, tu c'è un bigliettino a fianco che ti spiega. Che se dopo ho capito non capisci, capisci? Si fa un bigliettino, vabbè, ma stiamo parlando d'altro, parliamo di beneficenza e parliamo dei mondiali, perché il caso delle aste per Telethon, no? Solo spiccioli alla ricerca, la fondazione sempre trasparenti, un bigliettino, vabbè, ma stiamo parlando d'altro, parliamo di beneficenza e parliamo dei mondiali, perché il caso delle aste per Telethon, no? Solo spiccioli alla ricerca, la fondazione sempre trasparenti. Che è successo? Che fanpage

0: cimeli sono originali o meno, non sappiamo, signor Teleton, suo nome due là. Non voglio dire. Allora, che succede? Che poi ha scoperto Fanpage, ha scoperto che ma quanti di questi soldi, per esempio, io mi compro fatta 100, per esempio, compro una maglietta, per esempio, di quel calciatore, autografata e roba varia, facciamo 100, per esempio, andiamo a fare 100 euro.
1: Sì.
0: Quanto va alla ricerca?
1: Quanto va?
0: Allora, aste che devolvono a Teleton l'85% del ricavato, mentre si prendono il resto loro, e aste che destinano alla fondazione solo il 5%.
1: Ok.
0: Quindi a vendita la maglietta, fra la società che la vende, il sito che la sponsorizza, che se che l'ha, viene a fare 115, 120, 130, insomma, di questo vanno soltanto 85 euro alla fondazione nel caso migliore, nel caso peggiore va solo il 5%, praticamente su tutti questi soldi va soltanto 5 euro. Però lo sa chi compra questa maglietta? Oppure sa cazzo, dice, mamma fu, non serve la maglietta.
1: Entrambe che non si fa il problema.
0: Vedi, entrambe sono ospitate dalla piattaforma Charity.
1: No, che chiari? Charity.
0: Sulle vendite prende una commissione del 15%. Facciamo anche l'esempio piccolo alert, no? Per esempio, prendiamo all'asta, facciamo 100, per esempio, il prezzo finale. No,
1: un'asta all'85%.
0: Fatto 100 euro la maglietta, il prezzo finale inclusi i costi di gestione è di 115, okay. 85 euro vanno a Teleton, i restanti 30 vengono trattenuti dalla piattaforma, di 15 di spese e di servizio, stessa cosa per l'asta, il 5%, vabbè, insomma, si stanno facendo beneficenza, ma fa beneficenza.
1: E beh, come
0: amici, venga a fare spettacolo beneficenza, però mi pigi 50 euro, per esempio, ci stanno quegli artisti che dicono: venga a fare la beneficenza, ma mi devi dare 5.000 euro di rimborso spese. No, fratello, ma stai facendo? Io non mi trovo, capì? Non mi trovo. Non ti trovi, Pesacan?
1: No, allora io
0: un artista che ti viene a cantare e dice: io sono andato a fare beneficenza e si prende, per esempio, 5-10.000 euro. Secondo te ha fatto beneficenza?
1: Allora dipende.
0: E a chi?
1: Dipende dal fatto che se tipo io ho l'artista che magari si prende di meno e io grazie a quello
0: non
1: che
0: è
1: le
0: beneficenza, mi sta facendo uno sconto.
1: E non dipende da come la vedi.
0: Mi fai lo sconto, mi
1: no, sconto. Devi vedere al fine ultimo.
0: A fine ultimo che cosa? Tu fai ricerca contro il cancro.
1: E vabbè.
0: Vabbè, il cazzo. Io devo mettere. Sto facendo una raccolta fondi per darla alla ricerca. C'è una vergogna che ce l'è sta a mettere un suato.
1: Ma lasciamo stare. Non polemizziamo.
0: Ce l'è sta a mettere un suato. Già chiedere la carità a gente per curare la gente, no? Io devo chiedere la carità alla gente.
1: Non entrare in questo labirinto.
0: Non c'entra. Gittato sangue. Cacciate una cosa di sordo, perché può essere che qualche scienziato
1: si dà una mano.
0: Quindi se tu devi venire gratis, comunque, insomma, poi come la vuoi vedere, se ci sa chi la vede male e chi la vede
1: io so che ci
0: 115
1: sono
0: euro, se vanno 100, soltanto 5 euro a Teleton, secondo me a Teleton dovrebbe togliere il nome, dire no a questo punto qua, Natello tu, e poi mi fai una donazione a me.
1: Però aspetta,
0: perché io per Teleton poi vendo la maglietta, perché io capo a me utente. Dico, compra la maglietta, io sto aiutando la ricerca.
1: Lo stai facendo, magari non con la cifra che pensi, ma lo stai facendo. Nel senso, se tu prendi la singola vendita, ok, però se per esempio la piattaforma vende centinaia di oggetti, centinaia di capi, quelli che sono, e quel 5% diventa comunque più sostanzioso, dato che si tratta di beneficenze, di soldi che in alternativa non ci sarebbero, io sono dell'idea, ben vengano comunque, anche se l'operazione per avere quel 5% ha messo in piedi una struttura molto più grande, un giro economico maggiore. Però se comunque sono soldi che vanno a quella fondazione, per esempio, a quella ricerca, a quella cosa, e in alternativa erano soldi che non avremmo mai visto, ben venga comunque.
0: Vabbè, ma tu sei inupigliato i fam, ma che sul ragionamento è un ragionamento, dice tu stai sfruttando nomi Teleton, cioè capi qual è il discorso?
1: Questo anche.
0: No, lo devi mettere. Allora, una cosa a parte, dice, io apro questa vendita di queste magliette, sappiate che il 5% di quello che guadagneremo
1: ci vorrebbe trasparenza della piattaforma.
0: Non la metto proprio sul nome di Teleton, dice voi state facendo la ricerca per Teleton, poi hai ragione. È tutto guadagnato, insomma, però

0: quando tu sfrutti il nome del cancro e tutto, se la cura al cancro, che se che l'altro, non è giusto, non è giusto.
1: Però per esempio sta segnato qua, per esempio sono sulla piattaforma, tipo per esempio c'è una maglietta di Lamin Yamal autografata a 182 euro l'ultima offerta, è segnato che il 5% è di beneficenza.
0: Sì, ma non ma stai facendo nessuna paraculata, perché il 5% me lo metti come marketing. Vabbè, comunque tu avevi una mano di
1: avere. No, no, ma sono d'accordo, è poco.
0: No, tu sei d'accordo con me, ma pare sempre che c'è appiccicami e te. Cioè, no, c'è la stessa cosa, sono d'accordo e te. Come la vedete voi? 081-546-6873 o 342-00-00-100.
2: Grazie, allora quando da questa camicia bianca Rosario de Mappina avete filmato?
1: Per esempio, pronto? Qui c'è anche un pallone da basket autografato dal grande Kobe Bryant, che è arrivato a 627 dollari e c'è l'80% di beneficenza sopra questo.
0: Ma tu mi era tu, si mettete il Teleton, voglio, si mettete alla ricerca sul cancro. Non si sfrutta queste cose, non, c'è gente che ci soffre su queste cose qua, ci muore, ci soffre, ci stanno famiglie che si rovinano, non si fa, secondo me. Poi, pronto?
3: Pronto?
0: Qui, sì,
3: buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
3: Auguri.
1: Grazie.
3: Ma da quando tempo sono che scappa per ascoltare, a parte la scorsa per televisione, ma pure 10 minuti, pure per telefono mi hai fatto stare.
1: Vabbè, sì.
3: A me non me ne frega, però mo stacco, mo subito caralini, vuoi vedere?
1: No,
3: niente più.
0: Dici.
1: Pure le cazziate ci pigliavamo, capito?
3: Comunque...
1: Dici tutto, sì.
3: Ci dico tutto a riguardo di questi beneficenti e non beneficenti, già l'ha detto là da voi. Si pigliano il 5% da noi stesso. Noi mandiamo quelli che dobbiamo mandare, però là, si pigliano 5% i dacchini là, come si spiega, già l'ha detto là da voi, Ma poi...
0: No, senti a noi. Senti al telefono.
1: C'è la TV troppo alta al momento.
3: Hai capito?
0: Sì, abbiamo capito.
3: No, volevo dire, se ci arrivo questi soldi a questa povera gente che ha veramente bisogno.
1: Vabbè, quelli non arrivano proprio alla povera gente, quelli vanno alla ricerca, vanno a delle istituzioni che si occupano.
0: A me pure gli artisti che si lavano la bocca, che dicono io sono andato là a fare la beneficenza e poi si hanno pigliato un rimborso speso, per me non va. Cioè ci vai a spese tue, certo, perché stai facendo tu beneficenza, stai mettendo il tuo nome, la tua immagine a disposizione di quella cosa, ma che tu dovevi più rimborso spese e che fa?
1: Però diciamo,
0: ma
1: ci voglio rimettere caso... le spese.
0: Guarda che sono rimborsi 4.000, 5.000, 10.000,
1: lo so.
0: Soldi,
1: con rimborso spese poi alla fine ti stai prendendo un cachet, alla fine. Però sì, sono d'accordo con te, cioè se io organizzo uno spettacolo di beneficenza, faccio pagare un biglietto simbolico di X euro, chiamo te Rosario, ti dico Rosario per beneficenza, mi aspetto che tu dici vengo, il mio nome porta persone che compreranno quel biglietto, vengo gratis e faccio la beneficenza. Io da artista darei anche io un contributo, cioè pagherei un minimo, cioè ci metterei addirittura qualcosa di soldi vicino.
0: Posso mettere
1: pure
0: i tecnici, questi qua che lavorano, dice vabbè, ma noi
1: le maestranze è una cosa diversa.
0: Le maestranze sono maestranze, mica sono maestrunzi, sono maestranze.
1: No.
0: Ci vengono a faticare, già guadagno 1000 euro al mese.
1: Vabbè, tu non metti in piedi nulla senza di loro, quindi ci sta tutto. Fermi lì ragazzi, torniamo subito, state con noi, ci sentiamo Daddy Yankee con Snow, con Calma, questo è un remix, è un rifare.

0: In diretta ci sono anche un po' di vocali, li sentiamo.
1: Rosario, in coppa situazione di beneficenza l'ho sempre pensato come te, anche perché oggi stiamo in danno per i dei politicamente corretto e per questi creatori in da televisione che ti fanno sta male e bella non porta sensibilità alla gente, te l'hanno fa per forza perché ovviamente t'hanno in voglia a darsi i soldi in beneficenza e non avevo giusto.
0: Vabbè ragazzi, bisogna sapere anche che esistono delle cose e poi volendoci, chi vuole interviene e fa qualcosa. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, mappine estive.
0: Oui, carissimo.
2: Ciao. Andrea da Greenville.
0: Ciao Andrea, come stai?
2: Tutto bene, Marco, devo fare gli augurissimi per ieri, perché se sapevo che eri dalle mie parti, qui al lato di Bacoli, Monte di Procida, fosse una butti di Priscilla, farò un ristorante.
0: Grazie, meno male che non l'hai saputo allora.
3: Non abbiamo fatto pubblicità, appunto.
2: Voglio, ma dico una cosa, ma posso prenotare già un numero per poter telefonare la prossima volta?
0: In che senso?
2: Che non sapete male.
0: Senti, siamo molti richiesti, Andrea, che vuoi fare? Devi metterti lì al telefono e provare e riprovare.
2: Comunque Marco oggi fatta fino ad oggi, in tarda età, fra poco pure io.
0: Aia!
3: Convoli a nozze, bravo, bravo.
0: Bravo Andreone, bravo. Ma ce l'hai sempre il baffetto?
2: Certo, vabbè Marco, poi ti faccio in privato su Instagram, non ti preoccupare.
0: Vai, ci sentiamo più tardi, un bacione caro.
2: Un abbraccio.
0: Ciao. Andrea, ha avuto il piacere di incontrarlo un paio di volte, è proprio un bravo ragazzo, ragazzi. Marco, ieri Rosario ci ha detto che ha conosciuto il tuo magnifico suocero, sì, tra le altre cose, il grande Ugo, grandissimo. Che pure lui penso abbia sudato l'acqua del battesimo insieme a noi.
3: Pure io,
0: ha ballato e si è sfrenato.
3: Non ci credo che tu guardavi Chiagnivo,
0: Ma no, perché?
3: Povero uomo, tu guardavi Chiagnivo.
0: Era emozionato quando ha accompagnato la figlia, giustamente.
3: Cioè. Perché? Faceva così,
0: No, ma non è vero, dice bugie. Ragazzi, io credo che la beneficenza per la ricerca, specie per il cancro, sia più un investimento che dovrebbe essere fatto da tutti indiscriminatamente, perché purtroppo questa malattia è la più democratica e la più democrazia, credo democratica, delle patologie, quindi può colpire chiunque, perciò bisognerebbe pensarci prima di prendersi il contributo spese, perché la ricerca potrebbe salvare anche loro.
3: Questo è il discorso.
0: Mario da
3: poi, poi io la penso in maniera diversa, perché secondo me gli stati dovrebbero mettere il tutto per tutto su queste cose qua, no? Vi ricordate in pandemia, quando c'era la pandemia, prima la salute, prima la vita, bisogna preservare la vita e tagliamo i fondi alla sanità, preserviamo la vita e tagliano, preservano per loro.
0: Che vuoi fare?
3: Che vogliamo fare? Non lo so! Tu perché sei così? Rassegnati, se là mi guardi rassegnati, guardi che tagliano la sanità e dicono che loro preservano la vita. Ti faccio vedere questa contraddizione. Tu, che dobbiamo fare? È così, che dobbiamo fare?
0: Che proponi?
3: Hanno ragione loro. E tu che proponi? Che sfattista sta cosa? Come dice, mamma morì.
0: Ma sono 15 anni che lo diciamo, una volta mi incazzavo, ma ti incazzi a fare?
3: È così.
0: Claudio il pizzaiolo, voglio venire in diretta con voi oggi che non sto facendo niente. No, ti sta là invece, vicino al forno a 400 gradi.
4: Sì, buongiorno. Voglio comunque ragione Rosario, cioè, per me non è proprio giusto sta cosa, cioè perché tu sfrutti il nome di Telethon per guadagnare il 95% tu e dare il 5%.
0: Infatti Telethon si è dissociata sta cosa.
4: Io vi posso dire che da ex membro di un gruppo Ultras in curva, non voglio specificare quale curva e quale gruppo, a noi ci è capitato di fare beneficenza in vari modi, ma noi abbiamo donato sempre il 100%. Non ci siamo mai messi niente in da sac, mai niente.
3: E per esempio ci sono stati dei calciatori del Napoli, calcio Napoli, che in pandemia, per esempio, ce n'erano un paio di loro che hanno stanziato un sacco di soldi in completa anonimato. Non l'hanno mai fatto sapere, perché a beneficenza si fa in anonimato, non si fa per fare pubblicità.
0: Cioè, assolutamente.
3: Per farsi pubblicità come immagine, diciamo, sei bravo chi lo fa beneficenza. Che poi chi fa beneficenza, dovete sapere una cosa, possono anche scalarle sulle tasse. Ci sa pure chi fa beneficenza, ma perché scala le tasse, capi con me? Non le aricere.
0: No, perché sì.
3: Pigliami un milione all'anno spenghi, capito?
0: Per fare cosa?
3: benché sta fuma io non spendesse, capito?
0: Ma di lire? Di lire?
3: No, no, no, pure di euro. Ce lo faccio, ah. Spendo, okay? 2 milioni, uno in beneficenza, uno per me.
0: Un
3: appena
0: anno.
3: Appare un secondo milione.
0: Un anno di questo milione, 100.000, li puoi donare in beneficenza a me?
3: No, te non si fosse beneficenza, è un regalo. Perché, sai,
0: chiedo,
3: già di un ognuno tu che te l'ha. Già di una Ugo. Che...
0: Gli era stato simpatico, Ugo. Morro, cambierà di nome.
3: Povero.
0: Ragazzi, sono Luigi, il 19 luglio ho un matrimonio. Ma secondo voi, sì, visto che suderò molto, mi conviene mettere un addolcitore nel vestito?
3: Bravo! Sì.
0: Se vuoi evitare quelle macchie un po' bianche che si fanno, no? Quelle sagomate, forse sì, forse dovresti.
3: Allora, mettiamo la pubblicità, metti anche la pubblicità di quell'addolcitore.
0: Torniamo subito.
5: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
6: Sotto costo!
5: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97€.
6: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: al telefono, pronto? Pronto?
1: Pronto? Ci sei?
2: Sono Raffaele dalla macchina che sto lavorando.
1: Ciao Raffaele.
0: Va bene, ci fa piacere per te.
2: Auguri, auguri per il matrimonio.
0: Grazie. Grazie mille.
2: Volevo dire questo, io sono un po' contro questi, tutte queste cose che fanno anche le TV, che fanno vedere i bambini, perché una parte dei soldi dicono che vanno a loro. Io non sono sicuro, perché poi ci stanno un sacco di persone che devono essere stipendiate, direttori e quant'altro, che ho letto anche su Telethon. Non capisco come la gente ci crede ancora. Però
1: non facciamo i disfattisti, sennò non danno neanche quel poco.
0: Scusa, io però penso anche una cosa: se ci sono delle persone che mettono in piedi un sistema che funziona, cioè diventa anche un lavoro, perché nel senso, se io poi per occuparmi di questo non ho modo di fare altro ed è una cosa che mi occupa la giornata come se stessi lavorando, a mio avviso ci sta tutto che quella persona poi nel giro finale della cosa, la cosa importante è che non lucra su quella cifra, che prende il giusto e che poi il resto vada in beneficenza.
2: Quello che penso io, cioè, giusto, perché però dovrebbe essere la minor parte dei soldi di questa famosa beneficenza, perché la beneficenza, come giustamente avete detto voi, si fa ma non si dice, forse quella è la cosa migliore.
1: No, ma non si dice quando si fa beneficenza.
2: Però poi, facendo una battuta, siccome lo sai, una persona particolare, non è che si guardi fa e fare la beneficenza, però non lo sa nessuno, che è lui. Sarebbe una battuta, però invece se mai vedendo può essere una cosa bella, e nessuno lo sa, perché qua tutti la prendono a scherzare, ma non è uno scherzo questa cosa che sta del genere.
1: Però per esempio, se facciamo beneficenza ad emergency, lo sapete, questi ospedali che vanno nei teatri di guerra, noi là stiamo finanziando per esempio ospedali da campo, attrezzature, medici, paghiamo gli stipendi ai medici e roba varia, lui ci sta. Ma se devo pagare un SUV o perché in ufficio al centro di New York, perché già inizio a...
2: È una cosa
1: effimera,
2: è giusto così, perciò
1: capito? Lus, no, però se devo pagare un medico che sta in un teatro di guerra e sta aiutando bambini, che ben venga,
2: quello sicuramente, perché poi vivono, non vivono nel lusso come altri che possono,
1: sono spese vive, perché
0: ad ogni modo l'importante è non smettere di credere nella beneficenza e trovare, individuare chi realmente la fa, perché ragazzi a volte si dà una grande mano in certe situazioni pazzesche, quindi
1: già il fatto che tu fai l'SMS,
0: sì,
1: e costa 2 euro se piglia la società, già sbagliato. Io faccio uno spettacolo di beneficenza, credetemi, io non mi prendo i soldi, i colleghi miei non si prendono i soldi, non deve essere così, almeno ci vorrebbe la deroga a dire, oppure io artista che mi arrivano i soldi dell'ASIA, dico quei soldi io li do in beneficenza.
0: Però per quanto io ti dico che tu hai ragione, probabilmente poi molti
1: pensavano è impossibile che me l'hai ragione. Tu stai sempre a parte loro ricco,
0: no, non è finito la seconda parte,
1: che si fa aprire,
0: non è finito di sentire il resto della frase,
1: in una posizione scomoda, ma tu sei per i 2 euro all'ASIA,
0: no, dico, mi metto anche nei anni della CIA, che magari poi si ritroverebbe improvvisamente che fanno tutti quanti spettacolo di beneficenza per bypassare i 2 euro.
1: Ma chi c'ha sì?
0: Ma a volte succede anche così.
1: Sono in cartellone all'Augusto e faccia beneficio. Chi c'ha sì?
0: Se sei in cartellone all'Augusto, non è uno spettacolo in beneficenza.
1: Devi dimostrare che tutto l'incasso con i bonifici e roba varia l'hai dato in beneficenza. Allora sì. Allora.
0: E ci vuole un meccanismo anche su quello.
1: Ma tutto anche la CIA dice a me non me lo porto per mi 2 euro a biglietto, un po' di sapere. Pronto?
0: Se che vai, si
2: buongiorno, auguri.
1: Che sta sempre la parte che lì la vuoi sentire? Ha dato sempre l'ultima parola sotto.
2: Pronto?
1: Sì, dimmi.
2: In poche tene, care tene, non è bello.
1: Ma è vero.
2: Io non è vero, perché chi tiene un cuore rosso fa beneficenza, e poi stanno chi tiene soldi non fa.
1: Ma donchi scrivano pure il tasso, si fa.
2: Purtroppo io ho... Esempi, c'è un mio amico che ha dei problemi, si è avvicinato ad una, diciamo, una società, così, eccetera, eccetera. Lui, con il suo contributo, riesce a far curare dei bambini. Però si sta che mana in.
1: Ci sta che mana in.
2: Non è pena. Però è da trovare in questa situazione, questo intendo...
1: Vabbè, mo a Biacciman a 600 euro che hai beneficenza.
0: Poi capiamo che
1: stai dicendo. Vabbè, ciao fratello. Ciao, ci fermiamo un attimo, canzoncina, e torniamo, vai.

0: 36 minuti. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. È stato bello vedere le varie foto del tuo matrimonio, caro Marco. Nulla da togliere a quelle con tua moglie, ma vedere te e Rosario insieme in un giorno così importante fa capire che esistono ancora le belle amicizie. Un abbraccio a voi e grazie sempre per la compagnia. Antonio il portiere. No, no, è stata veramente una bella giornata e siamo stati benissimo io e Rosario, bellissimo. Cioè, c'è quel video abbracciato che è bellissimo.
1: Fai che lui video, ma ci ha avuto ambriacato. Lucido non l'avrei mai fatto.
0: L'importante. Perché io ritengo
1: che. Meno male che non girava troppo. Ci girava gli spagnoli.
0: Stavamo uguale il video, solo con gli occhi un po' più così. Però la cosa bella è che, vedi, sotto gli effetti dell'alcol sicuramente è uscita fuori la sua spontaneità e tiè, è evidente che mi vuoi bene, vedi? Eccoci qua.
1: No, mi sono commosso, girare nella funzione mi sono commosso, gagne via isi, gagne via.
0: Mamma mia ragazzi,
1: pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Ciao Rosario, ciao Marco, auguri.
0: Ciao caro, ciao, grazie. Ciao.
2: Allora, gli americani la beneficenza la fanno loro stessi.
1: In che senso?
2: La tassazione riguarda alle fondazioni oppure per queste cose per gli americani, se non mi sbaglio, favorevole a chi ha più soldi, quindi più donne più scarica dalle tasse.
1: Sì.
2: L'ha detto Rosario ed è vero, però negli Stati Uniti, non so in Europa o in Italia come funziona, ma più o meno secondo me siamo quasi là. Poi, per quanto riguarda le truffe, ricordo bene una truffa che fu fatta sulle telefonate sia di Teleton che Unicef, se ricordate quella notizia di cronaca, non so come andò a finire, che insomma
1: c'è qualche scandaluccio è uscito pure in quale paese,
0: qualcuno che se ne è approfittato, ci sarà e ci sarà
1: anche
0: sempre
1: di grosse istituzioni.
2: L'ultima cosa, ho fatto la beneficenza, stava a Vigna Secco, era successo fa, mi si avvicina una persona, un homeless, e dice avere molta fame, tu da remedio, se va a solo la piccina, cioè ti viene con me, ti faccio panino, cioè ti dice no, io non panino, io denaro. Allora, quando trovano i soldi, capite? Cioè io ho fame, ma tu fame di soldi, ho fame di panino.
0: Vabbè, ma magari che ne sai, magari gli servivano i soldi per comprare qualche cosa gli serviva e non semplicemente per mangiare.
2: E ciò cattivo, so, a che ti serve, capito? Invece no, ti lo vanno sulle soldi. Ecco, capite il concetto? Ecco,
1: vabbè, tu dai, non ti preoccupare, tu dai poi.
2: Sì, sì.
1: sì.
0: Penso che lui non ha dato.
1: No.
0: Credo che abbia dato, non credo.
1: Vabbè, c'è qualche altra cosa. Pronto? Buongiorno.
3: Ciao.
1: Sì?
3: Sentite?
1: Sì, forte e chiaro, vai.
3: Ciao, buongiorno,
1: quasi
3: pizzaiolo, buongiorno.
1: Caro, ciao, ce l'hai fatto.
0: Kill che
1: ciao.
0: Sta senza fa niente, eccoci qua.
3: Esatto, sì, oggi sto senza fa niente.
0: Ma Gesù, è venerdì, come fai a non stare senza fa niente? Non fare almeno le preparazioni per il weekend, scusami.
3: No, c'ho un laboratorio, oggi sto facendo dei test da mandare, ho preso un contratto all'estero e quindi sto facendo solo delle campionature, delle piccole prove in laboratorio da mandare all'estero.
0: Ti stai grattando la pancia praticamente, ok?
3: Sì, in poche parole vi ascolto, sì.
1: Vai, bene, bravo. Dici tutto, vai.
3: No, niente, volevo salutarvi oggi visto che stavo senza fare niente.
0: Proprio. Sì, sto sotto bar, vieni da Piano Caffè, capito? Cioè, bellissimo. Tu nella tua pizzeria i vetri come li pulisci per evitare le macchie di calcare?
3: No, non li pulisco io perché non sono bravo, quindi
1: Mi chiama Achillella NM.
3: Ti faccio pulire alla ragazza che mi aiuta perché non sono capace.
0: Va bene.
1: Ciao fratello, ciao.
0: Ciao caro, un abbraccio, buona nulla facenza. 081 546 6873. Ciao ragazzi, però ci sono anche costi di spedizione, spesso quelle assicurate costano molto, dice Sasà. Sì, a volte soprattutto quando fai le aste online c'è sicuramente un meccanismo e una gestione che ha un costo, già. Vabbè, semplicemente
1: ma,
0: il sito,
1: una maglietta 130 euro, mi dai solo il 5% in beneficenza,
0: è sfasato
1: e lo ha beneficenza all'ango, basta, cioè,
0: almeno la
1: punto
0: metà,
1: punto
0: almeno
1: la metà. Ma neanche a Milano, mi ero 80 90%. Pronto?
0: Stai esagerando.
4: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao figa, ciao Checco, dimmi.
4: Ciao, allora ragazzi, volevo dirvi due cose riguardanti l'evento dell'anno, il matrimonio di Marco.
0: Grazie, sì, vuoi dire due cose, ma perché ci stavi tu? Non ho capito.
4: No, è proprio perché non ci stavo. Allora, la prima cosa, una profonda delusione nell'atteggiamento di Rosario, in quanto poteva aiutarsi con l'alcol per cercare di ingropparsi.
0: Non è successo.
4: No, Rosario, io veramente pensavo che così culminava l'evento dell'anno.
1: Niente, non ha voluto.
0: Abbiamo fatto il trenino, ho notato che provava a mettersi dietro di me, però
1: non mi faceva mettere. Sì.
4: Poteva essere proprio il momento giusto.
1: C'era quella che stava vicino a lui, sì.
0: Quella.
4: Un'altra cosa, complimenti alla damigella che stava davanti a Sofia, veramente.
0: Tu sei veramente un raffuso.
4: No, mi sto vedendo le storie e esce bella proprio.
0: Modestamente Sofia aveva delle damigelle di
1: pubblico,
0: tutto rispetto.
1: Il mio pubblico
0: sempre presente.
1: Vabbè, ci amma firma, vai.
0: Ci sentiamo la nuova di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola. Mi sembra che ci sia una leggera citazione in questo
1: titolo. È nata pubblicità.
0: Leggerissima.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina. A Somma Vesuviana e Baiano.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buongiorno ragazzi, auguri Marco, bellissima la coreografia di Stefano Tonino da Sanremo.
1: Mi sapava sul fatto che Stefano De Martino, matrimonio tuo, eh? Ci somiglia molto, ragazzi. Io sono più naturale, capito? Quello perché si è fatto il ridocchino.
0: L'amico ha fatto una battuta pazzesca perché noi abbiamo fatto la coreografia d'ingresso e lui dice: è coreografata da Stefano, ovviamente. Capisci?
1: Non so, Stefano, stai spargendo sta voce.
0: Claudio il pizzaiolo, ma se vi mando le mie basi in pizza in radio, le dividete con gli altri e mi date un giudizio? Di meno,
1: porto, frate.
0: Tu porta qua, poi ci pensiamo noi. Quando si tratta di mangiare, ragazzi, non ponetevi mai il problema.
1: Ci mangiamo pure a base, ci mangiamo.
0: Esatto.
1: A cucina cruda, assoluto, ci mangiamo.
0: Ti dico, Claudio, se ce ne hai una anche a base integrale, un po' più adatta per.
1: Siamo fit qua.
0: No, per Sofia, basso contenuto calorico, preferisco. Grazie.
1: Siamo fit.
0: Ciao, qualche anno fa stavo al semaforo dove passavo per andare al lavoro. Gli spicci che avevo in macchina delle persone pensando di aiutarle a mangiare. Andai a fare la spesa e trovai la persona a cui facevo dono con un'innumerevole quantità di lattine di birra. Io, monoreddito con due figli, mi senti tradito della mia fiducia. Ora, fuori al supermercato, si alternano due donne che sanno non gli darò soldi, ma mi chiedono direttamente latte e cibo. A volte chiedo io se hanno bisogno di qualche cosa, io non ho problemi a comprarlo perché so che effettivamente serve per soddisfare un bisogno reale e primario. E che ste?
1: Devo dire la verità, amico mio, se c'è una persona che sta in queste difficoltà si va alla Caritas, no? Anzi, dai soldi alla Caritas, che è meglio. Invece di darle così fuori al supermercato, che non sai se qui si prendono queste cose, se le rivendono altro. Perché io, se adesso
0: si stessa
1: in difficoltà,
0: è la stessa cosa, devi aggiungere una O.
1: Yes. Alla Caritas, che mi danno il pacco di pane. Poi ci sta pure un amico mio che c'ha questa associazione che dà per esempio questi pacchi alimentari. Che dà, non prende soldi, non so da dove, e regala questi pacchi. C'ha delle persone che portano l'ISEE là e aiuta. E ce ne stanno un sacco, Marco. Oh, non hai idea. Però è più controllato, che aiuti così.
0: Sicuro. Allora, ultima parte, abbiamo ancora qualche minuto se volete, 081 546 6873, ma ci sono anche dei vocali, sentiamo.
2: Scusate, miei amici, ma la Caritas, vi devo essere sincera, no, perché si dividono le cose anche fra le persone, fra loro, e non hanno bisogno, e lo so per certo.
1: Vabbè, sai, c'è sempre il cattivo in qualsiasi situazione, c'è sempre qualcuno che fa il furbo, però per il 90% è passato per mano mia. Insomma, se non c'è stessa Caritas, veramente stessimo inguaiate. Infatti ogni tanto leggiamo anche i rapporti della Caritas, perché parecchie famiglie, se non c'è stessa Caritas, veramente non potessero mettere manco piatto a tavola. Poi pure noi, per esempio, nel nostro piccolo tengo a pisacane che non ricultare, che non è... Cioè, ognuno c'ha.
0: Di cestino io,
1: Io siamo in due, quindi è il 50% della istituzione che. Ci sta sempre malamente.
0: Intolleranti al lattosio, con noi cascate male, c'è il latte da tutte le parti. Pronto?
3: Chiedo scusa. Scusatemi. Agiarisce che le cagiarisce.
0: Va per
3: tutti i clienti, di povera gente che hanno bisogno veramente. C'è sta gente che lo danno e non lo danno. Perché povera gente, una agiarisce che le chiede, per carità. Perché.
0: Allora, ma noi quando sentiamo di qualcuno che si comporta male con la benefica, efficienza, con la carità, non dobbiamo perdere lo spirito. Purtroppo sai che succede?
3: No.
0: Dici, ma io ho visto quello, si ruba la roba, basta, non faccio più beneficenza.
3: Malazione che la fanno, che ha ricevuto, dice a Napoli.
0: Bravo. Esatto.
3: Non fanno la malazione perché hanno bisogno, la gente che ha bisogno veramente, vi giuro, io ci credo.
0: Sì.
3: Quando dei soldi che si dà al Teleton, allora, se noi facciamo una cosa, da noi si prendono i soldi che devono mandare.
0: Giusto.
3: L'ho detto anche a Rosario l'altra volta.
1: Ma io lo sai cosa farei, Sissi? prenderei i ragazzini delle scuole medie e li manderei a vedere, ma anche quelli dei primi superiori, primi secondi superiori, e li manderei in queste strutture Caritas, emergenziali,
0: per fargli vedere,
1: per fargli vedere e fargli fare la come si dice, la beneficenza, così si imparano da piccolini, capito? A vedere la difficoltà.
3: La gente che la fa, per carità, ci sta, la fanno in silenzio, perché la beneficenza va in silenzio.
1: Sì.
0: Esatto.
3: Si fanno, si surai a qualcuno che ha bisogno, fare che te l'hai mangiato tu, scusatemi.
0: Bravo. Grazie Sissi, un bacio.
1: Ciao Sissi.
3: Tanti auguri ancora.
1: Grazie Sissi, ciao.
0: Attenzione,
1: ciao.
0: Alfonso il Saldatore, che rappresenta il mio matrimonio, ci dice che Rosario, guardando la violinista, era teso come una corda di violino.
1: Giovane donna, figuratevi, ragazzi.
0: Ah, va bene. Marco, come ti chiami su Instagram? Come mi chiamo realmente? Marco Pesacane.
1: Marco Pesacane. No,
0: non puoi sbagliare.
1: E lo trovate.
0: Poi i più bravi a pulire i vetri sono i tassisti. Antonio.
1: Sì.
0: Non siete fit, siete due fit, diciamo. Va bene, signore.
4: Buongiorno,
0: e signori.
4: Ragazzi, sì. Rosario, hai ragione in parte, perché comunque alla Caritas c'ho un parente che ci lavora. Praticamente quando fanno i pacchi boffano di biscotti, fette biscottate e pasta. I beni rimari proprio a livello di olio, di parmigiano, non li vedrai mai.
1: E non è vero.
4: Dicono sempre
1: no.
4: Che è finito, perché si spartono loro.
1: Ma forse ha russato tuo cognato, ma no, quello che ho visto io, vedo i pacchi, anzi, mi si stanno pure in un pacco. Addirittura il prosciutto crudo c'era alla ditta. Va bene, va signore, bene, ci stanno altri
0: abbiamo
1: minuti.
0: Altri due minuti abbiamo. Vai. Allora, poi ragazzi,
1: a Piazza
0: buongiorno.
1: Del Gesù, guardate quanti passi fanno là, ragazzi. Se non ci stesse che la Caritas, veramente, stesse parecchia gente che veramente mancano prima piatta, si può mangiare. Pronto?
5: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
5: Lo sa, chi passimo dammi l'euro e beneficenza.
1: No, frate. Non lo faccio sapere, lo
0: Marco,
1: faccio sapere.
0: Auguri, meraviglioso il video con Rosario. Avevate entrambi gli occhi a cuoricino. O era
1: ubriaco, sembra ubriaco.
0: Siete bellissimi.
1: A cuoricino.
0: Comunque, il mio barbiere Giuliano si prende 15 euro. Shampoo, taglio e barba. Vi seguo in app perché adesso sto a Roma. Vi voglio bene, da Francesco. Ciao, Francesco.
1: Ciao, Checco.
0: Salutaci Roma. Ma Alfonso il Saldatore accompagnava Rosario? Esatto.
1: No, sono andato da solo, ragazzi. Va bene, signore e signori, finisce qua questa puntata del venerdì. Domani c'è il sabato di Yes and No Kiss Kiss con 3 ore. Nella terza ora parleremo di complotti.
0: Bene.
1: Parleremo di complotti, litigheremo io e Pesacane. T'ha posto, insomma.
0: Già sai di che cosa parleremo?
1: Io volessi parlare una cosa, ma non posso parlare con chi, si può parlare.
0: Ma perché no? Scusa,
1: non si può fare.
0: È un confronto. È un confronto.
1: Tu ne sei cosa, puoi parlare. Ma ti parla la terra piatta, ma la terra piatta, tu non lo sai, ho fatto la terra. Perché la
0: certo
1: luna cava, la luna cava.
0: La luna può mai essere cava secondo te?
1: Poi,
0: no, sì, vedi, anche Miranda ha fatto no la cava, perché hai ricevuto?
1: Che all'interno della terra ci sono delle vallate, no, tu non ci credi? Ci credi?
0: Ci fanno la vallea.
1: Vabbè, ci fermiamo qua, signori, è domani, 3 ore, Yes and No Kiss Kiss con lui, Marco Pesacane.
0: Ma scusami, la terra non era sollevata da un elefante?
1: Che è nato fatto, fratello, ma non fa l'ironia, credi?
0: Ma non è un'ironia.
1: La terra è piana e poggia su un elefante, chi fa l'ironia?
0: Sì, è una stronzata. Grazie a Nello Iorio, grazie a Rosario Verde, vi lasciamo con Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior, perché anche oggi Diego c'è. E a domani con Yes and No Kiss Kiss, e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: C'è anche oggi, c'è anche oggi. Buongiorno a tutti. 12 in punto, venerdì 26 giugno 2026.
3: Tutte le urna.
2: Dio ha voluto così. C'è anche oggi. Buongiorno Gianluca Miranda.
3: A Diego Armando Maradona Junior.
2: Buongiorno Nelino Iori in regia. A Flavio Esposito alla regia video. Salutiamo Marco Pesacane, fresco sposo.
3: Saluti tu.
2: Oggi lo saluti anche tu. Oggi lo saluti
4: ho
2: anche tu.
4: L'altro ieri gli ho fatto gli auguri.
2: Ieri ha detto oggi lo saluto anch'io quando non c'eri. Quando non ci sei, caro Marco, devi sapere che...
3: Ma quando te ne vai in un mese in vacanza?
2: Vedere quanto ti vuole bene. Però in realtà lui soffre quando poi non ci sei.
3: No, vai, ma bene, diciamo cretinate.
2: Questo è importante.
3: Diciamo cretinate.
5: Lui vuole fare il programma con me, ma non te lo dice, capito? Esatto. Allora ti dice, no, non lo voglio salutare perché esatto, mantiene un equilibrio con te, capito?
2: Esattamente, salutiamo Marco che ritroverete domani per 3 ore in Yes I Know Kiss Kiss Napoli su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Ma noi siamo pronti a partire con una nuova puntata di Diego Cedi.
3: Prima di partire io mi aspetto i complimenti.
2: No no, infatti te li stavo per fare. È proprio il primo argomento di discussione. Devo fare i complimenti, ma non perché lo hai detto ieri, ora arriviamo anche a cosa. Non perché lo hai detto ieri, perché lo hai detto prima dell'inizio del mondiale. Hai detto occhio all'Ecuador, è una squadra spigolosa che può dare fastidio. Effettivamente ieri l'Ecuador batte la Germania per 2-1, si qualifica ai sedicesimi di finale.
4: Secondo me non l'ha battuta, La schiacciata.
2: Poteva
4: veramente finire tanto a poco.
2: La Germania è in difficoltà, Diego? È quella tra le big più in difficoltà, secondo te?
4: Giocare contro l'Ecuador non è semplice. Quindi è stata sicuramente una partita complicata, dove la Germania non ha fatto ciò che doveva fare. Ha avuto la fortuna e la bravura dopo 2 minuti di trovarsi in vantaggio, e quindi non ci raccontiamo uso un termine che ti può piacere, non ci raccontiamo frottole.
2: È castroneria,
4: è castroneria. Sapevo che passando in vantaggio poteva abbassare un po' le difese, perché io ho visto che la Germania è un po' presuntuosa come squadra, non è una squadra che si sacrifica, non è una squadra che corre. Poi Nagelsmann ce la mette sempre del suo, perché Undav Sef Modenganato pochi in panchina, tanto comunque già
2: assurdo, lo fa entrare sempre a mezz'ora dalla fine,
4: quindi...
2: ed è quello che poi entra e crea più occasioni pericolose.
4: Ma Undav è fastidioso perché è un attaccante atipico, è piccolino però è fisico, sembra lento ma invece è un trattorino, però tu lo sai ieri chi mi è piaciuto a me? Yeboah dell'Ecuador. Vabbè, a parte Plata che è un giocatore forte, a parte Abu Valencia storico, e mi è piaciuto moltissimo Yeboah, che giocava in Serie B quest'anno a Venezia, giocatore forte, fortissimo. Questo ti fa capire il Venezia che squadra teneva in Serie B. E un'altra cosa, ma che cavolo di giocatore è? Tanaka, come si chiama il centrocampista?
2: Ah, Tanaka, sì.
4: Il centrocampista del Giappone.
2: Il Giappone.
4: No, Gianluca, a me mi ha impressionato. Allora, io ieri ero molto stanco, però mi sono soffermato un poco a vedere le due partite, sia Olanda... non mi ricordo, e Svezia Giappone. Ti devo dire la verità, il suo centrocampista del Leeds mi ha impressionato, a parte Nakamura che è fortissimo, l'esterno, il quinto che c'hanno, il quarto, ma non so, però Tanaka veramente forte. Ce lo possiamo prendere.
2: Il Giappone, 16 di finale, incontrerà il Brasile di Carlo Ancelotti. L'accoppiamento già è fatto. È un però un sedicesimo tosto per il Brasile.
4: Allora,
2: eh?
4: Io ti voglio dire una cosa: il Brasile passa, ok?
2: Vabbè, la stai menando.
4: No, passa. Passa perché ieri pure contro la Svezia loro due o tre disattenzioni pesanti ce l'hanno sempre. Dietro non sono questa squadra così forte. Però attenzione, devono stare attenti, sì, perché poi quando si ribalta il lato, il Giappone è forte a ribaltare. La transizione positiva il Giappone la fa benissimo. Il rubo e riparto, mettiamola così, la fa molto bene. Sì, ci scrivono, la Germania era già prima, calma. Io infatti ho detto no, l'Ecuador non ha fatto un'impresa, l'Ecuador li ha schiacciati, è diverso. E il Nagelsmann per me ha sbagliato proprio per questo, era già qualificato, non ha fatto un po' di turnover, non ha girato un giocatore. Ma non lo so, va bene, cose loro, peggio fanno meglio è, perché le squadre forti devono uscire subito.
2: Si fa i conti. Tra l'altro oggi c'è una partita bellissima, alle 21 italiane, c'è Norvegia-Francia, che secondo me è una partita molto interessante.

0: tutta quella che è la sua
1: Gianlu,
0: scienza.
1: Posso dire una cosa anche? Mi ero promesso di dire questa cosa. Un grande abbraccio al popolo venezuelano per quello che è successo, per questi giorni molto molto molto difficili. Io mi sento molto legato al popolo venezuelano, perché papà era molto legato al Venezuela e al popolo venezuelano. E le immagini che stanno arrivando sono immagini brutte.
0: Sono immagini terribili e ovviamente solidarietà piena al popolo venezuelano, sperando che chi, diciamo, sta effettuando soccorsi possa continuare a fare miracoli per salvare quante più persone possibile. Veramente una tragedia senza precedenti nella storia del Venezuela. Erano tanti anni che non accadeva una cosa del genere, un terremoto così violento. Piena solidarietà ovviamente al popolo venezuelano. Noi partiamo con il filo diretto 0815466873, i vostri messaggi al 3420000100. C'è Giovanni. Ciao Giovanni, buongiorno.
2: Sì, buongiorno ragazzi.
1: Ciao Giovanni, buongiorno.
2: Fortissimi, siete fortissimi.
0: Grazie.
2: Diego, ciao, è un onore parlare con te. Io ho visto tutte le partite del tuo papà dallo stadio, ero piccolino, quindi pensa un po' come, che bei ricordi. E poi io chiamo in verità per dirti una cosa.
1: Vai.
2: La tua come conduci tu, come fai radio tu, mi piace tantissimo.
1: Ah, grazie.
2: Proprio lo spirito vero di come bisogna affrontare il calcio, col sorriso, con l'allegria. Mi piace proprio non cambiare, se mi permetti un consiglio.
1: Giovanni, io ti ringrazio. Io spesso vengo criticato perché mi metto a ridere.
2: Per questo chiamo, non è possibile.
1: No, perché mi metto a ridere, ma io devo ridere.
2: No, a me proprio piace, perché così va affrontato il calcio.
1: Che noi già ci ammorbiamo tutti i santi giorni, poi non ridiamo neanche. Il calcio, la gente si dimentica che è un gioco.
2: Bravi, sono perfettamente d'accordo con te, perciò ti ascolto sempre.
1: Grazie.
2: Proprio la tua simpatia, la tua ironia, non cambiare mai, se mi permetti un consiglio.
1: Grazie, grazie. No, non cambio, non cambio.
2: Grazie a te. Ciao ragazzi.
1: Ciao Giovanni, grazie, grazie di cuore.
2: Ciao.
1: Devo dire però che tutti questi complimenti io li devo condividere con il mio compagno di viaggio, con l'uomo della Lacoste a Napoli, con Gianluca Miranda. Gianlu, perché io mi ricordo che io in radio forse ti ho svezzato.
0: Ero già stato svezzato, però sì, come programma personale, sì. Come programma personale.
1: Come programma personale, sì, dopo tanto.
0: Parliamo di tanti anni fa, ovviamente, ragazzi. Parliamo
1: dopo tanti anni ci siamo ritrovati. Non capisci un cavolo sempre.
0: Grazie.
1: Però, io ti voglio bene. Però, il problema è quello, capisci?
0: Vabbè, ma nella vita si commettono degli errori, diciamo.
1: Ah,
0: tanto,
1: non ne parliamo. Perché io forse sono in re.
0: Una lista molto lunga.
1: No, io sono il re, probabilmente. Buongiorno, ragazzi. Ho letto Zaniolo per il Napoli. Che ne pensate per Allegri? Ragazzi, Zaniolo è forte, non accominciamo che scimità. Zaniolo è forte, l'unico problema è la tenuta psicologica per me di Zaniolo.
0: Problema per lui.
1: Non lo so.
0: Però nella vita un uomo può cambiare, no? Perché comunque quando ti responsabilizzi con una famiglia, io ho visto una grande maturità da parte sua nel corso di questa stagione.
1: Io non dico né sì e né no, dico non lo so. Spesso è stato recidivo.
0: Le parole di Gasperini quando segna, Zaniolo segna nella partita contro il Cagliari, se non erro, e va a esultare un po' troppo vicino ai tifosi del Cagliari. Gasperini, incazzato come una iena, è andato a risvegliare tutto lo stadio.
1: Non è simpaticissimo Gasperini.
0: No, Gasperini non è.
1: Mi raccontano proprio questo.
0: Non è per niente simpatico. Gianni, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi ragazzi.
1: Ciao Gianni, lo prenderesti a Zaniolo? Veloce, sì o no?
3: Ma sì, assolutamente sì. E come fai a non...
1: Pure io, di corsa.
3: C'è un giocatore che comunque, oddio, non è adesso nella sua fase migliore, però io penso che abbia tanti numeri ancora da dare. Attenzione, perché questo è giovane, comunque. Io penso che un giocatore come Zaniolo farebbe bene in una squadra come il Napoli, che è piena di campioni e di giocatori. Basta pensare a De Bruyne, no? Quindi poi c'è il nostro grande Scott McTominay, non si sa ancora se ci sarà Lukaku, però comunque io penso che ci sia tranquillo, anzi ci sarebbe benissimo. Mi andava però di fare una domanda al nostro Diego.
1: Vai, ti ascolto.
3: In virtù del fatto che si

0: tutta questa manfrina che si sta facendo, che si sta, quest'aria fritta, no?
1: Sì. Il
0: discorso Messi, Maradona.
1: Io sapevo che arrivavi là, Gian.
0: Diego, ti voglio bene, ma io
1: grazie.
0: Non voglio neanche commentare. Non voglio
1: esatto.
0: Commentiamo proprio. Cagniamo proprio. L'unica cosa che ti voglio voglio condividere con te, spero che tu sia d'accordo con me, è che sia una questione generazionale. Perché se noi domandiamo ai giovani, ai ragazzini, no? A meno che tu no, io ad esempio i miei figli li ho cresciuti proprio nel culto di Maradona, io penso che molti mettano Messi in quella condizione di privilegio solo perché non hanno visto che l'aveva fatto tuo padre. Cioè non hanno neanche.
1: Ma sai, io spesso parlo e dico che tanti, è normale che i giocatori sono anche figli delle generazioni, perché ovviamente quando io vedo un giocatore posso dire l'ho visto, l'ho vissuto, magari papà, tanti giovani di oggi non lo hanno vissuto, no, e sono permettimi di passare il termine, ma non è un termine cattivo, sono ignoranti calcisticamente di quell'epoca. Anche per me non esiste paragone, ma non con Messi, non esiste paragone con nessun terrestre. Perché quello lì era qualcosa di mio padre era qualcosa di ultraterreno.
0: Fortunati di aver visto giocare tuo padre Maradona, Diego. Io mi reputo una persona fortunata.
2: Ma lo sei, Gianni. E qui a Napoli è normale che tutti la pensino così. È giusto che tutti la pensano così, perché Maradona ha fatto vivere delle cose incredibili.
0: Io 52 anni.
2: E io sono sicuro che così è caduta la linea con Gianni. Sono sicuro che così, ragazzi, parliamo
1: Gianluca,
2: sempre delle
1: attacchi le telefonate.
2: Parliamo esatto.
1: Ah, poi tu,
2: colpa di Nellino Iorio.
1: Colpa tua. C'è un'indiscrezione che dice che una squadra inglese ha offerto 80 milioni per Nico Paz.
2: Allora,
1: è vero? Mi vuoi raccontare per favore questa storia?
2: Allora ti racconto tutto quello che è accaduto. Voglio leggere anche il messaggio di un amico, Carlo Greco, che saluto. Lui mi scrive: ciao Gianluca, vorrei lanciare un sondaggio. Il Real vuole McTominay e il Napoli lo valuta 80. Prendereste in cambio Nico Paz valutato dal Real 60 più 20 cash? Quindi la domanda è: scambiereste McTominay? Mi faccio aiutare dal mio amico Carlo Greco che lancia un grandissimo sondaggio. Scambiereste McTominay per avere Nico Paz?
1: Sondaggio complicato.
2: Ne abbiamo parlicchiato l'altra volta e tu mi dicesti: forse io oggi non mi priverei di quello che è McTominay per il Napoli. C'è un problema e poi andiamo alla
1: sta
2: risposta.
1: Succedendo? Pensavo una
2: grande,
1: cosa seria.
2: È il grande direttore che troverete tra pochissimo. Direttore, vuoi venire a fare un saluto?
1: Come diceva
2: Diego Cè, non vuoi venire?
1: Allora non vengo neanche più io a salutare Radio Corpo.
2: Molto bene, lo troverete dopo il direttore Walter De Maggio.
1: Ti ricordi il direttore di Fantozzi? Il
2: mega direttore.
1: Il mega direttore, sì, quando entravi in quella stanza tutta
2: bianca. Se vai nell'ufficio di Walter c'è la poltrona in pelle umana. Ovvero, salutiamo il direttore che ritroverete alle ore 13 nel corso di Radio Gol per 3 ore. No, prima di rispondere al sondaggio suggeritomi da Carlo, il mio grande amico, volevo raccontare quello che è accaduto ieri. Si sono incontrati Como e Real Madrid. Il Real Madrid aveva un diritto di ricompra a circa 10 milioni di euro, ovviamente lo ha esercitato, era solo da folli pensare che non lo esercitasse. Dopodiché il Real Madrid ha detto al Como: io do la precedenza a voi se lo volete comprare, però ci dovete dare 60 milioni di euro. Allo stesso tempo il Real Madrid vuole impostare una trattativa folle, cioè vuole mettere un diritto di ricompra a 80 milioni un'altra volta, cioè nel senso, se il calciatore esplode definitivamente in Champions quest'anno io lo posso comprare 80 milioni e non a prezzi folli che sono 120, 130 milioni di euro.
1: Cioè questo non ho capito, allora praticamente fammi capire, si sta a follire Real Madrid, lo capita
2: vai,
1: bene,
2: vai,
1: cioè il Como vuole prendere Nico Paz.
2: Sì.
1: Il Real Madrid chiede 60 milioni.
2: Esattamente, però okay, nella trattativa...
1: Però nella trattativa ci deve essere scritto che se l'anno prossimo Nico Paz, cioè il Como investe 60 milioni,
2: bravo,
1: e se Nico Paz fa la differenza come lo ha fatto quest'anno, anche oltre che in Serie A, anche in Champions League, loro lo possono ricomprare a 80 milioni senza che il Como possa
2: si
1: rifiutare l'offerta.
2: Posso opporre.
1: È scema, praticamente.
2: Esattamente.
1: No, capito bene, avevo capito bene. Okay.
2: Il modo per... Però il Como si trova in una situazione economico-finanziaria. Ovviamente il Como sta benissimo, però deve rispettare delle regole del fair play finanziario. Oggi non si può permettere di spendere 70 milioni, 60 milioni per un calciatore. Quindi con molta probabilità Nico Paz non andrà al Como. In agguato c'è l'Inter di Marotta, che però non vuole fare un'altra brutta figura come ha fatto per Palestra e vuole andare sul sicuro.
1: Dammi il telefono.
2: Come fai decadere questa cosa? Ecco qua, però vedi, arrivano messaggi. Come fai decadere questa cosa? Alzi l'offerta al Real Madrid, offri 70/80 milioni per il calciatore
1: e te lo prendi.
2: E secondo me oggi sono troppo. 80 milioni per Nico Paz.
1: E vabbè, se non li
2: spendi. Vale 60/70.
1: Allora, 60. Però se il City paga a Henderson 130 milioni, Nico Paz vale 80.
2: Ma infatti è una follia.
1: È ma è successa però.
2: Una follia assoluta.
1: Se Palestra vale 60 milioni, Palestra e Nico Paz non valgono la stessa
2: cifra. I valori sono drogati attualmente e alterati sicuramente. Comunque, fondamentalmente ragazzi, occhio, perché io ho molta paura che l'Inter possa prendere Nico Paz. È chiaro che Oaktree, che detiene la proprietà dell'Inter, ha fatto un po' di storie sul mercato di quest'anno perché ha messo un budget, però per un calciatore come Nico Paz potrebbe, diciamo, allargare il budget. Io credo che se l'Inter dovesse prendere Nico Paz sarebbero dolori per le altre.
1: Allora, però c'è una secondo me c'è un messaggio inesatto da parte di Patrizio, ma non inesatto perché non è vero quello che dice, che ognuno ha la propria idea. Però paragona Nico Paz a Alisson Santos e Neres, sono due esterni. Nico Paz non è un esterno.
2: Non si può paragonare, ragazzi.
1: Non è un esterno, e poi io non lo so, perché lui dice se stanno bene sono più forti di Nico Paz.
2: Oggi lo puoi paragonare. Oggi lo puoi il giocatore più vicino a Nico Paz può essere De Bruyne. Oggi puoi paragonare. Che sono molto distanti.
1: Non
2: come
1: sono
2: calciatori.
1: D'accordo con Patrizio.
2: Sono molto
1: devo
2: distanti
1: dire la verità,
2: come calciatori. Però insomma, lui a me Nico Paz fa impazzire dietro le punte. Diego, a me fa impazzire sulla tre quarti. È lì che fa la differenza. Secondo me, non so tu come la pensi. Che tu poi hai avuto di vederlo con l'Argentina.
1: No, Nico Paz è un giocatore fortissimo. Un giocatore di grande qualità. È un tre quarti per me, non è un esterno, non lo può assolutamente fare. È un giocatore che deve giocare dentro il campo, perché è un giocatore che ha quel controllo, orienta bene il controllo, è un giocatore che ha la giocata anche a un tocco, l'ultimo passaggio intendo. C'ha il calcio bene da fuori, è un giocatore, io Nico Paz è un giocatore pauroso. Nico Paz è fortissimo. Se Palestra vale 60 milioni, onestamente per me Nico Paz ne vale almeno 80. Per me, un pensiero mio. Se il Como lo prende agli stessi soldi che il Chelsea ha preso Palestra, per me fa un affare.
2: Ok, e sono d'accordo con te, ma c'è il problema del diritto di recompra, che l'anno prossimo poi lo riperdi. Secondo te, McTominay al Real e Nico Paz al Napoli sarebbe una giusta operazione? Ce la stiamo inventando, ragazzi, non è niente di notizia certa, cioè stiamo facendo semplicemente un gioco e poi facciamo rispondere Salvatore e Gigi. Tu lo faresti oggi?
1: No.
2: Salvatore, ciao, buongiorno. Ci sei, Salvatore? Ci sei? Allora andiamo da Gigi. Ciao Gigi, buongiorno, ci sei?
3: Salvatore? Buongiorno.
2: Radio e TV bassi, mi raccomando.
1: Grazie,
2: mi raccomando, Gigi, se no non ti sentiamo. Vai.
3: Sono Gigi con due G.
2: Vai. Lo so.
3: Allora,
1: vai.
3: La prima
2: c'è
3: cosa
2: scritto qua,
3: non
2: Gigi.
3: Esiste proprio. McTominay non si tocca. Per me è un giocatore universale. E mi ricordo un po' come un Marek Samsic all'ennesima potenza, va? Perché comunque sa fare tutto e non lo cambierei mai. E questo è il mio punto di vista.
2: Ok.
3: E poi abbiamo Diego in studio, ti abbraccio forte. Io quando dico questo nome mi vengono le lacrime agli occhi, perché sono molto emozionato, perché io l'ho vissuto Diego e so che significa, ma non solo il Diego calciatore, ma il Diego che ha amato i napoletani e Napoli. Certo. Quello non si cambierà mai, perché davvero ci ha fatto sognare, ci ha fatto piangere, ci ha fatto ridere. E scusami, sono molto emozionato, ma io
4: figurati Gigi,
3: io ero con i ragazzini che si attaccavano alla rete, al Campo Paradiso, per andarlo a vedere agli allenamenti pure quando pioveva. Quindi pensa che cosa ho vissuto. Io giocavo a pallone all'epoca e mi feci gli abbonamenti, mini abbonamenti di 10 partite, non so se ve li ricordate.
4: Sì, come no, certo, certo.
3: Pur di andarlo a vedere, perché ovviamente io la domenica giocavo. E quindi voglio dirti che non c'è nessuna, non c'è nessun confronto. Io era unico e basta.
2: Un abbraccio Gigi, grazie per aver telefonato, un abbraccione. Enzo, ciao, buongiorno, tu lo faresti McTominay per Nico Pass?
5: In prospettiva sì, oggi no.
2: Vabbè, così siamo tutti bravi.
1: Normale,
2: però,
1: come dice, no, per esempio, ci arriva un messaggio da Ciro e dice: Ciro, McTominay deve 30 anni e Nico 23. Io lo farei subito. Ma questi sono punti. Ma questi sono punti di vista. 30 anni oggi. C'ha ancora almeno 7-8 anni buoni avanti.
2: Io ci sto pensando, eh.
1: Io no.
2: Io ci sto pensando.
1: Però, a questo.
5: Devo chiedere una cosa.
1: In questo momento.
2: Enzo, vai.
5: Allora, però io non mi trovo su quello che ha detto del Como e l'Inter. Cioè, se Como prende Nico Pazzo a 60 e il Real Madrid mette la ricompra a 80,
2: sì.
5: Giusto, hai detto?
2: Sì.
5: Perché
2: sì.
5: Poi con l'Inter il Real Madrid non dovrebbe fare la stessa?
2: Vabbè, ma no, perché tu puoi alzare l'offerta, puoi mettere dei bonus, ci sono nelle trattative, ci sono tante cose che possono essere cambiate per far cambiare l'idea a una squadra.
5: Però a questo punto lo potrebbe fare pure il Como.
2: Sicuramente, ragazzi, è un'operazione che sfiora i 100 milioni di euro. Prendere Nico Paz oggi è un'operazione molto elevata, sicuramente.
5: Penso pure che per...
2: Secondo me non da Serie A. Alla fine io credo finirà in Premier. Secondo me, questa è la mia idea, eh. Poi.
5: Sì, pure io.
2: Poi magari mi sbaglio.
5: Sono operazioni troppo costose.
2: Esattamente, sono d'accordo.
5: Va bene.
2: Ciao Enzo, un abbraccio. Sai dove lo vedresti bene in Premier? All'Arsenal?
1: A Nico Paz?
4: Non verrebbe bene al Napoli,
2: hai ragione.
1: No, all'Arsenal lo vedo bene.
2: Certo, fai Nico Pass, McTominay, Lobotka. È un fatto, questo centrocampo, il caro Diego.
1: L'Arsenal fa un bel centrocampino se prende Nico Pass.
2: No, se il Napoli fa McTominay.
1: No, ma io stavo pensando all'Arsenal. Bel Napoli.
2: Ho detto, per me l'Arsenal è la squadra perfetta per Nico Pass.
1: Sì, però Nico Paz può fare l'interno di centrocampo. Non lo so, nei tre. Non credo ad oggi. Nico Paz è un trequarti. La seconda punta. Un giocatore deve essere lasciato libero. Soprattutto in possesso, come fa il Como.
2: Certo, il colpo di teatro del Napoli sarebbe molto bello. Ma stiamo ovviamente sognando, perché ragazzi sono operazioni... economicamente secondo me troppo esose, quindi vediamo che cosa accade. Io rimango della mia idea che alla fine va in Premier. Ci dobbiamo fermare, 100 secondi di pubblicità e rientriamo.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
7: 7 Verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
8: Sotto costo!
7: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97€.
8: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
9: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Diego, c'è?
1: No, dammi il telefono.
2: Diego, c'è?
1: Oh, basta,
2: Diego...
1: Gianlu, oh, basta.
2: Diego, c'è? Guarda da chi andiamo.
1: No, ma aspetta un attimo, ancora che scrivono il fatto ti ricordi? Tu non c'eri già. Allora, tu devi sapere che mi chiamo un giorno Felice. No? E c'eri tu lì, il fatto della poesia di Felice. Disse la poesia. Allora, praticamente, che cosa è successo? Felice disse che mi voleva far sentire una sua poesia che scrisse su mio padre. Iniziò, a un certo punto si iniziò a impappinare e disse e fece un'imprecazione e mi fece ridere. No. Ma ci sta un ascoltatore che si chiama Enrico, che mi fa sempre la ragazziata, addirittura la signorilità non si compra al supermercato e queste cose patetiche.
2: Che palle
1: umane,
2: mamma,
1: che siamo al sesto piano, mi sono scesi giù ai garage. Mi fece un'imprecazione e mi fece ridere. Ma perché? Mi fece ridere l'imprecazione, non il fatto che lui si fosse dimenticato un pezzo della
2: immagino,
1: poesia.
2: Vorrei recuperare.
1: Mi fece ridere, pure io vorrei. Gianlu, una pesantezza da quel giorno.
2: Mamma mia, caro.
1: Mamma mia.
2: E va bene, c'è Diego a Dico C'è. Ciao Diego, buongiorno.
13: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao
1: Diego, buongiorno.
13: Buongiorno. Ragazzi, io non
1: ottimo ho... ottimo nome.
13: Ci siamo sentiti già qualche altra volta.
1: Va bene.
13: Io sono 74, Diego, però, quindi sono un precursore.
1: Sei del 74, hai detto?
13: Sì.
1: Allora prima, non c'entri niente con mio padre. Ti si truate,
13: bravo, ma serio. Senti Diego, allora, Gianluca, allora io direi di lasciare stare il giochino McTominay a Nico Paz. E ascoltate una cosa, in Napoli ha tanti esuberi, no? Tra cui mettere anche, tra virgolette, esubero, anche Vergara. E vi spiego perché. L'Atalanta sarebbe interessata, e non è che può sempre vendere a caro prezzo e non comprare a caro prezzo, visto che è interessata. Perché non sfruttare questi esuberi, ascoltate un attimo, questi esuberi per arrivare a Nico Paz e comprare solo due giocatori, Nico Paz e Ghila. E giocando con un 4-2-3-1.
1: Intanto Diego, se hai visto le pagine, i social ufficiali di Kiss Kiss, ieri o stamattina è stata data la notizia da noi che il Napoli ha formulato un'offerta ufficiale per Ghila.
2: Aspettiamo. Aspetto sempre prima l'ufficialità di Allegri per le offerte ufficiali.
13: Cioè. Napoli con la difesa a 4, quindi avendo Ghila, Rachmani centrale e anche l'opzione Buongiorno. Centrocampo McTominay e Blobotka. Nico Paz, i due brasiliani con Holund, saremmo di mamma mia,
1: devastanti.
13: Secondo me devastanti in attacco.
1: Sì.
13: Però fai due acquisti vendendone tanti e anche sotto costo, secondo me. Perché tu comunque Lucca a 35 non lo rivendi. Puoi venderlo a 20 con un diritto. Lang.
1: Lo vendiamo a 20, è un miracolo.
13: Ho capito, però certo non ci puoi perdere, però devi rischiare, perché se vuoi fare una squadra forte devi comprare questi giocatori, due forti.
1: Però c'è da dire una cosa, io sono d'accordo con quello che sta dicendo Luca, Vergara non è un esubero.
13: No, io ho detto tra virgolette Vergara, perché
1: scusami.
13: È sfruttato come contropartita, perché secondo me 35-40 li prendi per Vergara, visto che Palestra che vale secondo me 25 non di più, e loro hanno venduto a 60. Questa è la mia ipotesi, Che ne pensate?
1: No, ma il fatto tu hai detto una cosa giustissima per me. Cioè, perché il Napoli solo deve comprare caro?
2: No, no,
1: cioè,
2: no.
1: Cioè, hanno accattato pure l'altro.
2: No, no, no, ma,
1: quindi
2: no.
1: Se vogliono i giocatori nostri li pagano. Quanto diciamo
2: è così, noi. È così. Però poi non è che se vuoi... Diego, ti salutiamo. Un abbraccio. Grazie per aver telefonato. È sempre, chiaramente, poi la decisione va... Comunque spetta al calciatore se vuole andare in un determinato club oppure no. Non è che se il Napoli vuole prendere Nico Pass, allora fa un piano per prendere Nico Pass e lo prende sicuro. Perché non è poi di così detto che il calciatore voglia venire a Napoli. Noi dobbiamo fare anche ragionamenti così. Anche perché poi vedete cosa è successo con l'Inter, con Palestra, a parte i soldi in più che gli sono stati offerti, eccetera, e tutto quello che volete. Però uno può scegliere anche un campionato più appetibile come la Premier. Oggi la Premier ci è davanti, ragazzi. Quindi se ti arriva una squadra di Premier che vuole il calciatore, non di poco, esatto, anni luce. Quindi se arriva una squadra di Premier che te lo vuole prendere, prende e te lo prende, basta.
1: Secondo ma chi è che ti chiama a quest'ora? Vediamo.
2: Non posso rispondere, lo chiamo dopo a questa persona. Importante anche, ha fatto qualcosina negli anni. Qualcosina. Sì. Ludovica, ciao Ludovico, buongiorno. Ciao.
14: Ciao Gianluca, ciao grandissimo Diego.
1: Ciao Ludovico, buongiorno.
14: Salutiamo anche Fabio, il mio collega accanto a me al furgone.
2: Ah, salutiamo anche Fabio.
14: Che dire, allora partiamo dal fatto che Messi ha comprato le borse per portare le cose al nostro Diego sempre e per sempre e per la vita eterna. Togliendo questo di mezzo, che non è un paragone poco fattibile,
1: esatto.
14: Tornando al discorso della vendita che ha detto l'amico nostro prima di Lucca di poterlo vendere, ma se no prendiamo 5-6 milioni, so già sai, dobbiamo ringraziarle a chi ce li dà. Dobbiamo proprio ringraziare a chi ce li dà. Volevo dire.
1: Scusate, mi sono messo a ridere, che devo fare?
14: Rido pure.
1: Ma mi scrive Enrico. Non ridere.
14: Esatto, pure per quanto riguarda la poesia del grande felice, pure io sto ancora ridendo. Ma non è nulla di male, cioè non ci sta niente di male. Però
1: ma io non stavo ridendo per. Guarda, io lo devo. No, ti posso dire una cosa, io la devo. Ascoltami, lo devo riprendere perché ci fu quella imprecazione. Tipo, mannaggia, disse qualcosa e mi fece ridere felice. Hai capito?
14: Perché lui imprecò perché dimenticò la poesia.
1: Bravo, esatto. A me la risata mi scattò all'imprecazione.
14: Esatto, non per la poesia in sé. Comunque lasciamo perdere questo. Io avrei un sogno grande.
1: Dimmi.
14: Prendere un caffè e fare una foto sia con te che con Gianluca. Che Gianluca.
1: Con Gianluca.
2: Ludovico.
1: Ludovico, fai una cosa. Vieni in radio. Te lo offriamo noi il caffè. Ci facciamo una bella foto.
2: Ti aspettiamo, va bene?
14: Ricordatevi Ludovico da Torre del Greco, così
2: Ludovico, ma in che zona state col furgone, Ludovico?
14: Allora, ora siamo zona Fragola, stiamo andando a Caserta.
2: Ok, ragazzi.
14: Siamo di tecnologie estetiche, buon lavoro, ragazzi.
2: Ok, ragazzi, vi auguro buon lavoro con questo caldo, poi insomma, diventa sempre più complicato stare soprattutto
1: mamma
2: in mezzo
1: mia,
2: alla strada,
1: veramente.
2: Quindi bocca al lupo e buon lavoro.
1: Senti questo messaggio.
2: Vai, sentiamo.
1: Salve scienziati.
2: Scienziati mi piace.
1: Ma scienziati a me, a te.
2: Sì, salve scienziati. Non lo so perché a te oppure alle persone.
1: No,
2: insomma,
1: dico se è a me, grazie. Io non ho studiato per essere uno scienziato. Quindi,
2: esatto.
1: Salve scienziati. Ma chi vi dice a voi che Vergara giocando titolare può addirittura diventare più forte di Nico Paz? Ma dalla mia bocca non è uscito.
2: Non ho mai detto. Allora ragazzi,
1: anche tu
2: la
1: l'hai
2: frase
1: detto.
2: È qua dietro. Siamo responsabili di quello che diciamo, non di ciò che non diciamo.
1: Esattamente,
2: ma forse si riferiva ad altre persone. Allora, lo sai chi è collegato con noi in questo momento? Diego? Non so se lo sai.
1: Lo so perché lo vedo.
2: Capita a caso questo collegamento,
1: no,
2: in questo momento?
1: No.
2: Secondo me no, perché indovinate chi ha chiamato allo 081-546-6873?
1: Il sindaco di Montefalcione.
2: Felice, ciao, buongiorno.
15: Figli e miei ospiti a vita.
1: Ciao, grande Felice.
15: Uè, si muoiute, si muoviute, quando era zega. Stamattina a Monteverde sono andato con un parente che era cresimato, che si è andato a sposare.
1: Hai fatto buono, Feli.
15: E ci mancherebbe. Allora, Diego, tu sai che per me è Gianluca, figli miei.
1: Grazie, grazie Feli.
15: Che ho Deborah Filomena, 51 anni, 49 e 48, quindi figurati.
1: Ok.
15: E il 7 luglio faccio 78 anni.
1: Ma grande! 7 luglio dobbiamo fare una grande festa.
15: Ma a casa mia spero che... Io dicono che i miei figli e i miei nipoti, a sorpresa, ma che vuoi sorprendere? Mio saggio che fa da festa, quindi lasciate stare.
1: Esatto, bravissimo.
15: Io c'ho un solo... Ma non perché mio figlio e mio nipote è Juventina a seconda. E che già fa? Io ho una spina nel cuore. Spero che io ogni giorno... a mio nipote felice 12 anni lo piglio e gli faccio vedere na na na na na na na na, no?
1: Bravo, lo educhi bene.
15: Mamma, che quella palla.
2: Felice, ma hai qualche altra poesia per noi prima di salutarti?
15: Aspetta che poi si mette a ridere Diego e gli altri si
2: offre. No, però la prossima volta promettimi, la prossima settimana ci prepari una bella poesia.
15: Sono un poeta nato, eh?
2: Lo sappiamo. Senti, prima di salutarci, salutaci a tuo modo, vai.
1: Felice,
2: che sennò
1: Felì, non posso più ridere con te.
2: Ciao Felice, un abbraccio.
1: Perché poi sempre in quella stessa telefonata dovevi sapere, me lo stanno ricordando i miei nostri ascoltatori, che Felice disse che non poteva
2: urlare,
1: non poteva urlare perché stava chiuso in bagno. Stava facendo la telefonata chiuso in bagno perché la moglie stava facendo i servizi,
2: sì, e il figlio stava dormendo.
1: Esatto. Guarda, quella è una telefonata esilarante.
2: Devo recuperare la puntata.
1: Veramente. Più o meno non mi ricordo il giorno preciso, ma ero da solo, quindi sono 4 giorni sono stato da solo, venerdì, lunedì,
2: martedì. Ma adesso quindi è successo,
1: tu non c'eri.
2: Mio matrimonio.
1: Tu non c'eri, devi sapere che ci fu quella giornata fu esilarante perché arrivarono 2 o 3 telefonate, c'era Simone Zagaria con me, non c'era Nellino, e 2 o 3 telefonate di fila, Gianluca, da morire. Mi chiamò una signora che vabbè, Politano lo fece, potevi chiamare anche in terza categoria la signora Meret, non te lo dico proprio, una tragedia greca, sì, al Napoli,
2: la squadra di serie Z,
1: che io come potevo criticare a Lang. Iniziò così la telefonata, perché come potevo criticare a Lang e difendere a Politano, perché signor Politano ha vinto lui scudetto.
2: Molto bene Gerardo,
1: no.
2: Ciao, buongiorno, e ritorniamo, ciao, sempre lì. Ciao Gerardo, ciao, buongiorno.
16: Ciao, buongiorno a voi Diego, mi ricordo benissimo la signora, io ti scrissi Diego, signor sta mi accorta bruscamente la signora.
1: La signora Maria, ecco, ce lo stanno scrivendo, ti ricordi? No, ma Gianluca, un'aggressività verbale ovviamente, clamorosa.
2: Certo,
1: cioè, non riuscivo a parlare.
2: Vado a recuperarlo, ti assicuro.
1: Non riuscivo a parlare.
16: Allora, ragazzi, soltanto 2 semplici parole per questo questa, diciamo, paragone tra Maradona e Messi. Io direi molto semplice: non mischiamo il mitologico con il terreno. E mi fermo qua.
1: Esatto.
16: Poi 20 secondi perché riporto del 78, ho avuto la fortuna di vedere papà tuo, mio padre, che fortunatamente è ancora in vita. Un giorno, una domenica mattina, si presentò con un biglietto grande, con lo sfondo grigio, Napoli da una parte, Milan dall'altra, e mi disse testuali parole: quagliù, ho capito o non ho capito pallone, a chi se la davare, perché chi se lo volete mo e non volete più.
1: Quanta verità.
16: Niente, sì. Io andai, 2 cose che mi ricordo benissimo, il tuo papà a Bucarega, lo stadio senza le coperture, è nata cosa immancabile, ma no, ovviamente da paragonare, è la prima volta che mi portarono una merenda, una colazione, posso mai scordare, fette di pane, costatelle e funghi sott'olio, voglio, oppure secondo te mi parto, guarda, ne avrei 3 metri là.
2: Un abbraccio Gerardo, grazie, ciao. Nel frattempo mi fa molto piacere, ragazzi, che siete la nostra redazione estesa, perché state scrivendo tutti il 17 giugno. Mi fa piacere, vi ricordate anche le date.
1: Gianluca, per favore,
2: andrò a recuperare la puntata di 9 giorni fa,
1: ti devi
2: andrò
1: sentire quella. Ma è stata, ma perché la cosa bella è che poi sono state 2 o 3 telefonate di fila,
2: Sì, sì, no, immagino.
1: C'è un altro che praticamente chiamo Allegri Allegher.
2: Inizio alla fine.
1: Che poi, per carità, si può sbagliare, poi mi fece ridere sto fatto.
2: Inizio alla fine.
1: A metà.
2: Giusto a Raffaele, metà. Ciao, buongiorno.
17: Ragazzi, buongiorno, Forza Napoli.
2: Sempre.
17: Qua tutti chiamano e dicono che a Diego l'hanno incontrato. Un piccolo aneddoto: Diego l'hanno incontrato Barra, l'hanno incontrato Miezzavi. Diego, io e te ci siamo tatuati uno a fianco all'altro.
1: Ah, dove?
17: Da Russo, Valentino.
1: Ah, ok. Okay.
17: Eravamo vicini di dolore, diciamo.
1: Mamma mia.
17: Dopo questo piccolo aneddoto, ragazzi, volevo chiedere giusto un paio di cose. Pure perché vi dico la sincera, ammetto il mio peccato. Io non Allegri, voglio un merito, non mi piace.
1: Ok, vabbè, ci sta, cioè ci può stare.
2: Ci può stare.
1: Però ti posso dire una cosa, Raffaele, se ci porta alla vittoria, vai anche tu a via Partenope a festeggiare.
17: Ma per carità, allora,
1: va bene.
17: Il problema, io sono tifoso del Napoli, quindi vince il Napoli, vinco io, tutto a posto. Solo che non mi sta tanto simpatico, non mi riuscite niente. Poi se no. Ce la faccio a me sottotitoli tu, per carità.
1: Ma Raffaele, mica io ti giudico perché ti è simpatico o non simpatico Allegri, voglio dire. Diciamo che fortunatamente non ce l'ha mai sposato. Deve essere l'allenatore del Napoli. Speriamo che ci fa vincere.
17: Vi volevo chiedere, visto che considerate che sicuramente giornalisticamente, tatticamente siete molto più preparati, non è strana questa cosa che ancora quasi a luglio non ci sia stata una presentazione, una cosa sicura?
1: No, strano è strano.
17: Perché io ho paura che non ci sia una programmazione come è successo l'anno di Garcia, per esempio, dove...
2: No, non ti preoccupare, non accadrà più. Sparaglio. Non accadrà più, Raffaele. Siamo. Quello che è accaduto nell'anno di Garcia non accadrà più, stai sereno.
17: Speriamo. Ragazzi, vi auguro.
2: Un abbraccio.
17: Sono molto contento di essere entrato in contatto con voi.
2: Grazie mille, Raffaele, la stessa cosa per noi. Ti auguriamo una buona giornata. Un abbraccio.
17: Grazie, buon fine settimana.
2: Ciao.
1: Vediamo.
2: Stai leggendo un po' di...
1: Ragazzi,
2: ti molto attento su WhatsApp.
1: Ragazzi, buongiorno. Gaetano, Allegri non è simpatico a nessuno, ma bastano due partite, due vittorie e diventa il più bello del mondo e più
2: esatto.
1: Il più simpaticissimo al mondo.
2: Sì.
1: È vero, è proprio maledettamente vero. Comunque intanto quella puntata è stata... è un cult.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì, sì.
1: Per esempio, vedi, Alessandro da Pistoia scrive: felice chiuso in bagno, stava per farmi licenziare.
2: Evidentemente avrà riso.
1: No, ma Gianluca è stato da morire. Cioè, io non è che rido per niente, generalmente deve essere qualcosa per farmi ridere.
2: Immagino.
1: Hai capito? Diego, cosa ne pensi di Mazzambi? Voglio un tuo parere, mica male. Bel carro armatino.
2: Mamma mia, che giocatore, a me piace tantissimo.
1: Veramente un bel giocatore.
2: Credo veramente fortissimo. Allora, prima della pubblicità andiamo da Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
18: Ciao ragazzi, intanto vi faccio i complimenti perché siete belli freschi.
2: Grazie mille.
18: Attivi e in forma.
2: Grazie
18: attraverso
2: Francesco.
18: Attraverso la televisione, perché io vi seguo da Fano, dalla provincia di Pesaro. Vi volevo chiedere un vostro parere rispetto al livello tecnico, diciamo, di questo mondiale, se avete notato qualche giovane interessante, e pensate che, insomma, al netto di queste squadre, da, diciamo, alcune squadre che potevano partecipare ai tornei, al bar dello sport, però ho visto delle buone cose, un buon livello tecnico, cosa ne pensate? E inoltre, per far riprendere un po' la nostra nazionale, se per voi è più, diciamo, idoneo Conte, che tra in tutto sto burdello e questi soldi, ad uno che ha rinunciato a 8-9 milioni, mentre qui si parla di milioni a Scadafascio, oppure Mancini?
1: Allora, la seconda domanda su Allegri e Mancini, scusami, su Conte e Mancini, la prima?
18: Scusami, no, la prima, cosa ne pensate, diciamo,
1: me l'ero perso.
18: Sul livello tecnico di questo mondiale, se avete notato qualche
1: cosa interessante? Allora, livello tecnico del mondiale, sicuramente dagli ottavi in su si può iniziare ad alzare in maniera importante.
2: L'asticella.
1: Fino adesso ci sono state belle partite, come partite un po' così da rivedere, diciamo, mettiamola così. E tra Conte e Mancini, io, se potessi sceglierei sempre Antonio.
2: Ma che dubbio c'è, ragazzi, ma non c'è alcun tipo di dubbio. Salutiamo Francesco, grazie per aver telefonato. Ci dobbiamo fermare, giusto 60 secondi e poi rientriamo.
19: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
20: Super promo 48, Cerciello Auto.
19: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano. Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: È arrivata la scaletta di quel 17 giugno. So.
3: Meraviglioso. La scaletta fu, non lo scrivo io, Mirko lo scrive, Felice in bagno, signora Maria e poi il talentuoso che diceva che non dovevi ridere.
2: Saluti a Mirko.
3: Saluti Mirko.
2: Lo salutiamo.
3: Gianluca, intanto ieri Scaloni ha provato la formazione anti-Giordania. Chi è l'unico titolare che non ha tolto?
2: Messi, ovviamente.
3: Esatto.
2: Certo, ragazzi, ma è ovvio.
3: Esatto. Dovrebbe essere...
2: L'Argentina è sicura di essere prima?
3: Per 10 undicesimi un'Argentina nuova rispetto a quello che...
2: Che abbiamo visto.
3: Dovrebbe giocare Rulli in porta al posto del portiere più forte del mondo. Vabbè, poi sì. A sinistra Tagliafico, a destra Montiel, Otamendi e Senesi in mezzo. Mica male Senesi.
2: Un armadio.
3: Bella brandina.
2: Voleva il Napoli un tempo.
3: Paredes davanti alla difesa, Palacios e Lo Celso, Simeone, Messi e Julian Alvarez.
2: Ah, gioca Julian titolare.
3: Gioca 10 undicesimi
2: cambia.
3: Comunque
2: la squadra B, diciamo, tra virgolette,
3: non è male.
2: Una sorta di squadra che potrebbe battere chiunque.
3: Centrocampo Paredes, Palacios e Lo Celso. Mica male.
2: No, vabbè, è una squadra che potrebbe tranquillamente battere chiunque. Sicuramente più forte di una Germania oggi, per esempio, per dirne una. Quindi se tu dovessi scegliere un candidato alla vittoria, parte Argentina, ovviamente, che non la metto in
3: Argentina, Francia.
2: Fai una griglia di 5
3: squadre.
2: Io
3: vado Argentina, Francia.
2: Sono sicuro che metterai un outsider.
3: Argentina, Francia, Marocco.
2: Marocco è un po' deluso.
3: Non
2: aspettavo
3: fatto
2: qualcosa in più.
3: L'Inghilterra, anche se ha pareggiato. E Brasile.
2: La Spagna l'hai messa? Non l'hai messa?
3: No, non ho messo la Spagna. È vero, hai ragione. E tolgo il Giappone. Era troppo facile. No, il Giappone l'ho messo, ma anche il Giappone.
2: No, hai messo il Marocco.
3: Il Marocco, ho sbagliato.
2: Togli il Marocco e metti la Spagna.
3: Esatto.
2: Secondo me è questa, diciamo, la...
3: sì, hai ragione, avevo dimenticato la Spagna. La squadra è una delle squadre più forti.
2: Spagna è fortissima.
3: No, la griglia è... Se tutto va come deve andare, la Francia è veramente più forte di tutte per distacco. Quindi la Francia per primo. Sullo stesso livello io metto... Spagna, Argentina e Inghilterra, no, Spagna e Argentina, Inghilterra dopo, e qual era l'altra commessa?
2: Germania.
3: No, la Germania l'ho messo.
2: Brasile.
3: E il Brasile. Forse il Brasile prima dell'Inghilterra.
2: Più molto forte bene. Alessandro, ciao, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
2: Ciao.
4: Gianluca,
3: ciao Alessandro, buongiorno.
4: Ho sentito che stavate parlando un probabile acquisto futuro immaginario di Nico Paz. Sarebbe un miracolo, cioè, perché a me piace tantissimo. Però ho fatto un mio pensiero, non lo so voi come la pensate.
2: Vai, ti ascolto.
3: Vai.
4: Allora Gianluca, io ho pensato, con l'eccezione dei clienti e poi dei giocatori che stanno in soprannumero, tipo Folorusion, tipo Jesus, Anguissa, Zerbin, Lucca, cioè raccimolando una cifra intorno a questi giocatori, quando tutti gli esuberi e quelli là che stanno in uscita, secondo te quando riusciamo a ricavarne per puntare su Nicolò?
2: Allora, Juan Jesus è a zero, quindi scadenza di contratto. Per quanto riguarda gli altri esuberi, bisogna capire. Io spero che Manna abbia idea di non fare più prestiti con diritto di riscatto, ma vendere calciatori a titolo definitivo per non trovarseli sul groppone un'altra volta. Quindi aspettiamo. Io credo che se riesci a vendere bene tutti questi calciatori,
3: esatto,
2: puoi fare una quarantina di milioni di euro. Questa è la mia idea.
4: Credo che con anche sa una trentina di milioni
2: vediamo chi riesce a vendere, cosa riesce a vendere, come riesce a vendere.
4: Lucca, che abbiamo speso 35 milioni, non credo che il presidente lo svaluta.
2: Sì, però non lo puoi vendere alla stessa cifra.
4: No, ma una vendina già siamo a 50. Cioè
2: tra... Vediamo, Lucca può darsi pure che lo fai con prestito con diritto di riscatto. Proprio Lucca potresti fare un altro prestito con diritto di riscatto. Per questo mi sono tenuto basso sui 40-45 milioni per ingressi da cessione.
4: Secondo te tutti i giocatori che ci stanno in esubero e quelli là da togliere, da vendere, non riusciamo ad arrivare alla somma per prendere Nico Paz?
2: Ma il problema è che poi devi convincere Nico Paz a venire, che non sai se vuole venire a Napoli.
4: C'è da convincere.
2: La somma la puoi trovare, la somma ce l'ha, il Napoli è una società che economicamente sta bene, Alessandro, non ha problemi di soldi come ce l'hanno le altre, che poi dopo fanno mercati facendosi debiti, vedi l'Inter, cosa che ha fatto anche in passato. Il Napoli è una società che sta bene, che non ha bisogno di chiedere niente a nessuno, è una società che si autogestisce, quindi sicuramente se il Napoli vuole alzare il budget, Marotta per esempio deve chiedere il permesso a Oaktree, che se non è sicuro glielo dà. De Laurentiis, esatto, se decide di alzare il budget, se lo alza e basta. Il Napoli è una società che economicamente sta bene, è una delle poche in Europa che può decidere di fare come cavolo gli pare, certo rispettando sempre i parametri del fair play, però insomma questo è un problema che è stato risolto. Su questo problema qui non penso ci sia. Il Napoli può autogestirsi, però bisogna semplicemente misurarsi con quelle che poi sono i ricavi e i progetti futuri del club. Ti salutiamo Alessandro, un abbraccio.
3: Si stanno chiedendo tutti gli accoppiamenti dei sedicesimi, adesso li guardo un attimo. Intanto andiamo da Marco?
2: Sì.
3: Marco, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno ragazzi.
2: Ciao Marco,
5: grazie
2: buongiorno.
5: Sempre per la disponibilità che ci date. Io grazie volevo fare una piccola riflessione.
2: Sì.
5: Parto dal fatto che io Vergara non lo venderei mai, perché è un giovane, perché lo reputo forte per quello che ha dimostrato, pure se nelle poche partite che ha potuto disputare, ma io lo reputo forte.
2: Okay.
5: Ma quanto è malato il calciomercato?
2: Tanto.
5: Palestra non può valere 70 milioni. Ha solo un campionato di Serie A fatto con il Cagliari, per tutto il rispetto per il Cagliari, però non ha fatto competizioni europee, non ha fatto presenze in nazionale. Se, vabbè, poi di questa nazionale, se scendo 10 kg posso giocare pure in nazionale. Dico, ma come si fa a pagare un giocatore 70 milioni? Non sto reputando che sia scarso, è un bravo calciatore, per l'amor di Dio.
3: Però ma infatti nessuno sta dicendo, Palestra è forte ragazzi, cioè, non è che l'hanno pagato 60 milioni e forse non li vale ed è scarso. Palestra è forte, è un giocatore forte.
5: Non vale 60 milioni.
3: No, anche secondo me non vale 60 milioni, però è un giocatore
5: altrimenti,
3: forte.
5: Altrimenti allo stesso livello devi vendere Vergara. Allo stesso prezzo devi vendere Vergara, non lo vendi a 20-25 milioni come tendo a dire un po' in giro. Vi voglio bene, perché se Palestra vale 70 milioni, Vergara vale almeno 50 milioni. Almeno ha presenze in Champions, ha presenze con il Napoli, vice campione d'Italia. C'è una piccola differenza giocare a Napoli e giocare a Cagliari. Almeno questo penso che sia una cosa logica. Poi se Palestra dimostrerà di valere 70 milioni, per l'amor di Dio, io lo dico pure io, è forte. Ma non si
2: purtroppo oggi si tende ad anticipare quello che è il valore di mercato. Ti salutiamo Marco, un abbraccio, bene, buona giornata. Ciao.
3: Allora,
2: ti vedo molto attento sugli accoppiamenti del mondiale. Abbiamo fatto prima con Riccardo.
3: In che senso?
2: No, in redazione prima con Riccardo leggevamo quelle che potrebbero essere gli accoppiamenti.
3: Sudafrica, Canada. Ah, bello accoppiamento, eh. Subito bello. Ti chiamo quelli
2: allora,
3: sicuri.
2: Chi passa tra Olanda e Marocco ai sedicesimi e ai quarti di finale. Ai quarti di finale.
3: E per chi prende la vincente fra Sudafrica e Canada?
2: Sì.
3: Germania da definire, Stati Uniti, Bosnia, Brasile e Giappone, Costa d'Avorio, Messico, Svizzera, Australia e Argentina ancora da definire. Quindi gli incroci certi sono Brasile e Giappone.
2: Sì.
3: Stati Uniti, Bosnia e Erzegovina.
2: Sì.
3: Sudafrica,
2: Canada,
3: Olanda, Marocco e Sudafrica, Canada.
2: Sì, vediamo. Tra l'altro la Turchia vince contro gli Stati Uniti, è veramente un peccato per aver che ha buttato questo mondiale nelle prime due partite, perché poi noi abbiamo sempre detto
3: non
2: il potenziale della squadra
3: non può passare neanche come migliore terza.
2: È impossibile perché ha due punti, ha tre punti e non quattro. E poi con i tre punti è ultima nel suo girone, perché la perché è quarta nel suo come dire, nel suo girone. Allora ci dobbiamo fermare.
3: Ma perché c'è il rischio di prendere di fare Spagna-Argentina? Mi scrivono Spagna-Argentina, non credo.
2: Sicuramente non ai sedicesimi, ai ottavi, forse agli ottavi, vabbè, però non lo so. Ci dobbiamo fermare, so che ci dobbiamo fermare. Grazie a Nellino Iori in regia, Flavio Esposito alla regia video. Tra poco Riccardo Catapano con le ultime notizie da Gianluca Miranda.
3: Diego Armando Maradona Giulia.
2: È veramente tutto, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche la prossima settimana
3: Diego c'è.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano l'apertura con la cronaca. In carcere il commerciante di 47 anni accusato di aver abusato sessualmente di un bambino di 12 anni a Casalnuovo. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il minore era entrato nel negozio dell'uomo per ritirare una pergamena ordinata dai genitori. Rientrato a casa in stato di forte shock, ha raccontato quanto sarebbe accaduto al padre, facendo scattare poi la denuncia della famiglia. Il 47enne si è presentato spontaneamente alle forze dell'ordine e avrebbe confessato i fatti. La procura di Nola prosegue le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento dell'uomo in altri episodi ai danni dei minori. Ancora cronaca, paura nella notte nel centro storico di Napoli a causa del maltempo. Sono crollati calcinacci da un cornicione in un palazzo di Vico Quercia, alla strada dei Baretti, a pochi passi da via Toledo e piazza del Gesù. Per fortuna non si registra nessun ferito, ma l'episodio riaccende l'attenzione sul problema della manutenzione degli edifici storici della città. A Napoli intanto una 23enne è stata ferita con un colpo di pistola in casa, arrestato il compagno con l'accusa di tentato femminicidio. La giovane fortunatamente fuori pericolo di vita dopo l'intervento all'ospedale del Mare. Sulla vicenda però indaga la squadra mobile per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti ed il movente della violenza. Cambiamo argomento. Spaventoso incidente stamani intorno alle 9.40 in via Orazio, lato via Petrarca. Un'auto di grosse dimensioni si è ribaltata su un fianco finendo in mezzo alla carreggiata. L'auto, da quanto si apprende, era in marcia in salita quando si sarebbe verificato un impatto con un'altra vettura che proveniva in discesa. Alla guida dell'auto ribaltata vi era una donna che è stata poi trasportata in ambulanza in codice rosso. La chiusura con lo sport, il calcio. Prima vittoria ai mondiali per la Turchia di Montella, già eliminata, che supera 3-2 gli Stati Uniti. Nel gruppo D finisce 0-0 tra Australia e Paraguay, un pareggio che qualifica gli australiani e avvicina anche i sudamericani ai sedicesimi di finale. Vittoria pesante invece per l'Ecuador, che per 2-1 in rimonta batte addirittura la Germania ed inguaia la Scozia di McTominay ad un passo ora dall'eliminazione. Vince anche l'Olanda 3-1 sulla Tunisia ed approda ai sedicesimi dove sfiderà il Marocco. Pari per 1-1 tra Giappone e Svezia, entrambi al turno successivo con i nipponici che affronteranno il Brasile in Ancelotti. Intanto in casa Napoli si attende ancora il via libera per l'annuncio di Massimiliano Allegri. Il club azzurro però resta attivo sul mercato, si tratta con la Lazio per Ghila, mentre mediana salgono le quotazioni di Rios. In uscita invece c'è il pressing del Como per Antonio Vergara. Bene, per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

qua come ogni giorno, tutti i giorni alle 13 c'è l'appuntamento con Radio Gol, con l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, col weekend alle porte. Sono giorni allegri in casa Napoli, sono giorni allegri in casa Napoli e bisogna stare allegri sempre, l'allegria non deve mai mancare. Siccome Napoli è la città dell'allegria, insomma, l'allenatore del Napoli in una città dove regna l'allegria, fatto bene De Laurentiis a prendere Allegri, il presidente l'ha detto, non se ne può parlare, non lo si può annunciare, anche perché bisognerà attendere da regole federali la risoluzione del contratto. Sappiate che comunque il Napoli è già al lavoro, è al lavoro per la prossima stagione, mette a punto il ritiro di Di Maro dal 17 di luglio. Presidente al lavoro con un pool eccezionale anche di professionisti per il centenario, perché il 1° agosto sarà l'anno del centenario. E Manna, il direttore operativo H24 sul mercato. A proposito di Giovanni Manna, H24, tranne la giornata di oggi, gliela concediamo perché oggi il direttore si sposerà e però non andrà in viaggio ai nozze, perché da domani sarà ancora attivissimo sul mercato, con i rientri, con le trattative, con la costruzione dell'organico. Un anno alle porte, quello che arriverà stupendo. Perché? Perché sarà l'anno del centenario.

0: 100 anni di amore, l'anno del centenario. Sono giorni allegri a Napoli. Napoli che torna in Champions League per l'ennesima volta, Napoli protagonista. E la puntata di oggi andava aperta in modo speciale. Per aprirla in modo speciale c'era bisogno della voce del calcio. Oggi apriamo con Sandro Piccinini. Buon pomeriggio, Sandro.
1: Eccomi Walter, ciao a tutti.
0: Ci fai un grande regalo, ad aprire con noi la puntata.
1: È un piacere sentirti.
0: E tra poco lo facciamo anche noi a te il regalo, perché le emozioni quando si parla in Napoli non mancano mai. C'è in arrivo Massimiliano Allegri, bisognerà attendere il 30 giugno la risoluzione, poi arriverà Allegri. Siamo con Sandro Piccinini, sorpresa per tutti voi, il maestro Nino D'Angelo. Buon pomeriggio Nino.
2: Ci sono solo maestri del Piccinini.
0: Lo so bene.
1: Grande Nino.
2: È stato il mio maestro, sai, con Piccinini a fare facile.
0: Controcampo. Io credo che
1: serate indimenticabili.
0: Credo che a livello televisivo quel controcampo sia qualcosa di unico, magico, irripetibile. Tra l'altro Nino D'Angelo dice è stato il mio maestro, e io, insomma, per me è motivo di vanto dire che Sandro Piccinini è stato il mio maestro di giornalismo. Sandro, dopo Conte Allegri, è una scelta quella di De Laurentiis, che va nel segno della continuità. Il presidente poi dice bisognerà fare anche un percorso importante in Champions, laddove Allegri ha fatto con la Juve due finali. Tu la Champions la racconti da sempre, ora la racconti in esclusiva a Prime. Che Napoli ti aspetti con Allegri, Sandro?
1: Ma è De Laurentiis, credo che abbia voluto fare una scelta, come dire, di garanzia, senza troppi rischi. Io penso sempre, lo premetto, che le squadre dipendano all'80% dai giocatori, quindi dipenderà molto dal mercato del Napoli, da come torneranno alcuni giocatori dal mondiale, dalle motivazioni, dalla voglia e tutto il resto. Però la società è solida, la squadra era già di un buon livello, quindi un allenatore che io reputo di garanzia come Allegri può essere la scelta giusta, perché lo so che ci sono tanti detrattori per Allegri, ma io purtroppo per loro ho visto le squadre di Allegri per tanti anni, anche e soprattutto in Champions League, e onestamente, perché lo

0: terzo livello medio-alto, poi dipenderà dai giocatori. Però insomma, chi considera Allegri un come dire, un allenatore ormai bollito, secondo me è fuori strada.
1: Tra l'altro Allegri in società dove regnava l'Unione, dove si stava insieme al Milan di Berlusconi, scudetto, va alla Juve, da Agnelli c'è Marotta, 5 scudetti consecutivi. Nino D'Angelo, naturalmente dopo Antonio Conte c'era bisogno di un allenatore di grande livello, e De Laurentiis ha fatto proprio questa scelta, il segno della continuità. De Laurentiis e Manna sapevano che qualcuno magari poteva così non essere felicissimo all'annuncio di Allegri, che ancora non c'è, ma loro sono straconvinti della bontà della scelta. Nino, poi il bene primario è il Napoli, Allegri diventerà allenatore del Napoli e viva Allegri, sono giorni allegri, maestro D'Angelo.
2: Io mi associo a tutto quello che ha detto Piccinini, che insomma ha fatto un'analisi di tutto. Niente, io Allegri, cioè a me mi piace il Napoli, d'attacco, mi piace più gioco. Però i numeri danno ragione a Allegri, diciamo, in certo qual modo, perché ha vinto tanto. Insomma, questo bisogna pure metterle in considerazione. Poi bisogna vedere pure la squadra.
1: Lo diceva Sandro, è chiaro.
2: I giocatori che abbiamo per il gioco di Allegri sono tutti buoni, insomma. Bisogna vedere tante cose. Poi ci sono i detrattori di Allegri, come ci sono stati di Conte, come ci sono stati di tanti allenatori. Se Napoli prende Allegri, ci innamoreremo, cerchiamo di innamorarci di Allegri tutti quanti, perché tanto alla fine quella che vale è la maglietta del Napoli.
1: Bravo Nino, nell'anno del centenario il Napoli, nell'anno del centenario. Senti Sandro, se nel caso l'Inter dovesse prendere Nico Pass, il Napoli potrebbe rispondere eventualmente con Rabiot. Tu ritieni che dinanzi ai nastri di partenza, quindi Inter, Chivu, Napoli, Allegri, saranno ancora loro a giocarsi il titolo in attesa di capire i programmi di Milan e Juventus?
0: Guarda, sulla carta sì, perché Milan e Juventus sono molto indietro al momento, e la Juventus tra poco dovrà fare i conti anche con una multa UEFA, quindi secondo me dal punto di vista finanziario sarà difficile, visto che Milan e Juve devono cambiare tanto. Al Napoli bastano dei ritocchi, però devono essere di qualità. Ecco, io so che cercano un difensore centrale, si parla di Ghila, si parla di un esterno, io aggiungerei anche un attaccante, e poi c'è il problema del portiere. Insomma, però servono a questo punto, visto che l'obiettivo è quello di andare avanti anche in Champions, degli innesti, non tanti, ripeto, però di grande qualità, cioè di livello alto, e in questo bisogna stare attenti. Io mi fido di De Laurentiis, perché può aver commesso degli errori, ma è una società che negli anni ha dimostrato competenza. Ecco, avendo Nino D'Angelo qui, ricordo che lui veniva spesso ospite ai tempi di Corbelli presidente.
2: Mamma mia, che abbiamo combinato!
0: Quindi ricordo che non è facilissimo avere un presidente competente di garanzia, perché è capitato di peggio con questa società. Io mi fido, insomma, ecco, mi fido, perché adesso mi fa venire in mente una serata con Nino, ce l'avevamo in collegamento, Corbelli che si lamentava delle critiche, però dopo un po' ammise che di calcio non sapeva tanto, e Nino gli disse, facendo esplodere lo studio: ma lei ha comprato un negozio di scarpe senza sapere niente di scarpe.
1: il grande Nino D'Angelo
0: per Corbelli, una fine, poi Corbelli dovette andare via.
1: Nino, tra l'altro Sandro dice mi fido di De Laurentiis, e i risultati parlano a favore del presidente. È arrivato, è partito dalla C, la B, la A, sempre in Europa, 2 scudetti, e comunque sta portando a Napoli Massimiliano Allegri, cioè uno dei migliori allenatori del palcoscenico europeo, che doveva andare 3 anni fa al Real Madrid. Quindi io sto invitando alla prudenza. Si diceva Mourinho è bollito, Mourinho è a Real Madrid, Ancelotti è venuto a Napoli a prendere la pensione, Ancelotti è CT del Brasile. Insomma Nino, qui parliamo di Massimiliano Allegri,
2: No, per l'amor di Dio, come si fa? Comunque è un grande allenatore, un allenatore che ha vinto, ti ho detto prima, è un allenatore che ha vinto tanto, non so quando ha vinto, però insomma ha vinto tanto.
1: Ha vinto

0: 6 scudetti, eh? È l'allenatore che ha vinto più scudetti di tutti.
1: Capito. Però un po' la squadra ce l'ha, qua, no? questa è una bella squadra che abbiamo noi, qua veramente, come ha detto Sandro, qualche ritocco, qualche altro giocatore, una grande squadra. Io mi fido di Aurelio, perché poi Aurelio alla fine sembrava che non voleva comprare mai niente, ma alla fine l'ha comprata, ha speso tanti soldi, per tanti calciatori, secondo qualcuno non...
0: Magari qualcuno non ha reso, però ha investito tanto. Prima di salutare Sandro Piccinini, abbiamo fatto cenno alla Champions League, ovviamente Sandro la racconta al mercoledì nella partita esclusiva di Prime. Senti Sandro, uno dei grandi temi qui a Napoli riguarda Kevin De Bruyne. De Bruyne arriva a Napoli perché l'allenatore destinato a guidare il Napoli l'anno scorso era Allegri, tutto lasciava presagire l'addio di Conte. Conte rimane, i due non è che si prendano tanto. Ora però arriva Allegri, e tu, avendo visto De Bruyne, ricordiamo, incidente molto serio lo scorso 25 ottobre in Napoli-Inter, lo stiamo vedendo al Mondiale, tu ti aspetti un De Bruyne diverso che possa incidere di più? Lo terresti a Napoli, Sandro?
2: Allora, bisogna fare una premessa, perché qui c'è sempre qualcuno che vuole valutare questi grandi giocatori come se avessero sempre 20 anni. Penso alle critiche su Cristiano Ronaldo di questi tempi, si dimentica che ha più di 40 anni. Cioè, De Bruyne non può più essere quello di 6-7 anni fa, ovviamente. E dopo l'infortunio grave dell'anno scorso, ci si mette più tempo per recuperare ad una certa età. Detto questo, non ha funzionato il rapporto con Conte, ma De Bruyne ancora oggi, come è successo per esempio a Modric, può aiutare, perché è un giocatore di grande personalità, è ancora un gran giocatore, se sta bene fisicamente può dare un contributo importante, secondo me, utilizzato con attenzione, considerando i tanti impegni. Considerato un impegno part time, diciamo, magari in certe partite sì, in altre no, quindi può essere molto utile, però è inutile pensare che possa tornare quello di 7-8 anni fa, quindi dipenderà secondo me dalle condizioni dell'accordo. Però un giocatore come De Bruyne, in vista di una stagione in cui deve fare la Champions League, arriva un allenatore esperto come Allegri, che ha dimostrato di saper gestire certe situazioni, io lo terrei.
0: E io lo voglio ringraziare, Sandro Piccinini. Magari dovesse restare De Bruyne, con la sua permanenza potremo ascoltare Nino Sciabolata Morbida di De Bruyne. Gran botta non va. Grazie Sandro, grazie.
2: Fammi abbracciare Nino, vai. Fare i complimenti anche al figlio per quel bellissimo documentario che ha fatto sulla vita di Nino, e lo vedo sempre in grande forma, e quindi sono felice per te, Nino. Ti mando
1: quando ti vedo e ti sento sono sempre felice, perché sei una persona, al di là del professionista, quello che sei tu, però sei una persona eccezionale, ti voglio bene.
0: Che bello.
2: Anch'io.
0: Sandro, io ti ringrazio
2: anche
0: davvero.
2: Walter, vale anche per te, Walter.
0: Grazie Sandro, tu sai quanto io so, pensa che tutte le volte che vedo il calendario e mi compare 17 aprile, di default so che è il compleanno di Sandro Piccinini, proprio a memoria. Grazie Sandro, un abbraccio di cuore.
2: Abbraccio a tutti.
1: Ciao, Sandro, ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Nino, e come posso salutarti se non in musica, con quella bandiera azzurra, il Napoli, Nino?
1: Vai, fratello caro, vai, forza Napoli.
0: Forza Napoli, maestro.
1: Prima cosa, la maglia.
0: Sei
1: la
0: grande. Nino D'Angelo ad aprire con noi la puntata. Ciao Nino.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Di cuore. E insomma, è una Napoli che si prepara al centenario il primo agosto, si prepara ad accogliere l'inizio dei campionati europei di volley in piazza Plebiscito, esattamente tra un anno sarà Coppa America, nel 2027 ipotesi si possa bissare nel 2031 e nel 32 gli europei di calcio, e addirittura si candida nel 2036 insieme a Roma per le Olimpiadi. Insomma, Napoli che implode di turismo, Napoli la culla e la patria dell'amore e della bellezza. Il direttore del Mattino, Vincenzo Di Vincenzo. Caro direttore, come va? Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, intanto ciao Walter, sono molto contento di essere intervenuto dopo Nino D'Angelo, che apprezzo moltissimo e di cui ricordo le canzoni per il Napoli e l'inno che ci ha accompagnato per tanti anni, ci accompagna ancora.
0: Il centenario del Napoli alle porte.
3: Il centenario del Napoli alle porte, e il mattino lo celebra con un libro, si chiama Maradona più 99, perché raccontiamo i 100 personaggi più importanti che hanno fatto la storia del Napoli. Forse ci voleva un altro libro perché ci volevano altri 100, abbiamo scelto questi 100, Maradona più 99, perché Maradona è stato chiaramente colui che ha cambiato completamente il paradigma, se vogliamo dirlo, come
0: il cambio di paradigma
3: del Napoli, e di un Napoli vincente ha dato la possibilità a Napoli di considerarsi una città vincente, e questo non è stato una cosa che si è fermata all'89, ma è andata avanti, e come vediamo sta andando avanti ancora ora.
0: C'è una notizia ufficiale: Pierpaolo Marino, direttore generale del Bari, torna a lavorare con la famiglia De Laurentiis per portare nuovamente il Bari in alto. Questa volta lavorerà con Luigi De Laurentiis, presidente del Bari. Insomma, poi Pierpaolo Marino comunque ha tracciato il solco, la strada di questo nuovo corso del Napoli. 100 anni d'amore, e nei 100 anni c'è anche Pierpaolo Marino, no?
3: Assolutamente, tieni presente, poi ho dimenticato di dire che la copertina è disegnata da Lello Esposito.
0: Ah, questo è bellissimo, grande artista.
3: Questo grandissimo artista che ha voluto donarci questa copertina, questo meraviglioso Vesuvio che rutta questo azzurro del Maradona più 99, e quindi certamente la storia del Napoli è fatta anche da Pierpaolo Marino in un'epoca particolare, delicata, decisiva dell'inizio dell'era De Laurentiis. Un grande professionista e farà bene al Bari, sono molto contento di questa notizia.
0: Anch'io sono molto contento, auguriamo buon lavoro a Pierpaolo Marino, e avendo visto il percorso che è riuscito a creare tracciando la strada, il Napoli partiva dalla Serie C, il Napoli si impose, poi da quel momento, da quando è tornato in A, il Napoli è sempre stato in Serie A, sempre in Europa, sempre ad altissimi livelli. Direttore, naturalmente tutti in attesa di Allegri, arriverà Massimiliano Allegri, e dopo Conte, già successo alla Juve, Allegri andò lì, si impose con 5 scudetti, la Coppa Italia, la Supercoppa e non solo, 2 finali di Champions, come dire, una garanzia assoluta.
3: Prendiamo un allenatore scudettato che ha vinto tantissimo, è importante per una piazza come Napoli capire, avere una mentalità vincente, Allegri ce l'ha. Ce l'abbiamo anche noi, ce l'abbiamo come mattino, ce l'abbiamo perché siamo ottimisti, perché noi crediamo nella città, crediamo nel Napoli. Vi dico che dal 30 giugno il libro sarà in edicola, abbinato al quotidiano, in vendita assieme al quotidiano, e quindi mi auguro che piaccia ai napoletani. Noi ci abbiamo messo tutto il nostro cuore e tutto il nostro affetto per il Napoli.
0: E io voglio ringraziarlo, il direttore del mattino, una Napoli unita, una Napoli insieme. Perché, direttore, io resto convinto che quando questa città riesce a stare insieme, per me non ha assolutamente eguali, è impensabile che qualcuno possa vincere in qualunque ambito contro l'unione della città di Napoli.
3: Ecco Walter, dobbiamo ragionare come comunità. Se noi ragioniamo come comunità siamo veramente fortissimi, e questo l'individualismo non porta a nessuna parte. Dobbiamo ragionare come una comunità e comportarci come parte di una comunità.
0: Io ringrazio il direttore del mattino, Vincenzo Di Vincenzo. A presto, direttore.
3: Grazie Walter, anche voi. Grazie. A tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Grazie di cuore. Partiremo da Allegri tra poco, però andando in campo, su cosa potrebbe fare Allegri, su che Napoli ci potrebbe proporre, ovviamente tenendo presente l'organico attuale, che prevede però De Bruyne e Højlund, Neres e Alisson. E allora, in un ipotetico, è solo un'ipotesi perché lo sa solo Allegri, ciò a cui sta pensando per il Napoli, però certo un Napoli con un 4-2-3-1, a destra Neres, a sinistra Alisson, che già sono due frecce strepitose, De Bruyne sotto punta dietro Højlund. Beh ragazzi, insomma, tutto si può dire. Poi c'è Lobotka con McTominay, poi c'è Di Lorenzo con Spinazzola o Di Lorenzo con Gutierrez, poi ci sono Rachmani e Buongiorno e magari arriva Mario Chila, e poi credo che Mann abbia fatto un colpo eccezionale con Kalaili, calciatore bloccato da mesi, bisogna solo trovare l'intesa con il club che detiene l'Union Saint-Gilloise in Belgio, detiene ovviamente il cartellino del calciatore israeliano. Cioè, a me sembra di capire che il Napoli, al netto anche di posizioni da valutare, leggi pure Anguissa, Mamanna è da mesi sul Rios del Benfica, poi arriva Allegri, potrebbe esserci la tentazione Rabiot. Io credo che il Napoli stia facendo le cose giuste, nei tempi giusti, con l'allenatore giusto, nella costruzione di un organico a livello anche della Champions, perché, e l'ha detto De Laurentiis, noi l'anno prossimo dobbiamo competere ad altissimo livello in campionato, lo ha sempre fatto, e fare un percorso importante anche in Champions. E mi sembra di poter dire che tutto quello che sta facendo la società vada esattamente in questa direzione, e non potrebbe essere altrimenti, perché sai cosa penso? Ma nell'anno del centenario, no? E nell'anno del centenario le cose si fanno in grande, perché è un grande anno, non è che puoi fare una cosa a metà. Anche perché mi risulta, per esempio, che De Laurentiis stia mettendo in piedi qualcosa di strepitoso sul centenario. È una sceneggiatura fantastica, vedremo le immagini di 100 anni di Napoli. Cioè, quindi io dico, sappiatelo, state sereni, perché nell'anno del centenario si farà tutto in grande, tutto a livelli altissimi, pubblicità.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Signora, prende anche le olive?
9: Sì, ma olive granata.
10: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, il Napoli ripartirà da Massimiliano Allegri nell'anno del centenario e tra l'altro Avellino in Serie B con Nesta, il Benevento in B con Floro e ci sarà un nuovo allenatore alla Juve Stabia, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, mentre invece a proposito invece di Serie C, il principe Emanuele Filiberto di Savoia per il Savoia ha scelto un giovane allenatore di cui sentirete parlare. Si chiama Alessandro Formisano, giovanissimo, e lui era al Perugia e ha portato il Perugia ai playoff, poi è andato alla Pianese, ha portato la Pianese ai playoff, e insomma voi segnatevi questo nome perché ne sentirete parlare. Paolo Del Genio, buon pomeriggio Paolo.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
4: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. Ieri con Paolo ci confrontavamo anche su quello che l'altro ieri, su quello che potrebbe essere il Napoli di Allegri. Certo Paolo, per aumentare il potenziale offensivo dinanzi a un possibile, siamo nel campo delle ipotesi, 4-2-3-1, avere due frecce, Neres, Allison, variabili impazzite, avere De Bruyne sottopunta, fare il 10 dietro Højlund, beh, mi sembrerebbe che già così il potenziale offensivo risulterebbe di grandissimo livello.
5: Sì, poi ci sono Politano, Vergara, c'è Lang, c'è Giovanni, quindi ci sono anche le alternative. Poi c'è la prima punta, Højlund, vediamo chi sarà il suo vice, chiamiamolo così. Non credo che sarà né Lucca né Lukaku, poi dopo non lo so, vediamo cosa decide Allegri. Comunque numericamente ci siamo abbondantemente per giocare così.
4: Senti Paolo, ovviamente poi nel calcio come nella vita l'equilibrio è tutto. A tuo avviso, dinanzi a questa ipotesi, poi andremo come abbiamo fatto l'altra volta su altre ipotesi, per esempio a me piace molto un'ipotesi che stai diciamo vagliando Paolo, no? Le vaglia tutte, quella del 3-4-3 che mi piace molto. Stiamo sul 4-2-3-1. Avendo De Bruyne, Højlund, Neres, Allison, sarebbe comunque un Napoli equilibrato con una difesa schierata a 4 e 2 in mezzo Lobotka e McTominay?
5: E bisogna mettersi d'accordo sul significato che si dà alla parola equilibrio. In Italia, senza generalizzare, molti allenatori comunque quando parlano di equilibrio parlano di qualche cosa di più difensivo. Cioè per loro l'equilibrio si trova arretrando il baricentro, mettendo un difensore in più, un centrocampista in più e non certamente un attaccante in più. Per molti altri allenatori con un'altra cultura calcistica l'equilibrio si trova anche con giocatori più offensivi dentro e si riesce a essere equilibrati pressando alto, facendo le preventive sulla linea centrale del campo. È un altro tipo di equilibrio che per qualcuno, soprattutto in Italia, è un grande rischio. Ma che i risultati degli ultimi anni in giro per l'Europa dicono che forse ecco, è un rischio minore, perché si prendono più gol se stai lì ad aspettare passivamente e se invece hai il coraggio di andare più avanti.
4: Quel coraggio, e fa bene Paolo a ricordarlo, e lo ha detto anche qualche sera fa, che ha avuto Fabregas con un progetto bellissimo del Como, con grandi giovani, con un Como che va a pressare altissimo e che ogni tanto se lo prende il rischio di prendere un'imbucata e prendere gol in ripartenza, ma numeri alla mano, la migliore difesa del campionato di Serie A, surprise, chi ce l'ha? Il Como. E quindi Paolo, poi i numeri non mentono mai, ragazzi, io lo dico sempre, i numeri schiacciano le parole, quindi se hai un atteggiamento dove cerchi la riaggressione, il recupero palla immediato, una difesa molto alta accettando il rischio, e poi però i numeri premiano il Como, accettando il rischio, Paolo vorrebbe però, a mio avviso, ma voglio sentire te, vorrebbe poter dire avere un difensore come Mario Ghila che è molto veloce e ne avresti bisogno, è così?
5: Sì, è sempre una combinazione con il calcio, fra organizzazione che tocca darla all'idea, il piano gara che sono appannaggio, diciamo, dell'allenatore, e poi tutti quelli che sono quelli che devono interpretare queste indicazioni che dà l'allenatore sono i calciatori con le loro caratteristiche, e quindi è ovvio che se hai un difensore, se fai quello che diciamo prima, pressing alto, linea difensiva a centrocampo, se hai un difensore veloce è meglio che se hai un difensore lento, se vai a chiudere l'azione con molti uomini è meglio che tra questi molti che vanno a chiudere l'azione ci siano un bel po' di calciatori con dentro ai piedi nelle loro potenzialità 7, 8, 10, 12 gol. È chiaro che poi il tasso tecnico e la forza fisica e le caratteristiche atletiche diventano determinanti, però l'idea di calcio è secondo me una base importante, non è tutto, poi cioè, è tutto nel senso che è relativo a quello che puoi fare. Il Como certo non poteva vincere lo scudetto, però il Como probabilmente in mano a un altro allenatore sarebbe arrivato a metà classifica, invece con Fabregas è arrivato in Champions.
4: E scrive un nostro ascoltatore, Francesco: Walter, io ho una notizia già da 2 mesi, a me risulta che David Neres non resterà, voi ne sapete qualcosa? Guarda, noi sappiamo che evidentemente dopo l'operazione alla caviglia andranno valutate le sue condizioni, andranno valutate per bene, e che in assoluto Neres potrebbe restare, e anche un'ipotesi a momento, diciamo, da valutare, perché devo essere chiaro, perché con l'eventuale arrivo di Ezequiel Ceballos Neres potrebbe anche partire, quindi dobbiamo valutare tutto bene. Tra l'altro oggi sentivo molti colleghi, voi sapete io rispetto tutti e ci mancherebbe, che in modo roboante ipotizzano che il Como, che non ha Nico Pass, prenderà Vergara. A me risulta che invece Vergara resterà a Napoli. A proposito di attacco di calciatori, di David Neres, di Alisson e di Højlund, un Napoli che evidentemente avrebbe un potenziale offensivo importante. Ciccio Baiano, buon pomeriggio, Ciccio.
6: Ciao, che piacere.
4: Piacere mio.
6: Ciao, ciao a tutti.
4: Allora, faccio così, visto che tu, insomma, nel Foggia di Zeman, Rambaudi, Signori e Baiano, e poi a Firenze Baiano, Batistuta, Paolo Del Genio. E allora la prima domanda per Ciccio la lascio a te.
5: Quindi a Ciccio piace il calcio offensivo?
4: Direi di sì.
5: Sta prendendo nettamente il largo, nel senso che porta più il calcio offensivo ai risultati rispetto al calcio all'italiana, che oramai qualificazione dell'Italia ai mondiali docet, i risultati delle squadre italiane nelle varie manifestazioni europee pure ci dicono che il calcio italiano con le sue convinzioni un po' superate è rimasto dietro, quindi sarebbe arrivato il momento di iniziare ad adeguarsi alla direzione che ha preso il calcio, no Ciccio?
6: Sicuramente sì, una visione diversa, una visione più propositiva, senza pensare a troppi tatticismi, perché poi è quello che attanaglia i giocatori di fantasia e dargli più libertà. Poi, come diceva il mio maestro Zdenek Zeman, diceva: per vincere bisogna fare un gol più degli altri, poi che vinci 4-3 o vinci 1-0, ovviamente è importante vincere, però dai una sensazione di voler costruire per andare a fare male e non per stare lì a rosicchiare l'1-0. Poi sono sempre 3 punti, però ovviamente si vede uno spettacolo diverso.
4: Insomma, l'auspicio è che si possa vedere un calcio anche, per carità, poi va bene tutto, ma conta anche il risultato. Però Ciccio, Napoli che potrebbe schierare per esempio un tridente con Neres, con Allison, due brasiliani, tutti e due rapidi, veloci, rientrano dentro al campo, puntano l'uomo, saltano l'uomo, creano superiorità. Højlund, terminale offensivo, a me sembrerebbe un tridente di altissimo livello.
6: E poi aggiungerei anche i centrocampisti che si buttano dentro, che arrivano a fari spenti, tipo, come si dice in gergo calcistico, come McDominay,
4: box to box, box to box è fantastico.
6: E quando arriva tu non lo vedi arrivare, perché è una sorpresa, perché poi gli attaccanti sono lì e sono sempre quasi marcati. È vero, si marca zona, ma nella zona poi si marca uomo. E la differenza la stiamo vedendo, fanno la differenza le squadre che hanno giocatori che saltano l'uomo e creano superiorità numerica. E quando hai giocatori specialmente sugli esterni che ti saltano automaticamente, non dico sempre, ma 9 volte su 10, poi diventa un casino per le altre squadre, perché poi devi andare a scalare, devi andare a raddoppiare, e quando raddoppi qualcosa lasci. E perciò il Napoli si può permettere due giocatori che nell'uno contro uno, e poi due giocatori che quando accendono le moto sono giocatori che ti fanno molto male, sia nell'uno contro uno ma anche nella profondità, nell'attacco alla profondità. Perciò vedo molto bene lì davanti. Poi direi che questo ragazzo Vergara che ci ha fatto vedere ottime cose, e poi nel momento più bello se infortunato, spero che il Napoli gli possa dare fiducia, perché ho sentito prima che dicevi il Como. Poi è normale che davanti a una proposta importante, importantissima, uno fa la riflessione, però Vergara, per le qualità che ha, io me lo terrei.
4: Ma io credo che Vergara almeno al momento non si muoverà da Napoli. Paolo, a proposito di centrocampisti, Ciccio Baiano ha fatto cenno a McTominay, 2 anni strepitosi. Ovviamente nel percorso di questi anni, con Spalletti prima, con Conte poi, al di là che quest'anno è stato infortunato, Frank Zambo Anghissà è uno che si butta dentro, che ha fisicità, che fa anche gol, che però potrebbe lasciare Napoli. Se arrivasse Rios, in termini di inserimenti, in termini di gol, garantirebbe quello che ha garantito fin qui Anghissà, Paolo?
7: Finora, per quanto un giocatore che a me piace, però un gol ne ha fatto qualcuno in Portogallo. Sono andato a vedere in Brasile quando giocava nel Palmeiras, non segnava molto. C'ha un bel tiro, però non c'ha i numeri che ha avuto recentemente. Lasciamo perdere McTominay, che in questo è fenomenale, c'è un centrocampista che riesce ad andare in doppia cifra. Qui stiamo parlando di 5-6 gol, non lo so, potrebbe averli perché ha un bel tiro, ma qualche volta spesso nella sua carriera non li ha fatti. Quest'anno, se non mi sbaglio, ne ha fatti 4 con il Benfica, però poi sono andato a vedere in Brasile, non aveva segnato moltissimo, ora ai mondiali non sta facendo benissimo. È un buon giocatore, comunque un giocatore forte, per carità.
4: Ciccio, il Napoli sta per prendere Calaili, l'ha bloccato da tempo dell'Union Saint-Gilloise.
6: Sì, certo.
4: Se si dovesse, ma non credo, complicare la pista, penserebbe a Dodò. Ti piacerebbe vederlo a Napoli dopo gli anni di Firenze? Tu che vivi a Firenze, tu che segui la Fiorentina?
6: È un buon giocatore, a Firenze ha fatto molto bene, quest'anno non benissimo, ma anche perché è stata tutta la squadra che non ha fatto bene, a parte le ultime partite. È un giocatore di gamba, è un giocatore che spinge molto, non è bravissimo tecnicamente, sinceramente, e non mi sembra neanche un brasiliano, perché noi abbiamo negli occhi brasiliani di quando giocavo io, i vari Cafu. Non è Cafu, però è un giocatore che ti dà spinta in fase difensiva, a volte lascia desiderare, perché è uno più di spinta che di marcatura, però potrebbe essere un buon innesto nel Napoli, anche perché lì ci gioca il capitano.
4: Fammi sentire un attimo Paolo Del Genio, che lo sta attenzionando molto invece Calaili. Ciccio parlava di Cafu, io ci aggiungo, ovviamente parlo di caratteristiche. Paolo, Calaili è un Cafu, è un Hakimi, è un Dumfries? Che giocatore è Calaili, Paolo?
7: Tu guardi Calahi, è il primo giocatore che ti viene in mente è Hakimi. Per caratteristiche, il primo che ti viene in mente è Hakimi, poi dopo bisogna vedere l'adattamento al campionato, bisogna vedere tante cose, però come caratteristiche, diciamo come scheda tecnica, corsa, tecnica individuale, è paragonabile ad Hakimi. Ora Hakimi tutti quanti dicono, anche Calahi in carriera ha fatto più l'esterno con una grande propensione offensiva, però poi abbiamo visto che Hakimi quando è passato da che giocava tutta fascia nell'Inter è passato al Paris Saint Germain, è stato messo da Luis Enrique nella difesa a 4, ha continuato a fare molto bene, quindi non è vero che non possono giocare alcuni giocatori come esterni, ma devono giocare per forza a tutta fascia. Questo, tutto questo sempre con l'incognita ancora del sistema di gioco che adotterà,
4: che ancora ovviamente non è lecito conoscere, poi capiremo quando il presidente farà il tweet benvenuto Max, quando verrà presentato. C'è un'ipotesi sabato 18 luglio a Di Maro, anche perché insomma un'eventuale presentazione il giorno dopo su tutti i quotidiani nel giorno della finale del Coppa e del Mondo a livello di comunicazione sarebbe un capolavoro, perché
7: se Walter nel tweet il presidente oltre a benvenuto Max ci mette pure il sistema di gioco
4: no, quello non ce lo mette, va, non ce lo mette, quello dobbiamo aspettare. Va bene, abbraccio Ciccio Baiano, buon
8: ciao,
4: pomeriggio,
8: è stato un piacere, ciao
4: Bomber, ciao. E naturalmente vi ricordo prima di congedare e salutare Paolo che questa sera tutte le curiosità, le domande tattiche, tecniche alle 18 c'è 442 con Paolo in studio, a più tardi, ciao Paolo.
7: Ciao Walter.
4: Parliamo di attaccanti. Allegri voleva Højlund al Milan e ora se lo ritroverà al Napoli. Beppe Incocciati, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi.
4: Grazie per essere con noi. Neres, Allison, con Højlund là davanti, tu ci vedresti?
9: Niente male.
4: Ecco, niente male già di per sé, però Beppe, ce lo dici anche De Bruyne sotto punta subito dietro Højlund?
9: Allora, lasciami dire che il bravo allenatore e soprattutto fortunato Allegri prende un'eredità di un Napoli che già di per sé molto competitiva, quindi già un passo avanti, no? E questo diciamo che è anche la fortuna di allenatori che quando arrivano nelle nuove squadre, ad Allegri è successo nella sua carriera quasi sempre, dal Milan alla Juventus e quant'altro, oggi al Napoli. C'è poco da dire, insomma, ci sono tutte le pedine per fare
4: bene
9: ciò che vuole. Per fare tutto ciò che vuole. Chiaramente adesso la fase del ritiro gli darà delle risposte sulle quali poi basare un po' la struttura della squadra, ma gli uomini, gli elementi già li ha adesso. Quindi suppongo che da come si legge ci sono delle richieste importanti, vedremo se il Napoli riuscirà attraverso il suo volere a migliorare ulteriormente la squadra.
4: Anche perché Beppe, complici alcune cose in questa stagione, Conte a Napoli veramente ha provato un po' tutti i moduli, Allegri si sarà fatto un'idea, siccome c'era De Bruyne ma non si volevano sacrificare gli altri centrocampisti, 4-1-4-1, poi si fa male De Bruyne, si torna al 4-3-3, poi altri infortuni, 3-4-2-1 con Neres, Elmas e la prima punta Højlund, poi si fa male anche Neres ed ecco Vergara, quindi veramente ci sono tutti gli uomini per fare tutti i moduli.
9: Peraltro lui arriva da un'esperienza infelice, quella del Milan, dove era, non so se obbligato o ostinato a giocare con degli elementi, con il 3-5-2, con Pulisic e Leao, che tutto erano meno...
4: Tranne una prima punta, no Beppe?
9: Ha pagato pegno su questo, nel Napoli questo problema non ce l'ha, ora tocca a lui, insomma... Perché ha tutte le soluzioni possibili e immaginabili, perché ha ereditato, ecco, un ambiente, come dicevo prima, guidato da un signor allenatore che ha saputo fare tesoro di tutto ciò che aveva a disposizione, anche e soprattutto non dimentichiamolo i momenti di difficoltà legata a tutti gli infortuni che ha avuto, no? Però diciamo che insomma si prospetta per Allegri, diciamo, almeno sotto questo punto di vista, un'annata felice.
4: E tra l'altro è anche bello ricordare che non solo dopo Conte alla Juve va Allegri e vince 5 scudetti, ma che Conte quando lascia un club lo lascia con una mentalità vincente, perché non sarà mica un caso che Allegri vince alla Juve e che poi dopo Conte Inzaghi vince all'Inter. Va anche detto, perché è corretto che io lo faccia, in entrambi i club, sia alla Juve prima, all'Inter poi, c'è sempre stato un grande dirigente come Beppe Marotta, ma insomma Allegri e Manna hanno già lavorato insieme.
9: Quindi Walter, mi stai dicendo che mi stai dicendo che la cosa basilare è che la squadra è competitiva e che adesso Allegri deve solo vincere.
4: Ma io no, ora non mettiamogli pressione, non è manco arrivato Beppe. Io credo che il Napoli l'anno prossimo con Allegri, con una società forte e solida, non come quelle che ha trovato Allegri quest'anno al Milan e prima alla Juve, non parlo della Juve dove ha vinto 5 scudetti, qui arriva e trova una società solida senza 8 dirigenti a mettere bocca. Ci sono 2 dirigenti su tutti, il presidente e Giovanni Manna, direttore con cui Allegri ha già lavorato, e poi c'è l'uomo dei conti Chiavelli, poi c'è la comunicazione con Lombardo e Baldari, cioè è una struttura chiara, non è come al Milan che non si sa quello che succede alle 16 se vale alle 17. Beppe, io ti voglio abbracciare.
9: Mentre nel Milan Allegri era stato preso per mettere ordine a livello tecnico, e abbiamo visto che non è stato, diciamo, almeno guardando i fatti, capace di restituire, diciamo, la fiducia che gli era stata assegnata. Ma questo è riconducibile sicuramente un po' alla particolarità dei giocatori che aveva all'interno della squadra, che non erano adatti a determinati schemi di gioco, no?
4: Lui voleva Højlund e non gliel'hanno preso, ragazzi, inutile che ci giriamo intorno. Lui voleva una prima punta, non gliel'hanno presa. E il risultato
9: gliel'hanno preso le altre punte.
4: Hanno preso un Kunku, hanno preso Fulkrug.
9: Sulla carta avevano una storia realizzativa importante, no?
4: Però non hanno reso.
9: Fulkrug, insomma, però il dato di fatto che i migliori giocatori che aveva a disposizione ad un certo punto si sono fermati, non si capisce cosa. Pulisic da dicembre non faceva più gol, Leao abbiamo visto come è andato a finire, e quindi Allegri di adesso deve fare un lavoro, se mi viene consentito dirlo,
4: prego,
9: di continuare il processo di miglioramento dei propri giocatori, perché il segreto di Conte è proprio questo.
4: Io non ho dubbi.
9: Tutti i giocatori che ha a disposizione li migliora costantemente. Adesso vedremo sulla base di quello che sarà.
4: Grazie Beppe Incocciati, a presto, bomber.
9: A presto,
4: ciao Beppe. Tutti. Grazie. Ho parlato di De Bruyne e di Lukaku, stanotte si giocano il mondiale, è l'ultima chance, ce ne parla Miranda dopo la pubblicità.
10: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati, anzi 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
12: Eccoci rientrati. Buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale di questa prima ora di Radio Gol, per andare a fare un altro focus sul mondiale, perché ne abbiamo parlato anche prima dalle 12 con Diego Maradona Junior nel corso di Diego C'è. Abbiamo fatto un po' un'analisi su tutti quelli che sono, diciamo, gli accoppiamenti dei mondiali, con sorprese che ci sono stati, ma anche sicuramente grandi flop, no, che ci sono stati in questi mondiali, e ovviamente bisogna andare a fare un'analisi, una scrematura, a cercare di capire. Manca qualche altra partita ancora, aspettiamo il Belgio di Lukaku e De Bruyne, che sicuramente fino a questo momento, allenato da Rudy Garcia, che sicuramente fino a questo momento ha deluso. Aspettiamo di capire effettivamente quello che sarà della Scozia di Scott McTominay, che rischia seriamente di essere eliminata. E faccio un discorso un po' egoistico, per, ve lo sta dicendo una persona che comunque l'ha tifata, la Scozia, in questo avvio di mondiali. Faccio un discorso un po' egoistico: prima vanno via dal mondiale, prima tornano poi in ritiro con il Napoli, e per Massimiliano Allegri avere a disposizione Scott McTominay sicuramente è una nota positiva. Ovviamente aspettiamo, attendiamo di capire quello che sarà. Poi ovviamente bisognerà capire anche quelle che sono i destini delle big, con il Brasile di Carlo Ancelotti che si è qualificato, affronterà i sedicesimi di finale il Giappone, in un sedicesimo che non è proprio semplicissimo. Poi c'è ovviamente la Germania, che ieri perde con l'Ecuador, aveva già la certezza di essere qualificato, però poi dopo perdere ti fa perdere determinate certezze. Questo per quanto riguarda i mondiali. Per quanto riguarda invece il campionato, è chiaro che il Napoli è già al lavoro, ve l'ha ricordato il direttore Walter De Maggio in apertura di trasmissione qui alle 13 nel corso dell'apertura di Radio Gol. Oggi è un giorno speciale per il direttore Giovanni Manna, lo salutiamo, gli facciamo tanti auguri nel giorno del suo matrimonio. Da domani il direttore già sarà praticamente al lavoro per cercare di costruire il Napoli che verrà, il Napoli di Massimiliano Allegri. Ma torniamo brevemente al Belgio, e lo facciamo con Sasha Tavolieri. È caduta la linea, ci sta provando Ciro Froio, che ringrazio, che sta curando la parte tecnica a ripristinare quello che è il collegamento, per parlare del Belgio, perché poi effettivamente bisognerà capire il futuro di De Bruyne, bisognerà capire il futuro di Big Rom, Romelu Lukaku. È chiaro che secondo me il futuro di Lukaku è più incerto di quello di De Bruyne. È vero che ha un altro anno di contratto, il terzo anno di contratto, però bisognerà capire poi effettivamente quale sarà la volontà del calciatore, ma soprattutto del Napoli, che se dovessero arrivare offerte sarà pronto sicuramente a valutarle. Sasha Tavolieri, come stai? Ciao Sasha, come stai? Tutto bene?
13: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti,
12: grazie di essere con voi. Grazie, il piacere è tutto nostro. Stavamo cercando di capire effettivamente quello che sarà il destino del Belgio in questo mondiale, non partito proprio benissimo.
13: Per ora abbiamo l'impressione che si sta veramente sviluppando dentro la squadra, con la partita di questa notte che sarà molto, molto importante e soprattutto decisiva. Vedendo un po' la situazione, il belga ha fatto veramente, possiamo dirlo, schifo nella seconda partita contro l'Iran, e ora devono assolutamente ottenere una vittoria in un contesto dove le migliori calciatori della squadra o non sono pronto o allora andrà nella panchina. Penso evidentemente a Jeremy Doku, che anche in una polemica riguardo la natalità del suo bambino, e questo un po' la situazione dentro la squadra. Romelu Lukaku dovrebbero essere titolare contro la Nuova Zelanda, e anche con Kevin De Bruyne nel posto di numero 10. Questo non dovrà cambiare la squadra di Rudy Garcia. Ora la situazione è quella, ma è vero che la confidenza non è al più altissimo livello possibile dentro il collettivo.
12: È vero, sicuramente è così. Poi stavamo cercando di capire anche quale potrebbe essere il destino di questi due calciatori, no? Un po' diciamo con il futuro incerto. Su De Bruyne qualche certezza in più, secondo me lui vuole rimanere un altro anno al Napoli, non so le notizie che tu come la pensi per quanto riguarda il futuro del fenomeno belga. Per quanto riguarda Lukaku bisognerà fare un discorso più approfondito, secondo me.
13: Sì, molto diverso il discorso, sono calciatori con destini molto diversi e anche con modi di pensiero molto diverso. Lukaku non ha fatto niente senza l'approvazione della sua vita e della sua moglie, è sempre andato con un spirito di famiglia, e lui per ora e tutta la sua famiglia si sente molto bene al Napoli. Quindi se lui può andare a scadenza contratto, più che l'anno prossimo, a scadenza contratto, lo ripeto, lo farà sicuramente, perché si sente bene nella vita napoletana e sa che veramente ha ancora delle cose da dare dal punto di vista sportivo al Napoli. Quindi lui nel suo pensiero pensa a essere con la maglia del Napoli l'anno prossimo, questo vi lo posso assicurare. Poi quello riguardo Romelu Lukaku è molto diverso, perché lui si sta un po' perdendo nelle sue interesse, ha vissuto una stagione veramente orribile, soprattutto nel punto di vista extrasportivo, col passato del suo padre e tutto quello che è successo riguardo questo. Quindi lui è veramente nel modo di pensare a stare nel top livello, però non al Napoli. Quindi ha aperto chiaramente la porta per andare via, sta vedendo un po' le opportunità, però ora Lukaku ha fatto sapere al suo avvocato, ha fatto sapere agli agenti che li contattano, che lui non farà neanche una decisione, neanche un controllo, neanche una riunione per il suo futuro prima la fine del mondiale. Quindi non possiamo aspettare delle cose concrete dalla parte di Lukaku e del suo futuro prima che il mondiale si finisce.
12: No, sicuramente questa è una ricostruzione molto fedele, quella che ci fa Sascha Tovalieri. È chiaro che poi bisognerà mettersi a tavolino con il direttore Manna, capire anche quali offerte arriveranno, perché poi è chiaro, tu mi hai parlato di Kevin De Bruyne, un calciatore che sente di poter dare ancora tanto al Napoli, perché quest'anno c'è stato quel brutto infortunio di mezzo che ha diciamo rovinato un po' una storia d'amore che era iniziata bene, secondo me, tra il Napoli e De Bruyne, perché era stato più volte determinante, aveva segnato quei calci di rigore, l'ultimo quello poi maledetto contro l'Inter, maledetto benedetto, perché arrivò il gol, il Napoli quella sera riuscì a battere l'Inter, ma Kevin De Bruyne si fece male proprio per calciare quel calcio di rigore che poi lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. È chiaro che bisognerà capire, approfondire con il direttore Manna. Noi ci auguriamo ovviamente, Sascha, qui a Napoli, che un campione del suo livello possa rimanere per incantare ancora il popolo azzurro, perché anche secondo me ha tanto da dare. Per quanto riguarda Lukaku, bisognerà capire, affrontare il discorso. Sappiamo che il procuratore di Lukaku, Pastorello, è lo stesso di Alex Meretta, anche lui molto probabilmente in uscita. Bisognerà capire diverse situazioni. Certo, il direttore Manna ha tante cose a cui pensare quest'estate. Io credo che però i discorsi di De Bruyne e di Lukaku saranno prioritario, credo che una risposta l'avremo subito sin dall'inizio su una loro permanenza o un loro eventuale addio.
13: Sì, sicuramente il discorso è quello, e soprattutto possiamo dire che ci sarà delle opportunità nell'Arabia per Lukaku quest'estate, come è stato il caso precedente mercato, come è stato il caso in estate 2025. Quindi ci sarà delle opportunità, perché Pastorello è anche molto vicino della Gilal. Vediamo, però ora non posso dirti veramente una squadra molto precisa che vada a fare un'offerta, ma il Napoli sta veramente aprendo la porta per Lukaku via.
12: È vero, è proprio così. Sascha, io ti voglio ringraziare per essere stato con noi, grazie, un abbraccio.
13: È un grande piacere, grazie a voi per tutti.
12: Grazie a Sascha Tovalieri per essere stato con noi. Nel frattempo, ragazzi, siete scatenati, vi vedo, vi leggo su WhatsApp al 342 00 00 100. De Bruyne è una lumaca, ci scrive questo amico, che evidentemente non vuole la permanenza di De Bruyne. Io penso che quando si parla di un calciatore che ha scritto la storia degli ultimi 20 anni del calcio moderno, diciamolo così, bisogna andarci con le pinze, perché poi parliamo sempre di un fuoriclasse. È vero che è invecchiato, l'età pesa per tutti, però diciamo io preferirei sempre avere un De Bruyne in squadra che non averlo, per quanto mi riguarda. Che cosa c'è di vero di McTominay al Real Madrid? È un possibile scambio con Nico Paz, per al momento è totalmente fantamercato questa ipotesi, caro amico. E poi ancora, io voglio la permanenza di Lukaku, so che può dare tanto al Napoli ancora, almeno per un altro anno, e staremo a vedere, questo poi lo deciderà solo ed esclusivamente il direttore Giovanni Manna. Allora facciamo così, ci fermiamo, abbiamo veramente 30 secondi secondi di pubblicità, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la seconda ora di Radio Gol.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Da Walter De Maggio, mentre c'era Gianluca Miranda in onda, curiosavo un po', a me piace vedere anche quello che accade sui social, no? Ed ero sul profilo Instagram, un profilo Instagram aperto dai gruppi organizzati Napoli della Gente, e hanno pubblicato la locandina di ciò che accadrà il 31 luglio. Io ero a conoscenza già del programma, no? Il 31 luglio tutti i gruppi ultra si raduneranno alle 17:30 in Piazza dei Martiri e da lì poi partirà una marcia tutti insieme e si andrà in rotonda Diaz per aspettare la mezzanotte, perché poi il centenario comincerà ufficialmente alla mezzanotte. E mi era sfuggito, vedendo la locandina, una cosa, cioè i gruppi ultra invitano tutti coloro che andranno, sono sicuro saranno tantissimi, a portare una torcia in attesa della mezzanotte. Allora io fantasticavo, no, con la mente, immaginate rotonda Diaz strapiena di tifosi, l'attesa, i cori, le emozioni, il mare, i brividi. E poi, ragazzi, alla mezzanotte con le torce accese, cioè, io non lo so, ma credo che sarà qualcosa di unico, di irripetibile, di emozionante. Perché poi, diciamocela tutta, il centenario è il centenario, no? Dicevo prima, bisogna fare le cose alla grande. Detto questo, il Napoli è al lavoro. E al lavoro, indipendentemente dal fatto che ancora non è stato possibile annunciare Allegri. Andiamo nella redazione del Corriere della Sera. Monica Scozzafava. Buon pomeriggio, Monica.
16: Buon pomeriggio Walter, ciao.
4: E grazie per essere il nostro pomeriggio. Intervistato, tra l'altro, intercettato il presidente dal collega Ettore De Lorenzo della RAI, ha detto: di Allegri non se ne può parlare, ma sappiatelo, noi andremo sempre più su, più su, più su. E poi un'indicazione l'ha data: dobbiamo provare a fare un percorso importante in Europa, perché certo nelle ultime due stagioni, la prima di Conte, scudetto, la seconda, secondo posto, Supercoppa, cosa è mancato? È mancato un percorso Champions, diciamo, di livello pari a quello che è lo spessore del club Napoli, no? Monica?
16: Pronto?
4: Ti dicevo... No,
16: ti ho perso per qualche istante.
4: Sì, dicevo, adesso ci si aspetta anche un percorso Champions importante.
16: Adesso ci si aspetta un percorso Champions da un allenatore che i suoi percorsi Champions li ha fatti anche in maniera importante. Un allenatore che fa del pragmatismo, della concretezza la sua cifra, che avrà sicuramente, diciamo, un'organizzazione tattica diversa rispetto a quella di Antonio Conte, ma che avrà la stessa ed identica ambizione a voler appunto tenere, come dice il presidente, il Napoli sempre più in alto. Ora, questo dovrà accadere non soltanto nel campionato ma in Champions, e quindi la scelta ancora una volta si rivela assolutamente giusta e azzeccata con Allegri, che, come noi diciamo, ci piace dire banalmente, sa come si fa, avendo anche a disposizione dei giocatori una rosa che è ha un valore importante, significativo. Poi vedremo di qui a fine mercato quali saranno i giocatori andati via e quali saranno i giocatori arrivati, ma sono certissima che i profili tecnici più importanti resteranno qui, perché Allegri non se ne vorrà disfare.
4: E poi, ovviamente, Manna, tranne oggi glielo concediamo, e oggi si sposa il direttore, ma Manna è già al lavoro da giorni, anzi io aggiungo da mesi, ha bloccato Mario Ghila, ha bloccato Calaili, sta capendo cosa accade con Anghissà nel caso Rios, tentazione Rabiot, vuole valutare il parco portieri Milinkovic, Meret, osserva Kovar e naturalmente Vicario. A proposito di Mario Ghila, abbiamo invitato un difensore per cercare di capire, oggi lui fa l'allenatore, per cercare di capire se l'arrivo di Mario Ghila vuol dire che il Napoli giocherà con una difesa a 3 o, visti gli anni alla Lazio con Sarri, giocherà a 4. Lui l'ha fatto il difensore in carriera, lui giocava a 3, con Valterone Mazzarri, Totò Aronica. Ah, Totò, come stai?
17: Buon pomeriggio a tutti, Walter, ho sentito una voce.
4: C'è Monica, Totò, c'è Monica.
17: Una voce familiare.
18: Molto familiare, come stai, Totò?
17: Tutto benissimo, ragazzi, e voi?
4: Tutto bene, accaldati. Tu dove sei, in Sicilia?
17: Io sono rientrato in Sicilia, sono stato 3 giorni a Napoli.
4: Cioè, Totò, tu vieni a Napoli e non me lo dici, guarda, non è bello.
17: Walter,
18: no, ma
17: tu
18: non
17: sei
18: è
17: super
18: la
17: impegnato.
18: Prima volta, Walter.
4: Ma lo so, ma lui
18: è la prima volta, lui spesso è a Napoli, però non lo dice, o
4: non
18: meglio,
4: lo dice.
18: Diciamo, lo dice forse a
17: era per impegni di lavoro.
4: Impegni di lavoro. Scusami, Totò, allora tu mi pungoli, però impegni di lavoro, siccome hanno appena annunciato Pierpaolo Marino direttore generale del Bari e De Laurentiis ieri era a Napoli e anche l'altro ieri, ma non è che vai ad allenare il Bari?
17: No, impegni di lavoro extra calcistico, va bene. Per adesso sto a Trapani, attendo quello che succederà a Trapani, quindi
18: la verità
17: vediamo.
18: È che lui a Napoli ha lasciato il cuore,
4: ma certo,
18: quindi appena
4: lasciato.
18: Può viene.
4: Ma tu pensa che appena io lo raggiunsi a Palermo, la prima cosa che mi disse: portami la mozzarella che mi manca. Ma Napoli è così, Napoli è così,
17: Napoli lascia il segno in tutto e per tutto, e quindi i miei anni sono stati veramente lunghi, intensi e pieni di bei ricordi, anzi solo bei ricordi.
4: Solo bei ricordi. Diciamo,
17: quando posso rientro.
4: Totò, portaci in campo. Dovrebbe arrivare, io uso sempre il condizionale, Mario Ghila della Lazio. Ha giocato a 4 con Sarri. Ti lascia pensare che giocherebbe a 4? Perché certo, così come il Napoli, i centrali al momento ci sono Rachmani e Buongiorno, c'è Beukema, torna Rafa Marin, c'è Marianucci. O potrebbe esserci una 3 dietro, tanto cara ad Allegri, con Ghila a destra, Rachmani centrale, Buongiorno braccetto, anche se è una parola che io proprio abominevole, braccetto a sinistra, Aronica.
17: Ma diciamo che il sistema di gioco lo definisce e lo detta l'allenatore, quindi a prescindere da giocare a 3 o giocare a 4, sicuramente se Allegri dovesse essere

0: Maggio, Gargano, Pazienza, Amsic, Zuniga, Lavezzi e poi Cavani, poi arrivò Berami. Quella è una squadra che portiamo nel cuore, Monica.
1: Ah, quella è assolutamente una squadra che portiamo nel cuore. Io personalmente forse un pochino di più, perché per un anno ho avuto il privilegio di... ero al Calcio Napoli, mi occupavo della comunicazione, quindi sai, vivere dal di dentro poi uno spogliatoio, una squadra, capirne i meccanismi, avere anche dei rapporti che sicuramente sono professionali, ma che per forza di cose diciamo poi diventano anche più umani, è stato sicuramente un privilegio, e quella è una squadra che veramente porterò sempre nel cuore. In questa squadra c'è ovviamente, come hai detto, Aronica, che sicuramente era uno dei protagonisti, no? in campo certamente, ma anche nella quotidianità con i compagni, nell'ambiente, come dire, proprio ristretto nella bolla, ecco, così chiamiamola così, di una squadra. Quindi sicuramente quella è una squadra che non dimentico, e poi al di là degli aspetti personali è una squadra che ha fatto in Champions delle cose che nessuno si sarebbe mai...
0: Poi quella squadra, la prima volta che il Napoli andò in Champions,
1: nessuno si sarebbe mai aspettato, e quindi diciamo, come dire, resta, ora si festeggia il centenario, quindi parliamo di storia, sicuramente quell'annata, quella squadra occupa un tassellino di questo centenario, questo senza alcun dubbio.
0: E Totò Aronica, un nostro ascoltatore, mi prega, siccome noi stiamo valutando le ipotesi, perché oggi non possiamo fare altrimenti, conosciamo Allegri, uno duttile, adotta più moduli. Alla Juventus faceva la difesa a 3, la potrebbe anche fare a Napoli 3-4-3, e lui mi prega di farti una domanda: se in un'eventuale difesa a 3 con Mario Ghila, con Rachmani e Buongiorno ci vedresti Ghila come Barzagli e poi come Barzagli e poi come Barzagli, ho detto bene, Rachmani come Bonucci, Buongiorno come Chiellini, potrebbe riproporla una sorta di difesa a 3 come lui l'aveva alla Juve?
2: Ma assolutamente sì, anche perché quella difesa ha dato ampie garanzie, ha dato grandi risultati. Ecco, tutto si stabilirà appena ci sarà chiarezza su quello che sarà il futuro del Napoli, e ripeto, in funzione a quello il Napoli allestirà una grande squadra sia a livello difensivo che in mezzo che avanti. L'opzione a 3 potrebbe starci, però al Milan Allegri ha giocato anche a 4,
0: certo.
2: Quindi ormai sono allenatori polivalenti che cambiano il sistema di gioco a secondo di quelle che sono le disponibilità, gli infortuni, gli acquisti, le cessioni, e quindi è ancora tutto da vedere. Ad oggi chiaramente credo che l'ultimo dei problemi del Napoli è capire il sistema di gioco. Chiaramente per gradi si annuncia l'allenatore, si andrà sul mercato, perché il Napoli sarà impegnato in 3 competizioni importantissime, ecco, dalla Champions, la Coppa Italia ed il campionato, e quindi gioco forza bisognerà portare qualità top player a questa rosa già importante, ma che chiaramente va puntellata, va definita, e poi da lì capitano, il timoniere, porterà avanti quelli che sono i propri concetti e le proprie sensazioni.
0: Prima di salutare,
1: una domanda.
0: Sì, questo volevo dirti, una domanda ai Monica per Totò. Prego, Monica.
1: No, che non c'entra niente, diciamo, con il Napoli, con quelli che saranno poi, diciamo, che sarà l'arrivo di Allegri. Ecco, lui ha fatto il giocatore, ha fatto il difensore, e al di là dei numeri, voglio dire, secondo me Aronica, come anche tanti altri, ci hanno messo qualcosa di proprio, come la tempra, come la motivazione, come la concentrazione. Ora fa l'allenatore. Intanto voglio chiedergli se, da quando tu giocavi ad oggi, se secondo te il calcio, che è in continua evoluzione, è cambiato, e se poi il tuo approccio proprio al campo, com'è cambiato? Cioè, tu sei l'Aronica con le caratteristiche caratteriali che avevi, che cerchi di trasferire ai tuoi, per esempio?
2: Ma secondo me il calcio è cambiato ampiamente, già solo dall'ausilio del VAR, ecco, che quando giocavo io ancora non era attivo, quindi questo ti lascia immaginare quante cose sono cambiate da allora ad oggi, dai sistemi, dalla preparazione, dalla metodologia, da tante figure che hanno arricchito un po' gli organici delle società, e anche il tipo di calcio, il tipo di gioco. Adesso si prediligono

0: giocatori forti fisicamente e magari meno abilitati tecnicamente, si fa un calcio diverso, un calcio più fisico, un calcio più maschio. Chiaramente in Europa l'hanno sposato già da tempo questa idea, questo concetto, tant'è che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Riguardo i miei lati caratteriali, diciamo, sono rimasto quello che ero, ecco, un ragazzo abbastanza sereno, abbastanza umorale, abbastanza carismatico. Chiaramente facendo l'allenatore si è un po' più responsabili, si hanno delle responsabilità importanti, si deve essere garante del gruppo, quindi si deve essere leader, si deve essere inattaccabile, quindi bisogna mantenere sempre uno stile di vita, una disciplina, una, diciamo, un modo di essere credibile. Quindi a parte quello, poi in campo grinta, garbo, personalità, ecco, tutte queste caratteristiche che poi i giocatori devono avere proprie e io cerco di stimolarle cercando di farli rendere al meglio.
1: Totò, prima di salutarti ci tengo a dirlo, è solo un giochino, è solo un pur parlé. Amsic, Lavezzi, Cavani, tu hai giocato con tutti e tre, secondo te dei tre il vero fuoriclasse chi era?
0: Ma secondo me il fuoriclasse era Lavezzi, il professionista
1: era Cavani.
0: Cavani è giocatore affidabile, era Amsic, che non ti deludeva mai, aveva un rendimento costante sempre.
1: Avrei sperato come risposta Amsic, perché avevo già pronta la seconda domanda, visto che ce l'ho pronta te la faccio. Amsic o McTominay?
0: Amsic.
2: McTominay o Nico Paz?
1: Ah, qui siamo ai giochini nei giochini. Monica ti chiede: McTominay o Nico Paz?
0: Nico Paz, sono per la fantasia, adopero un caso.
1: aspetta, Nico Paz o Rabiot?
0: Nico Paz.
1: Ancora Nico Paz. Nico Paz o Vergara?
0: Nico Paz.
1: Io mi tengo Vergara, tanto Nico Paz magari
0: non ti tieni Vergara perché non arriverà,
1: ma non lo so, vediamo. Le vie del Signore, caro Totò, sono infinite.
0: Nico Paz ha dimostrato veramente di avere grandissime qualità e credo che il fatto che Real Madrid abbia puntato un po' gli occhi su di lui testimonia il fatto che il ragazzo ha fatto veramente bene, quindi a prescindere dai giochini io punterei sempre sui prodotti italiani e ce ne sono tanti, quindi vorrei che gli italiani avessero un po' più fiducia, un po' più di rischio, si prendessero le società nel cercare di rilanciare un po' il nostro calcio.
1: Sarebbe cosa buona.
2: Posso fare una domandina scomoda?
1: Io lo sapevo che ti piaceva come ospite aronica. Vai Monica, vai.
2: Mancini o Conte?
0: Mancini.
2: Ok.
0: Perché io sono un controcorrente, mi conosci Monica.
1: Perché non Conte, no. Però Totò, sono curioso.
0: Perché secondo me questa domanda era relativa alla nazionale, quindi Mancini ha un profilo che secondo me è più abituato ad avere questo tipo di approccio, questo tipo di quotidianità con le nazionali, mentre Conte è un lavoratore, uno più da campo, che ha bisogno del contatto, ha bisogno di vivere la squadra quotidianamente, giornalmente. E quindi in questo senso secondo me con Mancini avremmo un po' un vantaggio.
1: Un abbraccio a Totò Aronica, ciao Totò.
0: A voi due, ciao ragazzi, buon lavoro.
2: Ciao.
1: Monica, al netto che entrambi, sia io che tu, stimiamo Mancini, però se ipoteticamente fossimo in un salotto televisivo ospiti...
2: Ma Conte senza ombra di dubbio.
1: Io addirittura non rispondo neanche, dico no. La risposta la conoscete, che vi... Stimando Mancini,
2: stimando Mancini, certo, parliamo di due professionisti importanti, però Conte ma per mille motivi, assolutamente.
1: Sai che già gli manca Napoli? Lo sai?
2: Immagino.
1: Però fine mese viene.
2: Ah, bene.
1: Però gli manca, Napoli gli manca molto.
2: Napoli, come poi ha detto Totò, ti entra dentro, se la vivi come l'ha vissuta anche Antonio Conte, perché non si è negato niente e ha fatto bene, quindi ha conosciuto questa città nelle sue pieghe,
1: sì.
2: È chiaro che poi non la puoi dimenticare.
1: No, ma poi l'ha vissuta con una serenità, con una normalità, cioè Conte andava da cittadino di Napoli, al di là che fosse l'allenatore del Napoli, l'aspettativa, poi è arrivato lo scudetto, eppure lui, cioè lo vedevi magari... tranquillamente seduto in Piazza Medeo ad un bar, camminare sul lungomare, mangiare una pizza in Piazza Vittoria, in un ristorante, in una trattoria, i grandi ristoranti, lui ama molto il pesce, gli piace la caccia, cioè l'ha vissuta con una normalità che altri allenatori magari non hanno fatto. Monica, grazie, è stata una bella chiacchierata.
2: Grazie
1: a presto.
2: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao Walter.
1: Oh, allora, nell'anno del centenario sono giorni allegri. Sono giorni allegri perché arriverà Massimiliano Allegri. E tra l'altro vi do anche una bella notizia: che per un caso proprio del tutto fortuito, ma veramente fortuito, l'anno prossimo Allegri farà tutte le conferenze stampa di vigilia prepartita, e questo è molto bello, così torneremo a ascoltare le vigilie, le conferenze, anche perché Allegri è uno che poi ti dà spunti. Tra l'altro è uno anche molto simpatico, perché lui comunque è sdrammatico e ogni tanto anche un po' spigoloso, da buon toscano, però tutto lascia presagire. Se vado a ripercorrere il rapporto De Laurentiis-Mazzarri, De Laurentiis-Sarri, De Laurentiis-Spalletti, ragazzi, De Laurentiis ci va d'accordo con i toscani e i risultati sono sempre arrivati. L'anno del centenario è un anno importante. So che il presidente ha messo a lavorare un pool di professionisti per tutti gli eventi del centenario, per un docufilm di cui si provvede a scrivere la sceneggiatura. C'è livello alto. Io dico che nel centenario le cose vanno fatte tutte in grande. Salvatore Cajazza in Roma, buon pomeriggio Salvatore.
3: Buon pomeriggio Walter. Chiaro. A te e tutti i tuoi radioascoltatori.
1: Grazie.
3: Ti ascoltavo con attenzione sulla questione di Conte quando parlavi con la collega Monica Scozzafava.
1: Sì.
3: E ti dico per certo che le sue soddisfazioni se le prese dagli uomini di calcio. Quando ha sentito il CT della Scozia, adesso al di là di come si è andata a finire la storia della Scozia al Mondiale, che in due anni ha visto McTominay migliorato sotto tutti i punti di vista, sicuramente al di là delle qualità del calciatore, il merito è stato anche dell'allenatore. Quindi, siccome qualcuno qui in città ha avuto da dire sul metodo, sulle qualità di questo allenatore, allora lui si è preso ed è contento che dal campo arrivano delle gratificazioni.
1: Ma d'altronde lo dice un po' la sua storia. Conte, come sua mission interiore, ha quella di migliorare tutti i calciatori che lui ha a disposizione. Per me uno che migliorerà tantissimo e che lui ha migliorato tantissimo e lo vedremo l'anno prossimo, io punto tutto su Rasmus Højlund. Højlund sì, di per sé è un attaccante fortissimo, ma Conte gli ha dato cose che lui non aveva e che il Napoli godrà a partire dalla prossima stagione, da quel sabato 22 agosto, quando il Napoli sarà di scena a Genova con il Genoa di De Rossi, no Salvatore?
3: Sì, sicuramente Højlund sarà un punto di riferimento dell'attacco confermato, come dicevi tu, con un anno in più sulle spalle di campionato italiano e soprattutto di metodo Conte, che come giustamente evidenziavi gli ha cambiato un po' tra virgolette i connotati, no? Sì, dell'attaccante che era. Uno che ha combattuto contro chiunque e non si è mai arreso, ha raggiunto il suo record che aveva avuto all'Atalanta e anche al Manchester. Il ragazzo è cresciuto e poi Napoli l'investimento lo ha fatto, leggevo 44,5 milioni di euro Napoli li ha sborsati per poter portare a casa questo attaccante, perché poi sento dire Nico Pazza, gente si spaventa davanti ai 60-70 milioni che chiede il Real Madrid. In Napoli ha pagato Højlund 50 milioni, ragazzi, non bruscolini.
1: Tra l'altro, siccome io mi fido di Conte, anche se un nostro ascoltatore, che però voglio salutare, Pino dalla Svizzera, dice: però Walter, questa devozione che hai per Conte è un po' eccessiva, addirittura a tratti irritante. È vero che ha vinto due titoli, Scudetto e Supercoppa, però ha fatto spendere tanto al Napoli. A me non è devozione, a me è stima. D'altronde io sono per gli allenatori vincenti. Quando sento anche ma Walter Allegri, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma non è che qui a Napoli qualcuno ha perso la ragione? Cioè qui Conte è stato contestato, Antonio Conte, Allegri che ancora deve arrivare, cioè De Laurentiis ha portato a Napoli Conte Allegri. Io vorrei ristabilire un po' di verità, Salvatore, ma io veramente io do di matto, cioè ma qui a Napoli ma qualcuno ha perso forse la dimensione. De Laurentiis sta facendo un capolavoro, ha portato Conte, porta Allegri, ma chi dovrebbe portare? Sta portando il Gotha,
3: ha preso Ancelotti, prese Benitez, ha preso Ancelotti, Spalletti che comunque il suo curriculum ce l'aveva. Ragazzi, la geografia vi deve, allora, tutti questi...
1: ha cambiato la geografia del calcio, esatto. De Laurentiis, Salvatore, esatto. Milan e Juve sono fuori dalla Champions, Allegri allenerà il Napoli e qui c'è qualcuno che non è contento, ma dico, ma si può, ma stiamo per ma caso Milan, perdendo di
3: Milan
1: vista.
3: Milan ha preso l'allenatore, ha preso il portoghese Amorim dopo varie vicissitudini e ancora non ha chi deve fare
1: il direttore.
3: Siamo al 26 di giugno, ragazzi.
1: No, ma tra l'altro, mentre il Napoli per fortuna è abbondantemente al lavoro, Manna sta lavorando già da 3 mesi. E poi si è aperta la possibilità Allegri al Milan e sono stati bravissimi. Va bene, Salvatore, un ultimo flash. Fantasia Brasil, quanto ti piacerebbe vedere Neres e Alisson in appoggio proprio a Højlund?
3: Tantissimo, e sono convinto che li vedrò, sperando che Neres stia bene, almeno abbia un po' di continuità il suo ragazzo, perché le qualità ce le ha. Certo, è una scuola tutta brasiliana alle spalle di Højlund, che è un danese, è tanta roba. Ripeto, tutti questi che criticano prima ancora di vedere all'opera il metodo Allegri, il progetto di Allegri, il modulo di Allegri, i risultati di Allegri, farebbero bene ad aspettare almeno i fatti, perché altrimenti poi fanno brutte figure.
1: Io voglio ringraziare Salvatore Caiazza. Buona giornata, Salvatore.
3: Ciao Walter, sono io che ringrazio te. Buona
1: grazie giornata. Davvero. Tra poco avremo Stefano Colantuono, il direttore De Paola. Parleremo proprio di brasiliani con Zé Maria. Poi ci collegheremo con l'Argentina per capire a che punto è l'affare Zeballos. Anche perché dovesse arrivare Zeballos, a quel punto, uso il condizionale, andrebbe valutata la posizione di Neres, che a quel punto potrebbe stare in uscita. Ma comunque il trio con i due brasiliani potrebbe essere sempre composto da Giovane e da Alisson. Altro colpo Giovane del direttore Manna. Poi avremo il professore Trombetti e poi oggi parleremo anche di Amarcord, parleremo di Maradona, lo faremo con uno dei più grandi personaggi televisivi e che ha scritto pagine di storia veramente importanti nella televisione italiana. Sarà una sorpresa. Pubblicità.
4: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 €.
5: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, c'è il mondiale in corso e naturalmente gli occhi sono sul mondiale. Purtroppo non c'è l'Italia, quell'Italia che perde Palestra, che ieri sera è volato a direzione Londra e va al Chelsea, ennesimo talento dopo Leoni, dopo Calafiori, dopo Tonali. Quindi poi quando io sento dire i vecchi soloni del CAI, talenti non ci sono, non è vero che non ci sono, talenti ci sono. Vicario in Premier, poi magari verrà a Napoli e poi ci sarà il campionato di Serie A. E il Napoli debutterà a Genova con il Genoa di De Rossi sabato 22, Napoli che il 6 luglio presenta la maglia del centenario. Poi il 15 e il 16 a Castel Volturno verranno effettuati i test medici atletici per tutti coloro che partiranno alla volta di Di Maro Folgari. Da 17 luglio inizierà il ritiro, due amichevoli, e a dirigere i lavori il direttore d'orchestra sarà Massimiliano Allegri. Ne parliamo col direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, come stai?
1: Ciao Walter, tutto bene, tutto bene.
0: Senti, noi abbiamo voluto giocare un po' in stile rock alla Vasco Rossi, no? Ricordando il suo vado al massimo, vado a gonfie vele. Perché De Laurentiis ha detto noi ogni anno andremo sempre più su, più su, più su, e allora vado al max. Allegri è uno che ha un palmarès da invidiare, 6 scudetti, 2 finali di Champions, le Coppe Italia, la Supercoppa e comunque eredita un Napoli che di per sé è già forte. Forte a tal punto da insidiare l'Inter per provare a riscucire lo scudetto dal petto?
1: Ah, guarda, se diciamo togliamo dal Napoli quella tensione un po' esagerata che Conte ha speso, ma ha speso bene, perché poi uno scudetto, un secondo posto, una supercoppa, quindi l'ha spesa bene, e ridai a questa rosa una fiducia e un po' di tranquillità con degli inserimenti mirati tipo Ghila o tipo quelli che potranno ancora venire. Questa è una rosa che sicuramente è importante. Io ribadisco quel parallelo tra la Juve di Conte a cui seguì la Juve di Allegri, è fondamentale, perché Conte disse io non entro in una, l'ha smentita più volte questa frase, ha detto una, dice che c'era un altro significato.
0: Ristorante da 100 euro se hai 10 euro.
1: 10 euro. Però quelli lì da 10 euro poi hanno dato, no, non erano proprio gli stessi, poi sono cambiati negli anni, ma 5 scudetti consecutivi al Napoli di Allegri. Ma la stessa cosa andando con
0: magari al Napoli di Allegri, era la Juve di Allegri, però che sia di buon auspicio questo lapsus freudiano.
1: Ma volendo andare più indietro nel tempo, c'è un altro diciamo esempio che rispecchia quello che sto dicendo: il cambio tra Arrigo Sacchi e Capello. Il Milan di Arrigo Sacchi, che era diciamo arrivato al limite, che non vinceva in Italia, vinceva, aveva vinto 2 Coppe Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, ma soltanto 2 scudetti. Arrivò Capello, 4 scudetti, per dire, e la squadra era la stessa.
0: Aspetta però Paolo, perché tu hai fatto cenno ad Arrigo Sacchi e ad Antonio Conte. Tra l'altro Antonio Conte, in un percorso dove lui come allenatore ha avuto Trapattoni e Lippi, comunque ebbe un'influenza molto forte su Antonio Conte e Arrigo Sacchi, che Conte ebbe in nazionale.
1: Esatto.
0: Devo dire che Sacchi, e poi arriva Capello, Conte alla Juve e poi arriva Allegri, Conte all'Inter e poi arriva Inzaghi, ti lascia delle squadre pronte con una grande mentalità.
1: Questo volevo arrivare. Disciplina del lavoro. Però diciamo, se togli quella apprensione, perché poi alla fine è un'apprensione sulla quale puoi lavorare sulla testa dei giocatori quanto vuoi tu, ma non è trasmissibile come una carta fotocopiatrice oppure con una carta a carbone anche sulla testa dei giocatori.
0: Chiaro.
1: I giocatori che sono in campo hanno bisogno intanto di respirare. Questo respiro alcuni allenatori lo concedono. Poi bisogna vedere quanto sono bravi questi allenatori nel fatto di mollare, ma poi riprendere, mollare e riprendere. Capello è stato un antesignano in questo, eh? Cioè lui comunque mollava un po', ma poi la disciplina del lavoro la voleva ugualmente come quella di Sacchi.
0: E a proposito c'è un tema, no? Mi ricollego Paolo a quello che dici, anche con Capello il Napoli dopo Arrigo Sacchi, il Milan dopo Arrigo Sacchi vince la Champions.
1: Esatto.
0: Tra l'altro Allegri dopo Conte alla Juve 2 finali di Champions, Inzaghi dopo Conte all'Inter 2 finali di Champions, e De Laurentiis, che non ha potuto ufficializzare, Allegri ha detto no, di Allegri non se ne può parlare, Però una cosa l'ha detta, ha detto: noi dovremo andare sempre più su, più su, più su e fare un percorso importante in Champions. È stato un po', diciamo, la nota negativa della stagione, quel percorso fatto in Champions quest'anno dal Napoli. Va anche detto, al netto di tanti infortuni, la sera di Copenaghen, dove il Napoli va fuori dalla Champions, Conte aveva solo ragazzini in panchina. Poi, per carità, Conte era furioso quella sera, perché il Napoli era con la superiorità numerica, perché era più forte del Copenaghen, perché quella partita la dovevi vincere. Però io credo che Allegri possa veramente fare un percorso bello in Champions League.
1: Sono d'accordo, e ti devo dire che quando hai, diciamo, risultati e hai comunque dalla tua il vento del successo, anche certi aspetti negativi passano in secondo ordine. Hai ragione nel dire che la Champions è stato un punto dolente, e hai ragione nel sottolineare che De Laurentiis a quella Champions tiene molto, non nel vincerla, per carità, ma per l'immagine del suo Napoli, anche per quello che può essere come bacino di utenza nel mondo, ci tiene da matti. E quindi la fiducia data da Allegri, secondo me, punta molto su questo aspetto della Champions, dell'andare più avanti possibile. Ha detto primo o secondo posto, cioè dobbiamo batterci per lo scudetto, anche se arriviamo secondi va benissimo, ma più avanti possibile in Champions. Questo è il mantra della prossima stagione.
0: Tra l'altro noi dobbiamo capire poi che organico verrà fuori, perché per esempio oggi io mi ero permesso di dire in onda, quando tutti dicevano il Como vuole Vergara, ragazzi guardate che non è vero, e non a caso al Como resterà Nico Paz. È un bel segnale quello che Nico Paz non torni al Madrid, resti al Como, vedendo quello che è successo a Palestra, Paolo, perché almeno sappiamo che l'anno prossimo tra i talenti che giocheranno nel nostro campionato ci sarà Nico Paz.
1: Sì, anche se non escludo che possa andare all'Inter, cioè nel senso che sì, perché probabilmente quella cifra che adesso si rivaluta in 60 milioni, ma trattabili tra diciamo il Real Madrid e l'Inter, potrebbe in qualche modo togliere, scippare Nico Paz al Como per trasferirlo all'Inter. Vediamo come potrà essere la situazione. Però dico, è un talento che sicuramente siamo felici tutti che rimanga nel nostro campionato. A me è dispiaciuta molto la notizia di Palestra, perché a questo punto non è soltanto di un italiano che va all'estero, ma della perdita di appeal dei nostri club. Cioè, se uno non è soddisfatto nemmeno di andare all'Inter, campione d'Italia, che fa la Champions, che ha una delle rose, se non la più forte in assoluto in Italia, beh, insomma, allora veramente non c'è speranza. Cioè, da un giovane, poi, oltretutto, che può fare molto anche per la nazionale, da aspetti che, perché il Chelsea, guardate, per Palestra è veramente una scommessa, perché è una squadra che da un po' di tempo non sta andando a certi livelli e che chiederà moltissimo ai propri giocatori e gli farà assumere una responsabilità. Palestra invece aveva un percorso da poter fare, per esempio all'Inter, di crescita e di attenzione, come è successo per Frattesi, che poi ha deluso un po' le aspettative, ma Palestra avrebbe avuto lo stesso percorso e secondo me con maggiore successo.
0: E io ringrazio il direttore Paolo De Paola. Ciao.
1: Grazie,
0: direttore. Allora, un nostro ascoltatore Marco mi scrive: Walter, guarda, io ti mando un WhatsApp e ti pregherei di conservarlo. Sappi che non ti sto scrivendo cavolate. Tu lo sai che Allegri, il presidente Manna, faranno di tutto per portare a Napoli sia Chiesa sia Dybala? Guarda, io non lo so, però una cosa la so, che su Dybala qualcosina l'avevo sentita anch'io. Poi non lo so se è vero o meno. Certo, in un Napoli che ha Neres e Alisson e Højlund, no? Puta caso non dovessero restare Lukaku e De Bruyne, se tu c'hai il tridente così composto, Neres, Alisson e là davanti Højlund, e domani mattina, puta caso, porti a Napoli Dybala e Chiesa, beh, in un 3-4-2-1, Dybala a destra, Chiesa a sinistra, Højlund punta centrale. Oh, io non so cosa c'è di vero, io ci metterei però la firma. Stefano Colantuono, da allenatore, firmerebbe per un tridente così? Buon pomeriggio, Stefano.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Chi è che non firmerebbe? Tra l'altro Dybala e Chiesa, ovviamente Allegri li ha avuti. Højlund lo voleva al Milan. Lui ritrova proprio quel 9 che voleva al Milan. Lui voleva Rasmus Højlund.
2: Ma sì, sono tutti nomi che credo nella filosofia di fare calcio, insomma, di Allegri, sono tutti profili giusti, idonei, quindi si andrebbe su delle certezze. È chiaro, poi si gioca in 11 comunque, ma essendo le competizioni da fare parecchie, quindi è normale che ci sarebbe spazio per tutti, e ogni volta che magari fai un po' di turnover, fai riposare qualcuno o malauguratamente dovesse capitare qualche infortunio, hai sempre comunque un attacco molto competitivo al di là di chi giochi.
0: Ovviamente noi dobbiamo aspettare, dovremo capire come si muoverà, certo, il Napoli che però, Stefano, sta trattando già da un po' Mario Ghila della Lazio, certo, con il calciatore all'accordo. Ora bisogna trovare l'accordo con Lotito, non è facilissimo, e noi a Napoli abbiamo aperto un dibattito. Ma arriva Mario Ghila e il Napoli giocherà ancora a 4, visto che Mario Ghila ha fatto la difesa a 4 con Sarri con risultati eccezionali, o possiamo ipotizzare una difesa a 3 Mario Ghila, Rachmani, buongiorno. Tu da allenatore che cosa leggi nel probabile arrivo di Mario Ghila?
2: Ma la cosa che leggo principalmente è un giocatore importante, forte, si è dimostrato uno dei difensori più competitivi del nostro campionato, quindi la cosa che vado a leggere prevalentemente è questa: un difensore forte. Poi chiaramente si va a parlare del sistema di gioco.
0: Scusami Stefano, ti faccio solo una domanda e poi torniamo al sistema. Secondo me, individuato forse tra le tante qualità che ha, una su tutte, perché Rachmani, buongiorno, e Beukema non ce l'hanno la velocità che ha dimostrato di avere Mario Ghila.
2: Beh sì, certo, è un giocatore che ha questa caratteristica. Lui è un giocatore per solitamente dai difensori, specialmente quelli centrali, dotati di grande fisicità, fermo restando che lui non è sicuramente 3 metri, 2 metri, insomma, però è un giocatore che ha specialmente nei primi appoggi grande rapidità, quindi diciamo che può essere un giocatore con queste caratteristiche qua, e tutte le squadre poi cercano, perché avere i difensori veloci serve come il pane. Poi ripeto, lui è vero, ha giocato sempre in una difesa a 4, però credo che si possa disimpegnare tranquillamente in una difesa anche a 3, perché comunque i giocatori oggi non è più come una volta, insomma, dai, oggi i difensori, il calcio moderno, sanno fare un po' tutto. Se dovesse fare il braccetto piuttosto che uno dei due centrali in una difesa a 4, non credo che per lui ci sarebbero grandissime differenze, insomma.
0: E l'ultima domanda che volevo farti: De Bruyne. Ora, De Bruyne è chiaro che ha avuto una stagione complicata, lui a ottobre si fa male, 4 mesi fuori, torna pian pianino e aveva in mente il mondiale.
2: Sì.
0: Tu faresti di tutto per trattenerlo, perché magari con Allegri e con un feeling diverso da quello che non è mai scattato con Conte, se devo essere sincero, potrebbe veramente fare la differenza l'anno prossimo al Napoli, Stefano?
2: Ma guarda, solitamente quando si esce da un'annata, diciamo tra virgolette, non positiva, insomma, volevo dire negativa o non lo utilizzo, diciamo non positiva, e poi caso vuole che magari la società dove tu sei stato hai avuto questa annata un po' così, ha un allenatore nuovo, e con questo voglio dire che i problemi, non voglio dire che i problemi di De Bruyne siano legati alla vecchia gestione, intanto perché io di Conte sono amico, ma poi perché secondo me è un allenatore straordinario,
0: certo,
2: è un tra i migliori che c'è in circolazione, quindi i problemi probabilmente ce li aveva De Bruyne. Però poi ecco, il caso voluto che è cambiato l'allenatore, lui deve rilanciarsi, io proverei a fare un tentativo per tenerlo e vedere se si rimette in pista in maniera definitiva, anche perché poi la concorrenza lì è tanta, insomma, quindi se poi non giochi bene, non ti metti nelle condizioni di fare bene, il campo lo vedi poco, qualora dovesse anche arrivare sì ulteriori giocatori, quindi proverei a tenerlo e proverei a fare una sorta di tentativo di rilancio.
0: E io ringrazio Stefano Colantuono, ciao mister, a presto.
2: Ciao, a tutti.
0: Ciao Stefano, grazie. Mercato anche dei portieri, perché è evidente che se dovesse arrivare uno tra Vicario e Kovar, in uscita ce ne sarebbe uno tra Milinkovic e Meret. E allora la pagina del mercato, tra poco Gianluca Miranda con Carlo Laudisa, e poi ci colleghiamo con l'Argentina per parlare di Ceballos. Pubblicità.

0: Ranger 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, rientrati di nuovo, buon pomeriggio a Gianluca Miranda. Rush finale della seconda ora di Radio Gol. Andiamo al telefono con il collega della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa. Ciao Carlo, come stai?
1: Ciao Gianluca, bene, grazie.
0: Caro Carlo, allora, calciomercato che entra nel vivo, ci siamo, diciamo, accorti di questa notizia per quanto riguarda Nico Paz negli ultimi minuti, che rimane in Italia, al Como. È chiaro che è sempre una bella notizia quando vedi un fenomeno del genere che sceglie di rimanere nel campionato nostrano. Più ce ne sono, meglio è, no?
1: Nico Paz è stato sicuramente il talento nuovo, no? Emerso nelle ultime due stagioni, quindi sicuramente che rimanga in Serie A è un acquisto per tutti, anche se l'Inter ha provato a inserirsi, no, in questa vicenda della famosa recompra fra il Como e il Real Madrid. Questo è un altro passaggio importante in un mercato che ha già dato comunque dei verdetti significativi, no, a cominciare dall'uscita di Palestra, che invece ha scelto la Premier League, ha scelto il Chelsea, nonostante l'Inter si fosse fiondata con un'offerta più che importante, a 50 milioni per l'Atalanta e a 2 milioni e mezzo per il giocatore. E adesso vediamo anche per esempio la Juventus, che sta cominciando a uscire dal tunnel dei conti, perché la cessione di Miretti al Bologna permette di arrivare a Lukumi. E pian piano vediamo cosa può succedere, però è chiaro che il mercato sta anche un po' patendo, a mio modo di vedere, l'attesa per il mondiale, no? Anche per una vetrina che sicuramente può dare in negativo o in positivo nuovi spunti alle società.
0: Certo, e poi c'è il Napoli, ovviamente, con tanti punti interrogativi, tanto lavoro per il DS Giovanni Manna che ci sarà in quest'estate. Prima parlavamo del Belgio, parlavamo di De Bruyne, di Lukaku. Io volevo capire un po' qual era la tua sensazione, anche in base alle notizie di cui sei in possesso, per quanto riguarda il futuro, un addio o una permanenza di De Bruyne e di Romelu Lukaku.
1: Al momento non si ha notizia di offerte interessanti per entrambi. Quindi virtualmente sono entrambi confermati in maglia azzurra, però ecco perché sto facendo anche riferimento al mondiale. Sinora nessuno dei due ha brillato nella competizione intercontinentale, quindi vedremo se nel frattempo emergeranno delle proposte interessanti per loro. Il Napoli sul fronte offensivo, dopo aver riscattato Højlund, sta cercando di capire quale sarà il destino di Lucca. Ma è chiaro che con Lukaku confermato, Lucca deve trovare una sistemazione. Ha appena detto no alla Lazio, e questo, diciamo, che è un problema per Manna, perché bisognerà trovare anche una quadra con la Lazio, appunto, per Gila, no? L'altro obiettivo dichiarato del club azzurro.
0: Certo, poi bisognerà capire effettivamente quali saranno le condizioni della Lazio, che ha a che fare in questi giorni, in queste settimane, con la situazione riguardante il fair play finanziario. Al momento il mercato della Lazio è bloccato. Per sbloccarlo la Lazio deve accumulare determinate cessioni per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, se non erro, ed è chiaro che molto dipenderà anche da questo, no? L'offerta del Napoli, poi quale sarà, lo scopriremo nelle prossime settimane, Carlo.
1: Ma sì, c'è già stato un approccio in realtà, no? Sui 15 milioni, sì. Ecco perché il prestito di Lucca sarebbe stato decisivo, no? Per sbloccare questa trattativa. Ma se il giocatore non accetta quella destinazione è un problema in più, vedremo. Però il tempo corre, nel frattempo Manna si sposa, no? Quindi ha anche, certo, una piccola pausa meritata di
0: assolutamente.
1: Vedremo adesso nei prossimi giorni cosa maturerà.
0: Poi effettivamente bisognerà capire per quanto riguarda le cessioni per il Napoli, perché proprio Manna, diciamo, dovrà piazzare molti esuberi che sono rientrati da prestiti poi non andati a buon fine. Il Napoli in passato ha fatto molte operazioni di prestito con diritto di riscatto, effettivamente praticamente nessuno è stato riscattato dalla società a cui è stato prestato, torneranno molti calciatori, mi viene da pensare a Kajust, mi viene da pensare a Jesper Lindstrom, insomma ce ne sono tanti. Poi bisognerà capire effettivamente quelli dati a gennaio come Lang e Lucca, che non avevano soddisfatto le aspettative di mister Conte. Chiaramente molto dipenderà anche da Massimiliano Allegri, dai primi giorni di ritiro, Carlo.
1: Sì, poi ad aggiungere l'elenco ci sono anche Zerbin e Chedira, no?
0: Esatto.
1: La rosa è maxi, quella del Napoli, come capita per i grandi club. C'è tanto lavoro da fare, ma fino al primo settembre c'è tempo su questo versante. Pian piano il mercato del Napoli in entrata però è abbastanza chiaro, no? A parte il difensore Gila, e il terzino, il vice di Lorenzo, ci sono tutti questi movimenti per Alcalaifi del San Giloasi. Per il resto il discorso tecnico in entrata è delineato. La questione è capire esattamente chi uscirà e come verrà sostituito. Bisogna vedere anche la posizione di Vergara, no? Che
0: certo,
1: comincia a essere nei piani di altri club di Serie A, quindi...
0: Però per il Napoli è praticamente incedibile il calciatore,
1: ovvio, soprattutto se De Bruyne dovesse trovare un'altra sistemazione. Ma ripeto, siamo ancora agli albori del mercato,
0: sì, è una fase embrionale, certo,
1: e quindi sono tutte dinamiche che scopriremo strada facendo.
0: È ovvio. Carlo, prima di salutarti devo farti una domanda sul prossimo CT della Nazionale, perché poi spesso leggendo la Gazzetta dello Sport tutte le mattine nella quotidiana rassegna stampa, è chiaro che la Nazionale ora si trova a un bivio dopo l'elezione del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, che sappiamo vuole scegliere prima il direttore tecnico prima di scegliere il commissario tecnico, e molto poi dipenderà per quanto riguarda per la scelta del prossimo allenatore. I nomi sono due, giusto? Sì. O mi sbaglio? O Mancini o Conte?
1: Per come CT, sì. Come CT. Come direttore tecnico, invece, addirittura sembrerebbe unica il Formantino. Si segnala un'apertura dell'ex Milan, però anche sovrastante su queste vicende c'è la questione economica. Perché la Federcalcio e il neo presidente Malagò lo ha detto subito, la prima battuta è stata: devo guardare il bilancio, e questo è un elemento che condizionerà il suo lavoro, perché sia Maldini che Conte hanno aspettative economiche rilevanti e il Napoli ne sa qualcosa. Quindi per quel che riguarda Conte, la Lega di Serie A è disposta anche a contribuire. Vedremo se effettivamente ci siano i presupposti per un'intesa doppio binario Maldini Conte. Attenzione quindi anche a Roberto Mancini, perché Roberto Mancini soffre della considerazione generale su quella fuga di Ferragosto, che non è piaciuta a nessuno, e questo veramente condiziona tutti gli umori. Però Mancini non va dimenticato che ha lavorato bene in nazionale e non solo in nazionale, e che ha un ottimo rapporto con Malagò. Sono elementi che non vanno trascurati, sebbene la candidatura di Conte appaia prevalente. Questo è sotto gli occhi di tutti.
0: Grazie a Carlo Laudisa per essere stato con noi. Ciao Carlo.
1: Un saluto a tutti.
0: Un abbraccio, grazie alla collega della Gazzetta dello Sport per essere stato con noi. Ci dobbiamo fermare, c'è il meteo e poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Temperature davvero molto alte in questi giorni in tutta Italia e in mezza Europa, anche al sud in Campania, temperature che tra l'altro saliranno ulteriormente durante questo fine settimana. Insomma, il caldo si fa davvero piuttosto pesante, con punte massime nel weekend anche di 37-38 gradi nelle zone interne. Benevento, Caserta toccheranno questi valori, ma anche dalle altre parti non si scherza. Al mare tra l'altro si fa sentire anche parecchia umidità. Arriverà aria più fresca a metà della prossima settimana. Dettagli con Trebi Meteo.
4: Ed eccoci qua, la terza all'ultima ora, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora, bentrovati a tutti voi. Tra poco ci occuperemo anche di Ezequiel Zeballos e ci collegheremo con l'Argentina per farci raccontare tutti i pregi di questo calciatore che Manna segue da tempo, che vuole e vuole a tutti i costi. Tra l'altro oggi si sposa il direttore Manna e gli facciamo gli auguri tutti noi della redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. Insomma, è l'unico giorno in cui Manna probabilmente non sarà operativo al lavoro, ma è giusto così. Pensate che non farà il viaggio di nozze, perché da domani si ritufferà mente, corpo, anima, cervello a bomba sul Napoli per la costruzione dell'organico. Che organico verrà fuori? Terrestre De Bruyne, terrestre Lukaku. Parliamo di De Bruyne e Lukaku, lo facciamo con il baronetto Iposillipo, Gianni Improta. Buon pomeriggio, Gianni.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti voi.
4: Allora, De Bruyne e Lukaku, beh, insomma, la loro stagione è innegabile, è stata condizionata in modo pesante dagli infortuni. Entrambi sono protagonisti al mondiale. Tu dei due chi terresti a Napoli sotto la guida di Massimiliano Allegri?
5: Ma indubbiamente si tratta di due profili che non dobbiamo mettere in discussione, però c'è da mettere purtroppo sul piatto della bilancia quello che è successo l'anno scorso, infortuni gravissimi subiti da entrambi, contratti molto onerosi, e quindi c'è ovviamente ad Allegri stanno bene uno dei due e vanno bene anche a me, però c'è da fare questa distinzione, vale a dire servirsi di due grandi calciatori rischiando sul loro stato fisico e rimettendoci dei bei soldi.
4: Abbiamo un problema, il collegamento con Gianni Improta, magari proviamo a ristabilirlo appena possibile, altrimenti poi ospiteremo il capo allo sport del quotidiano Il Mattino, Francesco De Luca, col professore Trombetti, perché secondo me molto della prossima stagione passerà dalla permanenza o meno di De Bruyne, di Lukaku, di entrambi, anche perché da un lato potresti avere De Bruyne e Lukaku, dall'altro potresti non averli. Certo, il monte ingaggi crollerebbe all'improvviso, perché comunque a bilancio entrambi pesano 12 milioni netti a stagione, parliamo di circa 23-24 milioni lordi. Gianni Improta, dei due terresti su tutti De Bruyne, che in effetti arrivò proprio perché sembrava l'anno scorso Conte andasse via e Allegri arrivasse.
5: Walter, ti sento male perché sono in viaggio.
4: E allora Gianni, dimmi solo i De Bruyne, tu lo terresti De Bruyne?
5: Io lo terrei, ma ovviamente è normale che bisogna, ripeto, fare il pari o dispari, se rischiare o meno, perché per me è un grande talento, non lo devo scoprire io, e quindi lo terrei. Poi può darsi che la fortuna assisterà l'anno di De Bruyne e ci possiamo servire delle sue giocate meravigliose.
4: Magari anche in Champions League, per un percorso che il presidente desidera sia diverso ovviamente da quello di questa stagione appena conclusasi. Ti sta piacendo il mondiale, Gianni?
5: Così, devo ancora focalizzarmi un po' le contendenti. Io, da quello che ho potuto vedere, mi sembra che la Francia sia un attimino davanti alle altre, però è normale che siamo appena
4: alle battute iniziali. Io credo che dai sedicesimi in poi cominceremo a entrare nel vivo di questo mondiale, che Gianni un po' di partite deludenti ce le ha proposte. 48 squadre, con grande sincerità, mi sembrano troppe.
5: Esatto, sono d'accordo con te, sono stato anche d'accordo con te quando hai tirato le orecchie al capo della FIFA, e fatto benissimo che sono delle considerazioni che non vanno fatte.
4: No, aspetta, scusami Gianni, ti ho perso, eri d'accordo con me quando? Mica ho capito. Ho tirato le orecchie a qualcuno?
5: Esatto, al capo della FIFA. E quindi.
4: Ah, Infantino, sì, non mi è piaciuta quell'uscita infelice sull'Italia.
5: E anche a me, onestamente parlando.
4: Grazie di cuore, baronetto, a presto.
5: A presto, un abbraccio.
4: Allora, tra poco ci collegheremo con l'Argentina. Con Luca Nigriello ci faremo dare tutte le caratteristiche di Ezequiel Zeballos. Ci colleghiamo invece subito con il capo allo sport del mattino. Oggi abbiamo già ospitato il direttore Vincenzo Di Vincenzo, abbiamo ricordato anche il libro in edicola col mattino Maradona più 99, che è bellissimo, che Maradona è Maradona. Francesco De Luca, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi.
4: E grazie per essere nel nostro pomeriggio. Senti, oggi ho giocato un po' dicendo sono giorni allegri in casa Napoli, sono giorni allegri perché oggi si sposa il direttore Manna, sono giorni allegri perché Allegri sta per liberarsi dal Milan e sono giorni allegri perché si guarda alla stagione del centenario e proprio perché la stagione del centenario le cose verranno fatte per bene. Il Napoli vuole essere molto competitivo in campionato, Francesco, ma anche in Europa. Allora, abbiamo un problema del collegamento telefonico con Francesco De Luca, non siamo fortunatissimi in termini di collegamenti e infatti è caduta la linea, però io posso così darvi gli appuntamenti di giornata a partire da quello serale, ore 20, Emanuele Calaiò, filo diretto, ore 19, Paolo Del Genio nei nostri studi, il filo diretto, il nostro pomeriggio come di consueto con i nostri Enzo e Mario e sempre show nel pomeriggio di radio Kiss Kiss Napoli. Ristabilito il collegamento con Francesco De Luca, dicevo, Francesco, verrà allestita una rosa tale da ben figurare anche in Europa come da desiderio del presidente.
6: Ma
4: niente, non siamo fortunati oggi con i collegamenti telefonici. Allora abbiamo un problema nel collegamento con Francesco De Luca, ma tra poco dovremmo avere. Non mi dite che abbiamo problemi anche col collegamento con l'Argentina. No, ce l'abbiamo. Allora, abbiamo problemi nel collegamento con Francesco De Luca, che è a Napoli, mentre invece ci possiamo collegare con l'Argentina. Luca Nigriello, buon pomeriggio. Ciao Luca.
7: Ciao Vero, come stai?
4: Tutto bene, piacere di sentirti. Senti Luca,
7: piacere.
4: Si parla con grande insistenza di Ezequiel Zeballos, noi ne stiamo parlando da mesi e l'ipotesi è che il Napoli trovi l'accordo col Boca per prenderlo subito, soprattutto perché ha in mente una duttilità per utilizzarlo sia a sinistra dove c'è Allis, parlando da mesi. E l'ipotesi è che il Napoli trovi l'accordo col Boca per prenderlo subito, soprattutto perché ha in mente una duttilità per utilizzarlo sia a sinistra dove c'è Allison e dove il giocatore col Boca gioca.

0: a sinistra, ma lui può fare anche a destra, un giocatore dotato di una tecnica importante, anche se è un destro che gioca sempre a sinistra, ma lui può fare sicuramente i due ruoli. E dico di più, secondo me può fare anche la seconda punta in alcuni momenti, perché è un giocatore comunque dotato di tanta creatività e niente, c'è anche l'ultimo passaggio, quindi sicuramente delle due parti esterne può giocare. Ovviamente a sinistra l'ho visto giocare di più.
1: Certo, tra l'altro lui è uno che partendo da sinistra, ma come ci ricordava Nigrello, è di piede destro, tende un po' a rientrare, va all'interno e spesso va anche a giro, un po' per essere chiari, come faceva il nostro Lorenzo Insigne, il tiro a giro. Quelle che sono le caratteristiche che anche Alisson Santos verrebbe, usiamo ancora il condizionale, per essere l'alternativa ad Alisson Santos, ma comunque potrebbe giocare a destra e quindi li vedremo insieme. Senti, è più veloce Alisson Santos però di ovviamente di Ceballos, no?
0: Guarda, io penso che Ezequiel, se sta bene fisicamente e sta bene fisicamente, è un giocatore rapido, veloce. Ovviamente Alisson Santos l'ho visto quest'anno è devastante, ma se lo accompagna un po' la parte fisica al ciango, credo che sia un giocatore rapido altrettanto, cioè è un giocatore forte.
1: Tu che lo conosci da giovanissimo, vi ricordo che siamo collegati con l'Argentina con Luca Nigriello, per le caratteristiche, per come gioca, perché è argentino, perché punta e salta l'uomo, perché fa gol, è uno di quelli che ha tutto per far innamorare subito il Maradona, un amore a prima vista, Luca?
0: Ma già solo perché è argentino, ragazzi.
1: Già lo amiamo
0: solo perché è argentino. Poi sì, è un giocatore che poi, ti dico la verità, è un ragazzo d'oro, è simpatico, è sempre sorridente.
1: Ma tu da quanto tempo non lo senti? Ragazzo... Da quanto tempo non vi sentite?
0: No, guarda, ci seguiamo in Instagram e tutto, ci siamo visti, penso, l'anno scorso, l'ultima volta, Buenos Aires è grande, poi io non sono uno che disturba i giocatori, anche perché ho le mie cose, loro hanno i loro procuratori e tutto, ovviamente ci incontriamo, ci salutiamo, assolutamente, un ottimo rapporto, però non è una continua chiamata telefonica...
1: Anche perché ha un altro, procuratore, poi ci sono degli intermediari, però Manna ha un grande rapporto con il procuratore, no? Questo immagino risulti anche a te.
0: Ma immagino di sì, se stanno facendo la cosa e se si fa la cosa immagino di sì, non so i loro rapporti sinceramente, però ti posso soltanto dire che se si fa, come ho sempre detto anche altre in passate... interviste, cioè se si fa una cosa del genere sono contento per lui e per il Napoli,
1: anche per il Napoli
0: penso,
1: cioè.
0: Che la piazza sì, per lui e per il Napoli penso che Ezequiel una piazza così gli fa ricordare la piazza del Boca, cioè è la verità, il calore che c'è a Napoli lo vive basicamente tutte le domeniche, tutti i sabati al Boca Juniors. Io credo che noi siamo la piazza più sudamericana d'Italia, credo.
1: Perché ma non c'è proprio dubbio, cioè non ne parliamo neanche, Luca, è ovvio che la piazza più sudamericana è la piazza più caliente d'Italia, è la piazza dove ha giocato Maradona, quindi anche il feeling con gli argentini è un feeling fortissimo. Nell'eventualità, uno come Ceballos, secondo te potrebbe anche fare il sottopunta, cioè giocare subito dietro a Højlund?
0: Secondo me ha le caratteristiche per farlo, perché lui tecnicamente è molto forte. Poi, ripeto, nella sua massima esposizione io l'ho visto fare sugli esterni, quindi sottopunta l'ho visto poche volte, davvero poche volte. Però sì, nell'occorrenza penso che lo possa fare, c'ha tutte le carte in regola per farlo. È un ragazzo intelligente, ovviamente poi i giocatori quando arrivano in Italia tatticamente si puliscono ancora di più, no? E magari poi riesce a trovare anche quest'altro ruolo.

0: o più vicino a sé, però credo che già come esterno sappia fare la differenza, quindi perché spostarlo?
1: Senti Luca, ti faccio un'ultima domanda, perché io spesso ho ricordato le condizioni contrattuali. Il calciatore ha un contratto in scadenza, a differenza dell'Italia, dove il contratto scade naturalmente al 30 giugno, i contratti in Argentina, per chiaramente per l'apertura e clausura, scadono il 31 dicembre. Il calciatore col suo procuratore ha fatto sapere a più riprese al Boca che non vuole rinnovare. Il calciatore, e questo lo stiamo raccontando oramai da 3 mesi, ha un accordo totale col Napoli. Il Napoli deve accelerare perché deve trovare un accordo col Boca. È un club con cui è difficile trattare, si potrebbero impuntare, perché il Napoli lo vorrebbe già a Di Maro il 17 luglio, per averlo devono pagare, ovviamente non si svenano, perché il calciatore poi settembre, ottobre, novembre, dicembre, dopo 4 mesi è libero. Che club è? Si può trattare? È difficile?
0: Guarda, sinceramente le loro cose contrattuali con il procuratore di Ceballos e con il Napoli e con il Boca io non le conosco, so della sua situazione che è in scadenza, e per quanto riguarda la difficoltà del club non so che dirti, è un club difficile, ma in questo caso non è tanto difficile, perché alla fine la volontà del giocatore, loro anche sono con i tempi diciamo non tanto lunghi per ricavarne qualcosa, credo che alla fine, se la cosa è certa che si deve fare, penso che si faccia. Cioè, voglio dire, quanto possono tirare le corde? Non so proprio i dettagli, sinceramente non li conosco perché non è una cosa mia, però questa dinamica qua penso che si possa...
1: Però una curiosità, scusa Luca, prima di salutarti, ma in Argentina se ne sta parlando di Ceballos al Napoli?
0: Guarda, in un momento sì, ora non tanto, anche perché poi con il mondiale non è una...
1: Le attenzioni, certo.
0: Le attenzioni sono tutte sull'Argentina. No, ultimamente no, però se ne è parlato, sì, quindi...
1: Ringrazio dall'Argentina Luca Nigriello. Buona giornata Luca.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Dall'Argentina a Benevento, il sindaco di Benevento, il primo cittadino, Clemente Mastella. Sindaco, come va?
2: Eccomi qua, grazie, ciao.
1: Dall'alto dei suoi 50 anni di politica. Sindaco, e tra l'altro col Benevento tornato in A, qui c'è voglia in A, in B. È l'auspicio, no? Perché c'è voglia di vedere un'altra squadra campana in Serie A. Presidente Vigorito è un ambizioso, no, sindaco?
2: Sì, ma giustamente ambizioso. Le credenziali per essere ambizioso e per far sperare e sognare i cittadini beneventani del Sannio.
1: Tra l'altro ci sono tantissimi tifosi anche del Napoli a Benevento. Sindaco, Allegri al Napoli è un allenatore vincente, è un allenatore di spessore. Tra l'altro Clemente Mastella era dirigente del Napoli di Maradona. Che allenatore sta per mettere sotto contratto il presidente De Laurentiis?
2: Ma è un allenatore che ha vinto tantissimo, quindi come tale non è l'ultimo arrivato. Non ha puntato su un giovane, ha puntato su una persona di esperienza. Spero che possa far bene al Napoli. Non gli è capitato andare bene a Milano, ma insomma è stato mio precedente, ha vinto anche lo scudetto, così come ha vinto diverse volte mi pare nella Juve, e spero che insomma non c'è due senza tre, stavolta si arriva a Napoli e arrivi lo scudetto.
1: E a proposito di allenatori invece giovani, all'improvviso Vigorito col direttore Marcello Carli, che è uno molto bravo che io seguivo sin dai tempi dell'Empoli, decidono di affidare la panchina ad Antonio Floro Flores, che ha fatto un tutt'uno con la squadra, con le sue idee, con la sua mentalità. Giovane sì, ma bravissimo, preparato, vince il campionato e sarà lui in panchina. È una bella storia quella di Floro Flores al Benevento, sindaco?
2: Certamente sì, e quando io ho ricevuto la squadra ho fatto una scommessa con lui. Se ci porti in Serie A ti do la cittadinanza onoraria di Benevento, quindi vediamo che cosa succede.
1: Beh, che bello, tra l'altro cittadinanza onoraria che ha avuto per esempio a Napoli Spalletti, che avrà il presidente De Laurentiis, si avrà anche Antonio, che ha detto Floro Flores che farà di tutto per diventare
2: certamente sì, e poi si collegano altri grandi, diciamo, tifosi, tra cui il mio amico Maurizio Giovanni, che ha avuto la cittadinanza onoraria di Benevento.
1: Eh sì, Maurizio, che tra l'altro spesso e volentieri è a Benevento. A proposito di Benevento, verrà a Benevento l'11 luglio Lucio Presta per presentare il suo libro, e tra poco noi ce l'avremo anche in diretta, anche per dei aneddoti di Maradona. Sindaco Mastella, tu che l'hai visto Maradona, no? E oggi vedi Messi, c'è l'eterno ballottaggio, paragone, più forte questo e più forte quello. Secondo me è un paragone che non sta in piedi quando parliamo di Maradona.
2: Ma è così, cioè nel senso, ognuno ha la sua storia, anche se magari la storia è diversificata. È ovvio che per me, per noi, Maradona rimane Maradona, il più grande. Però Messi, dubbiamente, il fatto che abbia partecipato a 6 campionati del mondo, che segna, anche se questa cosa di segnare, ho visto che c'è una forma di rincorsa, e segna Messi 2 gol, e segna Mbappé, e segna
1: Holland e poi anche Cristiano Ronaldo.
2: Qual è? Diciamo la verità, è che mentre prima negli altri campionati tu giocavi già all'inizio del torneo, che so, Olanda-Germania, Olanda-Italia, oggi tu giochi contro Haiti, contro Curaçao, è ovvio che fai 2 gol e fai 3, cioè questa è la verità. Mi sapete dopo nel corso del prosieguo dove arriveranno questi goleador.
1: Io dico che il vero e proprio mondiale partirà dai 16esimi, certo sindaco fa male che per la terza volta l'Italia non va al mondiale.
2: Non lo dire a me, che io sono stato nell'82, ero con mia moglie a Madrid, abbiamo vinto lo scudetto.
1: Il mondiale in Spagna. Il
2: mondiale, ero là in tribuna ed ero da ministro e sono andato anche negli spogliatoi dopo, quando abbiamo vinto a Berlino. Faceva un caldo terribile come in questo periodo da noi, però è stata una bellissima esperienza. E mi ricordo che sfottetti un po' la moglie, di che è morta da poco, quindi mi spiace di questo, perché io ho partecipato anche in rappresentanza dell'Italia, ero vicino a Chirac e al Jospin, rappresentavo l'Italia, vicepresidente della Camera, mi toccò in sorte questo, mi chiamò l'ambasciatore, rappresentare l'Italia. Quando fumo eliminati in Francia, nello scontro con la Francia, quando Di Biagio sbagliò il calcio di rigore, e in quella serata vidi la moglie di Chirac che si divertiva un po' contro noi italiani. Quando è capitato invece a Berlino, sono passato avanti e dissi: in un fois pour vous, et soirée pour nous, una volta per voi
1: e una volta tocca a noi, è toccato a noi. Lì erano
2: spogliatoi a salutare lì per gli altri, tutti quanti i calciatori, Cannavaro, cioè.
1: Ricordi bellissimi. Okay. Va bene, beh. Sindaco, buon lavoro, buona
2: grazie
1: estate anche per la
2: grazie
1: città
2: grazie,
1: di Benevento.
2: Grazie
1: a Clemente Mastella. Allora, tra poco, aneddoti legati a Maradona li vivremo con Lucio Presta, e tra poco lo incontriamo in diretta. Non lo perdete, ne racconteremo la sua storia, uno dei manager in assoluto più importanti della televisione italiana. Tra poco.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Outlet, tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, 26 giugno, venerdì, weekend alle porte, l'estate. Noi naturalmente saremo sempre con voi durante tutto il corso dell'estate. Seguiremo a partire dal mese di luglio tutto il calciomercato, il 6 luglio la presentazione della maglia ufficiale della prossima stagione, quella del centenario. E saremo in ritiro dal 17 al 27 luglio a Di Maro per seguire la preparazione agli ordini di Allegri. Saremo a Castel di Sangro per seguire la seconda parte. Tra l'altro, tutta la programmazione è invariata fino proprio al 1 agosto, e non è un caso perché è il giorno del centenario. Poi Radio Gol non andrà in vacanza, ripartiremo il 22 agosto di sabato con Genoa-Napoli esordio in campionato, e poi a partire da lunedì 24 torneremo tutti insieme per vivere un'altra stagione, quella appunto del centenario. Ma insomma, Radio Gol non andrà in vacanza tutti i giorni, non ci saremo solo nel giorno di Ferragosto come da tradizione, per accompagnarvi e per raccontarvi tutto il mercato, tutti i ritiri, tutte le amichevoli, in attesa che cominci la nuova stagione. Allora, torniamo al telefono, attendo indicazioni dal coordinamento. Abbiamo il professore Trombetti, professore Guido Trombetti, rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli. Buon pomeriggio, prof.
1: Ciao caro Walter.
0: C'è l'anno del centenario alle porte. De Laurentiis è un ambizioso, e io ho detto, a me risulta che stia preparando le cose alla grande per il centenario, per gli eventi e ovviamente per la stagione calcistica. Si ripartirà da Allegri un vincente nato, Guido?
1: Ma certo, guardate, io sono un allegriano di ferro, quindi non si scopre niente. Io sono sempre stato per Allegri, addirittura quando è arrivato Conte. Io, se avessi dovuto scegliere, avrei preferito Allegri, pensate.
0: Questo è curioso, perché Guido? Allora voglio saperlo.
1: Perché secondo me è più ragionevole. Capito? Cioè, sono bravissimi tutti e due, grandissimi tecnici, però è più aziendalista, non va a lamentarsi che non ha avuto i giocatori che voleva, insomma, sotto molti aspetti è una persona più
0: malleabile, più aperta,
1: senza togliere nulla.
0: No, ci mancherebbe.
1: C'è un mio idolo, un grandissimo tecnico, però quindi io sono allegriano. Poi i nemici di Allegri mi dicono, ma una volta era un vincente, sono molti anni che non vince, effettivamente ha avuto un periodo buio.
0: Però sai Guido, io lo andrei a contestualizzare questo periodo cosiddetto buio, perché quando lui va al Milan, ma è il Milan di Berlusconi con Galliani, va e vince lo scudetto. Quando va alla Juventus, e la Juventus di Andrea Agnelli e di oggi, con i collegamenti telefonici non siamo per nulla fortunati, però dicevo a Guido Trombetti, in società organizzate come lo è il Napoli, perché il Napoli è una società chiara, De Laurentiis, man, allenatore. E invece lui alla Juve, in un periodo un po' particolare dove addirittura fu lasciato solo, faceva tutto lui, e fortuna vuole che c'era Manna dal punto di vista sportivo. Poi arriva Giuntoli, ma insomma non è che andassero molto d'accordo. Allora vi chiedo se abbiamo il professore Trombetti. Professore Trombetti, dicevo, quando va al Milan, Milan di Berlusconi e Galliani, lui vince. Quando va alla Juve, società organizzata, Agnelli e Marotta, vince 5 scudetti, 2 finali di Champions. È vero che non ha fatto bene nelle ultime stagioni, ma il Milan quest'anno una polveriera. La Juventus, dove lui ha gestito da solo, lui non è che era l'allenatore. Ragazzi, Allegri era la Juventus. La Juventus era in difficoltà.
1: Hai ragione. Perciò io dico, è un uomo ragionevole, intelligente, equilibrato, oltre ad essere un grande tecnico, che non si vincono 6 scudetti e si fanno 2 finali di Champions
0: così,
1: non sia un grande
0: così
1: certo. La gente si poteva mettere in testa, dobbiamo smettere di dire stupidaggi. Boh, questo non significa che vincerà certamente qualcosa, ma De Laurentiis ha fatto una scelta di grande saggezza e lungimiranza, andandosi a prendere il nome più prestigioso e che per certi aspetti rappresenta maggiormente la continuità con Conte.
0: Anche perché, insomma, Guido, oramai da quando poi c'è De Laurentiis i tifosi sono abituati bene, sono esigenti, le aspettative sono molto alte e tu hai bisogno di uno abituato a piazze importanti, alle pressioni e aggiungo alla gestione dei campioni, perché a Napoli i campioni, il Napoli è forte, io lo sto ribadendo da tempo.
1: Il Napoli c'ha solo un problema di logorio, non solo fisico e generazionale ma anche psicologico, perché tu sai bene, no? Che a un certo momento i giocatori devono cambiare aria perché sono poco motivati e tutto, ma superato questo aspetto certamente è una squadra forte. Non è detto che sia la più forte, ma è una squadra forte. E da quello che io sento, se vanno in porto le operazioni che sento, Napoli uscirà ringiovanito e rinforzato.
0: Ringiovanito e rinforzato. E immagini che possa in qualche modo cedere De Bruyne?
1: Ma guarda, io su questo, Walter, mi sono pronunciato beccandomi anche delle critiche. Io Lukaku e De Bruyne li darei di corsa, perché secondo me sono giocatori. Lukaku ha fatto il suo tempo, De Bruyne a Napoli mi sento troppo avanti con gli anni, ma se guardate anche il mondiale sono giocatori che camminano, non corrono, e certo non si stanno risparmiando al mondiale, quindi io non ci penserei due volte a dargli tutti e due, anche perché costano messi insieme più di 20 milioni all'anno, 25, quanto costa?
0: Loro guadagnano 6 milioni di euro netti, che sono più o meno 23 milioni lordi, pesano a bilancio. Poi è chiaro, Guido, sai, tutto sta a vedere. Investi 23 milioni lordi in un anno, che pesano in un bilancio. Se i risultati delle prestazioni sportive sono quelli di quest'anno, ovviamente è un minus clamoroso.
1: Certo.
0: Se poi invece tornano a fare i De Bruyne e Lukaku sono ben spesi, perché ragazzi ti devono fare la differenza.
1: La domanda che io faccio a me stessi e giro a tutti quanti, ma è ragionevole pensare che tornino a fare De Bruyne e Lukaku? Io non ci credo.
0: Io devo dire che dopo gli infortuni di quest'anno, dopo i 4 mesi per quanto riguarda De Bruyne, più o meno tutta la stagione per Lukaku, vedendoli al mondiale, Guido, io qualche dubbio ce l'ho.
1: Infatti lo stesso è stato molto chiaro, io ho detto ci vuole coraggio, come si dice Walter a Napoli, non danno coraggio.
0: Non va a dormire con le donne belle. Che grande detto, ragazzi. Chi non tena coraggio non se cocca che femmina belle. Esatto. E il Napoli è una donna bellissima, no?
1: Esatto. E allora ci vuole il coraggio di dire, vabbè, Lukaku lo ringraziamo, l'anno dello scudetto è stato determinante.
0: Senti, l'hai visto, il presidente è tornato da Los Angeles, è stato a Napoli.
1: Io stava in barca col sindaco, non lui è il sindaco, perché credo che fosse un ambasciatore.
0: No, certo, c'era l'ambasciatore a Napoli, ambasciatore americano, e quindi al bordo di questo.
1: Io sono sempre convinto che tutta la soluzione dello stadio, la situazione dello stadio, ha una sola possibile soluzione: un accordo tra il comune e il Delaware.
0: E io voglio ringraziare il professore Guido Trombetti, rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli. Grazie rettore.
1: Ciao, grazie.
0: Vi avevo preannunciato che vi avremmo parlato di un libro. È un libro che racconta una storia di un uomo di successo, di un uomo che segna veramente in modo determinante tutto ciò che avviene nella televisione italiana. Ma ci sono anche dei riferimenti che hanno a che fare con il Napoli, con lo stadio allora San Paolo, oggi intitolato a Maradona. Sono molto contento perché io ho avuto modo di assistere alla presentazione del suo libro l'uragano sabato a Napoli, lui sarà l'11 luglio, lo ricordavo prima in diretta col sindaco Mastella, a Benevento. Lucio Presta, buon pomeriggio Lucio, come va?
2: Buon pomeriggio, bene, grazie, tu come stai?
0: Benone, l'uragano, sole, fulmini, saette. Dai. Benone, l'uragano, sole, fulmini, saette. Io poi sono contento che tu sei con noi, perché avendo assistito alla presentazione del libro a Napoli, avendoti ascoltato raccontare la tua storia sin dalla nascita, è un messaggio molto bello che manderemo a quelli più giovani. Partirei però, prima di addentrarci nel libro, Lucio, quando tu eri molto piccolo, tuo papà, tu sei nato a Cosenza, tifosissimo del Napoli, ti portava al San Paolo. E cosa accadeva in quel San Paolo gremito?
2: Guarda, mio papà, partivamo da Cosenza o la sera prima o al mattino molto presto. Le partite allora erano tutte alle 2:30, alle 14:30. Erano altri, era proprio un'altra stagione del calcio. E con mio zio, che era napoletano ma viveva a Cosenza perché aveva sposato la sorella del mio papà, mio zio Enrico, e andavamo a San Paolo. E la cosa straordinaria, io ero piccolo, e arrivavamo al San Paolo e io scoprì fin dalle prime battute che sarebbero state domeniche complicate, perché chi ha la mia età o chi ricorda, a San Paolo le partite, i tempi delle partite si guardavano in piedi e l'intervallo si faceva seduti. Provate a immaginare un bambino di 6-7 anni che cosa può fare. Praticamente o c'era qualche adulto che mi si faceva, come dire, a turno, mi portava sulle spalle, ma si arrabbiavano quelli dietro, naturalmente, perché coprivo la visuale, oppure io la partita la vivevo come alla radio, cioè in base a quello che vivevano, che dicevano le persone intorno a me. Perché poi non ti dico, quando segnava il Napoli io mi trovavo 7, 8, 10 posizioni più là di dove era il mio posto, quindi mio padre andava a caccia per recuperarmi e riportarmi nel mio posto a fianco a lui. Quindi io di partite di Sivori, di Canevi, Altafini ne ho sentite tante, ma ne ho viste poche, devo dire.
0: Hai visto molti intervalli e poche.
2: Ho visto tanti intervalli. Ho visto tantissimi intervalli, canzoni, ho visto gente che mangiava, beveva, le riserve scaldarsi, i ragazzi racchetta palle, giocare a bordo campo, qualunque roba. Appena rientravano le squadre c'era questo, ai sammes.
0: Allora, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, l'uragano è il nuovo libro di Lucio Presta. Lucio ha firmato Festival di Sanremo di successi enormi, da Baudo a Benigni, e soprattutto, a proposito di Benigni, Lucio ha battuto molto sul tasto della qualità, perché Lucio Presta, la realtà è che la TV di qualità ti ripaga sempre.
2: È così. Oggi la TV non è sempre di ottima fattura, è un po' questa la responsabilità di tutti noi che la facciamo. Quindi bisogna impegnarci, in questo personalmente cerco di fare l'impossibile per quello che mi riguarda, e cerco di fare sempre una TV di qualità, una TV, come dire, che abbia dei contenuti. Come dico sempre, la TV come si faceva una volta, che prima si pensava, poi si scriveva, poi si provava e poi si andava in onda. Adesso invece la TV prima si va in onda, poi si capiscono le cazzate che si sono fatte e si cerca di aggiustarle. Una volta era un punto di arrivo la televisione per i grandi personaggi, e adesso è un punto di partenza. Tu fai un programma, un reality. Pensi di essere arrivato in televisione e quello è il tuo punto di arrivo, invece no, non è proprio così. Ci vuole tanto studio, tanta preparazione, tanta capacità, tanta scrittura. Io ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi, ho conosciuto i più grandi registi della televisione, i più grandi scenografi, i più grandi direttori della fotografia, e questo mi è servito poi nel mio lavoro sia di manager che di produttore televisivo.
0: Insomma, io non faccio fatica a dire che in diretta con noi c'è il più grande manager che possa esserci per qua.
2: Il più grosso.
0: È la verità. Senti Lucio, ripercorriamola. Ora mi rivolgo ai più giovani, ai giovanissimi che sono all'ascolto. Ascoltatela la storia di Lucio Presta, che diventa il manager numero uno assoluto della TV italiana. E la tua vita parte però subito in salita. Perché?
2: Purtroppo la mia vita parte in salita perché io nasco in quel di Cosenza il 14 febbraio del 1960, quindi sono ormai un signore da terza età quasi, ma la mia mamma se ne vola in cielo pochissime, credo un'ora dopo che io ero nato, ma fa in tempo a mettere sul mio corpo quella famosa camicina, quella camicina bianca che si doveva mettere ai neonati, che era così un porbonè, un portafortuna, e nella mia storia invece è stato veramente la corazza che poi mi ha fatto diventare quel poco che sono diventato, tant'è vero che il mio primo libro scritto insieme a mia cugina, che aveva più memoria di me dei fatti della nostra famiglia, e si intitola proprio Nato con la camicia, come un segno di fortuna, perché io credo che da quel momento quella cosa, quell'accadimento è stato la fortuna che mi ha accompagnato per tutta la vita, ed è stato il motivo per il quale io poi mi sono impegnato per me e probabilmente anche per essere fiero, per rendere fiera la mia mamma che non c'è mai stata.
0: È un racconto molto emozionante. Tu avevi anche un rapporto conflittuale con tuo papà.
2: Molto conflittuale con papà, perché personalmente lo capisco, un giovane uomo che ha una figlia già nata, sua moglie è incinta, nasce questo figlio maschio, lei la perde subito a 28-29 anni, insomma io probabilmente penso che nel suo cuore, non so, ma a chiunque di noi avessero detto scegli, salvi la madre o salvi il bambino, tutti forse avremmo detto salvate la madre in quel momento, e invece lui si ritrova con questo bambino da crescere, che poi mi cresco con i miei nonni, e poi una sorella della mia mamma si occupa di me e di mia sorella, e ho il piacere e la gioia di poter pronunciare la parola mamma, perché io poi l'ho chiamata mamma per tutta la vita, e devo dire che anche in questo lei mi ha guidato, mi ha affidato a sua sorella. Non c'è cosa più straordinaria che quella di affidarti a una persona che ti è cara, e questa sorella, che viveva a Milano, lavorava a Milano insieme a un altro fratello, quando suo papà l'ha chiamata per dirgli, mio nonno l'ha chiamata per dirgli vieni perché c'è bisogno di te, queste erano le famiglie di una volta, lei non ci ha pensato un momento, ha lasciato la sua vita, ha cambiato completamente la sua vita ed è venuta a occuparsi di quelli che per lei erano i suoi nipoti.
0: Senti Lucio, oggi lo stadio, tu venivi all'allora San Paolo, oggi intitolato, sì, a Diego Armando Maradona, tu poi da grandissimo manager l'hai conosciuto, e in questi giorni,
2: sì,
0: dove l'Italia...
2: l'ho conosciuto molto bene, abbiamo poi, l'ho portato tante volte in televisione, insomma abbiamo fatto, insomma, 80 giornate passate con Diego, perché poi lui ebbe, come dire, una liaison con un artista che io rappresentavo, quindi, ma la cosa che mi faceva divertire di lui è che delle volte a casa con i mandarini o con le arance durante il periodo invernale lui ci palleggiava e io gli dicevo sempre ma come fai? E lui mi guardava stupito e mi diceva non capisco la domanda, cioè come faccio?
0: Per lui era naturale.
2: Io lancio la lancio e col piede lo colpisco. Perché non ci riesci tu? Voglio capire. Per me è normale, è naturale, cioè è una cosa normale. Perché mi fai questa domanda? A me questa cosa divertiva moltissimo, perché era veramente straordinario. Non ho sempre amato le persone che lo circondavano. Come tutti i grandi, qualche volta si sbaglia nella scelta delle persone che ti circondano. Io ne ho conosciute alcune che non sono state persone che hanno voluto il bene di Diego, e quindi Diego si è un po' perso anche per questo.
0: C'è un eterno dibattito alimentato in questi giorni, dove l'Italia al mondiale non c'è, l'Argentina sì, c'è Messi. E tu che ne pensi? C'è un paragone possibile, o quando parliamo di Diego?
2: C'è un paragone possibile. Messi è un giocatore straordinario, guardate l'età che ha e che cosa riesce ancora a fare. Assolutamente, io penso che se Maradona avesse avuto la testa, la determinazione, il carattere, la cura del fisico che ha avuto, che ha Messi, che ha Cristiano Ronaldo, ma sarebbe stato il giocatore più straordinario della storia del calcio mondiale, senza possibilità di... Naturalmente poi quello che è accaduto dopo ha fatto un po', come dire, sbiadire le sue gesta sportive, lasciando spazio a cose che sinceramente con lo sport hanno poco a che fare e che hanno segnato la vita di Diego fino all'ultimo istante della sua vita.
0: Lucio, prima di salutarti consentimi due cose. La prima è che sono molto felice perché sto leggendo i WhatsApp e c'è un nostro ascoltatore che ci scrive: sono emozionato per il racconto che ha fatto della sua vita Lucio Presta, e da brividi quanto ci ha, scrive Sasà, raccontato. E un altro ascoltatore: è bello essere in auto, ascoltare le parole di Lucio Presta e piangere, perché poi nella vita la costanza, la serietà, l'affidabilità e anche un po' la testa dura dei calabresi, no? Se vogliamo.
2: Io sono proprio un calabrese di travertino, non so come dirti. Bello, questa cosa mi ha commosso molto. Devo dire che anch'io ascolto spesso la radio in macchina quando viaggio, e ci sono dei momenti in cui la radio ti arriva fino al cuore, fino all'anima, a differenza della televisione. Devo dire che è talmente grande la radio che, come si diceva una volta, quando arriverà la televisione ucciderà la radio, non avrà più significato la radio. Non è servito niente, né televisione né piattaforma.
0: Io la trovo attualissima, la radio.
2: La radio è la cosa più bella che c'è, perché ti porta ovunque, ti porta le notizie, ti tiene compagnia e con te nei momenti più belli, nei momenti più brutti. Non c'è una canzone che non ti ricordi qualcosa, non c'è un momento che tu ascolti la vita di chiunque di noi, pensa, siamo miliardi di persone, non c'è una vita uguale a un'altra, quindi ogni racconto è un racconto unico, irripetibile. E quindi immagino, proprio prendendo a prestito le parole di quell'ascoltatore in macchina che ascoltava le mie parole, chissà la sua vita quanto è straordinaria, quanto è in qualche modo ha dentro di sé qualcosa che è stato smosso da ciò che ha sentito raccontare da me.
0: Nel ricordare L'Uragano, il nuovo libro di Lucio Presta, io lo ringrazio, e siccome Lucio nel suo racconto fatto sabato alla presentazione a Napoli ha detto la gratitudine e il sentimento, ma del giorno prima,
2: della vigilia,
0: io invece lo voglio dire in diretta, perché grazie alla moglie di Lucio Presta, che è Paola Pergo, io la conobbi, ero ragazzino alle prime armi, e devo tutto a Paola Perego, perché da quel momento lei mi ha dato modo di avvicinarmi a questo lavoro che amo immensamente. E ha ragione Lucio, bisogna ricordarsene le persone che ti sono state vicine. Lucio, grazie di cuore.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, e grazie a voi dell'emozione che mi avete fatto.
0: No, sei tu che ci hai fatto emozionare. Grazie Lucio, davvero.
2: Grazie, buon lavoro. Viva la radio.
0: Viva la radio, viva la radio. Io mi fermo qui, c'è la pubblicità. Vi ricordo tra poco Enzo e Mario. Ciao.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9. Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: CF Cerciello Auto Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
6: Super Promo 48 Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Ci ben ritrovati, rush finale della terza ed ultima ora di Kiss Kiss Napoli, questa puntata di Radio Gol condotta dal direttore Walter De Maggio, il consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol subito dopo le ultime notizie con Lucio Pengue. Ora gli highlights.
7: Gli highlights di Radio Gol.
9: Poi ci sono Politano, Vergara, c'è Lang, c'è Giovanni, quindi ci sono anche le alternative. Poi c'è la prima punta, Højlund, vediamo chi sarà il suo vice, chiamiamolo così. Non credo che sarà né Luca né Lukaku, poi dopo non lo so, vediamo cosa decide Allegri. Comunque numericamente ci siamo abbondantemente per giocare così e bisogna mettersi d'accordo sul significato che si dà alla parola equilibrio. In Italia, senza generalizzare, molti allenatori comunque quando parlano di equilibrio parlano di qualche cosa di più difensivo. Per loro l'equilibrio si trova arretrando il baricentro, mettendo un difensore in più, un centrocampista in più e non certamente un attaccante in più. Per molti altri allenatori con un'altra cultura calcistica l'equilibrio si trova anche con giocatori più offensivi dentro e si riesce a essere equilibrati prestando alto, facendo le preventive sulla linea centrale del campo. È un altro tipo di equilibrio che per qualcuno, soprattutto in Italia, è un grande rischio, ma che i risultati degli ultimi anni in giro per l'Europa dicono che forse ecco, è un rischio minore, perché si prendono più gol se stai lì ad aspettare passivamente e se invece hai il coraggio di andare più avanti.
10: E poi aggiungerei anche i centrocampisti che si buttano dentro, che arrivano a fari spenti, tipo, come si dice in gergo calcistico, come McDominay,
11: box to box, è fantastico.
10: E quando arriva tu non lo vedi arrivare perché è una sorpresa, perché poi gli attaccanti sono lì e sono sempre quasi marcati. È vero, si marca zona, ma nella zona poi si marca uomo. E la differenza la stiamo vedendo, fanno la differenza le squadre che hanno giocatori che saltano l'uomo e creano superiorità numerica. E quando hai giocatori, specialmente sugli esterni, che ti saltano automaticamente, non dico sempre, ma 9 volte su 10, poi diventa un casino per le altre squadre, perché poi devi andare a scalare, devi andare a raddoppiare, e quando raddoppi qualcosa lasci. E perciò il Napoli si può permettere 2 giocatori che nell'uno contro uno, e poi 2 giocatori che quando accendono le moto sono giocatori che ti fanno molto male, sia nell'uno contro uno ma anche nella profondità, nell'attacco alla profondità. Perciò vedo molto bene lì davanti. Poi direi che questo ragazzo Vergara che ci ha fatto vedere ottime cose, e poi nel momento più bello se è infortunato. Spero che il Napoli gli possa dare fiducia, perché ho sentito prima che dicevi il Como. Poi è normale che davanti a una proposta importante, importantissima, uno fa una riflessione. Però Vergara per le qualità che ha, io me lo terrei.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
14: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, momenti di paura nel pomeriggio al centro commerciale Il Molino di Sant'Antimo, dove un comando di almeno quattro rapinatori incappucciati ha assaltato la gioielleria Biondino armati di pistola. I malviventi hanno minacciato i dipendenti e infranto le vetrine per impossessarsi dei preziosi. Durante la fuga, il figlio ventenne del titolare, che avrebbe tentato di reagire, è stato ferito a una gamba da un colpo d'arma da fuoco, trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano. Non è in pericolo di vita, i banditi sono fuggiti in SUV. Indagano i carabinieri, che stanno acquisendo tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ancora cronaca, una donna di 23 anni è stata ferita con un colpo di pistola all'interno della propria abitazione a Napoli. Per l'episodio è stato arrestato il compagno con l'accusa di tentato femminicidio. La giovane è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale del Mare ed ora è fuori pericolo. Sulla vicenda indaga la squadra mobile, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti e il momento dell'aggressione. Ancora cronaca, paura nella notte nel centro storico di Napoli, dove alcuni calcinacci si sono staccati da un edificio in vico Quercia, rendendo necessaria la chiusura della strada. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l'episodio riaccende l'attenzione sullo stato di conservazione degli edifici storici della città. Dal 27 giugno riaprirà parzialmente il Parco Virgiliano a Posillipo. Saranno nuovamente accessibili il piazzale d'ingresso, il Viale Nord, il Belvedere e la piazza adiacente all'ingresso di Via Lucrezio, mentre proseguiranno nei prossimi mesi gli interventi di riqualificazione del resto dell'area. Infine, grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Orazio, all'altezza di via Petrarca. Per cause ancora in fase di accertamento, una Renault Megane e una Fiat Punto si sono scontrate e una delle due vetture si è ribaltata sulla carreggiata. La conducente dell'auto capovolta, una donna di 62 anni, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in condizioni non gravi. L'incidente ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione. Chiusura con lo sport. In casa Napoli si attende ancora il via libera per l'annuncio di Massimiliano Allegri. Il club azzurro resta attivo sul mercato, si tratta con la Lazio Berghina, mentre in mediana salgono le quotazioni di Rios. In uscita c'è il pressing del Como per Vergara. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, ben svegliati in questo venerdì 26 giugno 2026. Cosa?
0: Che sei, ma Manganiello che fai il programma di mattina, che dici ben svegliati.
1: Io sto salutando intrinsecamente tutti coloro che hanno fatto la pennica.
0: Ah, vabbè, ci sarà chi ha fatto la pennichella. Come no? Sì, vabbè, però è un po' insolito a quest'ora salutare con ben svegliati. Però non è sbagliato.
1: Saresti
0: certo
1: dormendo se non fosse.
0: Io sarei dormendo da stamattina a domani, perché questa nostra vita ci logora, ma noi siamo sempre qui sul pezzo, come sul pezzo è il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia.
1: L'unico che cerca di portare avanti questa baracca.
0: Sì, però noi dai, comunque vedi, siamo presenti, la pochezza alberga in noi, anche perché oggi ci sarà il venerdì divertimento, quindi più pochezza che mai, siamo pronti per partire, salutiamo tutti coloro che ci guardano anche sul 76 del digitale terrestre.
1: E salutiamo chi in questo momento ci ascolta dal bagno.
0: Vabbè, ok, vabbè. Buoni bisogni.

0: ci siamo quasi perché oggi è venerdì.
1: Lo dico io, ci siamo quasi.
0: Ma al weekend intendo
1: ci
0: io.
1: Ci siamo quasi tra sei mesi e Santo Stefano.
0: Vabbè, io già ho problemi col fatto che te ne parlavo oggi, il viaggio, col fatto che il tempo passi in maniera inesorabile. Io sta cosa ormai. Purtroppo non siamo padroni totalmente del tempo.
1: Vabbè.
0: Questa cosa mi logora.
1: Vabbè.
0: Che io vorrei avere tempo per fare mille cose.
1: Vabbè, io fossi.
0: E non mi puoi rispondere solo, vabbè, se io ti apro queste riflessioni. Vedi?
1: C'è
0: un ticchettio, mi mette in ansia, è incredibile, perché è il ticchettio del tempo che passa. E noi dobbiamo cercare di sfruttare al meglio il nostro tempo. Però il tempo comunque passa.
1: Vabbè, cesso. Cesso di farti dire queste cose e parliamo.
0: Amiche, guarda, allora io ogni tanto ci provo.
1: Ma non è che cesso mi metti i bagni, Martin. Aspetta.
0: Salutiamo Martin in regia video perché il segnale. Sapevatelo. Allora, ritorniamo un attimo nei ranghi. Io volevo fare una riflessione importante, solo che lo sapete, Mario non è in grado. Mario si può allineare allo scemenzo al massimo, queste cose qua. Però dovevamo parlare di una notizia che riguardava i bagni. Siccome lui fa sti collegamenti di parole, ha detto cesso di parlare con te e Martin in regia video sapeva che la parola chiave per mettere le immagini della notizia era cesso e ha messo subito il bagno.
1: Va bene. Amici, nel 1991 il Saturday Night Live mandò in onda uno sketch chiamato The Love Toilet.
0: Ok, il bagno dell'amore.
1: Il water dell'amore, un water doppio pensato per le coppie che non riuscivano a stare separate neanche nei momenti più privati.
0: Ok, ora Martin l'ha riproposto per coloro che ci stanno guardando.
1: Era questo il momento.
0: Ok, Martin. Ok, adesso l'hai indovinato.
1: Era un'idea assurda, questa cosa qui, era giusto per una gag, sai, il Saturday Night Live fa degli sketchettini.
0: Fa ironia, fa satira, comicità, certo.
1: E nel 1991 creò appunto questo sketch che aveva a che fare con una coppia che stava sempre insieme,
0: okay,
1: anche al bagno.
0: Okay.
1: Era un'idea assurda, volutamente anche esagerata, pensata per prendere in giro proprio quelle coppie ossessionate dal fare tutto quanto insieme.
0: Ok.
1: Non doveva diventare reale.
0: E poi
1: e
0: praticamente
1: invece, come vedete qui accanto, non
0: successo?
1: Sto parlando di Enzo,
0: quello
1: accanto ancora, anche se è molto simile.
0: In realtà, vedendo le immagini, c'è un doppio cesso da una parte, un doppio cesso dall'altra, che siamo io e te. Però ecco, per chi sta guardando, c'è proprio due water collegati
1: con un cuoricino.
0: Col cuoricino, e questi due water servono per andare in bagno insieme.
1: Anni dopo, quindi, questo sketch, una società texana lanciò il Tudaloo, due sedute affiancate, uno sciacquone centrale condiviso e nelle sue versioni premium un televisore integrato e anche un modo per ascoltare la musica. Vuoi sapere quanto costa questo bagno?
0: Quanto costa?
1: $1,400.
0: Solo il doppio cesso?
1: Sì.
0: Ma vabbè, ma per me è inconcepibile, pure se costava 10 euro.
1: Il prodotto non vendette benissimo.
0: È strano. Però il bagno è uno dei pochi momenti dove uno sta per i fatti suoi, vuoi metterci gente pure là.
1: Ma l'immagine è diventata una leggenda di internet e ricompare ciclicamente su pagine di meme, thread, invenzioni, e quelle delle invenzioni più assurde.
0: Più strane.
1: E ora ovviamente anche qui su Kiss Kiss Napoli.
0: Certo, dovevamo proporvela perché meritavate di sapere che esiste il bagno, non è il bagno in comune, di solito si dice bagno in comune, sì, proprio lì tu vai lì insieme in coppia.
1: Il doppio cessino.
0: Sì. Però che ansia, mamma mia, no, ti prego.
1: E nel caso vi chiedeste se qualcuno lo usi davvero, la cantante Meghan Trainor ha rivelato di avere due water affiancati in casa sua, ammettendo che lei e il suo marito va cessino.
0: Però che ansia, mamma mia, no, ti prego.
1: E nel caso vi chiedeste se qualcuno lo usi davvero, la cantante Meghan Trainor ha rivelato di avere due water affiancati in casa sua, ammettendo che lei e il suo marito vanno insieme al bagno regolarmente.

0: vizio di coppia preferito, quella cosa che fate insieme. Può essere qualunque cosa, anche stupidissima,
1: sì,
0: a cui non rinuncereste mai e poi mai per niente al mondo.
1: Sì.
0: C'è okay. un'attività di a parte il fichi fichi, cioè mi sembra.
1: No,
0: ovvio.
1: Vabbè, grazie. Quello è il se non vi piace fare il fichi fichi è un po' complicato, nel senso fa parte di una storia, una relazione sana.
0: Noi
1: certo.
0: vogliamo parlare di attività di coppia, non lo so, avete sì. un hobby in comune, lavorate insieme.
1: Diteci un po' quella cosa che fate col vostro partner che comunque è stuzzicante, luccherante, che dovete raccontare per forza qui.
0: Non lo so, alle 19 andate tutte le sere a correre insieme. Può essere.
1: Ma che se alle 19 mo fa ancora un po' caldo.
0: Ma via questo!
1: No, vabbè, ti dico.
0: Hai un'attività da
1: sì, a me
0: coppia,
1: piace fare quei giochini tipo
0: in
1: escape.
0: Che senso?
1: No, è tipo escape room, ovvero dove devi investigare su casi e fai un po' il detective. È una cosa un po' strana, divertente.
0: Sono casi amari. Qual è il vostro vizio di coppia preferito? Quella cosa che fate insieme, anche stupidissima, a cui non rinuncereste mai per niente al mondo. Quindi non rinunciate di fare questa cosa insieme al vostro partner.
1: Più è inusuale, più ci piace, però vanno bene anche le cose più semplici.
0: Vale tutto. 342 00 00 100 100.
1: Censo, quando lo dico io il numero. Che so io, Censo vuol dire che lo...
0: Cesso, l'abbiamo già detto prima. Tom Jones adesso.
1: Sì.

0: All Time High qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Mentre c'erano queste canzoni, riflettevo sul doppio water. Dicono, se lo fate poi nello, cioè per avere il doppio water significa che lo fai nello stesso momento.
1: Sì, le cose.
0: E se ti viene da fare la cacchina nello stesso momento, mazza e puzza, dico, no? Poi ognuno piace la sua,
1: Che è l'ultimo dei problemi, il brutto odore, è proprio il tutto che è sbagliato.
0: Ma ti ci metti là sul water col partner a fianco e fai.
1: Allora, lascia stare questa scena. Immagine che dobbiamo dare agli amici. Però in realtà sì.
0: Ma così fa.
1: È il tutto che secondo me è sbagliato, ma soprattutto ci sono persone che già da sole.
0: Pensa al cugino di spagnolo di Albano, no?
1: Al bagno.
0: Che fa?
1: Fa il nome suo.
0: Come lo fa? È anche fastidioso, no?
1: Certo. Vogliamo sapere però, al di là del bagno in comune in tutti i sensi, qual è il vostro vizio di coppia preferito? Quindi quella cosa che fate insieme al vostro partner, anche stupida, sciocca, banale, però anche magari inusuale, a cui non rinuncereste mai e poi mai per niente al mondo.
0: Vediamo.
1: Ma tu non hai detto la tua.
0: Ascoltiamo.
1: Vabbè, questo non vuole di
2: niente. Buonasera amici. Ehi. La cosa che abbiamo in comune, un hobby che abbiamo in comune,
0: sì,
2: una cosa che non potremmo mai e poi mai perdere, perché la facciamo entrambi.
0: Sì.
2: È proprio quella. È quella di mandarci a fare in culo.
0: Non è nobby, però.
1: Vabbè, dai, però il litigio lo mettiamo nelle cose scontate, così come fare fichi fichi. Cercate altro.
3: Non i vittuaggi, ma pure voi condividete il water. Quindi unità water de maggio.
1: No, gioco di parole.
0: Gioco di
4: amici, il fatto del doppio water non doveva succedere. Non è successo.
0: Sì.
4: Ha avuto poco successo.
0: Sì.
4: Per i prezzi troppi eccessi.
1: Eh sì.
0: Certo.
1: È successo in tutte le parole, praticamente.
0: Non
1: sei capito. Ah, ok.
0: No.
5: Amici.
1: E Terry.
0: Terry, cosa fate tu e Tony?
1: Quel povero uomo.
5: Io e Tony, la maggior parte della giornata stiamo insieme.
1: Facciamo
5: quasi tutto insieme.
1: E senza voce accantato.
5: A me, quando mi piace. Quando capita che Antonio sta vedendo una serie solo lui,
0: ecco, vedi?
5: E io vado sul divano
1: e rompe le scatole.
5: Rompo le scatole.
1: Ma dai!
5: Inizio a passargli davanti.
1: Ma povero Tony!
5: Tanto mi piace a me e a lui meno.
0: Beh, direi.
5: Non so perché.
0: Beh, non lo sappiamo.
5: Ciao.
0: Noi.
1: Comunque, veramente.
0: Allora, noi siamo di supporto a Tony. Lo
1: solidarietà
0: sa.
1: Per quell'uomo, eh?
0: Eh sì.
1: Mamma mia.
6: Ma ragazzi, ma che è sto bagno in comune?
0: Sì,
1: esiste.
6: A questo punto la scelta migliore di condivisione sarebbe il buco della gloria, the glory hole. A questo punto.
0: Bene.
1: Sì, vabbè, insomma, rispetto al bagno è ovvio che possono emergere tante riflessioni, perché è curiosa come cosa.
0: Sì, dai, dopo ti dico anche la mia. Così che mi capio anch'io.
1: Sì, poi devo aggiungere una cosa, ci stavo pensando prima, in chiusura di prima ora ho bisogno di un consiglio dagli amici, quindi mi prendo uno spazio per me.
0: Questo usa la radio per i suoi sporchi metodi e mezzi.
1: Sì. Per adesso però continuate con la nostra domanda. Quindi abbiamo parlato di questo VC di coppia un po' eccessivo.
0: Però esiste.
1: Esiste. Però vogliamo sapere da voi qual è invece il vostro vizio di coppia preferito. Quella cosa che fate insieme, a cui non rinuncereste mai, perché vi piace farla insieme. Una cosa particolare, anche un po' semplice.
0: Magari fate la doccia insieme.
1: Pure. Però poi là diventa.
0: Ma non per forza,
1: Vai la doccia assieme, poi non. Non si.
0: Cosa?
1: Alza il desiderio.
0: Il rubinetto?
1: Il desiderio. 342-00-00-100. Oppure linea diretta aperta se avete da raccontarci qualcosa di particolare. 081-546-6873.

0: Pro7 Verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli. Noi abbiamo ballato, cantato, ormai lo sapete, lo facciamo sempre. Mi piace che sto
1: sudato, soprattutto
0: invogliando anche Mario, che di solito deve fare quello posato, l'istituzionale.
1: No, io ballo, no. Sudo, mi pento perché fa caldo.
0: E quindi poi ci ripensi e non lo fai più.
1: Non lo faccio più. Quindi.
0: Stiamo parlando di cose che amate fare col vostro partner, dalle cose più banali, tra virgolette, a quelle un po' più particolari. Mi piace il messaggio di Giuseppe che ci scrive: salve amiche, a noi piace ogni tanto andare assieme a fare sessioni di massaggi nei centri benessere.
1: Che meraviglia.
0: Relax. Mamma, quanto voglio un massaggio.
1: Ma no,
0: io e te ce lo dovevamo regalare da quanto tempo? In amicizia dovevamo fare questa cosa dei massaggi.
1: Ma sì, anche relax del centro benessere,
0: fatto.
1: Cose così. Niente, non c'è tempo per fare una
0: mazza. La cosa, dice Giuseppe, è nata 20 anni fa per caso, quando ci regalarono un coupon e siamo andati per la prima volta. Da allora ogni 2-3 mesi cerchiamo di vivere questi momenti assieme.
1: 2-3 mesi è bella.
0: Fate benissimo, perché poi ti rilassa sta vita frenetica che non si finisce mai di fare tutte le cose possibili. Almeno un
1: c'è bisogno
0: un po'
1: di staccare un attimino la spina.
0: No?
1: Fate bene. Ascoltiamo,
0: sì.
2: Amici, buon pomeriggio. Propongo un cambiamento nel nome del programma.
1: Prego.
2: Cioè. È sempre show con Enzo, Mario e Teresa.
0: Allora, c'è da dire che noi abbiamo constatato ormai in questi anni che abbiamo tantissimi amici. Però ci sono i fedelissimi, ma non solo, perché molti sono fedelissimi solo all'ascolto. Ci sono alcuni fedelissimi che
1: vorrei
0: intervengono
1: aprire,
0: sempre, mi fa piacere.
1: Vorrei aprire anche una parentesi. Teresa la senti quando arriva?
0: Sì.
1: A prescindere.
0: Non è discreta.
1: Però sono tanti i fedelissimi.
0: È vero.
1: Teresa, non sto screditando nessuno.
0: Fedelissimi. Sapete cosa fare? Il 31 luglio, ultima puntata. Entro il 31 luglio dovete portare qualcosa qua sotto. Cosa da mangiare, una maglia, un gadget, un cornicello, quello che volete. Noi vogliamo i vostri regali,
1: vogliamo
0: i vostri cadeau.
3: Amici, tranquilli, ho Antonio davanti a me, di fronte a me, però ha detto: rispondi tu. Digli agli amici che non si preoccupassero perché io sto bene.
0: Ma se lo dici tu non ci credo.
3: Devi stare con me, non riesci a stare senza di me e non starebbe nemmeno un secondo senza di me.
0: Beh.
3: E mi sta facendo così, l'accendo con la testa, sì, che è così. Perciò tranquilli che non viene maltrattato.
0: Va bene, io ho necessito.
1: Il fatto già di non sentire la sua voce ti fa capire.
0: È legato e imbavagliato, non può parlare, non può proferire parola. Io approfitto di questo momento.
1: Prego.
0: Perché poi c'è il venerdì divertimento, non lo posso
1: fare
0: più.
1: Certo.
0: Allora, amici, mi rivolgo a voi, momento serio e importante. Io stasera approfitterò.
1: Momento serio mi ha fatto ridere.
0: No, approfitterò per stare tranquillo, beato a casa con la mia ragazza. Stiamo a casa, probabilmente faremo fichi, va bene.
1: Ma chi se ne frega?
0: A parte quello,
1: ma che scena così?
0: Necessito di un consiglio su un film da vedere.
1: Mi
0: faccio aiutare dagli amici. Allora, la mia prima.
1: A proposito di cose da fare in coppia.
0: Esatto, la mia prima scelta. Però lo so a memoria, ma è giusto perché è parecchio che non lo vedo e rivedere i tifosi.
1: Però lo sai a memoria.
0: Però veramente lo vedo doppiandolo.
1: Sì.
0: Quindi non lo so. Vorrei però un consiglio da parte vostra su un film che abbia un colpo di scena, un plot twist, un thriller / horror con un plot twist, un colpo di scena, qualcosa che quando lo finisci di vedere dici: mamma mia, allora era così, è andata così, ma non ci posso credere.
1: Devi dire per forza questa frase oppure.
0: Quindi, amici, ho bisogno di voi. Poi ci dite pure cosa vi piace fare. Continuate a dirci
1: ormai
0: cosa amate fare col vostro partner.
1: Hai preso tu.
0: Però aiutatemi. Voglio sapere, mi serve un consiglio per un film da vedere stasera. Possibilmente un thriller horror con un colpo di scena avvincente, però non noioso. Cioè, devo stare con l'ansia tutto il tempo. 342-00-00100. Mi raccomando, io so che siete aperti a parlare e dire tutto. Non mi dite poi qual è il colpo di scena.
4: Amici, buonasera. A Lorenzo ti consiglio, se non l'hai già visto, Come un tuono. A roppa voglia fa fichi.
0: È stimolante come film. No, io quello faccio prima, poi vedo il film. Il film è di scarico.
1: Ma che scena? ma che sono a dire?
0: Amici, datemi il tuo consiglio, vi prego, perché poi sennò col venerdì divertimento non posso approfittarne più.
1: Posso lanciare Jason Derulo nel frattempo?
0: Sì, quindi 342-00-00-100, un consiglio al vostro amico Enzo, un film thriller horror con un colpo di scena.
1: Senza dire il colpo di scena.
0: No, mi raccomando. No,

0: con un titolo che aiuta noi poveri speaker, White Girl Wasted.
1: Vabbè, tu sei tu l'ha detto a queste cose, io mi sto facendo i fatti miei, mo, nel senso che proprio approfitto.
0: Scusami,
1: uso il mezzo.
0: Se sono intervenuto nella tua trasmissione, devo dire.
1: Allora amici, io sono contentissimo che sono arrivati tanti messaggi con dei bei titoloni. Il problema è che, essendo un amante del genere, io molti li ho visti, ovviamente, quindi tutti coloro
0: però
1: che hanno scritto,
0: recensisci quelli che ti hanno mandato.
1: No, vabbè, vedo una marea di Shutter Island e stiamo parlando di un capolavoro assoluto che ho visto. Chiaramente non ho visto tante volte, però l'ho visto, anche perché il problema dei film, Aia, con i plot twist
0: è che poi una volta che davi
1: rivederli ti perdi proprio quel brivido che hai la prima volta che li vedi, a meno che non si capisce. Io mi ricordo ad esempio Memento, che non ho mai capito come film.
0: Sì, che lui mente.
1: No, molto complicato.
0: Mento significa che il protagonista mente.
1: Molto contorto, molto complicato.
0: Ecco, Fabiuccio, il nostro Fabulous, ci dice in cuffia Il Sesto Senso.
1: Visto.
0: Che abbiamo visto. Vorrei rivedere parecchio che non l'ho visto. Però lo sai.
1: Perdi il clou, ad esempio anche The Others.
0: Lo sai che il protagonista?
1: No. Vabbè. Anche The Others, ad esempio, leggo Fulvio, ma non solo, che ce l'ha mandato, oppure è un classicone che non puoi non aver visto. Vediamo altri, dai, proviamo ad ascoltare sperando di trovare un film che non ho già visto.
2: Enzo, buonasera. E Mario, buonasera.
0: Ciao.
2: Sono di nuovo Enzo dal porto di Napoli. È caduta il tasto.
0: Sì, caduto il tasto.
2: Comunque l'altro è La Casa di Jack. Spettacolare.
1: La Casa di Jack? Io non ho mai visto. Attenzione, me li segno.
3: Ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Il mio consiglio è di vedervi entrambi quando Dio imparò a scrivere. È un film del 2022.
1: L'ho visto.
3: Tra l'altro, gentilmente, visto che vi seguo, poi mi spiegate anche a me come finisce.
0: Che
3: finisce in un modo in cui la domanda ti rimarrà per sempre.
1: L'ho visto, devo ricordarmi un attimino un po' il tutto per darti proprio la spiegazione.
0: Non si ricorda una mazza.
1: Ne ho visti una marea.
0: Non si ricorda le notizie, non si ricorda i finali dei film, non si ricorda niente.
1: Devo un attimo riilluminarmi, però l'ho visto.
0: Ma consiglio.
4: Ma pure Shutter Island la gistrice. Ma non capisco proprio.
0: Cosa c'è da capire?
4: Ma pure quell'altro di Tom Cruise, Vanilla Sky. Pure non l'ha mai capita. Stanno certi film che volesse capire, ma ne capisco.
0: Vediti un po' di recensioni, magari online, per capire qualcosa.
1: Non faccio spoiler, mi sono subito, appena ho visto la prima immagine, mi si è illuminato il cervello. Quando Dio imparò a scrivere, è un film che ti lascia appeso proprio perché posso cavoli tuoi interpretare il finale.
0: Grazie, ha detto.
1: No, però non. Io una mia spiegazione ce l'ho, non la voglio dare perché magari qualcuno lo vuole vedere. Però è molto bello perché piano piano metti insieme i pezzi, alla fine capisci, però poi l'ultimissimo passaggio ti fa capire che forse non era tutto chiaro.
0: Io credo tu stia facendo una super cazzo.
1: No, bel film. Però amici, dovete continuare perché questi già li ho visti. Solo questo qua che mi sono segnato, come si chiama? Aspetta che ce l'ho scritto. La Casa di Jack non ho visto.
0: Non sei
1: però
0: andato
1: allora,
0: di Jack.
1: Raffigone finale dei vostri messaggioni con gli ultimi messaggioni. Raffigone finale dei vostri messaggini con gli ultimi consigli.
0: Sono grandi, va bene uguale.
1: Amici, devono uscire almeno 6-7 film, ne ho uno solo, quindi non va bene. Consigliatemi un thriller / horror da vedere con un colpo di scena, un plot twist, però deve essere avvincente.
0: Non lo dite però.
1: Non ci dite qual è, perché abbiamo parlato di cose da fare in coppia. Io stasera mi devo vedere un film con la mia ragazza, mi serve una mano degli amici.
0: Non dire altro. 342 00 00100.

0: Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece, resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: però ahimè già l'ho visto, molti hanno scritto Seven, che è, tra, è proprio tra i miei preferiti. Bellissimo, bellissimo.
1: Avete capito però lo stile?
0: Lo stile, sì, avete colto proprio in pieno alla grande. Vediamo se tra i vocali c'è qualche consiglio. Per ora l'unico che mi sono salvato è La casa di Jack. Ho buttato un occhio su una brevissima sinossi, perché sennò escono spoiler. Non sembra male, però vediamo se esce altro. Dai, io pronto il telefono per appuntare.
1: Ascoltiamo.
2: E già è Mario. Noi interveniamo spesso, però vi seguiamo da 20 anni, quindi il film che dovete vedere è Il canto del suono della libertà. Vedete perché
1: il canto del suono della libertà.
2: Mi dire, e poi mi fai sapere. Ciao ciao, buona serata.
0: Ciao ciao, vedi com'è il titolo esatto, perché magari voleva dire Il canto, ha detto Il suono, ma è un thriller barra horror, perché magari è un altro genere.
1: Il canto della libertà.
0: Eh? Sì,
1: perché,
0: genere?
1: Perché in inglese Sound of Freedom.
0: Ok. Se può fare, il genere è quello?
1: No.
0: E che cos'è?
1: Drammatico.
0: Ma allora no, io voglio il plot twist, voglio l'adrenalina, no? E
1: magari
0: no.
1: Ce l'ha il plot twist, che voglio
3: amici,
1: dire?
3: Sono Flavio De Nocera.
0: Ciao.
3: Dovete assolutamente vedervi Number 23 con un Jim Carrey inedito.
0: Sì. Visto?
3: Non l'avete mai visto, secondo me.
0: No, secondo me io perciò sono indeciso, perché li ho visti tutti.
1: Guarda, io l'ho visto proprio perché l'inedito Jim Carrey mi solluccherava tanto, ed effettivamente è così. Il problema è che dopo aver visto quel film cominci a vedere 23 dappertutto.
0: Sì.
1: Anche adesso io ce l'ho di fianco il 23.
2: Mario ha detto Freedom in inglese, cioè.
0: Cioè, quello della libertà.
1: Sound of Freedom.
0: Sì, sì.
1: Yes.
0: Qualcuno ha scritto The Place. Dall'accennino di trama mi sembra molto interessante. E allora me lo scrivo.
4: Amici, allora il film da vedere: Hostel 1 e Hostel 2.
0: Visti tutti quanti, pure questi. Lo so, vi lascio con l'amaro in bocca quando dico che li ho visti, però mai posso dire: ah, davvero, me li segno se li ho visti.
1: Va bene, l'Hostel.
5: Amici, buonasera, Angelo da Napoli.
0: Ciao.
5: Amici, vi consiglio Adrift, Alla deriva, non so se l'avete già visto.
1: Alla deriva, sì.
0: No, questo non mi annuova.
6: Ragazzi,
0: come
6: buonasera,
0: titolo.
6: Buonasera, Max da Napoli. Vi consiglio un po' vecchiotto, Mindhunter, frammenti di un omicidio. Se non lo avete visto.
1: Vedi quanti te ne stanno uscendo,
0: Aspetta che questo devo controllare se l'ho visto, frammenti di un omicidio, perché Mindhunter, frammenti di un omicidio. Interessante.
1: Ciao,
0: lo segno.
1: Bravi, bravi, vedi?
7: Buonasera, ragazzi.
1: Ciao.
7: Ma penso, se vuoi andare sul leggero. Miro da quattro pazzi di libertà, non se ne parli più.
0: Quattro pazzi. Io sapevo quattro pinne all'orizzonte.
1: L'importante
0: ha detto
1: mettere
0: pazzi.
1: L'importante
8: insomma,
1: mettere
8: un thriller con un finale sconvolgente per la tua ragazza potrebbe essere proprio la tua presenza stasera.
0: Guarda che io so essere molto sexy.
1: Ma che schifo. Ma che
3: allora,
1: se ne frega.
3: Tutti i film di Leonardo DiCaprio e tutti i film di Denzel Washington sono tutti film da vedere, perché
1: è
3: sono
1: vero,
3: più belle nate.
1: Sono grandi attori che danno anche una sorta di sicurezza.
0: Sì,
1: vabbè, questo
0: sicuro.
1: Film c'è DiCaprio, sicuro e bello.
0: Però non sono tutti di quel genere là.
1: No,
0: io voglio
1: però,
0: quello.
1: Sì, sì.
0: Stasera voglio quello.
9: Amici, sono Bruno.
1: Ciao Bruno.
9: Chiamo da Napoli.
1: Ciao.
9: Il film che vi consiglio: Soliti sospetti.
1: I soliti sospetti.
0: Questo è un grande classico, ma io questo non l'ho visto.
1: C'era l'hype anche nel messaggio. Infatti, sì. Il film è? E qual è?
0: I soliti sospetti non l'ho visto.
10: Buonasera, Mario.
1: Ciao.
10: Il secondo viaggio in scena, perché non ti rispondi dei cook?
0: Non ho capito. Mi stavo scrivendo gli ultimi titoli.
1: Perché, visto che la sera hai fatto post fichi fichi, no? Perché non ti vedi? Vai a dormire?
0: Perché io non prendo sonno subito, mi devo vedere i film. Assolutamente, va bene, dai, questi titoli qua mi sembrano...
1: Ridiceli sti titoli, facci capire quale hai scelto.
0: Finora butto un occhio sugli ultimi che sono arrivati. Prova Almost Blue, film thriller italiano. Vabbè, buttiamolo dentro pure questo.
1: Vabbè, puoi fare i fatti tuoi in un altro.
0: Allora, La casa di Jack, The Place, Alla deriva, che c'aveva l'inizio del titolo in inglese, però lo trovo. Frammenti di un omicidio, I soliti sospetti e Almost Blue. Non so se si pronuncia così, mi sembra di sì. E poi c'era quello dei pazzi, non mi ricordo, ma era i pazzi?
1: Vabbè,
0: vabbè, Ah, Quattro Pazzi in Libertà.
1: Attenzione.
0: Tu fai i tuoi saluti, io vedo un attimo.
1: Attenzione a quando andate a cercarsi i film, mettete la P, perché sennò vi esce altro. Quattro in Libertà.
0: L'ho beccato.
1: A
0: però...
1: proposito di Quattro Pazzi in Libertà, segno. Tra poco c'è il momento più pazzo di questa settimana. Sta per arrivare il Venerdì Divertimento a tema.
0: A tema. Sai che non mi ricordo.
1: Scoprite la Gemenzo, non avevo due.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ari, ciao a tutti amici, siamo sempre noi.
2: I nostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questa seconda ora del venerdì, dopo che Enzo si è fatto i fatti suoi.
1: Volevo ringraziare tutti gli amici, ho letto e ascoltato anche i messaggi ora nel fuori onda. Voglio ringraziare anche chi mi ha consigliato delle miniserie, perché io sono proiettato per un film. Però, ad esempio, per chiudere il discorso, c'è Vince che mi ha consigliato The Fall of the House of Usher, che sarebbe la caduta della casa degli Usher, in italiano, il titolo è anche tradotto, perché mi guardi male, che è molto consigliato e potrebbe essere, anche Fabiuccio in cuffia mi dice che effettivamente potrebbe andare. Essendo una miniserie va bene, perché se già sono serie troppo lunghe, se volevo il
2: serie,
1: film
2: troppo
1: va... no, infatti troppo
2: ma
1: serie,
2: poi
1: no.
2: Credo di esprimere il parere di tutti dicendo chi se ne frega anche di tutto.
1: Vabbè, grazie amiche, andiamo adesso nel vivo della nostra seconda ora.
2: Ci sono state delle dichiarazioni importanti di Bo Baiana, che è il nickname social di Anaterzia Gonzalves.
1: Ciao a tutti, salve, ecco. Ciao.
2: La community sui social media, tutte le community in generale, erano in trepidazione, pensate, per Brasile e Scozia.
1: Eh sì, io ho capito di cosa parliamo, perché mi ricordo benissimo la notizia ha fatto il giro del mondo.
2: Perché ci sono queste previsioni, ormai anche tutto il mondiale, tutti i mondiali funzionano così, mi ricordo anche il Polpo Pol.
1: Il Polpo Pol.
2: All'epoca, diciamo che i video di queste persone, cioè chi usa gli animali, cioè chi invece fa le previsioni, hanno sempre tanto successo, perché è un argomento, il mondiale, che tira sempre.
1: E che poi appunto è mondiale.
2: Esatto.
1: Tutto il mondo è sintonizzato, e quindi quello che c'è di contorno diventa argomento di discussione, di chiacchiericcio.
2: Nella clip in questione, proprio su Brasile-Scozia, mostra appunto la veggente influencer disperata nel chiedere aiuto. Veniva detto che il 24 giugno 700 spettatori sarebbero stati rapiti insieme ai giocatori durante la partita all'Hard Rock Stadium di Miami.
1: Sì, no, continua, perché ridi? Sei portatore di notizie, leggila come tu.
2: Baiana aveva avuto due visioni sull'evento, la prima il 2 e la seconda il 12 giugno, quella un po' più intensa, mettiamola così. A seguito della mancata presenza aliena, perché sì, alieni dovevano prendersi i calciatori e il pubblico.
1: Il fascio dall'UFO doveva portare tutte le persone dentro queste navicelle.
2: Certo, un po' di video risultato e basta. A seguito della mancata presenza aliena, molti utenti hanno espresso disappunto. Dove sono gli alieni?
1: Non sono palesati.
2: Mentre chi era allo stadio ha preso in giro la previsione, esultando per essere sopravvissuto a un grande evento storico. Quindi non essere stato risucchiato dal fascio di luce alieno.
1: Mamma.
2: Di sua soddisfazione nella vita.
1: Sì.
2: Prima della partita, alcuni tifosi avevano anche generato con l'intelligenza artificiale immagini di Carlo Ancelotti.
1: Carletto.
2: In lotta al fianco degli alieni.
1: Ma che cosa è? Ma perché?
2: E hanno scherzato anche sul fatto che Hendrik potesse finalmente scendere in campo a causa del caos.
1: Ma tu ti rendi conto che la canzone che viene dopo questo passaggio è Man in Black?
2: Vedi?
1: A volte si trovano delle coincidenze assurde.
2: No, perché Hendrik, per chi lo sapesse, non sta giocando.
1: Infatti.
2: Magari con gli alieni.
1: Ha chiamato gli alieni per fare levata mezzo altri giocatori, così gioca lui, in sostanza.
2: Esatto. Altre fonti ufficiali o figure di rilievo coinvolte non hanno commentato la vicenda per ora.
1: Chissà. Ma pure la veggente poi non ha detto nulla.
2: Lei continua a fare previsioni.
1: Se fa queste previsioni così le posso fare pure io.
2: Però guardano i video.
1: Appunto, ok, cominciamo a fare le previsioni io e te. Prevediamo cose stupide.
2: Certo, rispetto a quello che facciamo normalmente.
1: Però allora, amici,
2: che previsioni qua.
1: Abbiamo la nostra rubrica del venerdì con tanto di sigla che dobbiamo ballare,
2: prevedo,
1: cantare.
2: Che arriverà adesso.
1: Questa è una previsione giusta che oggi vi deve solluccherare riguardo proprio questo argomento. E quindi diamo il via al nostro

0: come scoletto.
1: Il nostro venerdì divertimento.
0: Sì.
1: A tema alieni.
0: Sì. Beh, vi provochiamo in una maniera che potrebbe diventare molto molto divertente.
1: La situazione è questa.
0: Sì.
1: Improvvisamente, in questo istante,
0: vabbè, adesso
1: arrivano gli alieni.
0: Arrivano.
1: Sono anche ostili.
0: Quindi si palesano gli alieni davanti a voi. C'è un alieno che vi piomba proprio davanti. E non è esatto, questa è la musica giusta. Quindi arriva l'alieno.
1: E sono ostili.
0: Sono ostili, quindi non vengono in pace.
1: Amici, siete l'unica salvezza per la Terra.
0: Esatto.
1: E per combatterli potete solo usare la prima cosa che trovate davanti a voi.
0: Perché loro piombano, cioè l'alieno piomba
1: adesso
0: davanti a voi. È come se adesso arrivasse qui, puff. Noi, lui dice, io voglio
1: vi... batterli. Potete solo usare la prima cosa che trovate davanti a voi.
0: Perché loro piombano, cioè l'alieno piomba
1: adesso
0: davanti a voi. È come se adesso arrivasse qui, puff. Noi, lui dice, io voglio distruggere. E noi dobbiamo combatterli.

0: con i messaggi che arrivano qua, dico a Teresa: Terry, cantami un attimo una canzone. Arriva il vocale di Terry, come l'alieno mi vuole attaccare, io metto play e parte Se bruciasse la città, cantata da Terry, e l'alieno viene polverizzato.
1: Questa potrebbe essere una grande arma, amici. Improvvisamente, ma proprio in questo istante, arrivano gli alieni e sono ostili. Per combatterli, quindi, potete usare solo la prima cosa che vi trovate davanti. Cosa usate e con quella cosa lì come li combattereste?
0: Esatto, non so. Cercate di essere colorati. Ho detto la cosa semplice del microfono che ho sbatto in testa, ma anche il tablet con Terry che canta è una chicca.
1: 342 00 00 100. E a proposito di alieni, allora arriva Man in Black.
0: Mamma mia.

0: Tommaso Paradiso qui su Kiss Kiss Napoli. Tommaso Paradiso mi fa venire in mente anche quando Dante andava.
1: Dante Beatrice!
0: Esatto!
1: Agitare la patonza!
0: Ma cosa agitare?
1: È una nuova opera d'arte! Che si agita la patonza! Dante, Beatrice, Tommaso, Paradiso, Inferno e il Purgatorio, e viva la patonza!
0: Vi salutiamo anche Virgilio che viene sempre citato dal nostro Marigni.
2: Grande, grande. Però siamo nel pieno del venerdì divertimento, caro Mario.
0: Attenzione!
2: Sì.
0: Improvvisamente, sì, in questo istante, arrivano gli alieni.
2: Mm.
0: E sono anche ostili.
2: Sì.
0: Per combatterli potete usare solo la prima cosa che avete davanti in questo esatto momento.
2: E che potete afferrare, prendere, quindi usare.
0: Vogliamo sapere che cos'è e come la usereste? Vediamo un po'.
3: Ragazzi, io spero che arrivino di lunedì alle 5, così da sentire lo scemenzo di Crescenziello e farli crepare al momento.
1: Ma il cane, poverino!
4: No. Ciao amici, andate a buzzare. Ragazzi, sto proprio in bagno. C'ho la saponetta in mano. Butta la saponetta per terra. Dovrai chinarsi per raccoglierla, no? E lì
2: li fai scivolare.
0: Li scivolano.
5: Amici, posso prendere dalla macchina?
2: Ciao.
5: A me non vuole un problema. Penso come faccio via gli alieni. Perché innanzi a me tengo il bidone della munizione. Poi ce la faccio tutta. Se no, mi fai a me. Ma vedremo.
2: Ciao, puoi amici. Usarlo, però, dai.
0: Magari
2: anzi,
0: sono sensibili all'odore forte. Sì. Bro.
6: Ciao, aglioni belli. L'unica cosa che potrei fare è buttarli sotto con la macchina.
2: È perché è in macchina.
0: O stacchi il volante, io ti apprezzo.
7: Sì. Amici,
2: Calla.
7: Niente, io dovrei picchiarli con spazzole e fono. E le pinze gliele potrei mettere tutte sul naso. Farli scappare.
8: Amici, buonasera, Ciccio.
0: Ciccio.
8: Amici, si vedono gli alieni mostro guaiato. Perché mo sto tornando dal lavoro, sto in macchina. L'unica cosa che è disponibile è il parasole. Però l'ha fatto ad ombrello, che si apre ad ombrello.
0: Ma è bello!
8: È l'unica cosa che tengo, quindi per tirarti un guaiato.
2: Potresti prendere i raggi solari in qualche modo.
0: Gli fai credere che è qualcos'altro, te metti in posizione fucile
2: e poi
0: spero
2: che spacciato.
9: Buonasera amici, io sono in macchina, la verità mi giro intorno, non mi credo. L'unica cosa che becco è a bozzo una maletta. Tengo le scatolette in un garage mangiato oggi, quindi ma potessi pure che va buona luce a tarò.
2: Può darsi. Anche perché poi la scatoletta di tonno, quando apri la parte che togli, è tagliente. Sì, puoi usarla come disco rotante.
0: Immagina la scena, la soluzione è l'unica salvezza della terra. È lui con la scatoletta di tonno.
2: Questo
0: per
2: passa
0: salvare
2: il
0: noi tutti. Cosa dobbiamo fare? Non tonno più indietro.
2: Non tonno.
0: Certo.
2: Mi sembra giusto. Luigi invece ci dice il ventilatore, solo che se si scassa, se non mi ammazzano, mi ammazza il caldo, quindi comunque sto inguaiato.
0: Vabbè, però il giramento di palle non è indifferente, scusa.
2: Vabbè, però almeno il caldo lo puoi vai a prendere un altro ventilatore, ecco.
0: Amici, state attenti perché arrivano gli alieni.
2: Sì.
0: E di qualcosa.
2: Ma io vedo anche se ci scrivono i
0: messaggi. Ma non è il momento.
2: Arrivano gli alieni in questo istante, piombano lì davanti a voi. Voi potete combatterli solo con la prima cosa che avete davanti, che quindi potete usare in quel preciso momento. Cosa avete lì davanti? Cosa usereste per combattere gli alieni?
0: Salvateci!
2: E in che modo poi usereste quell'oggetto? 342 00 00 100. Raccontateci proprio come avverrebbe
0: il destino della Terra.

0: La strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: divertimento che, come sempre, anche quest'oggi ci fa divertire, ci fa entusiasmare.
1: Certo, ma... ci fa divertire, si chiama bene il divertimento.
0: Però non sempre le premesse vengono... rese concretizzate e mantenute.
1: Si chiamava venerdì che palle, magari ti annoiava.
0: Ah, ok. Vabbè, però sì, insomma, improvvisamente in questo istante arrivano gli alieni, voi potete combatterli solo con la prima cosa che avete davanti a voi. E ci scrive Domenico: penso che sono spacciato perché ha delle sole di scarpe.
1: Una sola, praticamente.
0: Sì, è una sola la sua lotta.
1: Ma perché
0: sarà?
1: Hai delle suole e delle scarpe davanti a te?
0: Infatti, che caspita devi fare con queste cose lì vicino al freno a mano? Boh. Vabbè,
1: ma come le suole e le scarpe vicino al freno a mano?
0: Che devo
1: dire? Siamo esseri umani spacciati, scusate.
0: Però, ad esempio, c'è anche Saverio che invece dice: buonasera amici, se arrivano in questo momento se la vedono brutta perché sono in officina e ho martelli, cacciaviti, trapani, pali, tubi di ferro, passerebbero un brutto quarto d'ora.
1: Finalmente che qualcuno che può salvarci da questi alieni.
0: Ma perché dipende pure dove stanno gli amici adesso. Sì. Ascoltiamo i vocali.
2: Più di mettergli il cellulare nel culo, non
0: no!
2: Posso.
0: Perché proprio lì? Magari non
1: magari
0: ce l'hanno.
1: Non ce l'hanno. Scusate, non ce l'hanno. Scusa.
3: Amici, Sasha Furgone.
0: Questa, sì.
3: Io la prima cosa che ti butterei addosso, il mio triceratopo che c'ho sul biscotto del furgone.
0: Un action figure. Un giocattolino.
1: Lo spero.
0: Per favore.
4: Io li ammazzo sicuro, li scaravento sopra la Salerno Reggio Calabria, dove sono in questo momento. Nessuno ne esce salvo.
0: Ma con cosa poi li scaravendi? Non hai una racchetta, tu di solito giochi a tennis.
1: Ce l'hai,
3: quindi ci può sottare solo il lender, poi tutto ammazzato la cicata.
1: Perché non vede più?
5: Ragazzi, ma che risa, mica spazio al telefono devo utilizzare, basta gli canto una canzone, se no fui in tutto tornano al loro mondo.
0: Sono d'accordo.
6: Buonasera amici, io sto in palestra, stanno tanti muscolosi davanti a me e tanti pesi.
0: Quindi dici tu, te ne lavi le mani.
1: Dici, vedetevela voi, scusa.
0: Sono tutti belli fisicati, oppure gli butti un peso, una cosa, un bilanciere.
1: Hai il peso delle responsabilità, scusa.
0: Beh, questo è vero.
7: Ragazzi, ciao, Marco da Torre del Greco.
0: Ciao.
7: Proprio in questo momento sto rapendo una cartella dell'Agenzia delle Entrate. Come ce la faccio per io? Così se ne fuina.
0: Può darsi.
1: Vabbè, ma la cartella è la tua, che se ne frega lui.
3: Sì, buonasera. Se il destino è nelle nostre mani, allora stiamo guaiati.
1: Bene.
8: Amici, sono Bruno.
0: Ciao.
8: Buon pomeriggio.
1: Ciao.
8: Io tramite organo orale gli lancerei con una forte pressione del liquido salivare nel bulbo oculare.
0: Cioè, li sputi.
8: In poche parole... una grande sputazzata in noi.
0: Cioè, non hai nulla davanti, devi cavartela con le tue cose interiori.
1: Ma magari ha 36 occhi che sputano, che se ne frega.
0: Poi ci scrive anche
1: vogliamo
0: Giampiero.
1: Soluzioni un attimino più, cioè avete in destino il mondo sulle vostre spalle.
0: Questo è interessante. Oh. Giampiero dice che adesso si trova da Riccia e sta caricando la porchetta. E quindi con le fette oppure intera.
1: O gli dai il paninazzo, magari ci ripensa, no?
0: Non lo so, dipende. Un bel panino farcito, io lo scaverò, che peccato.
1: Ma che colesterolo pem.
0: No, però
1: il colesterolo gli alieni.
0: No, però immaginati il panino bello con la porchetta, tutto farcito, lo devi sprecare. Cioè, io gli dico: alieno, senti, fammi fuori, fammi prima mangiare il panino, poi schiattami, non ti preoccupare.
1: Ma tu sei. Ma tu hai il peso della terra su di te!
0: Ma almeno muoio sazio e contento. Che devo fare?
1: Amici, improvvisamente, ma proprio in questo istante arrivano gli alieni. Sono ostili, per combatterli proprio davanti a voi arriva, cioè vi si presenta davanti.
0: Uff.
1: Potete usare solo la prima cosa che vi trovate davanti in questo momento.
0: Sì.
1: Che cosa avete davanti a voi?
0: Usate quello che avete, non so, un computer, in macchina avete
1: il tergicristallo.
0: Il profumatore, tergicristallo, sì, insomma, tutto quello che avete davanti a voi, dovete scegliere una cosa che potete prendere, la usate, diteci anche come. 342 00 00 100, è importante, il vostro contributo è fondamentale.
1: È unico.

0: qui su Kiss Kiss Napoli, chissà se arriverà quel momento in cui i Måneskin torneranno insieme. Si parlava,
1: così
0: si, non si parlava. Chissà, devono arrivare gli alieni per farli tornare insieme.
1: Non lo so, noi li abbiamo fatti arrivare comunque, perché improvvisamente in questo istante arrivano gli alieni, proprio appaiono dinanzi a voi, e voi con la prima cosa che avete davanti dovete combatterli. Qualcuno ci manda anche le foto, e ad esempio il simpaticissimo tacchino di Rino. La coscia di tacchino.
0: Ah.
1: Già. Credo faccia il macellaio, presumo. Non è che va in giro con le cosce di tacchino.
0: Cosce, scusa.
1: Gliela sventolo davanti e gli dico: tornate a casa vostra, questa roba. Che questa è roba buona per noi, non per voi. E se insistete, ve la faccio assaggiare, ma dopo ve ne andate di corsa. Ah, quindi, però lui si dimostra ospitale, dice: guarda, andatevene. Vi faccio assaggiare le nostre pietanze, però poi ve ne dovete andare. Quindi usa la diplomazia, non è che li mena con la coscia di tacchino.
0: Cioè, noi ci dobbiamo salvare grazie a un tacchino.
1: Esatto. Annotiamocelo sul taccuino.
0: Gli vengono pure male queste battute, vero?
2: Buon pomeriggio, amici di vostro Gio. E che tenga andando a buttare là? La bottigliella e l'acqua cassata vuota. Prendevi questa bottiglietta,
0: sì,
2: per ritornare al tema dell'altro giorno, la riempirei di flatulenze e ci vengono con l'aria alieni e ti faccio perché lo fai fuoia.
0: Ma magari le flatulenze piacciono agli alieni.
1: Può darsi, chissà. Anche Maurizio ci scrive: in questo momento mi sto preparando per fare la doccia, quindi ho solo la mutanda sudata. Dopo una giornata intera potrebbe essere un'arma.
0: La mutanda sudata potrebbe essere un'arma, perché magari sono dei mutandi questi alieni. Cosa?
1: No, no, niente, dopo che dici questa, cosa posso dire io in aggiunta? Nulla.
0: E pochezza. Tra poco c'è il raffigone finale dei vostri messaggi, amici.
1: Diteci cosa utilizzereste per combattere gli alieni che si fiondano lì dinanzi a
0: come
1: voi.
0: Come si fiondano?
1: Così, all'improvviso, vi trovate l'alieno davanti a voi.
0: Adesso, in questo istante.
1: Quindi voi fate così: ma che ci fa sta alieno qua? L'alieno però è ostile. Allora dice: ah, mi vuole distruggerci, ok, cosa uso? E quindi la prima cosa che trovate davanti a voi dovete usarla per combattere l'alieno.
0: Io apprezzo molto il rifacimento della scena.
1: È una bella sceneggiatura.
0: Avete presente i film di prima, DiCaprio, Denzel Washington? Uguale.
1: Potrei interpretarlo anche meglio. Tanti messaggini che vogliamo per il Rafficone al 342 00 00 100.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, siamo pronti a vivere il rafficone finale di questo venerdì divertimento. Anche per questa puntata del 26 giugno sta per concludersi questo momento di follia. Più che momento, questo bel blocco di follia.
1: Questo altro anno di follia, praticamente.
0: E improvvisamente in questo istante arrivano gli alieni, ma sono ostili, e quindi per combatterli potete usare solo quello che vi capita a tiro, in pratica, davanti agli occhi in quel preciso istante.
1: Quello quindi, che avete davanti a voi in questo preciso istante, cos'è per combattere gli alieni?
0: Cria la carta igienica.
1: Che senso?
0: Dice magari arrotolandola per bene posso scagliare un colpo, ma non lo so.
1: Bene, siamo messi male.
0: Non lo so, vai.
2: Amici, buonasera. Allora, noi la soluzione ce l'abbiamo in casa di Schizzi. Ci vengono gli alieni. Basta che facciamo cantare.
0: Ah, lo vedi, però questa è un'arma che vogliono usare molti.
3: Io faccio il cameriere, quindi ho sempre in tasca il cavatappi. Ha già svita capa, si scia.
1: Però il cavatappi può essere.
0: Mi piace l'aggressive sul finale.
4: Io anzi tengo un terzo della macchina, pensi che non voglio una tarantella.
0: Sì. È poco utile smontarlo subito. Non hai il tempo di usarlo.
1: Cerca nel portaoggetti qualcosa magari, lì, non lo so.
5: Amici, buonasera. No, io sto bene perché ho una bottiglia d'acqua da 3-4 giorni in macchina. Che adesso è bollentissima.
0: Acqua calda.
5: Mi distruggo con questa bottiglia d'acqua.
1: Sì, sarebbe curioso.
6: Amici, buongiorno, sono Antonio, il marito di Teresa. Ma io a questo punto, dopo che mi ha maltrattato, ma io ce lanciassi proprio a Teresa un cuore. Credere che come un virus si espanderebbe.
0: Signore, la vendetta di amici. Tony all'improvviso.
1: Ciao Tony, ti amiamo.
7: Ehi amici. Oui. Allora, come mi difenderei? Facile. Tu dici Stuart, già ci fu di fatica. Guglielmo già mai chiamato e mi ha comandato a fare un paio di servizi. Boh, se tu mi rapisci e che non mi viene venire, quello sicuro mi viene a cercare. E ci trovi a Buschi. A busco pure tu.
0: Ah, sì, questa tecnica.
7: Di cose dolci.
1: Bella tecnica.
0: Però potrebbe comprendere poi l'alieno.
8: Buonasera, ma su destino vostro, proprio nelle nostre mani, ci avete messo. Riesco a capire.
0: Sì, ci fidiamo di voi.
8: Secondo voi, ero una giornata di lavoro. Sì. L'unica cosa che tengo a portata di mano.
0: Cos'è?
8: Stamattina era una formetta di ghiaccio, mo sei squagliato, ma che ci posso fare? Quindi non lo so, io ci provo.
0: Siamo spacciati.
8: Ma che non posso fare?
0: Mi sa di no.
1: Ghiaccio squagliato, l'acqua c'è di
0: praticamente.
9: Buonasera, adesso a casa sul divano, al mouse tengo innanzi dove comando il condizionatore. La butterei sulla diplomazia, mi fate un cavolo, non si è. Assettate un po' che arrivi.
0: La butterei sulla diplomazia.
10: Buonasera amici.
1: Ciao.
10: Sono camionista, quindi all'alieno un bello Scania da 8 tonnellate in gol. Penso che se fa male.
0: Direi di sì. Forse è quella più funzionale detta finora.
1: Per ora sì.
11: Amici, buonasera.
1: Ciao.
0: Vediamo l'ultimo. Tengo
11: telecomando. Subito faccio il cagno canale.
0: Beh, bella, funzionale questa.
1: Funzionalissima.
0: Oppure dice, guarda chi c'è, ci siamo noi e se ne scappano.
1: Se ne scappa. Non ci siamo più perché l'appuntamento di questo pomeriggio e di questa settimana termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete ovviamente su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous, Fabio Esposito in regia.
1: E vi diamo appuntamento a lunedì, come sempre, a partire dalle ore 16, amici.
0: È sempre show. Ciao a tutti.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura con la cronaca Paura Sant'Antimo, dove nel primo pomeriggio almeno 4 persone incappucciate hanno assaltato la gioielleria Biondino all'interno del centro commerciale Il Molino. Armati di pistola, i rapinatori hanno minacciato i dipendenti e infranto le vetrine per impossessarsi dei gioielli. Durante il colpo, il figlio del proprietario, un ragazzo nato nel 2007, ha tentato di reagire ed è stato raggiunto da un colpo di pistola a una gamba. Trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano, non è in pericolo di vita. La fuga della banda è proseguita in direzione Giugliano, ma lungo il percorso i malviventi avrebbero rapinato anche un uomo che stava aiutando un camion a fare manovra, portandogli via un Rolex. Alcuni passanti hanno cercato di fermarli ed è nata una colluttazione per garantirsi la fuga. Uno dei rapinatori è esploso un colpo d'arma da fuoco in aria. Alcuni gioielli persi durante la fuga sono stati recuperati dai carabinieri, che ora indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'assalto e identificare i responsabili. Ancora cronaca, un infermiere è stato aggredito nel pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. L'aggressore, un 58enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di lesioni personali ai danni di un operatore sanitario. L'intervento degli agenti del commissariato Monte Calvario è avvenuto subito dopo la segnalazione dell'aggressione. Sul fronte meteo, Napoli si prepara a vivere un fine settimana caratterizzato da temperature elevate. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sabato 27 e domenica 28 giugno la città sarà contrassegnata dal bollino arancione, livello di allerta che indica condizioni potenzialmente rischiose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. L'allerta rossa interesserà invece 18 città italiane. Dal 27 giugno riaprirà parzialmente il Parco Virgiliano di Posillipo, torneranno accessibili il piazzale d'ingresso, il Viale Nord, il Belvedere e la piazza antecedente all'ingresso di Via Lucrezio, mentre proseguiranno nei prossimi mesi gli interventi di riqualificazione dell'intera area. Andiamo con lo sport. In casa Napoli cresce l'attesa per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Intanto il club continua a muoversi sul mercato, prosegue la trattativa con la Lazio per Mario Ghila, mentre a centrocampo prendono quota le possibilità di arrivare a Richard Rios. In uscita il Como continua il pressing per Antonio Vergara. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, ora linea al meteo.
16: Kiss Kiss Napoli meteo.
17: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sono giornate bollenti queste, un po' in tutta Italia, ovviamente anche in Campania e al sud. Durante il weekend prevediamo un ulteriore aumento delle temperature. In Campania arriveremo a toccare nelle zone interne anche i 37-38 gradi, ma molto caldo anche lungo la fascia costiera, dove si fa sentire l'umidità e quindi caldo piuttosto pesante e afoso, pure nelle ore serali e notturne. E anche l'inizio della nuova settimana sarà davvero rovente, dobbiamo tener duro, arriverà aria più fresca tra la fine di mercoledì e giovedì. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto dalle 18 alle 19 insieme con le vostre telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00 100. Si conclude anche questa settimana ancora con i mondiali al centro dell'attenzione, l'ultima giornata dei gironi, poi vedremo un po' tutti gli accoppiamenti, ne sono usciti due fuori veramente incredibili, ma evitabili se si studiava un po' meglio la composizione degli incroci, perché giocare ai sedicesimi Brasile-Giappone-Olanda-Marocco mi sembra uno scempio sinceramente, perché sono quattro squadre da quarti di finale minimo, due di queste quattro ovviamente non arriveranno nemmeno agli ottavi, però vabbè, lasciamo perdere. Tornando alle cose del Napoli, c'è da dire che manca sto benedetto annuncio, eppure tutti i grandi esperti di mercato si erano più che sbilanciati sulla settimana giusta, che sarebbe stato l'inizio di questa settimana, il momento giusto per arrivare all'annuncio ufficiale di Allegri sulla panchina del Napoli. Adesso stiamo leggendo che Allegri non vuole rinunciare a nulla, il Milan è sulle sue posizioni, quindi sinceramente io consiglierei a tutti quanti quelli che devono assolutamente correre dietro alle notizie, perché è il loro lavoro, li capisco pure, però di andarci un attimo più prudenti e di non dare garanzie sul giorno giusto, perché l'hanno date troppe volte garanzie sul giorno giusto e poi non è mai finora arrivato sto giorno giusto. Che arriverà, sì, arriverà, però la vicenda non è che è proprio straordinariamente bella, ecco, dobbiamo dire così per usare un eufemismo. Andiamo al telefono, Nello.
1: Ciao Paolo, senti qua, mi sa che prima che è perfettamente inutile parlare di mercato fin quando non si ha almeno la certezza, già c'è la certezza, ma diciamo l'ufficialità di Allegri, penso che sia un po' inutile andare dietro alle varie voci. Io piuttosto vorrei parlare dello stadio, che forse è più di attualità in questo.
0: Oddio, più di attualità mi sembra una parola forte, onestamente.
1: Purtroppo sì, no, nel senso che anche là ci stanno, se si corre dietro a delle voci. Io però adesso io sono contrario a un restyling, chiaramente, perché mi sembra uno spreco di denaro pubblico piuttosto che una salvaguardia del bene comune. Però adesso non voglio entrare in questioni politiche, perché in questo non è una questione politica, però vorrei lanciare una pietra nello stagno, mi era venuta un'idea che potrebbe risolvere, diciamo, sia i problemi del Napoli sia quello della città. Praticamente dovrebbe funzionare così: il comune cede l'attuale Maradona al Napoli, ovviamente a un prezzo congruo, cioè sempre un prezzo commerciale comunque, non un prezzo, diciamo, politico, ma comunque è sempre inferiore al costo di uno stadio nuovo, quindi il Napoli comunque ci guadagnerebbe da questo punto di vista. Come funziona? Però lo dovrebbe utilizzare non tanto per giocarci, ma come centro sportivo e anche come sito museale, per eventi vari, eccetera. Comunque, diciamo, sarebbe un grosso guadagno dal punto di vista strutturale. Con i soldi ricevuti dal Napoli e con i soldi risparmiati dal restyling, che comunque verrebbe una mezza schifezza, il comune costruisce uno stadio nuovo dove il Napoli andrà a giocare sempre in concessione. In questo modo si guadagnano tutti. Il Napoli comunque si ritrova praticamente.
0: E il comune con quali soldi costruisce lo stadio nuovo?
1: Con quelli che aveva già previsto, cioè con quelli ricevuti dal Napoli, perché comunque
0: quindi ci vorrebbe una bella cifra. Perché scusa il Napoli?
1: Con la cifra, con i soldi.
0: La vedo un po' complicata, Nello, se ti devo dire la verità. Ti sto seguendo, ma la vedo un po' complessa come cosa. Per questo punto, se il Napoli deve finanziare il comune perché il comune costruisca lo stadio nuovo, il Napoli se lo costruisce direttamente lui. Perché questi soldi devono fare sto giro?
1: Sì, però c'è il problema che il comune perderebbe comunque il cliente. Napoli non faciliterebbe la costruzione del Napoli con i.
0: No, ma io questo non lo so, questo io non credo. Ora su faciliterebbe, noi dobbiamo capire che cosa si intende per faciliterebbe. Che tipo di partecipazione può avere un ente pubblico su un qualcosa che poi diventa di privato, cioè che lo stadio poi è di un privato? È una vicenda molto complessa nella quale io non me la sento di avventurarmi, sinceramente, Nello.
1: Vabbè, nemmeno io, mica sono un esperto. Comunque ho lanciato questa pietra, poi vabbè, vediamo.
0: No, non parlare di pietra, perché la pietra di De Laurentiis ancora non c'è la seconda, c'è solo la prima finora.
1: Va bene.
0: Ciao Anello, grazie.
1: Grazie.
0: Scherzo, perché veramente sono poco preparato sull'argomento. Faccio i complimenti sempre ai colleghi che sono molto preparati sugli argomenti, invece, in questione, stadio, centro sportivo, tanto che sono preparati, che si sono sbilanciati sull'esito di alcune situazioni praticamente risolte, risolvibili in un senso e in un altro, e ad oggi non si è risolto un bel nulla. Quindi io, quando non lo so, qualcosa che non so, voi lo sapete, forse per questo c'è qualcuno che mi apprezza. So che molti apprezzate il mio modo di fare giornalismo, ed è quello del quando non lo so, non lo so, e spesso non lo so, spesso non lo sappiamo, e bisogna avere la forza, il coraggio di dire non lo sappiamo. Che dobbiamo fare? Mica è colpa nostra se non lo sappiamo. Perché tra l'altro, però, dice, tu non sai mai niente, gli altri sanno tutto. Non mi pare che gli altri sanno tutto, solo che non dicono che non sanno niente, questa è la differenza. Vito.
2: Ciao Paolo, come stai?
0: Non c'è male.
2: Io parto dalla premessa che siccome gli altri sono molto bravi, che ci attaccano sempre, campagna acquisti, allenatori, le ufficializzate, quando viene ufficializzato l'allenatore, siamo ormai al paradosso del ridicolo con questa situazione. Io più che farti una domanda...
0: Guarda che la parola che più sento usare dai colleghi portatori di notizie è mi risulta
2: che questo...
0: Ci risultano un sacco di cose che poi però non sempre si verificano, però va bene.
2: Hanno una voce di dentro e poi si fanno figuracce. Io però adesso ti ripeto, relativamente non al calcio giocato, no? Ti faccio due domande. Una riguarda il mondiale, che poi te la faccio prima di lasciarti. Io parto invece dalla situazione Napoli per dire la mia sul fatto che è l'ennesima pessima figura di una società che non ha la capacità di chiudere le cose.
0: Quale?
2: Con questa relativa all'allenatore.
0: No, adesso però guarda, guarda, critica, per carità, tu lo sai, nella mia trasmissione si può fare tutto, cioè critica il Napoli per il mercato dei calciatori, critica il Napoli su quello che vuoi, ma sulla vicenda Allegri il Napoli non è che ci azzecca molto, cioè non ci azzecca niente il Napoli, Che deve fare il Napoli? Che deve fare?
2: Ma il Napoli viene, è uno svantaggio quello che sta accadendo.
0: Ma lascia perdere, se questo io mi auguro che non lo sia, perché stanno già lavorando, solo che non possono ufficializzare. Sì. Quindi non mi penso che non sia uno svantaggio particolare. Che è poco bella come vicenda, è poco bella, ma quando dico che è poco bella per il Milan e per Allegri. Il Napoli non c'entra niente.
2: Bravo. Sì, è una cosa comunque, ti ripeto, nella quale uno si va a infognare, non ne esce.
0: E ho capito, ma il Napoli, guardi, io sono sicuro, poi non ho parlato con nessuno del Napoli, però io sono sicuro che il Napoli, pur conoscendo la situazione, aveva pensato che Allegri, o forse mi sbilancio, aveva ricevuto garanzie da Allegri stesso che la vicenda si sarebbe risolta in pochi giorni. Evidentemente Allegri comunicato al Napoli una sua previsione sbagliata.
2: Certo, io ti ho ascoltato anche ieri, però cacchio, non è che stiamo parlando di 1500 euro al mese lo stipendio medio italiano.
0: Questa sai come ci dicono a noi se facciamo questi discorsi, Vito, che facciamo del qualunquismo, che è troppo facile parlare così.
2: Bella figura un po' per tutti. Tornando invece al calcio giocato mondiale, dicendo che, come dicevi tu un po' di settimane fa, giocano squadre e squadrette che comunque servono solo per un discorso di business, via dicendo. Hai notato anche tu che però anche le squadre minori hanno dei buoni allenatori e degli allenatori molto preparati? Per radio. Ciao,
0: grazie. Gli allenatori devono fare un lavoro diverso da quello che devono fare gli allenatori delle squadre di club. E su questa tipologia di lavoro, cioè un minimo di organizzazione, un minimo di preparazione, di piano gara, c'è un livellamento notevole. Ora, molti di loro li vorrei vedere alle prese con la Premier League o con campionati molto difficili. Il mondiale non dico che è facile, però gli allenatori sul mondiale sanno, per una questione di tempo che hanno a disposizione molto limitato, che devono lavorare subito su cose molto concrete. Ecco, gli allenatori che ci mettono molto di loro che si vede la loro mano, come si dice in gergo, no? Certe squadre si riconoscono, pure se tu non sai chi è l'allenatore, certe squadre sono talmente riconoscibili che tu capisci qual è la mano di quale allenatore dietro. Mettono molto

0: chiamata che ha lasciato poc'anzi, cioè aspettare qualsiasi cosa pur di tornare indietro con i tempi per criticare la società, per criticare un presidente, per criticare quello, poi si vincono due scudetti.
1: No, però ho spiegato, siamo andati oltre, che ho spiegato che la società stavolta non c'entra niente.
0: Però purtroppo io prendevo la linea per chiamarti e non ho sentito la tua risposta, sì. È stato proprio uno scatto che mi è venuto spontaneo, quello di prendere il telefono in mano e dire certe cose, ragazzi stiamo calmi, andiamo avanti così e risparmiamoci queste telefonate perché si fanno brutte figure. Un abbraccio forte,
1: ciao, libera, grazie
0: all'allenatore. Ciao Paolo. Ciao.
1: Però poi l'amica aveva detto una cosa, poi dopo io gliel'ho spiegata e siamo arrivati alla stessa conclusione, cioè che il Napoli veramente su questa vicenda, chiamiamola con il suo nome, vicenda si chiama Allegri Milan, il Napoli non c'entra, è indirettamente coinvolto, ma direttamente A non c'entra nulla e B non può fare nulla. Che deve fare il Napoli? Che fa? Come fa a intervenire il Napoli in una vicenda? Quindi non si può sinceramente chiamarlo proprio in causa il Napoli, che poi questo è sicuro. La seconda cosa che dico, non è tanto sicura, ma è molto probabile, il Napoli forse non se l'aspettava nemmeno di dover essere spettatore così a lungo di questa vicenda. Io credo che aveva avuto delle rassicurazioni che i tempi sarebbero stati più rapidi e invece non sta andando così. Pino.
2: Ciao Paolo, complimenti come sempre.
1: Grazie.
2: Senti Paolo, ti volevo dire una cosa seria e una cosa un po' più scherzosa riguardo Allegri. Io credo che la dichiarazione di De Laurentiis alla vigilia dell'ultima giornata di campionato abbia inciso sull'umore del Milan, perché come tu sai De Laurentiis disse dobbiamo aspettare
1: sì, l'ultima giornata, le squadre coinvolte nella corsa.
2: È uscito fuori questi qui e secondo me hanno avuto il fumo negli occhi con quelle dichiarazioni e si sono irrigiditi ancora di più, capito? Secondo me De Laurentiis ha fatto una dichiarazione.
1: No, io non credo, poi non lo so sinceramente, però non credo e ti spiego perché credo di no, perché De Laurentiis proprio quella volta non disse nulla di male, anzi si dimostrò di voler essere corretto fino in fondo, dice adesso non parliamo di nessuno e siamo tranquilli, non andiamo a sfrocoleare nessuno perché sono impegnati in qualcosa di molto importante. Poi onestamente che la dichiarazione di De Laurentiis abbia inciso sull'andamento dei risultati non credo proprio, cioè il Milan col Cagliari ha perso per ben altri motivi.
2: No, però sono d'accordo, però Ibrahimovic, come tu sai, è molto permaloso, capito?
1: Ma qua chi è che non è permaloso?
2: L'ha presa molto male quella dichiarazione, poi ci sono anche
1: Ma guarda, da quello che so,
2: non c'entra nulla in quello.
1: Credo che abbia venuto fuori, poi non lo so, nei particolari, figurati, che addirittura si è raccontato, poi può darsi che so balle, ma si è raccontato che i due non si salutavano, che una volta stavano per venire alle mani.
2: Quindi è un rapporto deteriorato tra Allegri
1: e Ibrahimovic. Il Napoli non c'entra tanto.
2: Visto il carattere così permaloso che tutti quanti conosciamo di Ibrahimovic, secondo me l'ha irritato molto, anche quello non è stata decisiva quella frase. Però secondo me anche quella ha inciso.
1: Però guarda Pino, ti posso dire una cosa, questo è il mio pensiero, può darsi che le motivazioni siano altre e addirittura mi auguro che il mio pensiero sia quello sbagliato e le motivazioni possano essere anche di carattere personale, perché sarebbe meglio rispetto a quello che invece io penso, che sono solo ed esclusivamente di carattere economico.
2: Anche sicuramente.
1: E là sarebbe proprio veramente.
2: Perché tutto ha concorso, capito?
1: Va bene.
2: Senti, per quanto riguarda la cosa scherzosa su Allegri, che io praticamente quando viene fatto un allenatore che è stato contro di noi nella storia, tipo Conte, eccetera, poi alla fine trovo tutte delle giustificazioni per farmelo piacere perché sono tifoso del Napoli.
1: Ma più che fartelo piacere per tifare per lui, questo sicuro.
2: Sì. Allora ora c'è un combattimento dentro di me tra tutta la mia storia e la storia del calcio italiano contro di noi, e poi c'è un'altra forza interna che dice però Allegri, guarda che c'è questo di buono.
1: Ma guarda che sono due momenti molto diversi, Pino, perché c'è il momento, c'è il lungo periodo della settimana dove noi parliamo di calcio, per esempio in questa trasmissione.

0: Falcone e muoviamo critiche, diciamo non c'è piaciuta la partita.
1: Io li ascolto tutte le sere.
0: Diciamo non c'è piaciuta la partita, cerchiamo di fare delle analisi più approfondite per capire cosa c'è piaciuto e cosa non c'è piaciuto e va bene, sapete come va avanti questa trasmissione. Poi c'è il momento sacro che è quello della partita. Durante la partita, seppure non ci piace, qualcuno dice mi addormento, qualcuno dice mi gira lo stomaco, qualcuno dice mi imbufalisco per come sta giocando il Napoli. Per quanto possiamo avere questi sentimenti di reazioni poco positive verso la prestazione del Napoli, questo mica ci porta a sperare che il Napoli prenda gol invece di farlo. No, noi comunque speriamo sempre che il Napoli gol lo faccia. Pure nelle giornate che non ci è piaciuta la prestazione, questo significa essere tifosi.
1: Paolo, io ho l'abbonamento e vengo da Firenze, tutte le partite del Napoli interne, più molte trasferte, io vado sempre a Firenze, figurati, per questo me lo devo far piacere per forza, capito?
0: Ma guarda che quello che ci piace alla fine è che il Napoli va in campo e teniamo la passione per il Napoli. Poi è un plus ovviamente, se gioca bene e se vince è un qualcosa in più, è logico.
1: Paolo, facendo anche un piccolo amarcord, visto che siamo in tempi dove non si gioca, ma tu sei della mia generazione, io ho 58 anni, ti ricordi quando abbiamo visto il Napoli di Marchesi? Mica era un Napoli spettacolare. A parte Kroll, lo spettacolo non lo davano i nostri giocatori. Però noi eravamo appassionati perché il Napoli vinceva, perché il Napoli lottava e si era davanti. E alla fine, come tu ricordi, il gol di Turone, che tutti quanti dicono ha danneggiato la Roma. Ma danneggiò anche noi perché eravamo primi in classifica, noi, la Roma e la Juventus.
0: No, non è lo stesso anno, non è lo stesso anno.
1: Sì, no, è lo stesso anno, Paolo.
0: Cioè, tu dici che il gol di Turone è lo stesso anno di Napoli-Perugia?
1: 1980, è il campionato 80-81. No, è così, Paolo.
0: Ah, questa non me la ricordo. Se il gol di Turone è l'annullato a Turone in Juventus-Roma è lo stesso anno dell'autogol di Ferrari, non ce la faccio con la memoria ad arrivarci.
1: Però io ho molta memoria. No, io ho molta memoria lunga. Non ce l'ho corta, ma ce l'ho lunga. Se tu vai a vedere ora dopo degli almanacchi me lo confermi alla radio, lo stesso anno.
0: Vabbè, adesso sicuramente qualche amico flossaro farà al posto nostro sta ricerca. Grazie Pino.
1: Ciao Paolo.
0: Tra un attimo chiariremo. Ma io non sto dicendo che hai torto, sto dicendo che io non mi ricordo. Però vedremo tra un attimo. Pasquale.
2: Ciao Paolo, buonasera, complimenti per la trasmissione. Sono Pasquale.
0: Grazie.
2: Volevo dire questo, Paolo, innanzitutto sta facendo sicuramente una questione di soldi col Milan, Allegri, mi pare, mi sembra che visto quello che ha combinato al Milan sta esagerando, io me ne sarei andato tranquillamente in punta di piedi. Comunque, in ogni caso, io come ho parlato male di Conte, visti i risultati, voglio parlare male anche di Allegri, non si sa mai che i risultati possono essere similari. Allora, in pratica...
0: Comunque su Allegri lo stai per fare... di parlarne male, lo stai per fare mentre è primo e ultimo in classifica con 0 punti, primo e ultimo appaiato a tutte le altre 19.
2: Esatto,
0: ma sì, oggi sì. La situazione è questa,
2: E infatti mi voglio portare avanti col lavoro, perché visto che ha portato bene con Conte, io lo criticavo, non si sa mai nella vita.
0: Sì, però con Conte l'hai detto tu un minuto fa, l'hai fatto con alcuni risultati, alcune prestazioni. Qui invece lo vuoi fare preventivamente.
2: Esatto, mi porto avanti col lavoro. Vabbè. Volevo dire, no Paolo, allora la situazione è questa qui. Questo è un altro allenatore come Conte che io ho criticato, non tanto perché sono famosi e sono bravi, io li critico perché penso che nel nostro Napoli non sono allenatori da Napoli.
0: Però ti posso dire una cosa, Pasquale?
2: Sì, dimmi.
0: Guarda, ci tengo, poi dopo potete essere di opinione diversa dalla mia. Io sento moltissimi dire che è nel segno della continuità, dopo Conte si prende Allegri, quindi mettendo i due allenatori più o meno nella stessa tipologia, categoria, chiamiamola come vogliamo, di allenatori. Io dico che è una valutazione molto superficiale, perché come ho provato a spiegare, in tutte le fasi di gioco sono molto diversi i principi e i concetti di Conte e di Allegri, quindi mi sembra superficiale dire sono la stessa categoria di allenatore, ma in che senso? Perché hanno vinto gli scudetti,
2: no,
0: ma va tutto contestualizzato. Io se parliamo di gioco, di atteggiamento tattico, vi dico, e l'ho spiegato già, che sono molto diversi. Nella fase di non possesso uno pressa, l'altro no. Nella fase di possesso uno va diretto, l'altro palleggia. Io mi sono già espresso, col pallone tra i piedi preferisco Allegri, col pallone nei piedi degli avversari preferisco Conte.
2: Certo. Io però quello che io non intendevo questo sulla tattica, perché io non sono pratico della tattica, quindi mi affido molto a te quando va. Il discorso è che dico che poi se ci porterà qualche altro trentenne dal Milan da quest'altra parte, continueremo a avere la rosa. Prima avevamo delle rose più giovani, ho paura che Vergara vada via e fa posto a un giocatore di 32-33 anni. Insomma, io quello dico, ma possiamo permettercele queste cose qui? Ma io non lo so, volevo sapere da te, dammi un po' di ottimismo, ti ringrazio tanto. Buona serata e buon lavoro.
0: No, vediamo, perché sul mercato io non dico nulla, perché non ho capito in quale direzione andremo, perché improvvisamente leggo che verranno confermati quasi tutti, poi invece, come spero io, ne cambieremo qualcuno di più. Intanto mi stanno arrivando conferme, l'amico bravissimo sulla memoria per quanto riguarda l'anno, l'81, Turone, Ferrario, chiamiamolo così. Antonio.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
3: È sempre un piacere parlare con te.
0: Grazie.
3: Niente, le dichiarazioni di De Laurentiis riguardo proprio al mercato. Ecco, lui ha detto, parlato della Champions, no? Perché vuole fare la Champions e che vuole andare avanti in quella competizione. Queste dichiarazioni a me mi fanno pensare, cioè, come si dice, è una liaison tra quello che lui dice e il mercato che il Napoli farà. Per fare la Champions, richiamando il famoso Canà che gli disse al suo presidente in quel film: ma io mo come gioco con Daniele Piombi all'ala e Mike Buongiorno Terzino? Cioè, voleva dire al presidente in quel caso che se voleva competere doveva avere giocatori di un certo livello, ecco. Quindi le dichiarazioni di De Laurentiis a me mi lasciano un po' tranquillo, cioè nel senso che, ecco, tutte queste notizie che ora, diciamo, sono rimbalzate, acquisti, vendite, non lo so, sono solo forse cose giornalistiche, perché
0: no, no, ma il giudizio sulla squadra non si dà, cioè, diciamo, sulla squadra, sull'organico. Si dà a organico definito quando, quando chiude il mercato,
3: forte,
0: poi dopo è un primo giudizio, ma non è manco quello definitivo, perché poi l'anno scorso tutti avevano dato un giudizio straordinario in senso positivo sul mercato del Napoli, che poi non si è rilevato tale, perché quasi tutti i nuovi arrivati non hanno dato un grande contributo. Quindi poi serve sempre la risposta, ecco perché i tempi per dare un giudizio più o meno preciso, i tempi sono lunghissimi. Sì.
3: Ci vuole tempo, Paolo. Poi tu lo sa, lo sappiamo tutti, no? Io lo so, tu non devi sapere, tu hai tutte le conoscenze, che il collo di bottiglia del Napoli sono gli ingaggi, quindi c'è poco da fare, ci può limare, ecco, perché domini chiaramente, onestamente, no? Se lo chiama una squadra di primo livello europeo e gli dice: io ti do 9 milioni al mese, vieni a giocare con me,
0: certo,
3: Paolo, quello
0: certo.
3: Se ne va, c'è poco da fare.
0: No, no, ma non c'è dubbio, ma questo vale sempre nel Napoli. Non credo che ci sarà mai un'eccezione, nel senso che qualche giocatore del Napoli riceve una proposta di un ingaggio di 8 milioni e dirà: no, voglio rimanere a Napoli a 4. Non accadrà mai con nessun giocatore.
3: Allora, perciò noi tifosi del Napoli dobbiamo accettare queste cose, perché il Napoli può tirare fino a un certo punto. Questo era poi l'ultimo messaggio che volevo dare.
0: Grazie, Anto.
3: Io ti ringrazio, ciao.
0: Pubblicità.
4: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, io lo leggo sto messaggio. Caro Paolo, ma perché il presidente, lo manda Lorenzo da Abano Terme. Caro, ma perché il presidente, caro Paolo, ma perché il presidente non lo prende come un segno divino e lo lascia perdere e prendiamo Mancini? Non credo che possa passare questo pensiero per la testa del presidente. Marco da Houston, saluti e complimenti. Tu credi che sia una minima percentuale che Allegri possa saltare? Direi di no, mi vorrei sbilanciare, anche se fin quando le cose non vengono definite, ufficializzate, la minima bisogna tenerla presente, la minima percentuale, però minima o lo 0, nemmeno con l'1 penso, ecco, quindi no. Da San Pietro, Gennaro dice: sinceramente mi sento un po' preoccupato dall'andamento del Napoli, mi sembra che da 3-4 anni abbia cambiato modo di fare, a me non pare così positiva come tendenza, inoltre speravo che ci fosse una sterzata sul piano del gioco posto Conte, invece qui si parla solo di difensore e difesa a 3, scusami per il pessimismo. No vabbè, ma non ti devo mica scusare, ma poi non è pessimismo, sono legittime preoccupazioni che si possono avere. E poi sulla difesa a 3 non lo so se sarà così. Come la mettiamo con l'Inter che si è rafforzato spendendo 110 milioni tra palestra e pazzi? Il Napoli deve darsi una mossa chiedendo alla Gazzetta di fare un paio di acquisti per sistemare la rosa. Ovviamente messaggio ironico di questo amico, perché palestra è andato al Chelsea e pazzi pare oggi sia sicuro che resti a Como, che il Como lo acquisti, e quindi era ironico questo messaggio. Comunque l'Inter resta forte, e il Como con Paz e con un altro anno di Fabregas e con qualche rinforzo che prenderanno, mi sa che è da tenere bene in considerazione. Secondo te il Marocco potrebbe buttare fuori l'Olanda, Josué? Ragazzi, Olanda, Marocco, ma anche Brasile e Giappone mi sembrano due sedicesimi di finale tutt'altro che scontati. Hanno combinato un casino a abbinare le prime e le seconde di questi due gironi, perché era abbastanza prevedibile che poi portassero a dei sedicesimi, come dicevo prima, che potrebbero come valore delle squadre essere dei quarti se non delle semifinali, però per me non ne indovinano una, non hanno proprio il senso di organizzare bene queste cose. E diamo questo messaggio qui: sei stato un po' incoerente pochi minuti fa, hai detto che sei apprezzato, poi se non sai non dici, poi dopo un po' spari sentenze riguardo i soldi tra Milan e Allegri, se non sai e non sappiamo cosa è successo nella società, perché dire per pochi soldi eccetera eccetera. No vabbè, ma io non ho detto questo, non ho detto che so come sta la vicenda, ho detto se è una questione di soldi, e potrebbe essere una questione di soldi, è molto brutta come vicenda, però se è una questione di soldi, se c'è altro, ma io al momento penso che sia una questione di soldi, ho detto penso, non ho detto vi do una notizia, ecco, questa è la cosa che forse ti è un po' sfuggita. Io non è che sto qui e non dico nulla per un'ora ogni giorno, io dico delle cose, solamente che molte sono mie opinioni o ipotesi e non sono certezze, non sono notizie. Io su quelli che danno le notizie certe, poi quelle notizie sono prive di fondamento, muovo delle critiche, perché non posso venire qui e dirvi, facciamo l'esempio che vuoi fare tu, caro amico, facciamo l'esempio che vuoi fare tu, se io vengo qui e vi dico so perfettamente che Allegri vuole fino all'ultimo per questo, se ve lo do come notizia, e allora a questo punto sarei stato incoerente, visto la premessa che avevo fatto, io non sparo notizie così a cavolo, ma se devo dare un'opinione dico gli scenari sono 2 o 3 e fin qua tutti quanti ci arriviamo, o questioni di principio o questioni economiche. Questioni di principio nel calcio si risolvono un po' prima, perché se fosse di principio sai come finirebbe, caro amico? Finirebbe che se lo tengono. Lo bloccano, non lo liberano se è di principio, ma visto che io credo che sia economica si troverà l'accordo. Credo però, ho detto, non ho dato una notizia, non ho detto che sono sicuro. Caro amico che hai scritto questo messaggio senza firmarti, vabbè, non è, scrivi tanto, non posso andare a trovare il tuo nome, non fa niente. Era solo per vedere, per sfizio, per vedere il tuo nome, se sei uno che sei sempre alla ricerca. No, vabbè, non c'è il nome, non c'è il nome, vabbè. Fa niente. A proposito della tua affermazione di questi giorni, oggi vince solo chi gioca e propone un calcio offensivo, e a supporto di questa tesi porti l'esempio che basta guardare chi vince e domina oggi in Europa. A me francamente pare che in Europa vincano sempre gli stessi club da sempre. Il calcio cosiddetto difensivista è una prerogativa tutta italiana che in Europa non ha mai attecchito, fatta eccezione per l'Atletico Madrid. Non mi pare che storicamente in Premier, in Spagna e in Bundesliga negli ultimi 20 anni abbiano dominato e vinto squadre con blocco basso, semplicemente perché lì non si è mai giocata all'italiana, per cui non vedo la novità di cui parli, anzi proprio se vogliamo dirla tutta in termini di risultati, il calcio all'italiana negli ultimi 10 anni tra Juve e Inter ha portato, ma l'Inter non gioca assolutamente, è andato a fare 2 finali di Champions non giocando un calcio difensivo, caro Antonio. La Roma di Mourinho sì, ma è la Conference, e una finale d'Europa League, detto la nazionale ha vinto l'Europeo. Ecco, hai fatto un po' di confusione, scusami Anto se te lo dico, perché hai citato 2 o 3 casi di vittorie italiane, la nazionale all'Europeo andò a palleggiare in faccia all'Inghilterra, non fece il calcio, non vinse facendo il calcio all'italiano. Se ti ricordi la partita, andò a palleggiare in faccia all'Inghilterra, e quindi l'Inter col Barcellona se l'è giocata, ha avuto coraggio di giocarsela faccia a faccia, ha vinto 1-0, ha vinto ai rigori, ha vinto 4-3 mi pare, 4-4 quando fecero nella gara che pareggiò Acerbi alla fine, cioè hanno vinto giocandosela. Quando le italiane non hanno fatto le italiane, se la sono giocate in Europa. Poi sulla storia del calcio io non farei un ritorno a 20 anni fa e a 10 anni fa nemmeno, perché il calcio è cambiato tante volte, quindi io contestualizzo e racconto quello che sta succedendo oggi. In passato mi sembra di poter dire che c'era una divisione più netta fra vittorie con un calcio più difensivo e vittorie con un calcio più offensivo. Questa divisione è finita, ora vincono solo quelle che fanno un calcio più offensivo. Perché? Perché sono state introdotte delle novità tattiche che ora non penso che è possibile spiegare da parte mia per l'ennesima volta. Si va a chiudere l'azione con più uomini, si pressa più in alto, si prova ad uscire palla al piede, cioè si fanno tante cose che nel calcio di qualche anno fa non si faceva. Quindi poi che vincono sempre le stesse perché sono le più ricche è un altro discorso, è un altro discorso, ma fra quelle ricche o anche fra quelle che non devono retrocedere stanno avendo sempre la meglio quelle che fanno un calcio più propositivo. L'esempio di quest'anno in Italia è l'Inter, che è quella che gioca il calcio più offensivo fra le big e vince lo scudetto, e il Como, che ha un organico di metà classifica e arriva in Champions facendo un calcio molto propositivo. Poi c'è la Roma che va in Champions, che comunque fa un calcio abbastanza propositivo. Il Napoli per qualche tratto pure lo fa, guarda caso queste 4 squadre se ne vanno in Champions. Quelle che ricorrono a soluzioni un po' diverse non ci vanno. Questa è la storia recente della, ma va estesa, non solamente, non parliamo solamente di vittoria. Io quando parlo di vittoria parlo di risultati positivi, anche di squadre che si salvano facendo un bel calcio, non parlo solamente del trofeo, del titolo. Maurizio.
2: Buona serata. Allora Paolo, oltre all'Inter che ha acquistato Nico Pazzi e Palestra, ovviamente ironico, non la cosa, cioè vedi qualcuno che ha fatto movimenti di mercato in questo momento, allenatori o quant'altro? Non mi sembra, no? Penso che è tutto fermo in questo momento, pure perché stanno i mondiali. Quindi cioè, l'amico che prima hai dovuto praticamente dirglielo tu, che non è, c'entra niente il Napoli, perché c'è bisogno veramente che glielo devi spiegare, Paolo Del Genio, che non c'entra niente il Napoli con questa situazione di Allegri e Milan. Cioè io sinceramente non è che mi preoccupo più di tanto, a dire dal mio punto di vista, perché comunque stanno pure i mondiali in mezzo, e quindi se non passa con questo periodo pure di inizio luglio, cioè non si guaglia niente, diciamolo così. E poi pure l'amico di Pisa che già si è portato avanti a criticare Allegri, no? Come ha fatto pure con Conte, che io sinceramente a Conte me l'è sostenuto pure una tanna, perché sinceramente mi ha fatto vincere, e poi nel primo anno comunque è stato un bel campionato, a tratti ci sono state tante partite buone giocate da Napoli e l'ha portata a vincere lo scudetto. Io volevo capire una cosa, Paolo, da te. Che significa quando dicono questo giocatore oppure questo allenatore non è da Napoli? Me lo vuoi spiegare? Perché mi riesco a capire. Alle volte sento pure dire no, questo giocatore non è da Napoli.
0: È una fesseria, è una fesseria.
2: Eh no, io che voglio capire, perché l'amico prima no, ha detto a lei che non è da Napoli. Perché non è da Napoli? Io voglio capire perché un allenatore, cioè chi c'è bisogno per essere da Napoli? Ma perché Napoli è il Real Madrid, il Bayern Monaco?
0: No, tra l'altro se proprio dobbiamo fare questo esempio qua, al Real Madrid Allegri lo voleva.
2: No,
0: capito, però dico, visto che ci troviamo a parlare, non è certamente che con questa frase che io detesto, perché
2: io non la capisco,
0: non significa niente, però non è utilizzabile con Allegri, perché Allegri tutto si può dire tranne che non ha un palmarès da potersi presentare su una panchina importante. Semmai questo discorso, che però io ripeto detesto, poteva essere fatto per un allenatore preso quando il Napoli prese Sarri, qualcuno poteva dire non è da Napoli perché ha allenato solo in che è sempre una fesseria, vedi quello che poi è successo con Sarri.
2: Napoli non è da Allegri. Cioè, perché poi si
0: guarda. No, ma non significa niente, Ogni allenatore va valutato per quello che fa. Non esistono le etichette. E molta gente che non sa manco come iniziare un'argomentazione tecnico-tattica, un'analisi seria sul calcio, e allora si rifugia dentro queste frasi fatte che sono la rovina del dibattito calcistico. Per fortuna noi facciamo una trasmissione dove invece analizziamo i fatti.
2: Perché io pensavo che forse Paolo Reggio pure a me mi faceva capire, come ha fatto capire all'amico, che non c'entra niente il Napoli con Allegri. Volevo capire che significa.
0: Il Napoli con Allegri, piuttosto la domanda, se proprio dobbiamo fare questo giochino, può essere in questo momento storico, con questo organico, era il caso di prendere un allenatore non perché non sia o sia da Napoli, ma prendere un allenatore con idee di calcio diverse? Ecco, messa così già è interessante, ma non è da Napoli, è da Napoli. Se il Napoli ha in mente di fare un calcio pragmatico che punta seguendo un certo percorso al risultato, se De Laurentiis pensa che ancora si può vincere con il calcio di Allegri e prende Allegri per questo motivo, e ragazzi, ci sarà il campo che ci dirà se ha pensato bene o ha pensato male. Non è che. Grazie. Augusto.
8: Buonasera, Paolo, scusami. Paolo, a parte il fatto che ci conosciamo da tempo, Augusto D'Alicola, penso che tu ti ricordi di qualche telefonata, addirittura fui gratificato da te una volta che lavoravi con la Vaccaro, che mi dicessi no, Augusto in un intervento, no, Augusto è un competente, detto da te, Augusto è un competente di calcio.
0: Tutto questo senza che tu mi avevi inoltrato nessun bonifico, così gratis l'ho fatto.
8: Paolo, io ti seguo da
0: te. Sto scherzando. Io sai che quando devo fare i complimenti, e li faccio spesso diretti o in generale, in personali o in generale, io spesso faccio i complimenti agli amici che chiamano nelle mie trasmissioni, perché già il fatto che siete fedelissimi delle mie trasmissioni significa che minimo tenete una grande passione come me per il calcio e pure un buon livello di competenza. Questo è il mio motivo. L'unico momento in cui sono un po' presuntuoso io è quando dico, ragazzi, le telefonate che arrivano a me di qualità e con interventi da un punto di vista tecnico non le sento molto in giro. Questo è l'unico piccolo momento di presunzione.
8: Senza bonifico.
0: Quindi gratis. Tanto alla fine voi tutti quanti siete un bonifico permanente per me, perché se non avessi tanta gente che mi ascolta, le radio e le TV non mi chiamerebbero a lavorare, quindi indirettamente. È chiaro che la mia forza, io ho sempre pensato che la mia forza, oltre il piacere di avere a che fare con i tifosi come me, la mia forza era e sarà sempre quella dei tifosi e degli appassionati di calcio che mi seguono. Molti la vedono diversamente da me, cioè se ne strafottono di voi che state dall'altra parte e pensano a mettersi dalla parte loro solo quelli potenti. Però quelli potenti poi si dimenticano di te dalla sera alla mattina, non servono a un cacchio, non ci voglio avere a che fare con quelli potenti.
8: Esatto. Senti Paolo, io approfitto di questi due minuti prima della tua pubblicità, che è obbligatoria, per farti per porti una domanda. Premesso, e questo voglio premetterlo, che io sono contrario alla difesa a tre, sarei contrario a un'eventuale difesa a tre, ma dovesse attuarla Allegri, però cambiando un poco il modulo, perché Allegri, come tu ben ricordi, anche nel Milan dello Scudetto ha applicato il rombo. Ora questo rombo, che io vedrei con Lobotka basso, i due laterali McTominay oppure Rabiot sarebbe il mio sogno, oppure il miglior anghista, con punta avanzata, il vertice superiore, il vertice alto, McBruin chiaramente, oppure il sostituto, sì, De Bruyne, scusami, oppure un sostituto all'altezza di De Bruyne, che non è facile trovare, con due ali vere, significa proprio vere, capisci a me, ne resta a destra e Alisson a sinistra,
0: e abbiamo.
8: Chiaramente centravanti, però i due di fascia, i due terzini di fascia dovrebbero veramente farti tutta la parte, tipo Guiterres, tipo un giovane, non penso Di Lorenzo, perché Di Lorenzo potrà fare delle partite per carità, però data l'età, data le caratteristiche, tu mi insegni che ci vorrebbe un terzino propulsore, tipo Dodò, tipo quello spagnolo che il Napoli sta ricorrendo da due anni e non arriva mai. Vabbè, questo. Però il rombo, tu non hai mai accennato a questo tipo di gioco, tipo modulo di gioco che ha pur adottato con successo Allegri, perché portò il Milan allo scudetto prima di andare poi alla Juventus. Soltanto questa domanda ti volevo fare, rinnovandoti i complimenti,
0: perché,
8: come sempre.
0: Grazie.
8: Dimmi, scusa.
0: No, grazie, ti rispondo, grazie assai, Augusto. No, perché non si usa più tanto nella ricostruzione numerica la definizione del rombo, che sarebbe il 4-3-1-2, no? Il rombo, un vertice basso nei tre, le due mezze ali e il vertice alto. Non si usa più tanto, perché un attaccante dietro le due punte poi non si usa tanto, quindi il rombo dovrebbe prevedere questo. E altrimenti si può parlare anche di questa soluzione, però c'è oggi la necessità, il rombo proprio puro non prevede gli esterni d'attacco, che hanno preso il sopravvento su questo attacco centrale, perché vai a scontrarti un po' con la densità che propongono gli avversari in quella zona di campo e non hai molto sbocco in ampiezza. Molti hanno puntato invece allo sbocco in ampiezza, oramai tutte le squadre al mondo hanno i due esterni d'attacco, e far coesistere rombo con giocatori in ampiezza diventa un po' complicato, perché in ampiezza poi dovresti avere la forza e il coraggio di portare gli esterni bassi. Questo più o meno è il motivo per cui è venuto, si sente un po' meno parlare di 4-3-1-2, che era il famoso schieramento con il rombo di centrocampo. Sabatino.
9: Ciao Paolo, buonasera. Io ti seguo da parecchio, però è la prima volta che ho riuscito a contattarti e chiamare. Sono di Angri.
0: Grazie.
9: Ti volevo chiedere una cosa, Paolo, visto che tu c'hai, giustamente, tatticamente sei molto competente, veramente. Sei una persona che mi piace sentirti dire, ma nel Napoli di questa rosa, che il Napoli ha questa rosa, è adatta per Allegri? Allegri, io non voglio essere prevenuto su Allegri, però Allegri sono circa da 10 anni, da quando è andato alla Juve fino a Milano, fino all'anno scorso, ha fatto sempre il 3-5-2. Sempre, e questa è la storia di Allegri, questo non
0: è passato, no, ha fatto anche altro.
9: Sì, stiamo parlando, come ha detto prima l'amico, prima il primo Milan. Oppure...
0: No, anche alla Juve qualche volta poi si metteva a 4 e teneva Quadrado e Dybala e Mandzukic dietro Higuain.
9: Sì, però i suoi successi.
0: Però teneva Quadrado, attenzione, Quadrado, perché avere Quadrado a destra significa che poi, avendo a Alessandro, se non ricordo male, a sinistra, molte volte poi si trasformava in 3-5-2 con le rotazioni. Poi ragazzi, gli allenatori, se ci vanno fa feste, ci fanno feste, dicono che stanno giocando col 4-2-3-1, poi bisogna andare a vedere, dobbiamo andare a vedere a chi mettono.
9: Sicuramente.
0: Allora io dico, perché non ci dimentichiamo che qua abbiamo per un anno raccontato che stavamo facendo il 4-3-3, però poi le partite noi le vedevamo e Politano, stava sempre in linea con i difensori più che a fare l'attaccante.
10: Sono d'accordo, io penso solo i primi tre mesi quando si stava Clara ha fatto un 4-3-3, possiamo dire, ma non era nemmeno un 4-3-3 di ampiezza.
0: Ma con Spalletti
10: sto parlando con Conte.
0: Ma con Conte quando c'era Guevara e giocava Guevara i primi mesi, dall'altra parte giocava sempre Politano. Il problema non è tanto da quel lato lì, è da quell'altro lato dove Politano si abbassava. Quindi tu puoi fare tutto quello che vuoi tu, poi bisogna vedere le caratteristiche dei giocatori, ma nemmeno forse oltre le caratteristiche dei giocatori, perché Politano non è che aveva tutte queste caratteristiche da quinto, i compiti assegnati ai giocatori quali sono, e per fare questo bisogna vedere le partite. Sabati devo salutare, devo andare in pubblicità.
11: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
12: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
13: La risposta è sempre Daily.
14: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
15: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
16: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
17: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Allora, Gennaro da Marano cita, e io avevo il piacere di intervistarlo ogni tanto, grande scrittore napoletano Luciano De Crescenzo, che ricordo benissimo i suoi libri, i suoi film, e quindi spesso, ripeto, intervistavo, che era un grande tifoso del Napoli, lo chiamavo di mattina nella sua casa romana, il numero di fisso avevo della sua casa di Roma, e lui gentilmente faceva dei collegamenti con me. Quindi grazie per avermi fatto ricordare queste belle chiacchierate che facevo con Luciano De Crescenzo, perché anche tu parli del nostro amato De Crescenzo, che spiegava perché alcuni non sono allenatori da Napoli, io sono allenatori da Napoli, per te non lo sono né Allegri né Conte, perché il nostro popolo napoletano, come diceva De Crescenzo, è un popolo d'amore e il nostro allenatore non può essere un uomo di libertà che per anni ha servito e tifato le strisciate, soprattutto se le strisciate sono bianche o nere. Però tu l'hai messa su un piano che pure è un piano sul quale si può dibattere, Gennaro, mica non mi trovi disponibile al dibattito su questo. Noi qui stiamo facendo delle valutazioni tecniche, io rispondevo alla valutazione tecnica, che per me non ha senso dire che un allenatore tecnicamente o per la sua carriera, sia in positivo che in negativo, è da Napoli, non è da Napoli, è da Roma, non è da Roma, è da Empoli, non è da Empoli. Noi stiamo parlando della valutazione della storia di un allenatore da un punto di vista del tecnico. Poi se fai questa qui legata alla nostra cultura, alle nostre tradizioni, che purtroppo non è quella che ispira le scelte di nessuno di quelli che ha potere, perché non solo ti dovrei dire ci sono gli allenatori che hanno questo passato sulla nostra panchina, ma ci sono tanti giornalisti che hanno una storia professionale lontanissima da noi e da un affetto reale verso il Napoli, che sono venuti e vengono nelle nostre trasmissioni. Cioè, su questo non siamo riusciti a chiuderci bene, a difendere la nostra identità. Questo è un altro discorso, mi trovi d'accordo, ma è un altro discorso completamente, e che non possiamo affrontare, perché lo affrontiamo, mi sembra inutile affrontarlo, perché tanto le cose, chi decide ha pensato che non avevano un grande valore questi pensieri, che invece secondo me lo possono avere, senza andare a pregiudicare i risultati. Sono anche convinto che se noi avessimo avuto la forza di andare avanti con i nostri, se potevamo fare gli stessi risultati. Non è vero che noi per vincere abbiamo bisogno necessariamente di queste personalità. Quindi, come discorso decrescenziano, mi trovi d'accordo. Gennaro.
18: Buonasera Paolo, complimenti sempre per le tue trasmissioni che portano al ragionamento e alle discussioni della tattica. Pure io la penso come te, non si può paragonare Conte e Allegri, ti spiego pure perché. Sì. Ancora deve iniziare il calciomercato e ancora deve concludersi, quindi alla fine non sappiamo Allegri quale squadra avrà, quali giocatori perderà, come potrà giocare, se è offensivo e difensivo. Io la penso così.
0: No, non dobbiamo assolutamente già fare. No, dobbiamo aspettare che ci faccia vedere partite, anche prima che quello che ci dirà, può darsi. Poi dopo quello che ci dirà, per carità, lo prenderemo altamente in considerazione, però poi vogliamo vedere le partite per avere conferme.
18: Esatto, cioè come possiamo analizzare un qualcosa che ancora non...
0: Tanto io penso che è difficile, per spiegarmi meglio, se lo troviamo generoso, ci dice il sistema di gioco. Io non penso che lo troviamo così generoso da venirci a dire i principi, entrare nel dettaglio, blocco basso, blocco alto, pressing, sì, riconquiste. Io non credo, non l'ho mai sentito Allegri andare nei meandri di queste valutazioni, che sarebbe bello se un allenatore lo facesse, ci arricchirebbe, però lui non mi sembra che lo faccia, lui mi sembra che voli molto veloce sugli argomenti tecnico-tattici. Quindi ho detto, se è un mezzo miracolo già se ci risponde se fa il 4-3-3 o il 3-4-2-1.
18: È un peccato. Vabbè, tu sei il giornalista che ha vissuto negli anni 80, che potevi vedere i ritiri, c'era questo amore per il calcio che adesso oggi non c'è più. Cioè, ci sono domande pilotate, vuoi fare questo?
0: No, pilotate,
18: pilotate tra virgolette.
0: Nel senso che sì, forse esatto, pilotate non è tra virgolette, nel senso che si è creato un determinato clima che non si va più su certi contenuti ma su altri, questo sì. Pilotate nel senso che ti impongono,
18: spontaneità,
0: no.
18: Spontaneità.
0: Sì, si è creato un clima, non c'è più lo stesso tipo di rapporti.
18: Spontaneo come...
0: Quello sì, assolutamente. Grazie Gennaro. Sì.
18: Grazie a te, complimenti come sempre.
0: Grazie. No, Federico, questo messaggio l'ho sentito male, o hai confuso 4-3-2-1, Albero e non Rombo. Io mi sembrava, io ho risposto sul 4-3-1-2, quindi ho parlato del rombo, 4-3-1, il rombo, vertice basso, vertice alto, le due mezze ali e le due punte. Poi se l'amico nella domanda parlava di 4-3-2-1, allora forse ho capito male io, e io invece ho risposto sul rombo. Tu invece parlavi del cosiddetto albero di Natale, 4-3-2-1. Però non lo so la telefonata, se era come l'hai sentita tu o come l'ho sentita io. Comunque sì, sono due, io ho risposto sul rombo effettivamente, sì. Luca.
19: Ciao Paolo, buonasera. Velocissimo, allora due considerazioni. Io poi magari provo a sentire la tua. Secondo me De Laurentiis sta facendo un grandissimo errore a prendere Allegri, uno per un discorso calcistico e nella tua fascia oraria lo ricordiamo sempre, lo dici sempre, dove se non cambia modo di giocare per me è quasi matematico che i risultati non saranno positivi. E il secondo è quello che Allegri sta facendo passare tra virgolette a Milan, quello che sta succedendo Allegri e il Milan, cioè mi spiego, se Allegri dovesse essere prima per 3 anni, dovesse essere esonerato dopo 1 anno e mezzo, cioè veramente deve capire cosa chiederà Allegri, e lo deve capire ora, quello, cioè rispetto a quello che sta facendo con il Milan. Secondo me De Laurentiis si è messo in un grandissimo problema, probabilmente ha ricevuto tanti no, forse Allegri a questo punto devo pensare che è stata l'ultima.
0: No, l'ultima non credo, perché comunque ci sono altri allenatori anche oggi liberi, c'è Thiago Motta, c'è Xavi Hernandez, ce ne sono, poi chissà quanti altri ce ne sono che adesso non mi vengono, quindi figurati, no, l'ultima no, però non la prima, lo penso anch'io, non la prima.
19: Per forza, io non so se veramente ha capito, se le cose non dovessero andare male, se firma per 3 anni... magari dopo 1 anno e mezzo lo esonera.
0: Ma pure su questo, ragazzi, noi abbiamo letto, no, il Napoli adesso ha deciso di andare a 3, no, invece no, guardate, Laurenza ha deciso di andare a 2, ma hanno firmato o non hanno firmato? Perché se hanno firmato già si sa se è 2 o 3, invece qua leggo parlare di cambi di scena, allora se ci sono i cambi di scena vuol dire che non c'è ancora la firma. Io non è che su questo riesco a sbilanciarmi. Quando verrà annunciato penso che sapremo anche se è un biennale o un triennale. Grazie assai. Va bene, chiudiamo qui e andiamo a dare la linea a Lucio, poi c'è Vincenzo con Lucio, no, da solo, con Emanuele Calaiò, Vincenzo Perna con Emanuele Calaiò, grazie a Fabio Esposito di regia, noi ci sentiamo lunedì, saluto da parte Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
20: Cennamo, crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti. Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
21: Buonasera da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Paura a Sant'Antimo, dove nel primo pomeriggio almeno 4 persone incappucciate hanno assaltato la gioielleria Biondino all'interno del centro commerciale Il Molino, armati di pistola. I rapinatori hanno minacciato i dipendenti e infranto le vetrine per impossessarsi dei gioielli. Durante il colpo, il figlio del proprietario, un ragazzo nato nel 2007, ha tentato di reagire ed è stato raggiunto da un colpo di pistola a una gamba, trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano, non è in pericolo di vita. La fuga della banda è proseguita in direzione Giugliano, ma lungo il percorso i malviventi avrebbero rapinato anche un uomo che stava aiutando un camion a fare manovra, portandogli via un Rolex. Alcuni passanti hanno cercato di fermarli e ne è nata una colluttazione per garantirsi la fuga. Uno dei rapinatori ha esploso un colpo d'arma da fuoco in aria. Alcuni gioielli persi durante la fuga sono stati recuperati dai carabinieri, che ora indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'assalto e identificare i responsabili. Ancora cronaca, un infermiere è stato aggredito nel pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. L'aggressore, un 58enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di lesioni personali ai danni di un operatore sanitario. L'intervento degli agenti del commissariato Monte Calvario è avvenuto subito dopo la segnalazione dell'aggressione. Sul fronte meteo, Napoli si prepara a una fine settimana caratterizzato da temperature elevate. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sabato 27 e domenica 28 giugno la città sarà contrassegnata dal bollino arancione, livello di allerta che indica condizioni potenzialmente rischiose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. L'allerta rossa interesserà invece 18 città italiane. Dal 27 giugno riaprirà parzialmente anche il Parco Virgiliano di Posillipo, torneranno accessibili il piazzale d'ingresso, il viale nord, il Belvedere e la piazza adiacente all'ingresso di via Lucrezio, mentre proseguiranno nei prossimi mesi gli interventi di riqualificazione dell'intera area. Vediamo con lo sport. In casa Napoli cresce l'attesa per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Intanto il club continua a muoversi sul mercato, prosegue la trattativa con la Lazio per Mario Ghila, mentre a centrocampo prendono quota le possibilità per arrivare a Richard Rios. In uscita il Como continua il pressing per Antonio Vergara. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Buonasera e ben ritrovati amici Kiss Kiss Napoli per l'ultimo appuntamento settimanale del calcio della sera. Buon lavoro a Fabio Esposito che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro che anche stasera sarà Vincenzo Perna.
1: E ovviamente con grande onore
0: che saluto
1: e ringrazio il nostro arciere, il nostro bomber, il nostro numero 9 Emanuele Calaiò, e ovviamente siamo pronti per vivere quest'ora insieme ma soprattutto con i nostri radioascoltatori.
0: No? Assolutamente sì, un'ola di filo diretto con anche per chi ci vuole scrivere, mandare degli audio e messaggi su WhatsApp, ai numeri per la linea diretta 081 54 66 873, per i WhatsApp 342 00 00 100. Siamo in procinto di piano piano a annunciare, penso che a giorni arriverà l'annuncio di Massimiliano Allegri. Siamo ancora in attesa, intanto si muove qualcosina anche in chiave mercato, sia per Ghila, che a quanto pare l'Atalanta fa sul serio e vuole mettere sul banco più soldi di quelli che mette il Napoli. Si parla di Rios, che secondo me è un ottimo giocatore e potrebbe andare bene per le caratteristiche di un centrocampo a tre, per sostituire eventualmente Anguissa. Un Vuparlé con il Como per Vergara, ma niente ancora comunque di concreto. Tutte notizie che comunque ci sono, ma fin quando non ci sarà l'ufficialità di Allegri, senza l'allenatore non si muove niente, sia in uscita che in entrata, e penso che la cosa primaria soprattutto sono le uscite che si faranno per alcuni giocatori che non rientrano proprio nei piani della società, e Manna cercherà di non farli andare neanche a Di Maro. I mondiali stanno andando avanti, Vincenzo, non so
1: sì,
0: se
1: Maro, hai visto. È proprio su questo una domandina personalmente te la voglio fare, perché andando a guardare quelli che sono i primi verdetti, no, di questo mondiale, penso che sarà brutto vedere fuori una tra Olanda e Marocco nei sedicesimi di finale. Credo che sarà brutto vedere fuori una tra Brasile e Giappone, e credo che sarà brutto vedere andare avanti una tra Sudafrica e Canada, personalmente. Dei sorteggi del cavolo, cioè non riesco a capire, ed è un peccato, perché poi tutto sommato partite accattivanti le stiamo vedendo, ma non credo che Sudafrica-Canada ci regalerà grandi emozioni. Poi magari
0: viste le partite
1: 8-7,
0: viste delle partite viste le partite di Sudafrica e Canada, sicuramente non hanno chissà che espresso che gioco. Però ripeto, io inizialmente, prima di questi mondiali, oltre alle varie squadre favorite come Francia, come Spagna, Germania e tante altre, io avevo scommesso su due sorprese, potevano essere Olanda e Norvegia, quindi io tiferò per loro che arrivino più avanti possibile, o almeno una delle due. Però ripeto, questo mondiale non è che mi sta entusiasmando, ci sono veramente partite inguardabili, tranne qualcuna che è stata piacevole, proprio il resto orari anche particolari, quindi però abbiamo visto sicuramente una cosa positiva, qualche talentino giovane interessante, perché ne abbiamo visti tanti di giovani, e penso che le società con i scouting si sono mossi e hanno adocchiato questi giocatori, quindi sentiremo parlare in chiave mercato tutta quest'estate di giocatori che hanno performato, giovani, in questo mondiale, anche ovviamente se c'è qualche società che vuole fare qualche investimento per il futuro. Diciamo che siamo pronti, Vincenzo, per il nostro filo diretto con il nostro primo ospite, che è Ciro. Ciao Ciro, buonasera.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao. Bassa la radio, Ciro, bassa la radio.
2: Ok. Allora, sono qui in macchina, fa un caldo ragazzi, con mio cognato Edoardo, e voglio fare due domande al bomber Emanuele.
0: Vai. Dimmi Ciro.
2: Allora, a parte Emanuele, tu sei il nostro idolo, abbiamo sognato con te, io ho 36 anni, quindi ricordo tutte le partite della cavalcata del Napoli.
0: Grazie.
2: Allora volevo chiederti due cose. Uno, se c'è qualche giocatore del mondiale, qualche sorpresa che credi possa essere utile al Napoli, che magari ti ha incuriosito, di qualche squadra magari underdog, no, squadre forti. E l'altra cosa che volevo chiederti è se continuerai con la Z Napoli.
0: Allora, ti rispondo subito sulla Z Napoli. È molto difficile perché non so se prosegue il progetto della Z Napoli, non so se vogliono continuare, e quindi ancora non sappiamo, ma è più no che sì. Ma comunque le partite ce le facciamo lo stesso, anche tra amici, con il nostro Vincenzo Perna, quindi di sicuro fermi non rimaniamo. Per quanto riguarda i giocatori sorprese, ce ne sono stati giocatori bravi, anche molto giovani, anche l'esterno della Bosnia che noi avevamo già contro l'Italia visto, anche il Marocco c'ha comunque giocatori interessanti, giovani. Non penso che possono essere magari per il Napoli, nel senso il Napoli in questo momento parte da una base forte, che se non è un'ottima squadra deve pensare in primis a dare via un po' di giocatori piuttosto che pensare di comprare e mettere giocatori dentro, perché fin quando non escono un po' di giocatori e Napoli si deve liberare di un bel po' di ingaggi pesanti, è difficile vedere qualcuno già subito, magari per Di Maro, qualche acquisto che magari anche se Allegri vorrà, ma non sarà facile. Prima si finirà questo mondiale e poi, anche perché Allegri vuole avere l'opportunità di vedere alcuni giocatori che l'anno scorso magari non hanno performato nella maniera giusta, magari vogliono, Allegri vuole rivalutare Lang, vuole rivalutare Marin e anche lo stesso Lucca. C'è da capire cosa fare con Lukaku e con De Bruyne, se tenerli tutti e due o via tutti e due o uno dei due. Quindi diciamo che ancora non è entrato nel vivo il mercato e non ho visto giocatori che possono essere da Napoli, sinceramente.
2: Va bene, grazie. Tuo figlio è fortissimo, Emanuele.
0: Grazie Ciro, grazie.
2: Ciao,
0: buona serata.
1: Ciao Ciro, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta. Intanto ne approfitto per salutare e ringraziare anche Antonio che ci scrive al 342 00 0100. Ma Ghila e Rabiot arriveranno a Napoli? Ce lo stiamo chiedendo anche noi. Per Ghila è un po' più probabile rispetto a Rabiot.
0: Sì, è chiaro che tra i due è una trattativa con Ghila un po' più avanzata. Rabiot, se magari si può intavolare una trattativa, ci vuole ancora un po' più di tempo. Ovviamente se il Napoli piazzasse due colpi del genere, ragazzi, sarebbero tanta roba sia per la difesa che per il centrocampo. Però, anche se viene solo Ghila e viene magari il Rios di turno, siamo contenti uguale.
1: Ah, certo. Penso,
0: Rabiot lo conosciamo, ha esperienza, ha fisico, sarebbe perfetto per Allegri, che comunque l'ha voluto lui al Milan, e io penso che un tentativo lo farà. Però è chiaro che per Ghila il Napoli c'ha più chance di prenderlo, perché è già una trattativa che va da settimane.
1: Eh sì, anche il calciatore ha espresso alla Lazio la volontà di andare via. Andiamo da Antonio allo 081 546 6873. Ciao Antonio, buonasera.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
3: Allora, io ho due cose, una velocissima, è proprio una parentesi per quanto riguarda ieri sera. Ho sentito un amico che parlava del fatto di Maradona, che perché è venuto a Napoli è diventato grande perché ha fatto vincere lo scudetto a Napoli. Diceva che secondo Messi, per quello che ha vinto in tanti anni, insomma, diciamo tra virgolette era superiore. Allora, ma io dico semplicemente che probabilmente questi sono ragazzi che non hanno visto giocare da vicino a Diego, e poi comunque se Maradona è diventato grande in una squadra come il Napoli, che io ho visto dal primo giorno, nell'ultimo giorno che è stato qua, non era una squadra di questi mostri, figurati se giocava nel Barcellona dei grandi giocatori, si faceva 3-4-5 con la, quindi apre e chiudo parentesi su questa cosa qua. Poi volevo parlare con Manuele di attaccanti.
0: Sì.
3: Allora, Manuele, io già ho chiamato qualche sera fa, io diciamo che quando vi chiamo parlo più di tecnica, di campo, di calcio, di altre cose. Mi piace parlare perché tu sei uno dei pochi, forse l'unico ex calciatore che fa un programma radiofonico, mentre il resto erano tutti, diciamo, sì, sono quasi tutti giornalisti. Quindi con te parlare di calcio è ancora più facile, no? Perché i giornalisti non ne capiscono, perché tu hai giocato, quindi mi puoi a me dare delle risposte più particolari. Allora, secondo te,
0: sì,
3: un giocatore, allora facciamo che Lukaku se ne va,
0: okay,
3: poi dobbiamo prendere un uno che aiuta, sostituisce Holland, no?
0: Sì.
3: Ma secondo te un giocatore come Lukaku, in un contesto, diciamo, tra virgolette, più tranquillo con Allegri, ma con giocatori che arrivano sulla fascia e possono mettere la palla al centro, perché gente come Neres, come Santos, come Vergara, se gioca, può stessa qualità, non potrebbe, diciamo, essere più tranquillo con Allegri, ma con giocatori che arrivano sulla fascia e possono mettere la palla al centro, perché gente come Neres, come Santos, come Vergara, se gioca, può stessa qualità, non potrebbe, diciamo, potremmo provarlo.

0: nostra, tu del tuo parere, io il mio, ma fondamentalmente è Allegri che dovrà decidere per come si allena, che atteggiamenti ha, per capire se può stare nella sua squadra, perché non è solo, secondo me, solo un discorso tecnico-tattico, ma a quanto pare i problemi di Lucca erano anche caratteriali, nel senso che è un giocatore che non si impegnava tanto, un po' molto presuntuoso, quindi anche per questo non è andato d'accordo con Conte. È chiaro che io, da tifoso del Napoli, è chiaro che per me, se vedere Lucca in campo che fa 20 gol la stagione, per me è meglio, perché vuol dire che alla fine l'investimento che ha fatto il Napoli va crescendo, quindi è normale che sarebbe l'ideale. Però la differenza è che l'anno scorso sto ragazzo le occasioni le ha avute, non è che non ha mai giocato. E io dico, un ragazzo che tu sai che viene dall'Udinese, viene a Napoli, già era difficile giocare dietro Lukaku, poi tu prendi Højlund, giochi tante partite titolare, ma io mi mangio l'erba se ho l'opportunità di giocare. E io invece questo da lui non l'ho visto. Si è parlato, tanta gente come te ha chiamato, ma Lucca ha bisogno dei cross, quindi bisogna giocare col 4-3. Poi Lucca ha giocato col 4-3, ma comunque gli esterni mettevano i cross e lui stava fermo, non attaccava il primo palo, non andava sul secondo palo. Cioè,
1: ma noi, ma la testa lì, io vedevo che lui non c'era mentalmente, lui non stava bene.
0: E infatti, cioè, è più una questione di testa.
1: Bene.
2: Sì, lo dimostra anche l'espulsione ad Eindhoven, no? In un momento molto delicato, le si fa buttare fuori.
0: Sì, sì, ma infatti, ripeto, è più un discorso di testa che è al di là delle qualità, perché ragazzi, io vi spoilerò che ho avuto tanti amici, tanti miei ex diciamo compagni, amici che stanno all'interno del Napoli, e mi hanno detto che comunque le qualità di Lucca comunque ci sono, perché ha grosse qualità. Però secondo me è più un discorso di testa, forse non è ancora pronto per una piazza come Napoli, per degli obiettivi importanti.
1: Un allenatore d'esperienza, bravo, navigato come Allegri, se non lo rivaluta lui, cioè se non prendiamo in considerazione questa opportunità, è normale che se lo diamo in prestito va a Roma Calazzo, in un'altra squadra, alla fine non dico lo bruciamo, che magari farà un grande campionato, ecco, però noi gli diamo l'opportunità con un altro allenatore che magari non ha lo stesso carattere di Conte, pure se è un allenatore molto forte, però magari lo prende perché Allegri, e tu lo sai bene come tutti quanti noi, è uno che i giovani li ha lanciati.
0: Certo, ma sulla gestione è diverso. Assolutamente, sulla gestione è diverso da Conte, ma io guarda Antonio, lo spero, nel senso poi deciderà lui vedendolo il ritiro, con che atteggiamenti lui si allena, se vede che comunque è un giocatore che può starci, magari la società non vuole investire altri soldi su magari alternativa a Højlund e si vuole tenere Lucca, deve essere sempre Allegri a dire va bene, a me mi sta bene, lo faccio crescere, lo faccio migliorare. Poi è chiaro che sta a lui farsi perdonare e diciamo avere una voglia di rivalsa rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso. Ma il discorso, sai qual è, Antonio? Che io non do solo la colpa al ragazzo, perché è proprio il calcio che è cambiato e che va così. Perché tanti anni fa, io quando giocavo, e come me tanti attaccanti, prima di arrivare in una big come Inter, Roma, Lazio, Milan, Inter, ti dovevi confermare per 4-5 anni in una piccola. Adesso basta che un attaccante fa un anno a Parma o all'Udinese, al Sassuolo, fa 10 gol, va subito al Napoli, va subito all'Inter, e poi dopo un anno magari è una piazza che magari è troppo per lui, perché lui secondo me ha sofferto anche il peso dei 40 milioni che è stato comprato, perché giustamente la gente si aspetta molto da lui, e giustamente se lui non rende poi i tifosi non sono contenti, perché sai come Napoli, no? È una piazza esigente che vogliamo tutto e subito, e quindi lui l'ha pagata mentalmente questa cosa qua.
2: Grazie Antonio. Grazie davvero.
1: Ragazzi, buona serata.
2: Grazie per averci chiamato allo 081 546 6873. Microfono aperto a tutti voi tifosi del Napoli. Abbiamo Felice al telefono.

0: Ciao.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Felice, ciao. Buonasera.
1: Forza Napoli, mi
0: piace
1: quello che diceva Emanuele. Allora, Emanuele, probabilmente se tu avessi giocato in questi anni eri un attaccante top player della Serie A, perché effettivamente la qualità degli attaccanti in Italia, il livello è molto più basso, e quindi probabilmente ti è capitato degli anni, diciamo.
2: Ho sbagliato generazione.
1: Esatto, esatto.
0: Avrebbe guadagnato anche di più.
2: Sicuramente.
1: Sicuramente. Ora magari stavamo parlando di altro. Vabbè, scherzi a parte.
2: Sì.
1: Ora dico la verità, probabilmente è anche un po' tutti i settori giovanili in Italia che non riescono più a garantire magari anche quell'efficienza che c'era qualche anno fa. Non riescono più magari a supportare i ragazzi, perché ci sono ragazzi forti in Campania, in Italia, ma soprattutto in Campania.
2: Ma assolutamente,
1: però magari
2: sì,
1: non sono più seguiti come prima, oppure magari li illudono troppo e quei ragazzi magari si montano la testa, che ne ho conosciuti tantissimi di giovani attaccanti che sono rimasti nelle giovanili, ma erano anche più forti di quelli che stanno in Serie A,
2: ma
1: non
2: sai,
1: sono riusciti
2: sai cos'è,
1: a superare quello step.
2: Sai cos'è, Felice? Una cosa che comunque noto da anni, che le scuole calcio, visto e considerato che si stanno ambientando in un calcio molto fisico, le scuole calcio o i settori giovanili professionistici, se tu trovi un ragazzo, diciamo, di 1,70 m, fortissimo tecnicamente, e poi vedi un giocatore di 16 anni, 17 anni, alto 2 m, ma un po' più scarso tecnicamente, in questo calcio secondo te chi prendono?
1: Quello di 2 m.
2: Esatto. E quindi per questo poi va a finire la qualità, va a mille una notte, perché alla fine qua ormai è un calcio fisico, e come hai detto tu, anche gli attaccanti che c'erano una volta, cioè con gli attaccanti che ci stanno adesso neanche si spogliano rispetto a quelli che c'erano prima. E quindi è tutto un susseguirsi di cose. Anche gli allenatori dei settori giovanili non vanno in base al risultato, non vanno alla formazione del ragazzo. E quindi queste alcune volte quando si dice l'Italia, cioè, ci facciamo ridere da tutti, l'Italia non va per la terza volta al mondiale, e questa è una delle tante motivazioni. E in più, se hai un ragazzo bravo e non ci credi e non hai la responsabilità, non hai la personalità di rischiare e buttarlo dentro, i ragazzi devono essere buttati dentro e hanno bisogno anche di sbagliare per crescere. Ma devi rischiare a buttarli dentro, come li preparano in Spagna, in Francia, quanti giocatori vediamo a 17-18 anni in altri paesi? Perché li formano già da piccoli, e poi già sono pronti con quella personalità e con quella sfacciataggine di giocare già in prima squadra con delle qualità. Invece qua si pensa prima al risultato che magari alla crescita del ragazzo.
1: Purtroppo questa è la dura verità. Ragazzi, vi vuole salutare mio figlio Mario.
0: Vai.
3: Ciao
2: Mario.
0: Ciao.
2: Sempre.
0: Quanti anni hai, Mario?
3: 8 anni e mezzo.
0: Grande.
3: A 8 agosto farò 8 anni.
2: Mi raccomando, fai l'abbonamento.
3: 9 anni volevo dire.
0: 9 anni.
2: Fai l'abbonamento.
0: Ciao ragazzi, grazie per averci.
3: Ciao Napoli.
0: Grazie per averci chiamato. Ringrazio Gianni che mi ricordava che non succede, perché è abbastanza complicato, che se l'Uruguay battesse la Spagna ci sarebbe un 16esimo di finale Argentina-Spagna.
2: Cioè, incredibile.
0: Sarebbe assurdo, però la cosa divertente è che io poi a quel punto, sai, mi sono andato a vedere un po' più nel dettaglio, ho fatto un po' di ipotesi, cioè pensa, un ottavo di finale sicuro ci sarà o tra, vabbè, non di sicuro, perché poi ovviamente le partite le devi sempre giocare, però la Germania, che dovrebbe avere una gara abbastanza semplice, dovrebbe arrivare agli ottavi, dovrebbe trovare una tra Francia e Norvegia agli ottavi. Stesso discorso per il Brasile se batte il Giappone, che si trova una tra Francia e Norvegia, perché la Costa d'Avorio gli vogliamo tanto bene, ma non credo che sia più forte di queste due. Quindi cioè, è assurdo, cioè gli ottavi di finale avremo già una carnificina in questo mondiale.
2: Tanti scontri diretti.
0: Di squadre forti
2: che si scontrano.
0: Che si scontrano. E diciamo una squadra che può essere secondo me una rivelazione perché gioca bene, e guarda un po', è proprio la squadra di casa, gli Stati Uniti, che potrebbero avere il tappeto rosso fino addirittura alla semifinale. Vabbè, guarda un po'. Andiamo da Luca, va, prima della pubblicità. Ciao Luca.
4: Buonasera Vincenzo, buonasera Emanuele.
2: Luca il dottore, buonasera.
0: Ciao.
4: Grande, grande. Emanuele, non mi dire niente, stasera chiamo per fare i complimenti a Vincenzo. Per una cosa, sì, per una cosa che ha detto ieri sera. Ho provato a chiamare ieri sera, ma non sono riuscito.
2: Non hai preso la linea.
4: Sì, allora, Vincenzo quando ha detto quella cosa di Allegri, Allegri è l'unico che ha avuto, consentitemi la parola, le palle di venire a Napoli. Hai colto nel segno, Vincenzo, hai colto nel segno, dove gli altri hanno, diciamo, hanno rinunciato, anche lo stesso Sarri che si proclamava il capitano, il comandante di Napoli, l'amante di Napoli, non si è voluto prendere quest'onere. Invece Allegri, diciamo, è stato molto coraggioso. Speriamo che sia molto coraggioso, perché ancora lo dobbiamo vedere in tutto ciò.
0: Vabbè, quello sicuramente.
2: No, Luca, io ovviamente la penso come te e la penso anche come Marcello, come Vincenzo, perché ci sta, Vincenzo, che comunque Allegri comunque ha personalità da vendere, nel senso anche nella comunicazione, nella gestione. Però lui, oltre alla personalità, secondo me ha fatto anche questa scelta perché negli ultimi anni non è che ha fatto dei grandissimi campionati, quindi come ho già detto, Allegri, una cosa ottima, una cosa positiva, che lui viene a Napoli per la rivalsa, perché anche l'anno scorso il Milan non è andato in Champions, e se non facesse bene a Napoli io non penso che nei prossimi anni troverebbe un'altra big che gli dà un progetto in mano di 2-3 anni. Quindi noi dobbiamo essere positivi e sostenerlo, perché lui, se viene a Napoli con un'eredità importante come quella di Conte, che tra l'altro lui ha già fatto alla Juve dopo Conte, penso che alla fine dobbiamo puntare a quello. Però se sbaglia a Napoli, io non lo vedo in futuro.
4: Emanuele, quindi ti sa di ultima spiaggia?
2: Per Allegri sì. Per Allegri sì, perché se tu negli ultimi anni fai male, se tu sei stato quasi secondo tutto il campionato e arrivi sesto, che non vai neanche in Champions League, al di là che le colpe non sono solo sue, però comunque ci ha messo del suo, e quindi adesso De Laurentiis si è fidato di lui perché hanno un buon rapporto da anni, e quindi l'allenatore per una piazza di Napoli, Allegri, è quello giusto per personalità, per gestione e tutto quanto. Però per quanto mi riguarda, se Allegri non facesse bene neanche a Napoli, e non fai bene al Milan e non fai bene al Napoli, è da anni che non fai bene, difficile che poi fra 3 anni c'è il Paris Saint Germain o la Juve o l'Inter che ti prende, cioè.
4: Ok, però ti dico anche un'altra cosa, Emanuele, permettimi.
2: Sì.
4: Vabbè, è giustissimo il tuo discorso e condivido, però ci sta qualcuno che a furia di non fare bene è arrivato anche a allenare la nazionale, non faccio nomi, vabbè, lasciamo stare.
0: No, diciamo c'è Juric che ogni anno trova una panchina, incredibile.
2: No, è incredibile.
0: Non mi ci capisco.
4: Non si capisce come.
2: Dovrebbe andare a Monza.
4: Un'altra cosa e poi lascio spazio agli altri, ragazzi, sì. Io... L'unica cosa che mi sento di dire su quel confronto che si fa troppo spesso è di lasciare riposare anche in pace il campione, secondo me. E basta, chiudo qua. Buona serata e vi ringrazio.
0: Ciao, grazie.
2: Il campione potrà riposare tranquillamente perché è il giocatore più forte, è il dio del calcio, quindi nessuno lo mette in dubbio. È chiaro che forse qualche ragazzo ovviamente non ha vissuto magari la generazione sua, ha vissuto più la generazione di Messi e magari non ha visto, secondo me, Maradona dal vivo, perché altrimenti non avrebbe detto forse magari Messi è più forte. Quindi
0: Messi.
2: Ci dobbiamo fermare, Vincenzo.
0: Sì, ci dobbiamo fermare. Mi faceva piacere solo ringraziare Antonio da Bagnoli, perché anche lui vede questa strada spianata, la favorita Stati Uniti nel percorso, che credo che abbia un percorso almeno fino alla semifinale abbastanza agevole. Poi ovviamente le partite, lo ricordiamo sempre, vanno giocate. Ci fermiamo e torniamo tra poco.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: E rieccoci qua. Sì. E, a proposito sempre di mondiale, ti scrive un nostro ascoltatore che però non si firma, dice: niente male l'Ecuador, vi piace Ordones? Ti piace?
3: Ordonez è un bel giocatore, sì.
2: Bel giocatore.
3: Sta facendo anche un ottimo mondiale, ma come ho detto prima, non solo lui, ma stanno stupendo tanti ragazzi che magari non hanno chissà che cognome, o che magari non giocano in top club importanti, ma che stanno stupendo in questo mondiale. Comunque un giocatore molto molto forte, e l'Ecuador, diciamo, una squadra di tutto rispetto, diciamo, anche se
2: già partendo dalla difesa, Pancho, Incapié, poi lì davanti c'è l'irriducibile Valencia che davvero non si ferma mai, sì. È veramente incredibile. Poi c'è anche Plata, che abbiamo scoperto essere un ragazzo di grande qualità. Quindi quando un anno e mezzo fa, due anni fa, quando è che abbiamo perso con l'Ecuador, sempre lì in America, dicevano abbiamo perso addirittura con l'Ecuador. Ragazzi, l'Ecuador non è facile, evidentemente, da battere. Andiamo da Giorgio al telefono. Ciao Giorgio.
4: Ciao, buonasera.
3: Ciao Giorgio, buonasera.
4: Avevo una domanda per uno, sia per Emanuele che per Vince.
3: Vai.
4: Emanuele, secondo te, diciamo, che arriva Allegri tutto a posto e cambia il suo modulo, diciamo, perché negli ultimi anni lui ha giocato a 3 dietro,
3: sì,
4: sono 3-5-2, sì, mettiamo a 4 con gli esterni, Neres e il brasiliano che non muore, non mi viene il nome,
3: Alisson.
4: Sì. Tenendo, diciamo, i nostri attaccanti, Højlund, diciamo che è un attaccante, abbiamo visto, no? Uno che difende palla, molto bravo, tecnico. Con Luca, diciamo, e tenendo pure, diciamo, Lukaku, con Luca, diciamo, in panchina, con tutti questi cross che dovrebbero arrivare, potrebbe essere, diciamo, un bel Napoli frizzante, diciamo, come piace pure a te.
3: Ma Giorgio, intanto io sinceramente con un 4-3-3 con Alisson e comunque con Neres, io anche quest'anno io non ho visto tutti questi cross, sinceramente, da parte del
2: sono entrambi calciatori che spesso e volentieri tendono
3: a venire dentro
2: al campo, o eventualmente il cross basso per chi arriva a rimorchio.
3: È un attaccante come Luca, secondo me, ha bisogno di cross tagliati più sul secondo palo, che lui, avendo un'altezza importante, può andare in terzo tempo. Ma visto e considerato che gli esterni vengono dentro al campo o vanno sul binario e mettono sta palla tagliata sul primo palo, e là un giocatore come Højlund, veloce, e ne ha fatti tanti di gol quest'anno, attacca il primo palo e ti fa e anticipa il difensore. Luca questo non lo fa, perché non è reattivo nei primi passi, perché ha le leve lunghe, quindi fa fatica. È più un attaccante che va in profondità sull'allungo in prospettiva. Però ovviamente queste sono scelte che stanno ad Allegri, perché Allegri nel calcio, ragazzi, il calcio è strano, nel senso, poi con Conte magari non faceva bene, mo arriva Allegri e magari cambiano le gerarchie, si trova bene, ad Allegri piace, e quindi sarà lui l'alternativa. Dubito, e poi c'è anche Lukaku, che comunque tu già ce l'hai, perché comunque c'ha un anno di contratto e non è facile questo piazzarlo. Cioè,
4: magari Manu, cioè, fare quello che noi avevamo progettato l'anno scorso, cioè di tenere Luca lì, farlo crescere, hai capito? Cosa che poi purtroppo non è stato, perché noi l'abbiamo buttato nella mischia per i vari infortuni di Lukaku, della cosa, e il ragazzo si è sentito, cioè, stando lì in panchina con Højlund e Lukaku davanti, capito, così negli allenamenti, che Lukaku lo può aiutare, cioè, capito?
3: Ma tu, Giorgio,
4: non lo vorrei buttare.
3: No, ho capito, ma tu stai dicendo eventualmente di tenerli tutti e tre?
4: di tenerli tutti e tre.
3: Il Napoli non lo farà mai.
4: Allegri, vedi, è uno che pure a Torino, cioè, coi giovani.
3: Allora, io ti do ragione, se tu giocassi con due punte. E allora lì devi tenere quattro punte, e allora là ci sta, ma in un 4-3-3 dove tu devi fai giocare una sola punta centrale, ne devi avere un'altra di livello, e in più non puoi tenere tre giocatori con Højlund che l'hai riscattato e prende 5 milioni, e Lukaku prende 6 milioni di ingaggio, Lucca che ha fatto poco e comunque prende 3 milioni, e c'è pure De Bruyne a 7 milioni, cioè il Napoli deve sfoltire, deve abbassare anche il tetto ingaggi, perché comunque hanno scorso ha speso tanto, cioè,
4: come dici tu pure sempre, l'anno prossimo abbiamo pure le quattro competizioni, cioè
3: tre competizioni.
4: Vabbè, Coppa Italia, campionato della Champions, sì.
2: Perché la Supercoppa non c'è.
4: Supercoppa non c'è. Quindi secondo me serviranno, comunque ci abbiamo più di 30 giocatori.
3: No, ci abbiamo quasi 40, Giorgio.
2: Sono un po' troppo.
3: Vedremo Allegri cosa ne penserà.
4: Poi per Vincenzo, cioè, ieri che parlavamo, non sono riuscito più alla linea, no? I gol più belli di Diego, no?
2: Sì.
4: E tu ti ricorderai, io da piccolo sono del 78, no? La mia prima partita fu il Napoli-Milan. Vincemmo 2-1, ti ricordi quel gol bellissimo di Maradona, che gli danno la palla sul sinistro e lui la aggiusta al volo.
2: Lasciamo perdere perché sennò cominciamo cominciamo a farci venire i brividi.
4: Sai che dico sempre io, cioè agli altri, no? Per esempio io abito al nord, abito in Toscana, no? Quando mi dicono: ragazzi, ascoltate quello che dice Paolo Maldini, Francesco Totti, Camoranesi, cioè giocatori che hanno giocato a calcio, e quando si dice Maradona,
3: anche Messi stesso,
4: anche Messi stesso, capito? Cioè, che poi mi parla un giornalista, mi parla Maldini, che dice che Maradona si è andato a allenare prima nel mondiale, è stato bravo quell'anno. Maradona quell'anno ha vinto il mondiale, poi è venuto a Napoli, ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia, perché la gente poi se lo dimentica, il primo scudetto è Napoli, noi facciamo un double, ci vincemmo scudetto e Coppa Italia,
2: sì,
4: ti ricordi?
2: Sì.
4: Cioè, stavamo sul tetto del mondo, cioè, ma che stiamo dicendo?
2: No, è abbastanza scontato, però ovviamente c'è democrazia, cioè si può pensarla diversamente. A me personalmente è difficile mi convinci di qualcosa di diverso.
3: Puoi convincere, come ho detto prima, puoi convincere i ragazzi di questa generazione che non hanno visto veramente dal vivo quello che lui ha combinato.
4: È più umano, no? Cioè, giocato in Serie A, ha giocato con grandi campioni. Quando si parla di Diego è proprio, cioè, cala il silenzio.
3: No, guarda, io è stato un peccato per me non vederlo come magari Vincenzo, non vederlo come tifosi del Napoli, vederlo dal vivo al San Paolo. Ovviamente io ero piccolo.
4: Ti ricordi? Fui folgorato.
3: No, io ho visto tutti i gol di Maradona. Io penso che da calciatore di 25 anni ne ha fatti tanti belli, però un giocatore che fa un gol su punizione nell'arietta piccola io non l'ho mai visto, e quindi già per quello, per il piedino educato che te la tocca e fa il giro della barriera in così poca distanza
4: di seconda, poi
3: no, cioè nessuno lo fa.
4: Fradicio, che pioveva, che tu non hai idea, era di novembre, mi ricordo, quel Napoli
3: io mi ricordo quando gli arrivava la palla che lui la stoppava di petto, si incollava. Cioè, si incollava e poi, già era pronta
2: a
3: per...
2: A proposito di quella punizione, una cosa che non perdonerò mai a quella serie TV che hanno fatto su Maradona, che praticamente quando si tratta di narrare quella punizione, improvvisamente spunta il Delle Alpi. E io dico: ma come? Cioè, state facendo un film documentario su Maradona e non sapete dove la fate. Vabbè, lasciamo per Giorgio, ti abbraccio.
3: Grazie Giorgio.
2: Grazie.
3: Sempre.
2: Ciao, abbiamo anche Gianni. Ciao Gianni.
5: Ragazzi, buonasera. Prima di tutto voglio dire che è un grande onore parlare con voi, perché siete veramente due personaggi del mondo del giornalismo e del calcio.
3: Grazie Gianni.
2: Ciao.
5: Per me è un onore condividere le mie opinioni con voi.
3: Grazie, dici allora, tutto.
5: Io volevo dire due cose. La prima, per quanto riguarda Lucca, io non capisco perché spesso sento dire che può...
3: non ti sentiamo più.
2: No, ripeti perché non ti abbiamo sentito.
5: Non capisco quando sento dire che forse Lucca dobbiamo sperare perché forse verrà fuori come calciatore con Allegri, da un altro. Ma Lucca non è mai venuto fuori nella sua vita calcistica, cioè lui ha fatto una stagione, ha fatto benino all'Udinese, non è che Lucca è stato un campione, cioè Lucca aiuta in Inghilterra, raga, io ho visto cose assurde.
3: Ragazzi, ma in Inghilterra, cioè, come si pretendeva di un giocatore che comunque ha fatto male a Napoli, che ha giocato poco, il Nottingham Forest lo prendeva per farlo giocare titolare. Cioè, è normale che avrebbe avuto.
5: Io non spererei in una sua grande riuscita, che non c'è mai stato, non ha un passato glorioso. Se tu dici, può tornare ad essere.
3: No, ma è quello che ti ho detto prima. Tu non puoi sperare che un giocatore faccia un anno bene all'Udinese e diventa un campione dopo un anno. Cioè, i giocatori di quell'età, attaccanti soprattutto, cioè, hanno bisogno di andare in doppia cifra, 3, 4, 5 campionati per fare esperienza e poi andare in una big, non subito dopo il primo anno.
2: Senti, scusa se ti interrompo, a proposito di attaccanti, perché c'è un aggiornamento a proposito del Milan con Gonçalo Ramos che pare essere in chiusura, un affare da 65 milioni più 5 di bonus per un calciatore che tra l'altro guadagna un botto e che ormai da anni non gioca titolare.
3: Ti anticipo, mi stai dicendo come fa a comprarlo? Non lo so,
2: sì, cioè,
3: con i soldi del Monopoli.
2: Cioè, questi cacciano 70 milioni per Gonçalo Ramos, un calciatore che per me è fortissimo, per carità di Dio, quando giocava al Benfica titolare faceva caterve di gol, a Parigi non lo è mai stato quel bomber. Tu lo prendi dopo un paio d'anni che questo sta lì a svernare, lo paghi un botto, gli darai un ingaggio faraonico e poi hai problemi su 500.000 euro ad Allegri.
3: E poi e poi che cosa fai? Blocchi il mercato al Napoli.
2: E c'ha
3: alla fine i conti sempre in bilancio in positivo. Non so.
2: Per carità, giocatore è molto bravo, però mi sembra eccessivo 70 milioni per Gonçalo Ramos.
3: Dopo due anni che
2: non gioca.
3: Chissà.
2: Vabbè.
3: Prosegui Gianni, la seconda domanda.
2: Scusa, vai.
5: In chiusura volevo dire, se fosse possibile a Vincenzo,
3: sì,
5: l'anno prossimo, fare una telecronaca un po' più dettagliata, perché io spesso mi ritrovo ad ascoltarlo quando è di sabato che lavoro, però io sento solo la sua sofferenza, non capisco in campo che sta succedendo.
3: Bravo. Vabbè, un po' di sofferenze le abbiamo avute l'anno scorso.
2: Guarda Gianni, io l'ho detto sempre, no, noi in realtà non la facciamo
3: in teoria non potremmo fare radio. Sa che commento,
2: esatto,
3: dalla parte,
2: perché ovviamente c'era fino all'anno scorso una licenziataria dei diritti per quanto riguarda l'esclusiva regionale, quindi non si
5: lo sapevo, pensavo che era una
3: noi non potevamo,
2: noi abbiamo semplicemente provato a raccontarvi quello che accadeva, ovviamente non violando quello che è un accordo, che era un accordo da parte del Napoli con l'altra emittente, raccontandovi ovviamente quello che accade, però senza.
5: Ti chiedo scusa, non sapevo questa
3: notizia. No.
2: Però fa piacere che in tanti, al di là di tutto, ovviamente ci avete sempre premiato con il vostro affetto
3: e ci avete sempre seguito,
2: il vostro seguito, quindi di questo non possiamo che ringraziarvi, e chissà magari di potervi,
5: ragazzi,
2: fare un servizio migliore.
5: Gli opinionisti, giornalisti, che come fai a cambiare radio? Cioè, è impossibile.
2: grazie Gianni.
3: Grazie Gianni,
2: davvero,
3: gentilissimo.
5: Gianni.
3: Buon weekend anche a te. E Fabio Esposito ci segnala un messaggio audio.
6: A parte sempre farvi complimenti, volevo chiedere un commento sulle dichiarazioni del grande Ancelotti su non saremo ricordati se non giochiamo, se giochiamo bene o non giochiamo bene, ma solo se si vince, e poi se nel vostro palinsesto ci sarà ancora il commento della partita del Napoli, che mi piace tantissimo. Un saluto e una buona serata a tutti voi. Annalisa.
3: Allora, ringraziamo Annalisa, ovviamente dicendo questa ultima frase ha fatto un complimento a Vincenzo, perché ovviamente sei stato tu il padrone di casa. Sei stato tu il padrone di casa, noi ti abbiamo fatto da braccio destro e da braccio sinistro.
2: Per la prima volta ero io la prima punta.
3: Esatto. Quindi complimenti a Vincenzo. E sono d'accordo, ovviamente, che cosa non puoi non essere d'accordo, soprattutto uno come me, che comunque ha sempre detto che come viene la vittoria la preferisco, piuttosto che magari giocare bene e poi alla fine non vincere. Quindi giustamente Ancelotti è l'allenatore che ha vinto di più, e alla fine giustamente come allenatore la materia prima è la vittoria. Noi allenatori, se non vinciamo, è difficile che poi anno dopo anno ci prendono e andiamo a guadagnare di più, quindi è normale che conta sempre la vittoria. Come viene, poi è chiaro, se viene giocando anche bene ancora meglio, ma alla fine è il risultato che conta. Sono i discorsi che abbiamo fatto anche di Conte, che alla fine non ha fatto magari un grande gioco durante la stagione, ma in due anni comunque ti ha portato i risultati a casa, ed è questo poi la cosa che vale realmente, perché alla fine lasciamo perdere come è andato l'anno di Sarri, però 91 punti, stagione stratosferica, il Napoli più bello di sempre, però poi alla fine non hai vinto, e quindi io preferisco ovviamente vincere sempre, anche se hai vinto anche con un pizzico di fortuna, ma il pizzico di fortuna è anche una dote che un allenatore deve avere.
2: No, e poi soprattutto hai vinto anche semplicemente con un gesto tecnico, che nel calcio conta. Una mezza rovesciata in mezzo a tutto quel marasma dell'area di rigore del Cagliari è un gesto tecnico. Di pallone si vive anche attraverso i gesti, certo, tecnici, e se Emanuele non avesse fatto quei gesti tecnici, penso all'ormai celebratissimo colpo di testa a Lecce, io credo che a volte non ci saremmo ricordati di determinate partite, ma attraverso quei bellissimi gesti noi poi ci ricordiamo un Napoli-Lecce, e io la vedo così. Secondo me ce la facciamo a fare, Roberto, prima della pubblicità.
3: Sì.
2: Fabio, so che tu sei molto più diciamo fiscale di me, però secondo me ce la facciamo con Roberto.
3: Se dai, Roberto è rapido, ce la facciamo andare prima in pubblicità.
2: Ciao,
3: dai, Roberto.
2: Ciao.
7: Sì, ce la facciamo.
2: Però devi abbassare
3: abbassa il volume della radio, Roberto.
2: Televisione, radio, qualsiasi cosa, abbassala.
7: Senti, Roberto, vai. Ragazzi, buon pomeriggio, buona giornata.
2: A te.
7: Io sono un malato del Napoli. E a prescindere di chi compriamo, chi non compriamo, chi vendiamo.
2: Roberto, di dove sei? Roberto, di dove sei?
7: Io sono argentino,
3: ecco.
7: Ma il cuore napolitano.
2: L'ho sgamato subito, si sentiva. Ma grande, Roberto. Grande, Roberto.
3: Costa sudamericana.
7: Io, a prescindere di quello mercato che fa il Napoli, io penso che non è che ci mancano molte cose per essere un Napoli grandioso. Io credo che siamo lo massimo.
3: Sei ottimista? Ragazzi, sei ottimista per quest'anno, Roberto?
7: Non sono ottimista, sono di più.
3: Ah, ok. Bene, okay, così.
7: Io credo che siamo fortissimi.
3: Sì, è una buona squadra.
7: Positivo,
3: sì,
7: per tutto.
2: Senti, Roberto, ma com'è nata sta passione per il Napoli? Maradona o per altri motivi?
7: No, non è Maradona, è tutto Napoli.
3: Ma hai vissuto per un po' di tempo a Napoli?
7: Maradona, guarda, io faccio 70 anni, ho visto giocare a Maradona, non capisco perché quella comparazione con Messi, sono due epoche diverse, e tutti e due sono argentino, se devo dire, io non posso fare nessuna comparazione, l'unico che so è che il mio cuore è solo, pure esclusivamente napoletano. Il mio cuore è azzurro.
2: Bellissimo. Vabbè, mi ha fatto venire la pelle d'oca, guarda. Brividi, grande. Grazie, Roberto, davvero.
7: Grazie a tutti voi, ragazzi, e Forza Napoli sempre.
2: Sempre Forza Napoli. Che bello, Roberto. Sta telefonata è da brividi.
3: Sai che avevo pensato che era il Pampa a un certo punto che aveva chiamato? Cioè, più o meno c'ha la voce... molto molto simile. In più Roberto
2: quindi,
3: Sosa.
2: Quindi stai dicendo che il Pampa al telefono sembra uno di 70 anni.
3: Dalla voce, dalla voce ha il vocione bello da una persona
2: sì,
3: adulta.
2: No, quello sì, quello sì, quello sì.
3: Andiamo in pubblicità.
2: A tra poco.
8: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
9: Sotto costo!
8: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
9: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!
10: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
11: Signora, prende anche le olive?
12: Sì, ma olive granata.
13: Olive granata. Metti in tavola

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: E rieccoci
4: rush finale.
3: Rush finale di questo appuntamento con il calcio della sera. 0815466873, c'è già pronta Mary. Ciao.
5: Buonasera ad entrambi, ovviamente, dottor Vincenzo Bomber Emanuele, complimenti sia per la professionalità sia per il garbo, l'eleganza, posso dire.
4: Grazie Mary, grazie.
5: Che vi contraddistingue quasi tutti, quasi tutti lì. Sentano, io chiamo da Salerno Centro, sì, ma ho origini partenopee. Gradirei, nei limiti del possibile ovviamente, che rispondeste a due miei quesiti. Sono anche una curiosità, io resto una sognatrice nonostante abbia una certa età. Bene, il primo quesito: perché non è stato scelto dal presidente Mancini? Sì, CT probabile della nazionale, bla bla bla bla, punto e a capo. Ha comunque un certo spessore a livello di immagine professionale, è molto elegante, quindi continueremmo ad avere, dico continueremmo e non è plurale maiestatis, ad avere una certa immagine a livello internazionale. Secondo quesito, ecco perché poco fa mi definivo sognatrice incallita. Ho letto, non so quanto sia attendibile la testata giornalistica, comunque questo non mi interessa più di tanto. Comunque ho letto qualche giorno fa che dato che Conte, Antonio Conte, ha probabilità di diventare lui CT,
3: sì,
5: e questo sarebbe splendido, così andato via da allenatore del Napoli per diventare CT, sì, della nazionale, vorrebbe creare il suo centro, il suo pentagono a Napoli.
3: E sì, resterebbe a vivere a Napoli.
5: Anche prendere, chiedo scusa, anche la residenza. Se venisse scelto come appunto CT della nazionale di calcio. Ecco, e allora i quesiti sono due, riassumendo cortesemente una risposta.
4: Quindi Mancini e Conte.
3: Sì, okay. Io vado su Conte, se me lo consenti.
4: Assolutamente
3: vado
4: sì.
3: Su Conte.
5: No, dicevo perché Mancini non al Napoli. E Conte CT della nazionale con un suo centro a Napoli, okay, così come più volte espresso il desiderio.
3: Ti rispondiamo. Grazie a te.
5: Buon weekend, complimenti e buona serata.
3: Grazie Mary, davvero, grazie dei complimenti e grazie per averci chiamato. Sì, Conte eventualmente da commissario tecnico resterebbe a Napoli, l'abbiamo sempre detto, la sua famiglia e lui stesso stanno benissimo a Napoli. Lui credeva che non ci fossero le condizioni per rimanere ad allenare il Napoli nella prossima stagione, però questo non vuol dire che non volesse rimanere però a Napoli, quindi sarebbe per lui un'ottima notizia la possibilità di continuare ad abitare a Napoli e al tempo stesso però avere un incarico come commissario tecnico. Sappiamo che però ballano tanti milioni e le parole di Malagò mi fanno poco ben sperare, perché quando Malagò dice un allenatore non deve venire solo per i soldi, ecco, su questo credo che fosse una frecciatina per Antonio Conte. Quindi su Mancini lascio la parola al bomber.
4: Ovviamente Mancini è un allenatore di grande esperienza, ha fatto benissimo anche in nazionale, ovviamente è un mio gusto personale, negli ultimi anni è stato un po', secondo me, fuori dal giro del campionato italiano e anche altri campionati.
3: Però ha vinto con l'Al Shabb.
4: È stato in Arabia, che è completamente un altro tipo di campionato, con un gioco diverso, con ritmi diversi, con giocatori e qualità diverse. E poi è, come ha detto anche Mary, è una persona comunque distinta, equilibrata, comunque un signore, lo vedi in panchina molto. E questo per Napoli, secondo me, c'è bisogno di altro, ci vuole comunque un allenatore più passionale, sanguigno, no? Come Conte, come Allegri, ma anche come lo è stato Sarri, un po' troppo tranquillo. E secondo me Mancini non so se può reggere comunque il peso comunque della piazza, che è comunque molto esigente, perché due scudetti negli ultimi 3 anni, non so se riesce a proseguire quello che comunque ha fatto comunque Spalletti e Conte, ma secondo me soprattutto perché è un po' troppo fuori dal giro, cioè non allena da tanto in Italia, dato che quando allenava lui in Italia il calcio era diverso, non so se si può ambientare in questo tipo di calcio.
3: E aggiungo a questo tuo ragionamento che almeno viene a Napoli uno che ci fa fare due risate, perché veniamo da 2 anni abbastanza cupi.
4: Che altro, uno che fa le conferenze.
3: Uno che fa le conferenze, soprattutto lo adoriamo soprattutto per questo, però almeno ci fa fare pure due risate, perché il calcio, non ce lo dobbiamo dimenticare, è anche gioia, e non sempre solo ed esclusivamente applicazione, metodo
4: e polemiche. Dal vivo quando si toglierà la giacca.
3: Ma là mi esplode il Maradona ogni volta che si toglie la giacca e la cravatta. Andiamo da Vincenzo. Ciao Vincenzo, buonasera anche a te.
6: Buonasera, siamo due fratelli. Parto prima io subito, così avete molto tempo. Allora, la prima domanda è: secondo voi il Napoli potrebbe prendere Richard Rios a 35 milioni oppure lo prende a 30 milioni?
4: Dipende l'offerta che gli hanno fatto al Napoli. Ormai con questi cartellini così gonfiati non si capisce più niente. Ci sono stati anche giocatori meno forti di Rios che sono stati venduti a molto di più. Secondo me 30 sarebbe comunque un cartellino giusto, per quanto mi riguarda, per il giocatore, che secondo me non più di 30, sinceramente.
3: Sì, no, diciamo che io avrei detto 25, però 30 sì, perché comunque ha fatto una sola stagione poi al Benfica, quindi giustamente vorrà monetizzare qualora lo dovessero cedere.
7: Buonasera, io mi chiamo Giuseppe.
3: Ciao,
7: buonasera
3: Giuseppe.
7: Manu, io sono venuto a Napoli Legends e ho visto la tua performance. Allora, hai preso un palo, hai fatto un grandissimo tiro, poi ti sei mangiato un gol davanti alla porta.
4: Sono d'accordo.
7: Per dirlo, e hai fatto un bel gol, ma io volevo capire, perché se lo vedo in maniera scherzosa, ma quando un attaccante del tuo calibro sbaglia un gol così semplice davanti alla porta, cosa pensa?
4: Che ho fatto una brutta figura davanti alla gente, no?
3: Guarda, ti posso dire, Giuseppe, che di solito si dà del cretino da solo.
4: Sì.
3: Perché lo fa
4: a calciotto, sì, perché ci sentiamo tra di noi, ma allo stadio non mi sente nessuno, quindi comunque
3: hai capito?
4: No, comunque quando sbaglio mi arrabbio molto con me stesso, c'è da dire. Però non sei un osservatore, perché in quella partita ho preso anche una traversa.
3: Anche la traversa.
7: A parte, scusate, Tim Roma, a parte questo, resti comunque un grande di quella partita. Mi ricordo tu ci stai a provare, sei come un dannato, scusa il termine, sei come un dannato, finché non segni, alla fine hai segnato.
4: Ma ragazzi, purtroppo o per fortuna, chi fa l'attaccante secondo me deve avere questa fame di gol, ma anche quando giochi, quando smetti, ovviamente essendo uno sportivo sono competitivo, quindi volevo vincere quella partita con le Napoli Legend, ma soprattutto volevo fare gol, ma volevano fare gol tutti, da Denis a Lavezzi, che poi c'è riuscita, a Insigne, a tutti quanti, ma il lavoro dell'attaccante, la materia prima è quella, devi fare gol, altrimenti poi puoi giocare bene, ma non prendi il 6 in pagella.
3: No, direi di no. Giuseppe, grazie.
7: Grazie per come hai giocato, ciao
4: Giuseppe.
7: Napoli.
4: Sempre, ciao sempre, Giuseppe, ciao Vincenzo.
3: Sempre Forza Napoli, che bella questa coppia di fratellini, sì, che ci hanno chiamato insieme. Poi ci scrivono a proposito, giustamente, di Ramos, che una follia 70 milioni, pure secondo me è una follia. Secondo voi il presidente fino a quando dovrebbe aspettare che si libera Allegri? Ci scrive Francesco.
4: Io voglio dire, lo deve aspettare per forza, anche perché noi ci sono tutti questi allenatori in giro, quindi io penso che l'accordo con Allegri l'ha trovato, è molto sicuro De Laurentiis di prenderlo. È una cosa che si deve mettere d'accordo Allegri con il Milan, e dato che si sta parlando di Ramos, comunque vuol dire che qualcuno in società c'è con chi parlare e trattare. Hanno preso anche Amorim come allenatore, quindi adesso dovrebbero anche pensare a liberare anche Allegri, ma non, alla fine questo braccio di ferro non durerà tanto, perché poi alla fine uno dei due è sempre a mollare, e la maggior parte delle volte è l'allenatore a mollare, perché l'allenatore c'ha 2 anni di contratto già pronti, quindi voglio dire, anche se Allegri alla fine rinuncerà alla buonuscita, penso che camperà lo stesso, comunque già c'ha un biennale pronto con il Napoli. Se non avesse squadra, il discorso sarebbe completamente diverso.
3: Siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento. Per quanto mi riguarda, ci rivediamo domani perché ci riascoltiamo domani, perché sarò protagonista della puntata di Radio Gol. Ma intanto permettetemi di salutare e ringraziare il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9, Emanuele Calaiocca.
4: Ringrazio te, Vincenzo Perna, dell'ottima compagnia, e ringraziamo anche Fabio Esposito, che ha curato la parte tecnica. E con il calcio e la sera noi riprendiamo lunedì.
3: Ciao a tutti.
8: Save the date. Il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
2: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97 €.
3: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Sta ancora contando, sta ancora contando. Sta moglie ragazzi, sta ancora contando. Si deve rimanere al telefono.
1: Vabbè.
0: Tre giorni di conta.
1: Guarda, è più faticoso quello che fare tutto il matrimonio. È una cosa pazzesca. Lo faccio vedere, guarda. Si vede. Buongiorno amici, buongiorno amiche, ero un pesacane non sposato, ora sono un pesacane sposato!
0: Imbustato qui su 7.6 del digitale terrestre per Sam Bellil, lo dico per le signore, senza toccarvi potete venire a vedere. Sul 7-6 per esempio rispetto ai vostri.
1: Sempre per rispetto.
0: Tu ormai hai venuto i fa.
1: Buongiorno Rosario Verde!
0: Grazie.
1: Eccolo qua. Buongiorno Annellino Iorio! Eccolo la grande, Nello. Ci stiamo ancora recuperando, ragazzi. C'è la
0: allora,
1: schiena.
0: La notizia non mi sento di gambe. Ci rivolgiamo alle signore. Sì. Va bene, soprattutto chi ha la doccia, la cabina doccia.
1: Va bene, perché?
0: La cabina, tu spiego perché.
1: Sentiamo una canzone e scopriamolo. Stare con

0: E allora iniziamo, cari amici e cari amiche, da
1: le
0: dove?
1: Amiche, più le amiche, voglio le amiche, voglio le amiche. In che senso?
0: No, spiegalo, perché sennò sembri. Dai, su.
1: Abbiamoci bene, tengo pure un'età, ci avvacci giù, non è. Piano piano, piano piano.
0: Ma non è vero, ti ho visto carico di energia l'altro giorno.
1: Sì, chi li sono gli sprazzi? Va bene,
0: ma se ne parla fra due anni.
1: Infatti, mi giuri prima la morte, capito? Allora, molti di voi avranno la cabina doccia a casa.
0: Certo.
1: Cioè, noi ci facciamo la doccia, naturalmente facendo la doccia che fa? Schizza l'acqua sui vetri. Quando avete finito di fare la doccia, voi cosa fate?
0: Io ho quel coso del vetro, diciamo, bravo. Non so come si chiama.
1: Tiracqua. Cioè, di norma si usa questo, finito di fare la doccia, entra tua moglie, mi raccomando, tu fai, no?
0: Si ha mai discorso che la gocciolina in basso a destra nell'angolo là?
1: Tiri l'acqua, perché tu tiri l'acqua vicino a quel coso?
0: Perché poi se si asciuga l'acqua così che sta sul vetro.
1: E fai lo speaker tu?
0: Sì.
1: Cioè tu fai lo speaker e sai questa cosa?
0: Sì, certo, mi sembra evidente.
1: E se si asciuga l'acqua vicino al vetro, che succede?
0: Una volta l'ho fatto, ma
1: sono ragazzi.
0: Ci recirti in macchina luna, così non si vede niente.
1: E perché si fa la macchina?
0: Ma sembrava sporco di tre settimane.
1: Guardate, chi è ignorante è questo? Questo è ignorante. Cioè,
0: come la
1: guardate come rispondo. Sì. Io faccio la domanda, lui mi risponde. Certo. Con cognizione di causa.
0: Assolutamente.
1: Tu fai la doccia, usi il tiracco perché rimane la luna. Perché rimane la luna dell'acqua? Lui lo sa.
0: Posso immaginare perché. Si fa l'umidità perché ci sia il calcare.
1: Brava.
0: Chi è brava?
1: No, tu, brava.
0: Bravo.
1: Brava persona.
0: Ah, brava persona.
1: Brava, perché che succede? Noi qua in Campania teniamo un po' l'acqua, soprattutto a Napoli, abbiamo un'acqua ricca di calcare.
0: Per questo abbiamo le ossa forti.
1: E allora che fa? Pesa cane che è ignorante, poi alla fine pure è ignorante, pesa cane. Sì. Allora che succede? Che praticamente lo sapeva questa cosa qua, però sentite un attimo. Vincente con guadagno un cofino di soldi.
0: Sì.
1: Molti bus di Napoli hanno i vetri sporchi. La NM, colpa dell'acqua per lavarli, fa troppo calcare. Molti bus di Napoli hanno i finestrini opachi. La NM, l'acqua usata per il lavaggio è piena di calcare.
0: Ma si leva.
1: Catrazzo pure un ROPD. Rischio per la sicurezza, dice chi l'altro. Rischio per la sicurezza, sarà installato un addolcitore per far brillare i vetri del pullman. Cioè praticamente vanno a cattarsi addolcitore. Addolcitore, perché che fanno? Allora vi faccio vedere il pullman, ve lo fa vedere adesso Nello. Eccolo qua, vedete chi sta vedendo.
0: Ma questo non è un effetto tipo per proteggere le persone all'interno
1: dal
0: sole?
1: No,
0: è sporco.
1: Praticamente molti bus hanno i vetri e i finestrini opachi a causa della una patina, sembrano sporchi. Il motivo, secondo la NM, l'azienda napoletana della mobilità che gestisce Pullman, loro i Pullman devono lavare per forza, perché le lava ogni tanto. Allora che fanno? Un pompino. Evidentemente un pompino. O fanno asciutapis, no?
0: Ma come si fa? Cioè, con la cannola.
1: Non lo so. Avranno un metodo per lo inzuppano d'acqua.
0: A secchiare.
1: Allora, naturalmente, si asciuga l'acqua sul vetro. Naturalmente, asciugandosi l'acqua sul vetro, che è tutto quando fai la doccia?
0: Si fa tutto il calcare.
1: Si fa la loce, rimane. Fallerò prima il vetro, naturalmente. Allora, non basti.
0: Eia, non fare così.
1: Non è che ad accattare la dolcitura, è ad cinese e ad accattare.
0: Il tira acqua.
1: Andavano a guaglione, pensando alla belle cose, vanno a guaglione ad cinese, accattare di tira acqua. E metti da qualcuno che fai questo, no?
0: Ma sai che fatica, però.
1: Ma adesso hanno fatto riunione su riunione. NM, vetri sporchi. No, il problema è dell'acqua. Il direttore generale dell'ANM, Francesco Favo, in commissione. Cioè, chi sta fatta la commissione?
0: È costata più parlare di questa cosa che risolvere. Cioè, un tiracqua penso costa 50 centesimi.
1: Ma andiamo, è il cinese, lo regala pure.
0: E ti dice pure puzzate fama, amici.
1: E sentite, per risolvere il suo, il direttore generale dell'ANM, Francesco Favo, in commissione ha ricordato come le norme in materia di trasporto pubblico prevedono il divieto di d'ingresso in servizio dei mezzi qualora non, non hanno una polizia standard. Ah, quindi, certo. E comunque l'hanno pigliato. Dici che il problema è il nazionale delle Puglie, via nazionale delle Puglie, dove c'è il copo, perché là dice che l'acqua è un po' più
2: ancora più cacare. Sì, però scusami,
1: come
2: a Napoli
1: risolve? Come risolve? Allora tutti i sementi si sono assaltati.
2: Un brainstorming.
1: Potevano chiamare Pesacane che si era appena sposato. Sì. Ma il suo problema, tu come fai a cascare oggi? Come risolvere? Dunque, dice.
0: Ma guarda, l'abbiamo detto! Cioè, che ci vuole?
1: Tra le soluzioni ipotizzate per far brillare i bus, la NM ha pensato. È già in provanza, ha pensato.
2: Momento di panico?
1: All'installazione di un addolcitore e il miglioramento delle procedure di asciugatura.
2: Ma leva l'addolcitore e fai solo la seconda parte.
1: Sparagniamo l'addolcitore.
2: Ma allora, sai quanto costa l'addolcitore?
1: Il direttore generale, sì. Direttore generale. Ha spiegato che l'azienda ha appaltato, sì, interventi di pulizia, hanno appaltato
2: pure
1: di pulizia straordinaria a cadenza periodica, sia investimenti giornalieri su,
0: ma basta un tiro
1: sugli interni delle vetture, ed è assicurato che la questione è costantemente monitorata.
2: Vabbè. Ma che vuoi fare, Rossa?
1: Cioè. Signore in ascolto.
2: Signore, date una mano.
1: C'ho la mano nella femmina.
2: Ma l'addolcitore.
1: No,
2: l'addolcitore.
1: Ma dico, direttore generale, date una cabina doccia. No.
2: Magari c'è la vasca.
1: L'addolcitore, l'addolcitore.
2: Però scusami, io l'ho tenuto a casa l'addolcitore, a parte che è un po' una rottura di palle perché devi comprare sistematicamente il sale,
1: devi prendere...
2: no, ma poi sul tasso, cioè la manutenzione dell'addolcitore,
1: ma va bene l'addolcitore,
2: mannaggia, c'è qualcuno lì, prendi un tiracco. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Ciao, lei lava i vetri?
3: Di notizia dai Ponti Rossi.
2: Ciao caro.
1: Ciao Giuccia.
3: Sì, ma questo veramente, Rosa, sono cose da piangere, no? Da ridere. Veramente. Ascolto, questo è uno dei delle tante estate che facciamo dei problemi di...
2: Ma scusami, no. Abbiamo tanti di quelli che si mettono al semaforo a pulire i vetri.
1: Bravo,
2: scusami. Li assumiamo. Loro sono felici e facciamo un servizio. Loro, ragazzi, una cosa, per quanto possa essere fastidioso, come sono bravi quelli a pulire i vetri, porca di quella miseria.
3: Ma la cosa più bella, sai qual è? Che il direttore
1: generale
3: all'assemblea per fare questa
1: assemblea, no. Una parla che dice che non ce la fanno manca qua da volo forestiello, insomma, per il volo
3: piangere cose dell'altro mondo, dice un nostro caro amico.
1: Vabbè, l'altro monte, come dicevo lo Scardinale.
2: E io che pensavo che il mio matrimonio già era fuori da ogni logica, invece poi guarda, vieni sempre stupito.
1: Vabbè, fermiamoci un attimo.
2: Sì, recuperiamo, fermi lì, torniamo subito.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, buongiorno, Enzo dalla Baviera.
3: Ciao Enzo. Ciao Enzo.
2: Ma lo so, mi stai facendo piscià tutto. Mamma mia. Buongiorno, vi voglio bene.
3: Ciao Enzo, ciao.
4: Ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Comunque, a proposito della tecitura, io ce l'ho a casa, è una santa cosa, vedimi, ora è una santa cosa. Costa un po', però è un ottimo investimento.
5: Buongiorno ragazzi, lo so che si uomini che sta facendo effetto, io ero a Priuli, mo stai
3: smaltendo.
6: A questo punto, e potete lavare pure con l'acqua di mare, no? E facevi una prima.
3: Eh beh, sai, arrugginisci tutte cose con l'acqua di mare.
7: Ah, ragazzi. Ragazzi, buongiorno, ma perché si può mandare nel lavare una sic?
3: Zitto, non da pensare.
8: Bravo,
3: vai.
8: Bravo, no.
3: Leggi qualche messaggio.
8: No, ma dico, magari... Non è una provocazione, non è una provocazione, perché noi lo diciamo.
3: No, appena ho letto la notizia, ma perché ne asciutto ne.
8: Allora io dico, ci
3: allora, noi, giustamente ci pensa cane, allora in campagna quando laviamo i vetri delle nostre case, ma te ne.
8: Calcare per tutto fare.
3: E prende tutto.
8: Le grotte si dovrebbero fare.
3: Le grotte, se si
8: no, dico. Ora ripeto, non è una provocazione, non è assolutamente un'offesa,
3: no,
8: è un'idea.
3: No.
8: Dico,
3: anzi, vi ringraziamo perché
8: sì, ci facciamo due risate.
3: Ah, risate, ciao, sì.
8: Però dico, amici dell'ANM, quando succede qualcosa, chiamateci. Chiedeteci il nostro parere gratuito.
3: Ma perché anche arrivato fatto la cabina, ma sono sendo tecnico. È arrivato un burione nell'astre, chi
8: sa? Però sai,
3: bassetti nell'astre.
8: Ma magari uno dava un consiglio e allora, prima è via. Va bene, abbiamo qualche altro vocale, Nello, ti vedo. Ah no, una telefonata, pronto.
3: Pronto?
8: Ah, mamma mia. Pronto?
3: È caduto, vai.
8: Marco, tu a Rosario non devi farlo bere più. Ragazzi, ma io non è che l'ho fatto bere io. Com'era comunque il mio?
3: Buono, buono.
8: Era buono, meno male, meno male. Marco, buongiorno. Auguri, te li ho mandati anche. Ragazzi, c'ho tipo 250 milioni di messaggi su Instagram.
3: No, ma l'eroe era quello là sotto dove hai fatto la funzione, dietro.
8: Sì.
3: Dice, hai visto chi la camisa a bandire l'Inter?
8: No, ma c'è una storia.
3: È un signore quello.
8: C'è una storia.
3: È un grande.
8: Perché
3: è protesta.
8: Esatto, perché praticamente il titolare della villa non è che. Saluto Ciro. Ciao, buongiorno.
3: Ciao, c'è il napoletano sfegatato.
8: Allora, quando abbiamo vinto gli ultimi scudetti, ci sarà stata sicuramente qualche festa. Quando l'ha vinto l'Inter, lui perché sa che da lì la vede tutti.
3: Tu ti affacci per vedere il belvedere, no? E là mi suona la bandiera l'Inter.
8: Uno sfregio.
3: Vabbè. Pronto?
9: Buongiorno ragazzi, sono Carmine da Francoforte.
3: Ciao Carmine.
8: Ciao Carmine.
9: Allora, in primis scusate il mio italiano un po' così perché sono... Quindi me la cavicchiolo un po'. Allora, Pesacà, prima cosa, auguroni.
8: Grazie Carmine.
9: E poi Rosa, mi fatta sci o caffè rindonato. Pure un altro qua di estesimo fratelli in asso. il video che hai messo su Instagram del matrimonio di Pesacane, di una bellezza, di una purezza,
8: Che bello,
9: l'amore, l'amicizia.

0: e anche complimenti a Pesacane, c'è una bellissima sposa di moglie.
1: Grazie, grazie mille. Ma ragazzi, non sapete, Sofia ha fatto un lento lunghissimo con Rosario. Ho ballato un lento. Te lo ricordi?
2: Tipo un bolso parlato. Posso dire le cose che mi diceva, non posso.
1: Rosaca ci fatta, aiutami tu, dammi una mano.
2: Ti dice parla tu, alle che ci fatto nuai. Ciao, ciao amico caro, mio, ciao bello, ciao.
1: Senti. Rosario, questo mi dispiace, lo devi leggere tu. Buongiorno Ivano Petagna nel frattempo.
2: Allora, buongiorno. Filtro
1: anticalcare. L'ultimo.
2: Dove sei? Via Cal, dove sei?
1: Mannaggia la miseria, mannaggia.
2: Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, scusate, c'avevo ancora la radio.
2: Abbassa. Sì. Dici tutto, scusate. Vai.
3: Auguri sposo, ancora.
1: Grazie.
3: E poi voglio fare una domanda, vabbè, a parte della NM che ci hanno lasciato senza parole. Ma Rosa, voi come mai tua moglie non l'hai portata?
2: Aveva messo doppi la bus.
1: Ragazzi, ha fatto un regalo a Rosario che potevano venire in tre tranquillamente.
2: Ma mai.
1: Ha fatto un regalo bellissimo.
3: Ma io prima o poi riuscirò a diventare il genero di Rosario, sono come un stupendo. Ma...
2: Guarda, c'ho una figlia di 20 anni, si tiene i soldi dove che ci parlano.
1: No, Filippo fu contrario.
2: Ah, me.
3: E io per questo voglio diventare tuo genero, perché lo so che c'è la possibilità, però.
2: Ma quando hanno di Pirofilo, quando hanno di
3: 27, 27.
2: Boh, quindi si può fare, 27.
3: Si può fare. Però giorno mostra sempre a Milano.
2: Sta a Milano, sì, però si lamenta.
3: Si lamenta
2: di voi maschi, dici. C'è la carenza, dici.
1: Sì, diciamo, ci siamo un po' rincoglioniti.
3: Mannaggia miseria.
2: La generazione, tu dici che non è che, sai, passiamo a Lugno, passiamo a Robellone. Ormai quando parlo con gli amici dici, ma tu qua parrucchiere, cosa, fatto così. Sì.
1: Amore, mi è finita la Q10, mi presti la tua?
2: Si fatta così.
3: Ragazzi, allora un momento di bianco.
2: Ma tu per depilarti cosa usi, sai, parlenessi cosa camo.
1: L'ascoltatore ha chiesto un attimo di bianco, sentiamo.
2: Bianco assoluto per l'ascoltatore.
3: Per piacere, ti prego, così, Vladimir, Donald,
2: Manadolo.
1: Ciao caro, ciao.
2: Ciao.
1: Allora,
2: voglio.
1: Buongiorno Tarallini, tira acqua e panno per vetri, sino mamma rumba e scarpe.
2: Lui, addirittura,
1: il panno per i vetri ci passa dopo.
2: Pure buono, basta che devi acqua.
1: Bevi le gocce, mi raccomando.
2: Quando si lava una cosa, tu quando ti fai la doccia da asciutto.
1: Beh, certo.
2: Immagina senza da asciutta cammini in mezzo.
1: Faresti tracatran di calcare, capito? Le giunture tutte bloccate.
2: Ma bene,
1: babbo. Allora.
2: Ma io me ne parlato, un mese di luglio per me è proprio tragico. A me un mese di dicembre, un mese di luglio, ma è un dussocatore. Tenga pavitas, tenga commercialista, sì. Tenga palacchista, chi là. E non ce li ho, Ah, io non mi mettete a stare a fare i concetti, basta.
1: E mi ci sono inserito così io all'intrasatta con un triplico del mio matrimonio.
2: Ma tu sei un mimo.
1: Fermi, torniamo subito, fermi.

0: 33 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bene, diciamo che anche noi quando facciamo i brainstorming con le idee siamo di un livello veramente superlativo, superlativo. Torniamo ai vostri messaggi. Rosario, conosco la villa dove si è sposato Marco, che da mi sono sposato io e credo che hai ancora i residui. Il vino offerto lì è micidiale, dice, sì, è molto buono. Molto buono, davvero. Ma i vetri sono sporchi dentro?
1: No, ma non è che sono puliti, non è che sono sporchi, che non li non asciugandoli rimane il calcare, capito? Ci vogliono tirare acqua a due cinesi, 2 euro, tirare acqua, sta pure russo, mette una mazza di lavandetto, no?
0: Vicino, sì, con la scoccia.
1: Con scoccia sotto, fai a sotto, capito? Vabbè, se volete una consulenta, vengo io e Peppe Sacan.
0: Non c'è più, secondo me.
1: Facciamo preventivo.
0: Noi oggi siamo logorati dalla fretta di fare le cose. Cioè, capito? Il fatto. Purtroppo, tu, se vuoi avere una cosa fatta bene, ragazzi, le cose si fanno con cura, con attenzione, con manualità.
1: Guarda.
0: Cioè, se tu butti l'acqua così, non stai pulendo niente, devi fare tutta una serie. Provate a togliere una macchia di acqua da terra sul pavimento. Cioè, tu dici, vabbè, prendo un pezzo di carta, la levo e la porto via. Non sia mai Dio! Rimane un alone per una settimana, devi fare tutto un processo chimico-industriale per levare quella roba da là, capito? Va bene.
1: Non mi derbamo consulente, vabbè. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto.
2: Buongiorno, belli.
1: Ciao, bello, chi sei?
2: Antonio.
0: Ciao, caro.
2: Allora, se a Napoli l'acqua è calcare, a Roma ci stanno proprio i blocchi di calcare, da l'acqua. Quindi io adesso faccio venire il presidente che fa comprare quel coso, faccio venire qua a Roma, così me l'hai pure in pochi calcare in casa mia. Qui è proprio esagerato, se fanno una cosa del genere, perché
0: senti, ma tu incroci pullman per strada a Roma, cioè i vetri lì come sono?
2: Puliti.
0: Vedi, allora. Cioè, allora, se tu mi dici. Cioè, se tu mi dici che a Roma però gli autobus hanno i vetri puliti, qualcuno da Napoli chiamasse Roma, dato che là c'avete ancora più calcare, no, e chiede.
2: C'ho un'altra idea, Marco, perdonami, non mi dicere niente, Marco, tu lo sai, e te siamo amici, giusto?
0: Beh, certo.
2: Quindi qualcosa di sorgere i bus che cazzancilla a Napoli di acqua, no, che ce l'ho.
0: Ragazzi, vorrei tanto.
1: Una mazza di scopi, ci attacco un po' che scoccio, fai pure la sera, la pace.
2: Che soldi che hai preso di dire a proposito, pure, dai.
0: Grazie, grazie.
2: Cose, su, Marco, su, fai generoso.
1: Ciao, bellissimo.
0: Allora, ciao, per esempio, c'è un altro amico che dice: ragazzi, all'autolavaggio selfie in cui vado io c'è una funzione chiamata osmosi. Si passa questo getto di acqua e dopo averla insaponata e sciacquata, e serve proprio a non far creare poi le macchie di calcare.
1: Qua, telefonate a lei.
0: Chiamate a Marco da Torre del Greco. Che...
1: Sì, signore dell'NM, andate in un lavaggio di macchine. Dice: come facete?
0: Bravo.
3: No, ragazzi, vi giuro, sto piangendo dalle risate, però siamo stai facendo troppo morire.
0: Comunque,
3: se non ci arriva ad asciugare i vetri con il tiracco, basta che attacca pure i terci cristallo, viene meglio.
0: Vabbè, si parla dei vetri laterali, si parla di quelli a favore dei passeggeri, perché ci auguriamo che almeno quello dell'autista sia pulito, perché altrimenti non si vedono le cose. Allora, non si firma questo amico, gli chiedo gentilmente di farmi sapere il suo nome, perché per me è un eroe. Putin asciuttama!
1: No, Putin asciuttal!
0: Asciuttal!
1: Manal
0: asciuttal! Che spettacolo! 081-546-6873, ma le riunioni? Per una cosa...
1: Le riunioni... Vabbè, signori, andiamo avanti, vai.
4: Non sai, a passa niente. Sono affaticato, masti mica mi guardavi, a ridere che lacrime che mi scendevano da tutte parti.
0: E hai passato il tiracqua, altrimenti ti resta il calcare.
1: Vabbè, taglia e piega, signori, parliamo di questa cosa.
0: No, scusa un attimo, dimmi, guarda, vai, c'è appena arrivata la foto da un nostro ascoltatore che è a Roma, ed è su un autobus, e ci manda la foto di un vetro che, ragazzi, insomma, mi sembra bello.
1: Marco, ma non è che a Roma non è che hanno scoperto tirare acqua a Roma,
0: è la capitale.
1: È la capitale. Vabbè.
0: Vabbè, andiamo dai barbieri.
1: Andiamo dai barbieri per sapere, no? Tagli e piega, barba e capelli. Quanto costa davvero curarli in Italia, da nord a sud? Ci sta questo giornale che ha fatto questa inchiesta, no? Questa inchiesta. Le signore arrivano a spendere dai 20 euro di Reggio Calabria, niente di meno, ai 62 di Treviso, e intanto il pagamento con carta diventa la norma anche dal barbiere.
0: Ci sta.
1: Sì.
0: No, non ho capito cosa volevi.
1: Per esempio,
0: cioè, lo
1: prezzo
0: ignori,
1: per esempio a 61,09 per un taglio e piega. Questo siamo in Veneto. Beh, subito dietro viene Reggio Emilia con 61,08, signori.
0: Vabbè, stiamo là, mettiti paura.
1: Che 30 euro in un trasano, tutti chi. A Parma viene a fare 54,04 in media.
0: Ma una messa in piega?
1: Sciampo è messo in piega. Rimini 53,5, sciampo è messo in piega, A Trento sui 53. Poi c'è Trieste, Modena, Firenze e Bologna che siamo sui 50 euro. Siracusa, siamo a sud, sono 49,9, non è molto. Napoli, la più economica d'Italia per il parrucchiere, un taglio e piega costa 29,2. Dai 69 a 29.
0: Cioè, a quelli del Veneto conviene mettersi in un treno, venire qua, farsi la piega e ritornare su.
1: A Palermo 30 euro, Reggio Calabria 31, Messina 33, Catanzara 37. La mia domanda sarebbe, ma pure per esempio Roma 38 euro, meno 40 euro, non tu fai usciamo che ha messo in piega là. Non parliamo, questi sono i parrucchieri. Poi i barbieri, per esempio i barbieri a Modena, si può fare un taglio e così lo shampoo viene a fare... quasi, scusami un attimo, dove l'ho visto, 45 euro, 44, Reggio Emilia 42, Trieste 43, Udine 41, vabbè, Padova, Venezia, Torino, Brescia e Bergamo, infatti per mio figlio si veniva a tagliare a Napoli.
0: Ci credo.
1: Mentre Catanzara 21, Bari 21, Roma 26, ma la mia domanda è questa, per i più attenti di voi, perché?
0: Invece tu quello è il taglio.
1: Perché? Chi loro nord si piglia 60 e noi ci ne pigliamo 20?
0: Anche 10? Anche 18?
1: O barbiere napolitano è strunzo?
0: È strunzo io?
1: Perché? Perché?
0: Noi abbiamo anche delle eccellenze qua, come barbieri.
1: Fateci sapere, 0811.
5: Ciao, Rosa, un nord da un di capillo lungo.
1: No, i nordici di capillo lungo che costa.
0: Con la scusa del rock si fanno crescere i capelli, ma in realtà non vogliono pagare il barbiere, fondamentalmente.
1: Vabbè,
0: tu quanto paghi?
6: Io cucino a casa, pigli 10 euro da pagare a casa sua e mi fanno un bello taglio di capillo, visto che si è fatto. A Rufatica.
1: Tutto black,
6: si cavo prezzo 41, 40, 45. Io mi faccio crescere fino in terra i capilli.
0: Va bene, piccola pausa, c'è una canzoncina, ragazzi, poi torniamo. 342 00 00100 se volete mandare tutti i vostri messaggi.

0: Però mi sembra di capire che l'articolo non spiega come mai c'è una differenza di prezzo, cioè del tipo. Ci sono tecniche
1: pensa
0: utilizzate.
1: Quale tecnica?
0: Per esempio c'è un barbiere.
1: La tecnica, il fatture nei magazzini, le licenze, insomma, il tasso pavato, cose. Okay? Giustamente, se io vado a fare i capelli in casa. Vabbè, non c'ho il negozio, non c'ho le partite IVA, non tengo niente, giustamente mi dai 15 euro,
0: sono contento,
1: cioè. Un shampoo metto tu,
0: te lo fai
1: a corrente del telefono metto tu, cioè, si vai a prendere, ha guadagnato 6 kg, 10-15 che tengo più a casa, che è quello che
0: sicuramente fa, perché quelli sono netti e secchi, diciamo, mettiamola così. Va bene, 081 546 6873, vediamo anche qualche messaggio. Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, buongiorno Marco, innanzitutto auguri.
0: Grazie caro.
2: Poi ci vediamo tra qualche mese, sono Enrico, l'informatore. E vi posso chiedere
0: una cosa,
2: spiegate ai ragazzi che devono fare la puntata più tardi, che quando dico l'informatore, è l'informatore farmaceutico, io pensavo l'informatore, giusto, sapevi che cosa.
1: La polizia! L'informatore della polizia,
0: qualche soffiata, vabbè, ma falli sognare i ragazzi, loro hanno la cosa che c'è un informatore che li chiama, loro si pensano che c'hai qualche cosa di potente, capito?
2: L'FBI, ah sì,
0: capito.
2: Salutami pure a Stefano che sta vicino a te.
1: Non lo so, ma... Stefano, dici.
0: Ma tu lo sai che al mio matrimonio qualche amico è venuto e ha detto c'è Stefano De Martino?
2: Lo so, ma se non mangerai io, non preoccupare, sono a te Stefano.
0: Ciao caro, ciao. Ah, c'è un amico che ci manda una foto che lui ha la testa completamente
1: ha risolto.
0: Dice con me hai voglia morire fam Barbie. Vabbè, però intanto amico ti dico che tu potenzialmente dovresti fare la barba, perché vedo che hai la barba e teoricamente
1: poi la barba si acconcia solissima.
0: No, che stai dicendo? Non sai tutto il mondo.
1: Pensa, 50 euro di Barbie, ma dai, mi taglio pizzetto.
0: Scusami, non hai notato ultimamente ci stanno dei negozi che si chiamano proprio barber shop? Proprio perché
1: chi c'è? Chi la barbiera in inglese? Mamma da.
0: Ma è per la barba.
1: Mamma da c'è promosso. Minimo 3 lingue, sapi. Chi la barbiera in inglese? In inglese
0: sì, ma mettono, ma mettono.
1: Ma poi gli inglesi sono tutti strani. Un cavallo chiamano orso. Cioè, non si capisce. Non si capisce.
0: Vabbè, però.
3: Guarda che a mia cugina sera fornisceva un barbiere per una casa, da ogni sera 10-15 persone. Io pago insieme i figli miei, se mi 10 euro, 3 noi, perché ho piccinello ci regalisco.
1: Cioè, a ruoli mi.
0: Non lo so.
1: O mashallah, che
0: ragazzi, io spendo 25 shampoo, taglio e barba. Luigi, purtroppo da Mantova. Vabbè, ricordiamoci che la cifra detta da Rosario è sempre la famosa teoria del pollo, cioè una media.
1: La media.
0: Zona. Buongiorno, io pago 15 euro barba, shampoo e taglio. Antonio da Nola, e da chi vai, Anto? Poi, buondì, innanzitutto auguri a Marco. Scusate, ma dove li avete presi questi prezzi? Mio fratello vive a Modena e io sono stato spesso a tagliare i capelli da lui. Shampoo più capelli e barba viene 22 euro e sono stato da due barbieri diversi.
1: Ma vediamo, Modena ha detto.
0: Modenese,
1: vediamo quanto.
0: Pronto?
1: Modena.
4: Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
4: Buongiorno, Antonio da Verona, auguri a Marco.
0: Grazie caro.
1: Allora Trieste, scusa un attimo, Trieste, Modena, Firenze e Bologna tutte sopra i 50 euro, però questa è una media insomma nazionale, così. Dimmi caro, scusami.
4: Allora, io che abito vicino Verona, mediamente pago 20 euro per taglio di capelli.
1: Però stiamo parlando dei barbieri, Modena 44, era il 50 era la messa in piega, dimmi scusami.
4: Però la mia ragazza che diciamo che è ambiziosa, se fai capirlo se ne va a Milano.
0: Addirittura.
4: A Verona fa passaia e non nessuno ci riesce a fare.
1: Ma a Milano stanno i cinesi là per risparmiare, dici che vanno tutti dai cinesi. Dici che vanno tutti dai cinesi.
4: No, lei va a Milano, che sta un parrucchiere che sta anche a Napoli, che ha aperto un negozio là a Milano.
0: Uh-huh.
4: E comunque risparmia andando a Milano.
0: Con tutta la trasferta.
4: Sì, con tutta la risparmia andando a Milano rispetto a Verona.
0: Vabbè,
1: ottimo.
0: Paese che vai, sciampista che trovi. Torniamo subito, ragazzi, fermi lì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E beh, Angelina Mango con Marco Mengoni, gran bella canzone, questo canto d'amore qui su Kiss Kiss Napoli con lui, Rosario Verde.
2: Ma con lui Marco Pesacane.
1: Dai, ultima parte, chiudiamo questa nostra prima ora insieme, lo facciamo anche al telefono. C'è un amico che mi scrive e dice: ci sono barbieri che svengono alla richiesta di uno scontrino.
2: Sì.
1: Beh, diciamo che magari mettiamola così.
2: So.
1: È uno di quei mestieri dove si potrebbe un po' facilmente, tra virgolette. Poi a buon cuore di chi taglia i capelli. Ciao ragazzi, dopo vado a tagliarmi i capelli, 16 euro, taglio e shampoo, Antonio da Roma.
2: No, io a Napoli pago 25 euro. 5 euro taglio e shampoo. Okay. Stanno tagliando, sono anche dei grossi. Beh, a Napoli, insomma.
1: Si vede che sei bellissimo.
2: 25 euro però qua e dici che è caro, fuori no, al nord...
1: Beh, io credo che barba e capelli, insomma.
2: Mio figlio in Svizzera se volevo tagliare te lascia stare.
1: Sì,
2: Ti diventerò capelluto.
1: Doveva dare un rene, probabilmente. Cioè, se la carta igienica costa tanto, pensa a un barbiere. C'è l'asciugamano, quello lì, monouso, che userebbe per asciugarti i capelli. Quanto
2: sì,
1: ti viene a fare?
2: Ma
1: solo
2: che
1: questa
2: là in Svizzera usi un franco? Perché quando vai a pavare, dici, francamente, un cazzo.
1: Mi sembra esagerato.
2: Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, sono Rosario.
2: Qui Rossi.
1: Ciao Rosi.
3: Ciao Marco, innanzitutto tanti auguri.
1: Grazie caro.
3: Allora oggi, ma secondo me la risposta è molto semplice, perché a Napoli costa di meno, non taglia, cioè nusciando. Perché a Napoli l'acqua fa schifo, andiamo a mettere la dolci d'ore,
2: ti scolpisce nei capelli talmente calcare.
1: Ah, martello e scalpello. Ciao ragazzi, Marco, ancora auguri, grazie. Francesca, ieri ho chiesto a Rosario se la tua festa avesse rimorchiato, ha detto di no, confermi? Ragazzi, credo di no, perché insomma so che è tornato a casa anche da solo, no, ma è stato con gli amici della radio.
2: Cioè, erano belle ragazze, ma erano troppo giovani, non penso che poi pensavano a un vecchiaccio come me. Nellina, come ti hai trattato? Come
1: vabbè, ma adesso non devi dire cose.
2: Se mi dai il numero della violinista vorrei fare
1: una sviolinata?
2: Una sviolinata.
1: Persona eccezionale, tra l'altro.
2: Ma ti ha già dice la verità.
1: Bravissima.
2: Ma colpi da sai, ma colpi il carattere. Mi piace un suo carattere.
1: Ma quando ci hai parlato?
2: Appunto, date fiducia. al sentimento, bravo. Ho detto io con questa mi. Secondo me sarebbe.
1: Cosa. Vabbè, non farmi dire cose. Io solo taglio, pago 13 euro. Lo shampoo di solito non lo faccio perché ho problemi di dermatite, ma nel caso sarebbero 5 euro in più, quindi siamo là di sotto, anche qua siamo sui 18 euro. Ragazzi, auguri a Marco, Antonio da Terzigno, io barba e taglio 15 euro.
2: E là.
1: Il mio barbiere 15 euro shampoo, taglio e rasatura barba.
2: E te viene a piglietto, porto una tavola da casa. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno. Marco, tanti auguri.
1: Grazie.
4: Voglio sapere solo una cosa, Marco. Com'è possibile che Stefano De Martino a un matrimonio tu non si è fatto una costiccia?
2: Ma come? Non sono sei, ci somigli, ma non sono sei. Ma come c'è?
1: Ragazzi, guardate che è una persona seria. Lui dice tanto, però poi in realtà lui non è che è una persona serissima. Cioè,
2: ma con chi
1: allora mi permetto di dire,
2: c'era una mia coetanea Barbara Forio, che forse anche più
1: la salutiamo,
2: di me.
1: C'era
2: Barbara Forio pure, la salutiamo.
1: Però guarda, forse, ora che ci penso, forse un paio di possibilità ce le avevi, non te ne sei reso conto forse, ma c'erano un paio di persone con cui potevi intavolare una discussione, mettiamola così. Non l'hai notato?
2: Forse è un'anima longa, ma non...
1: Ma tu vicino a chi stavi seduto a tavola? Questo non mi ricordo.
2: Ma chissà, non mi ricordo niente. Mi ricordo che mi trascinavo con tuo cugino, come si chiama?
1: Salvatore.
2: Salvatore.
1: Grande, un bacio.
2: E a forza voleva affittare la macchina elettrica, ci una voglia, no? E chi me l'ha detto?
1: Dovresti cambiarla la tua ormai.
2: Va bene, tanto bello, sa così bello.
1: Va bene, pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
5: Ragazzi, buongiorno, io sono dal porto di Napoli.
2: Ciao, bello.
5: Ma una curiosità, Rosario.
2: Dimmi.
5: Marco, scusami. Una cosa. Ma quando ci metti a bussare a Marcia?
1: Ma non si dice.
2: Non si dice. Volevo fare di più.
1: Rosario, persone su Instagram mi hanno chiesto la foto della tua busta. Cioè, volevano addirittura vedere.
2: No,
1: non si fanno i bus,
2: si fanno i bonifici.
1: Ragazzi, allora, sappiate solo che ha fatto un regalo meraviglioso. Non dovete sapere.
2: Vabbè, ragazzi, ci fermiamo un attimo. Andiamo per la seconda ora. Vuoi dire qualcosa?
1: Ragazzi, sapete bene che abito in provincia di Modena e Marianna, la nostra amica Marianna, io vado da un parrucchiere che è rinomato al mio paese, shampoo piega 48 euro. È vero che è uno famoso, ma è l'unico al mio paese e quindi è comodo. Infatti qui anche le signore le vedi spesso con i capelli bianchi, secondo me, anche perché comunque è una spesa che incide tanto.
2: 50 sì. euro, vedi?
1: Shampoo e piega 50 è tanto. Fermi lì, torniamo subito, ci sono le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi il meteo e poi ancora noi con Yes and Kiss Kiss.
6: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Seconda ora di Yassano Kiss con voi, Rosario Verde.
1: Ma con lui Marco Pisacani.
0: Grazie ancora a Nello Iorio in regia che sta curando la parte tecnica. E se nella prima ora abbiamo capito come pulire i vetri dal calcare e soprattutto che
1: ci siamo scoperti geni, Pisacani. Ci siamo scoperti consulenti.
0: A volte ci buttiamo giù, mentre
1: invece vedi, due domande ti ho fatto così e lui ha risposto.
0: E abbiamo trovato una soluzione pratica e indolore. Direi.
1: Si chiamavano a Pisacana, avevano risolto. Allora, ora parliamo dei mondiali, va bene?
0: Oh, che bello.
1: Parliamo dei mondiali e parliamo anche della beneficenza. Per esempio, tu fai beneficenza a Pisacana?
0: Molta meno di quella che vorrei fare.
1: La vorresti fare?
0: Cose, sì.
1: Non la fai per mancanza di tempo?
0: No, anche a volte, diciamo che a volte tu ti fa un po' lo scrupolo.
1: Che ragazzi, ma Pisacana.
0: Perché tu fai bene.
1: Tu tieni in mano lo canguro, Pisacana. Pisacana, tu tieni in mano lo canguro.
0: Ma non so se leggi, ma nella nostra bomboniera c'è della beneficenza,
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma hai fatto beneficenza tu a quello che te l'ha fatta a bomboniera?
0: No, c'è cioè, una parte di quello che abbiamo speso.
1: Ma aspettavo cacciatura, non volevo.
0: O caro.
1: Cacciatura ha fatto una cosa tutta, va bene.
0: Allora, una cosa che ha un significato, se leggi c'è un bigliettino dentro che ti spiega che
1: è meno la vacanfre.
0: Perché?
1: È la vacanfre, quando mi fanno i regali, e però c'è un bigliettino che ti spiega che è un regalo, perché io sul nucca.
0: No, non è che c'è.
1: Cioè, ti regalano una cosa, tu c'è un bigliettino a fianco che ti spiega, che se dopo capito non capisci, capisci? Si fa un bigliettino, vabbè, ma stiamo parlando d'altro, parliamo di beneficenza e parliamo dei mondiali, perché il caso delle aste per Telethon, no? Solo spiccioli alla ricerca, la fondazione sempre trasparenti. Che è successo? Che Fanpage ha fatto questa inchiesta su questi cimeli, perché che succede? Si stanno mettendo all'asta dei cimeli, per esempio la maglietta firmata il o pallone firmato
0: le aste, sì.
1: Cioè, i guanti del famoso portiere, cosa, lo scarpino lavale, lo scarpino del calciatore che ha calciato quel pallone, quella cosa, li mettono all'asta e praticamente Telethon si è discolpata, ha detto no, ma noi non sappiamo niente, noi non sappiamo neanche se questi cimeli sono originali o meno, non sappiamo, signor Telethon, il suo nome tu non voglio dire. Allora, che succede? Che poi ha scoperto Fanpage, ha scoperto che ma quanti di questi soldi, per esempio, io mi compro fatta 100, per esempio, che compro una maglietta, per esempio, di quel calciatore autografato e roba varia, facciamo 100, per esempio, viene a fare 100 euro.
0: Sì.
1: Quanto va alla, alla ricerca?
0: Quanto va?
1: Allora, aste che devolvono a Telethon l'85% del ricavato, mentre si prendono il resto loro, e aste che destinano alla fondazione solo il 5%.
0: Ok.
1: Quindi a vendita la maglietta, fra la società che la vende, il sito che la sponsorizza, che se che lato, viene a fare 115, 120, 130, insomma, di questo vanno soltanto 85 euro alla fondazione nel caso migliore, nel caso peggiore va solo il 5%, praticamente su tutti questi soldi va soltanto 5 euro. Però lo sa chi compra questa maglietta? Oppure sa cazzo, dice, mamma la fuori, mi serve la maglietta.
0: Entrambe sono, non si fa il problema.
1: Vedi, entrambe sono ospitate dalla piattaforma Charity.
0: No, che chiari? Charity.
1: Sulle vendite prende una commissione del 15%. Facciamo anche l'esempio, piccolo alert, no? Per esempio, prendiamo all'asta, facciamo 100, per esempio, il prezzo finale.
0: Allora, un'asta all'85%.
1: Fatto 100 euro la maglietta, il prezzo finale, inclusi i costi di gestione, è di 115. Okay. 85 euro vanno a Telethon, i restanti 30 vengono trattenuti dalla piattaforma, di 15 di spese e di servizio. Stessa cosa per l'asta, il 5%. Vabbè, insomma, si stiamo facendo beneficenza, ma fa beneficenza.
0: E beh,
1: come dici, venga a fu spettacolo beneficenza, però mi pigi 50 euro, per esempio, ci stanno quegli artisti che dicono: venga a fare la beneficenza, ma mi devi dare 5.000 euro di rimborso spese. No, fratello, ma stai facendo? Io non mi trovo, capi? Non mi trovo. Non mi trovi, Pesacan?
0: No, allora io sono...
1: C'è un artista che ti viene a cantare e dice: io sono andato a fare beneficenza e si prende per esempio 5-10 mila euro. Secondo te ha fatto beneficenza?
0: Allora dipende.
1: E a chi?
0: Dipende dal fatto che se tipo io ho l'artista che magari si prende di meno e io grazie a quello
1: non
0: che
1: è
0: le
1: beneficenza, aspetta, mi stanno facendo
0: uno sconto. E non dipende da come la vedi.
1: Mi fai lo sconto,
0: no, mi devi vedere al fine ultimo.
1: A fine ultimo che cosa? Tu fai ricerca contro il cancro.
0: E vabbè.
1: Ah, vabbè, il cazzo. Cioè, io devo mettere. Sto facendo una raccolta fondi per darla alla ricerca. C'è una vergogna che ce l'ha sta a mettere usato.
0: Ma lasciamo stare. Non polemizziamo.
1: Ce l'ha sta a mettere usato. Già chiedere la carità a gente per curare la gente, no? Io devo chiedere la carità alla gente.
0: Non entrare in questa labirinto.
1: Non c'entra. Chi sa tumore, sangue. Cacciate una cosa di sordo perché può essere che qualche scienza
0: si dà una mano, si dà una mano
1: la cura. Quindi se tu devi venire gratis, devi venire gratis. Comunque, insomma, poi come la vuoi vedere, come la vuoi vedere, se ci sa chi la vede male e chi la vede
0: bene. Io so che ci sono
1: 15 euro, se vanno 100, soltanto 5 euro a Teledon, secondo me se a Teledon dovrebbe togliere il nome. Dire no, a questo punto qua, il Natello tu e poi mi fai una donazione a me.
0: Però aspetta.
1: Perché io per Teledon poi vendo la maglietta perché io capo a me utente. Dico compra la maglietta, io sto aiutando la ricerca.
0: Lo stai facendo, magari non con la cifra che pensi, ma lo stai facendo. Nel senso, se tu prendi la singola vendita, ok. Però se per esempio la piattaforma vende centinaia di oggetti, centinaia di capi, quelli che sono, e quel 5% diventa comunque più sostanzioso, dato che si tratta di beneficenza e di soldi che in alternativa non ci sarebbero, io sono dell'idea ben vengano comunque, anche se l'operazione per avere quel 5% ha messo in piedi una struttura molto più grande e un giro economico maggiore. Però se comunque sono soldi che vanno a quella fondazione, per esempio, a quella ricerca, a quella cosa, e in alternativa erano soldi che non avremmo mai visto, ben venga comunque.
1: Vabbè, ma tu sei inupigliato di fammo, frate. Cioè, ma che sul ragionamento è un ragionamento e dice tu stai sfruttando non mi Teledon, cioè capivo il discorso.
0: Questo anche.
1: No, lo devi mettere. Allora, una cosa a parte dice, io apro questa vendita di queste magliette. Sappiate che il 5% di quello che
0: guadagneremo. Ci vorrebbe trasparenza della piattaforma.
1: Non la metto proprio sul nome di Teledon, dice voi state facendo la ricerca per Teledon. Poi hai ragione. È tutto guadagnato, insomma, però quando tu sfrutti il nome del cancro e tutta la cura al cancro che si è crellato, non è giusto.
0: Però per esempio sta segnato qua, per esempio sono sulla piattaforma e tipo per esempio c'è una maglietta di Lamine Yamal autografata a 182 euro, l'ultima offerta è segnato che il 5% è di beneficenza.
1: Sì, ma non ma stai facendo una paraculata perché il 5% me lo metti come marketing. Vabbè, comunque tu avevi una maniera che
0: è
1: nata.
0: No, no, ma sono d'accordo, è poco.
1: No, tu sei d'accordo con me, ma pare sempre che c'ha appiccicammi e te. Cioè,
0: no,
1: c'è
0: no,
1: la stessa
0: no.
1: Cosa, sono d'accordo e te. Come la vedete voi? 081-546-6873 o 342-00-00-100.
2: Grazie, allora quando ha dato questa camicia bianca e rosario de mappina? Avete filmato,
0: Per esempio, pronto? Qui c'è anche un pallone da basket autografato dal grande Kobe Bryant che è arrivato a 627 dollari e c'è l'80% di beneficenza sopra questo.
1: Ma tu mi era tu, cioè, si mettete il Teledon, voglio, si mettete alla ricerca sul cancro. Non si sfrutta queste cose, c'è gente che ci soffre su queste cose qua, ci muore, ci soffre, ci sono famiglie che si rovinano, non si fa, secondo me. Poi, pronto?
3: Pronto?
1: Oui, sì, ciao.
3: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
3: Auguri.
0: Grazie.
3: Ma sapete da quanto tempo sono che capo per ascoltare? A parte per ascoltare per televisione, ma per 10 minuti pure per telefono mi hai fatto stare.
0: Vabbè, sì.
3: A me non me ne frega, però mo stacco, mo subito caralini, vuoi vedere?
0: No.
3: Non ci dice niente più.
1: Dici.
0: Pure le cazziate ci pigliavamo, capito?
3: Comunque...
0: Dici tutto, Sis.
3: Ci dico tutto a riguardo di questi beneficenti e non beneficenti. Ce l'ha già detto là da voi. Si pigliano il 5% da noi stesso. Noi mandiamo quelli che dobbiamo mandare, però si pigliano 5 euro per i dacchini là. Come si spiega? Ce l'ha già detto là da voi, Ma poi...
1: No, senti a noi. Senti al telefono.
0: C'è la TV troppo alta al momento.
3: Hai capito?
1: Sì, sì, abbiamo capito, abbiamo capito.
3: No, volevo dire, se ci arrivo questi soldi a questa povera gente che ha veramente bisogno.
0: Vabbè, quelli non arrivano proprio alla povera gente, quelli vanno alla ricerca, vanno a delle istituzioni che si occupano.
1: A me pure gli artisti che si lavano la bocca, che dicono io sono andato là a fare la beneficenza e poi si hanno pigliato un rimborso spese, per me non va, cioè ci vai a spese tue, perché stai facendo tu beneficenza, stai mettendo il tuo nome, la tua immagine a disposizione di quella cosa, ma tu dove vai a pigliare un rimborso spese e che fa?
0: Però diciamo, ci voglio rimettere caso... le spese.
1: Guarda che sono rimborsi 4, 5 mila, 10 mila, lo so. Soldi,
0: Ho il rimborso spese, poi alla fine ti stai prendendo un cachet. Alla fine, però, sì, sono d'accordo con te. Cioè, se io organizzo uno spettacolo di beneficenza, faccio pagare un biglietto simbolico di X euro, chiamo te Rosario, ti dico Rosario per beneficenza, mi aspetto che tu dici vengo, il mio nome porta persone che compreranno quel biglietto, vengo gratis e faccio la benefica. Io da artista darei anche io un contributo, cioè pagherei un minimo,
1: e come se
0: ci metterei addirittura qualcosa di soldi vicino.
1: Posso mettere
0: pure
1: i tecnici, questi qua che lavorano, dice,
0: il mio nome porta persone che compreranno quel biglietto, vengo gratis e faccio la benefica. Io da artista darei anche io un contributo, cioè pagherei un minimo,
1: e come se
0: ci metterei addirittura qualcosa di soldi
1: vicino.
0: Posso
1: mettere
0: pure
1: i tecnici, questi qua che lavorano, dice, vabbè, ma noi lavoriamo,
0: è una cosa diversa.

0: diretta ci sono anche un po' di vocali, li sentiamo.
1: Rosario, in coppa situazione di beneficenza l'ho sempre pensato con me te. Anche perché oggi stiamo in un periodo politicamente corretto e becassi creature in televisione che ti fanno sta male e bella non porta sensibilità alla gente. Te l'hanno fatto per forza perché ovviamente t'hanno invoglia a darsi soldi in beneficenza e non avevi giusto.
0: Vabbè ragazzi, bisogna sapere anche che esistono delle cose e poi volendoci chi vuole interviene e fa qualcosa. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, mattina estive.
0: Carissimo.
2: Ciao. Andrea da Grindi.
0: Ciao Andrea, come stai?
2: Tutto bene, Marco, devo fare gli augurissimi per ieri, perché se sapevo che eri dalle mie parti, qui al lato di Bacoli, Monte di Procida, fosse una butti di Priscilla, farò un ristorante.
0: Grazie, meno male che non l'hai saputo allora.
3: Non abbiamo fatto pubblicità appunto.
2: Voglio, ma dico una cosa, ma posso prenotare già un numero per poter telefonare la prossima volta?
0: In che senso?
2: Di cazzo, non lo so. Che non si vede male.
0: Senti, siamo molto richiesti, Andrea, che vuoi fare? Devi metterti lì al telefono e provare e riprovare.
2: Comunque Marco oggi fatta la fine a tu, in tarda età, fra poco pure io.
0: Aia!
3: Con voli a nozze, bravo, bravo.
0: Bravo Andreone, bravo. Ma ce l'hai sempre il baffetto?
2: Certo. Vabbè Marco, poi ti faccio in privato su Instagram, non ti preoccupare.
0: Vai, ci sentiamo più tardi, un bacione caro.
2: Un abbraccio.
0: Ciao. Andrea ha avuto il piacere di incontrarlo un paio di volte, è proprio un bravo ragazzo, ragazzi. Marco, ieri Rosario ci ha detto che ha conosciuto il tuo magnifico suocero, tra le altre cose, il grande Ugo, grandissimo. Che pure lui penso abbia sudato l'acqua del battesimo insieme a noi.
3: Pure io,
0: ha ballato e si è sfrenato.
3: Guardava e piangeva.
0: Ma no, perché?
3: Povero uomo,
0: era emozionato.

0: sfortunato quando ha accompagnato la figlia, giustamente.
1: Cioè. Perché faceva così, faceva
0: buco. No, non è vero, ma dice bugie. Ragazzi, io credo che la beneficenza per la ricerca, specie per il cancro, sia più un investimento che dovrebbe essere fatto da tutti indiscriminatamente, perché purtroppo questa malattia è la più democratica, è la più democrazia, credo democratica, delle patologie, quindi può colpire chiunque, perciò bisognerebbe pensarci prima di prendersi il contributo spese, perché la ricerca potrebbe salvare anche loro.
1: Questo è il discorso.
0: Mario da Bar.
1: Poi io la penso in maniera diversa, perché secondo me gli stati dovrebbero mettere il tutto per tutto su queste cose qua, no? Vi ricordate in pandemia, quando c'era la pandemia, prima la salute, prima la vita, bisogna preservare la vita e tagliamo i fondi alla sanità, preserviamo la vita e tagliano, preservano per loro.
0: Okay? Che vuoi fare?
1: Che vogliamo fare? Non lo so! Tu pensi a così? Rassegnati, se là mi guardi rassegnati, guardi che tagliano la sanità e dicono che loro preservano la vita, ti faccio vedere questa contraddizione, tu, che dobbiamo fare? E così è. Che dobbiamo fare?
0: Che proponi?
1: Hanno ragione loro. E tu che proponi? Disfattista sta cosa. Come dice a Mamuri tu,
0: ma sono 15 anni che lo diciamo. Una volta mi incazzavo, ma come ti incazzi a fare?
1: Ma è così.
0: Claudio il pizzaiolo, voglio venire in diretta con voi oggi che non sto facendo niente. No, ti assa là invece, vicino al forno a 400 gradi.
2: Ragazzi, buongiorno. Voglio comunque ragione Rosario Verde, cioè per me non è proprio giusto sta cosa. Cioè, perché tu sfrutti il nome di Telethon per guadagnare il 95% tu e dare il 5%.
1: Infatti Telethon si è dissociata sta cosa.
2: Io vi posso dire che da ex membro di gruppo Ultras in curva, non voglio specificare quale curva e quale gruppo, a noi ci è capitato di fare beneficenza in vari modi, ma noi abbiamo donato sempre il 100%. Non ci siamo mai messi niente in da sac, mai niente.
1: E per esempio ci sono stati dei calciatori del Napoli, Calcio Napoli, che in pandemia, per esempio, ce n'erano un paio di loro che hanno stanziato un sacco di soldi in completa anonimato. L'hanno mai fatto sapere, perché a beneficenza si fa in anonimato, non si fa per fare pubblicità.
0: Cioè, assolutamente.
1: Per farsi pubblicità come immagine, diciamo, sei bravo chi fa beneficenza. Che poi chi fa beneficenza, dovete sapere una cosa, possono anche scalarle sulle tasse. Cioè, sa pure chi fa beneficenza, ma perché scala le tasse, capi con me? Non le arricere.
0: No, perché sì.
1: Pigliami un milione all'anno spenghi, capito?
0: Sì. Per fare cosa?
1: Benché sta fu un milione spendesse, capito?
0: Ma di lire? Di lire?
1: No, pure l'euro. Ce lo faccio, spendi, capi? 2 milioni, uno in beneficenza, uno per me. Appena apparo il secondo milione, non.
0: Un anno di questo milione, 100.000, li puoi donare in beneficenza a me?
1: No, te non si fosse beneficenza, te è un regalo. Perché sai,
0: chiedo,
1: che te la giusto. Già di una Ugo.
0: Gli era stato simpatico Ugo, morro, cambierà di
1: nome.
0: Ragazzi, sono Luigi, il 19 luglio ho un matrimonio, ma secondo voi, sì, visto che suderò molto, mi conviene mettere un addolcitore nel vestito?
1: Bravo! Sì.
0: Se vuoi evitare quelle macchie un po' bianche che si fanno, no? Quelle sagomate, forse sì, forse dovresti.
1: Allora, mettiamo la pubblicità, metti anche la pubblicità di quell'addolcitore.
0: Torniamo subito.

0: squilla il telefono, pronto? Pronto?
1: Pronto? Ci sei?
2: Sono Raffaele dalla macchina che sto lavorando.
1: Ciao Raffaele.
0: Va bene, ci fa piacere per te.
2: Auguri, auguri per il matrimonio.
0: Grazie. Marco. Grazie mille.
2: Volevo dire questo, io sono un po' contro questi, tutte queste cose che fanno anche le TV, che fanno vedere i bambini, perché una parte dei soldi dicono che vanno a loro. Io non sono sicuro, perché poi ci stanno un sacco di persone che devono essere stipendiate, direttore e quant'altro, che ho letto quando su Telethon. Non capisco come la gente ci crede ancora. Però
1: non facciamo i disfattisti, sennò non danno neanche quel poco.
0: Scusa, io però penso anche una cosa: se ci sono delle persone che mettono in piedi un sistema che funziona, cioè diventa anche un lavoro, perché nel senso, se io poi per occuparmi di questo non ho modo di fare altro ed è una cosa che mi occupa la giornata come se stessi lavorando, a mio avviso ci sta tutto, che quella persona poi nel giro finale della cosa, la cosa importante è che non lucra su quella cifra, che prende il giusto e che poi il resto vada in beneficenza.
2: Quello che penso io, cioè, giusto, perché però dovrebbe essere la miglior parte dei soldi di questa famosa beneficenza, perché la beneficenza, come giustamente avete detto voi, si fa ma non si dice, forse quella è la cosa migliore.
1: No, ma non si dice quando si fa beneficenza.
2: Però poi, facendo una battuta, siccome lo sai, una persona particolare, non è che si guardi fa e fa la beneficenza, però non lo sa nessuno, che è lui. Sarebbe una battuta, però invece, se mai vedendo, può essere una cosa bella, e nessuno lo sa, perché qua tutti la prendono a scherzare, ma non è uno scherzo questa cosa che sta dicendo.
1: Però per esempio, se facciamo beneficenza ad emergency, lo sapete, questi ospedali che vanno nei teatri di guerra, noi là stiamo finanziando, per esempio ospedali da campo, attrezzature, medici, paghiamo gli stipendi ai medici e roba varia, lui ci sta. Ma se devo pagare un SUV o perché in ufficio al centro di New York, perché da Madrid, là già inizio a...
2: È una cosa effimera, è giusto così, perciò
1: però se devo pagare un medico che sta in un teatro di guerra e sta aiutando bambini, che ben venga,
2: quello sicuramente, perché poi vivono, non vivono nel lusso come altri che possono,
1: sono spese vive, perché
0: ad ogni modo l'importante è non smettere di credere nella beneficenza e trovare, individuare chi realmente la fa, perché ragazzi, a volte si dà una grande mano in certe situazioni pazzesche, quindi
1: già il fatto che tu fai l'SMS,
0: sì,
1: e costa 2 euro se piglia la società, già sbagliato. Io faccio uno spettacolo di beneficenza, credetemi, io non mi prendo i soldi, i colleghi miei non si prendono i soldi, non essere così, almeno ci vorrebbe la deroga a dire, oppure io artista che mi arrivano i soldi dell'Asia e dico quei soldi io li do in beneficenza.
0: Però per quanto io ti dico che tu hai ragione, probabilmente poi molti
1: pensavano che è possibile che mi hai ragione. Tu stai sempre a parte lo ricco,
0: non è finito la seconda parte, non hai finito di sentire il resto della frase.
1: Non
0: metti
1: in una posizione scomoda, ma tu sei per i 2 euro alla SIAE.
0: No, dico, mi metto anche nei panni della SIAE, che magari poi si ritroverebbe improvvisamente che fanno tutti quanti spettacolo di beneficenza per bypassare i 2 euro.
1: Chi c'ha zecca?
0: Ma a volte succede anche così.
1: Sono in cartellone alla custodia, faccio beneficenza. Chi c'ha zecca?
0: Se sei in cartellone alla custodia, quel cartellone non è. Allora non è uno spettacolo in beneficenza.
1: Devi dimostrare che tutto l'incasso, un bonifica e roba varia, l'hai dato in beneficenza. Allora sì. Allora.
0: E ci vuole un meccanismo anche su quello. Vabbè.
1: Ma tutto anche se hai, dice a me non me lo porto per mi rendi 2 euro a biglietto, un po' di sapere. Pronto?
0: Vai, sai che vai. Sì,
2: buongiorno, auguri.
1: Poi che sta sempre a parte che lì la vuoi. Ha dato sempre l'ultima parola sotto.
2: Pronto?
1: Sì, dimmi.
2: Il poche tene, care tene, non è vero.
1: È vero.
2: Non è vero, perché chi tiene un cuore rosso fa beneficenza e poi chi tiene soldi non lo fa.
1: Don Gisch l'hanno pure il tasso, si fa.
2: Purtroppo io ho esempi, c'è un mio amico che ha dei problemi, si è avvicinato ad una, diciamo, una società, così, eccetera, eccetera. Lui con il suo contributo riesce a far curare dei bambini. Però si sta che in mano a Indo.
1: Ci sta che in mano a Indo?
2: Non è pena. Però è da trovare in questa situazione, questo intendo
1: Vabbè, ma abbiaci mandato su 100 euro che hai beneficenza.
0: Poi capiamo che cosa hai detto.
1: Capiamo che stai dicendo. Vabbè, ciao fratello. Ciao, ci fermiamo un attimo, canzoncina, e torniamo, vai.

0: 36 minuti, buongiorno Marco, buongiorno Rosario, è stato bello vedere le varie foto del tuo matrimonio, caro Marco, nulla da togliere a quelle con tua moglie, ma vedere te e Rosario insieme in un giorno così importante fa capire che esistono ancora le belle amicizie. Un abbraccio a voi e grazie sempre per la compagnia, Antonio il portiere. No, no, è stata veramente una bella giornata e siamo stati benissimo, io e Rosario, bellissimo, cioè quel video abbracciato, no, che è bellissimo.
1: Per fare che lui vide, ma ci ha avuto ubriacato. Lucido non l'avrei mai fatto.
0: L'importante perché io ritengo
1: che meno male che non girava troppo, ci girava nei spinelli,
0: stavamo uguale il video, solo con gli occhi un po' più così, un po' più. Però la cosa bella è che, vedi, sotto gli effetti dell'alcol sicuramente è uscita fuori la sua spontaneità e è evidente che mi vuoi bene, vedi? Vedi? Eccoci qua.
1: No, mi sono commosso, girare nella funzione mi sono commosso. Gagne via Issi, gagne via.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Ciao Rosario, ciao Marco, auguri.
0: Ciao caro, grazie.
2: Allora, gli americani la beneficenza la fanno loro stessi.
1: In che senso?
2: La tassazione riguarda diciamo alle fondazioni oppure per queste cose, per gli americani, se non mi sbaglio, favorevole a chi ha più soldi, quindi più donne, più scariche dalle tasse.
1: Se
2: l'ha detto Rosario, ed è vero, però negli Stati Uniti, non in Europa o in Italia, come funziona, più o meno, secondo me, siamo quasi là. Poi, quando riguarda le truffe, ricordo bene una truffa che fu fatta sulle telefonate sia di Teleton che Unicef, se ricordate quella notizia di cronaca, non so come andò a finire, dove, insomma,
1: che qualche scandaluccio è uscito pure non
0: ragazzi,
1: so in quale paese,
0: qualcuno che se ne è approfittato ci sarà
1: anche
0: sempre
1: anche grosse istituzioni.
2: L'ultima cosa, ho fatto la beneficenza, stava a Vigna Secco, era successo fa, mi si avvicina una persona, un homeless, e dice avere molta fame, tu dare me 2 euro, cioè, se va a dormire la piscina, cioè, ti viene con me, ti faccio panino, cioè, ti dice no, io non panino, io denaro. Allora, quando tu hai i soldi, capite, cioè, io ho fame, ma tu fame di soldi, ho fame di panino, cioè.
0: Vabbè, ma magari che ne sai, magari gli servivano i soldi per comprare qualche cosa gli serviva e non semplicemente per mangiare,
2: e ciò cattivo, lo so, a che ti serve, capito, invece no, ti lo vanno sulle soldi. Ecco, capite il concetto? Ecco,
1: vabbè, tu dai, non ti preoccupare, tu dai poi.
2: Sì, sì,
1: sì, sì, sì.
0: Penso che lui non ha dato.
1: No,
0: credo che abbia dato, non credo.
1: Vabbè, c'è qualche altra cosa. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Poi, ciao.
1: Sì?
3: Sentite?
1: Sì, sì, forte e chiaro, vai.
3: Ciao, buongiorno, Claudio Pizzaiolo, buongiorno.
1: Sì, caro, ciao, ce l'hai fatta.
0: Kill che
1: ciao.
0: Sta senza fa niente, eccoci qua.
3: Esatto, sì, oggi sto senza fa niente.
0: Ma Gesù, è venerdì, come fai a non stare senza fa niente? Non fai almeno le preparazioni per il weekend, scusami.
3: No, c'ho un laboratorio, oggi sto facendo dei test da mandare, ho preso un contratto all'estero e quindi sto facendo solo delle campionature, delle piccole prove in laboratorio da mandare all'estero.
0: Ti stai grattando la pancia praticamente.
3: Sì, in poche parole vi ascolto, sì.
1: Vai, bene, bravo. Dici tutto, vai.
3: No, niente, volevo salutarvi oggi visto che stavo senza fare niente.
0: Proprio. Cioè, sto sotto bar, vieni da piano caffè, capito? Cioè, bellissimo. Va bene, grazie. Tu nella tua pizzeria i vetri come li pulisci per evitare le macchie di calcare?
3: No, non li pulisco io perché non sono bravo, quindi
1: Mi chiama Achillella NM.
3: Ti faccio pulire alla ragazza che mi aiuta perché non sono capace.
0: Va bene.
1: Ciao fratello,
0: ciao caro, un abbraccio, buona nulla facenza. 081 546 6873. Ciao ragazzi, però ci sono anche costi di spedizione, spesso quelle assicurate costano molto, dice Sasà. Sì, a volte, soprattutto quando fai le aste online, c'è sicuramente un meccanismo e una gestione che ha un costo, già. Vabbè, semplicemente,
1: ma
0: il sito,
1: maglietta
0: ha un
1: 130
0: costo.
1: Euro, mi dai solo il 5% in beneficenza,
0: è sfasato.
1: E lo ha beneficenza all'angop, basta, cioè,
0: almeno la
1: punto
0: metà.
1: Punto almeno la metà. Ma neanche ambinato, tu mi dai 90%. Pronto?
0: Ah, boh, stai esagerando.
4: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Checco, dimmi.
4: Ciao, allora ragazzi, volevo dirvi 2 cose riguardanti l'evento dell'anno, il matrimonio di Marco.
0: Grazie, sì, vuoi dire 2 cose, ma perché ci stavi tu? Non ho capito.
4: No, è proprio perché non ci stavo. Allora, la prima cosa, una profonda delusione nell'atteggiamento di Rosario, in quanto poteva aiutarsi con l'alcol per cercare di ingropparsi.
0: No,
4: Rosario, io veramente pensavo che così culminava l'evento dell'anno.
1: Niente, non ha voluto.
0: Abbiamo fatto il trenino, ho notato che provava a mettersi dietro di me, però
1: non mi faceva mettere. Sì.
4: Poteva essere proprio il momento giusto.
1: C'era quella che stava vicino a lui, sì.
0: Quella.
4: Un'altra cosa, complimenti alla damigella che stava davanti a Sofia, veramente.
0: Tu sei veramente un ratuso.
4: No, mi sto vedendo le storie e esci bella proprio.
0: Beh, modestamente Sofia aveva delle damigelle
1: il mio
0: di
1: pubblico,
0: tutto
1: il mio pubblico il
0: sempre mio pubblico. Presente
1: Vabbè, ci amma firma, vai.
0: Ci sentiamo la nuova di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola. Mi sembra che ci sia una leggera citazione in questo
1: titolo. È nata
0: titolo.
1: Pubblicità
0: leggerissima.

0: Buongiorno ragazzi, auguri Marco, bellissima la coreografia di Stefano Tonino da Sorrento.
1: Mi sapava sul fatto che Stefano De Martino, matrimonio lui, ci somiglia molto, ragazzi. Io sono più nature, capito? Quello perché si è fatto il ritocchino.
0: L'amico ha fatto una battuta pazzesca perché noi abbiamo fatto la coreografia d'ingresso e lui dice: è coreografata da Stefano, ovviamente, capisci?
1: Cioè, non so Stefano. Stai spargendo sta voce.
0: Claudio il pizzaiolo, ma se vi mando le mie basi in pizza in radio, le dividete con gli altri e mi date un giudizio? Di meno.
1: Di meno, porto, frate.
0: Tu porta qua, poi ci pensiamo noi. Quando si tratta di mangiare, ragazzi, non ponetevi mai il problema.
1: Ci mangiamo
0: mai.
1: Pure a base, ci mangiamo.
0: Esatto.
1: A cucci a crudo, a saluto ci mangiamo.
0: Ti dico, Claudio, se ce ne hai una anche a base integrale, un po' più adatta per.
1: Siamo basso... fit qua, siamo fit.
0: No, per Sofia, a basso contenuto calorico preferisco. Grazie, grazie, grazie.
1: Siamo fit.
0: Ciao, qualche anno fa stavo al semaforo dove passavo per andare al lavoro e gli spicci che avevo in macchina delle persone pensando di aiutarle a mangiare. Andai a fare la spesa e trovai la persona a cui facevo dono con un'innumerevole quantità di lattine di birra. Io, monoreddito con due figli, mi senti tradito della mia fiducia. Ora, fuori al supermercato, si alternano due donne che sanno non gli darò soldi, ma mi chiedono direttamente latte e cibo. A volte chiedo io se hanno bisogno di qualche cosa, io non ho problemi a comprarlo perché so che effettivamente serve per soddisfare un bisogno reale e primario. E che ste?
1: Devo
0: Pino
1: dire la verità,
0: Pina.
1: Amico mio, se c'è una persona che sta in queste difficoltà si va alla Caritas, no? Anzi, dai soldi alla Caritas che è meglio. Invece di darle così fuori al supermercato, che non sai se questi prendono queste cose, se le rivendono altro. Perché io se adesso stessa in difficoltà.
0: È la stessa cosa, devi aggiungere una O.
1: Yes. Alla Caritas che mi danno il pacco di pane. Poi ci sta pure un amico mio che c'ha questa associazione che dà per esempio questi pacchi alimentari. Che dà, non prende soldi, non so da dove, e regala questi pacchi. C'ha delle persone che portano l'ISEE là e aiuta. Ce ne stanno un sacco, ma non hai idea. Però è più controllato, che aiuti così.
0: Sicuro. Allora, ultima parte, abbiamo ancora qualche minuto se volete, 081 546 6873, ma ci sono anche dei vocali, sentiamo.
2: Scusate miei amici, ma la Caritas, vi devo essere sincera, no, perché si dividono le cose anche fra le persone, fra loro, e non hanno bisogno, e lo so per certo.
1: Vabbè, sai, c'è sempre il cattivo in qualsiasi situazione, c'è sempre qualcuno che fa il furbo, però per il 90% è passato per mano mia. Insomma, se non c'è stessa Caritas, veramente stessimo inguaiate. Infatti ogni tanto leggiamo anche i rapporti della Caritas, perché parecchie famiglie, se non c'è stessa Caritas, veramente non potessero mettere manco piatto a tavola. Poi pure in qualsiasi, pure noi per esempio il nostro piccolo tenga appesa cane che non ricultare cane. Cioè, ognuno c'ha.
0: Di cestino io,
1: Io siamo in due, quindi è il 50% della situazione che. Ci sta sempre malamente.
0: Intolleranti al lattosio, con noi cascate male, c'è il latte da tutte le parti. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, chiedo scusa.
1: Scusatemi.
3: Va per tutti i piedi di povera gente che hanno bisogno veramente. C'è sta gente che lo danno e non lo danno. Perché povera gente, una da risere che le chiede, per carità. Perché.
0: Allora, ma noi quando sentiamo di qualcuno che si comporta male con la beneficenza, con la carità, non dobbiamo perdere lo spirito. Perché purtroppo sai che succede? No. Dice, ma io ho visto quello, si ruba la roba, basta, non faccio più beneficenza.
3: Malazione che la fanno, che ha ricevuto, dice
0: a Napoli. Esatto.
3: Non fanno la malazione perché hanno bisogno. La gente che ha bisogno veramente, vi giuro, io ci credo.
1: Sì,
3: riguardo dei soldi che si dà al Teleton. Allora, se noi facciamo una cosa, da noi si prendono i soldi che devono mandare.
0: Giusto.
3: L'ho detto anche a Rosario l'altra volta.
1: Ma io lo sai cosa farei, Sissi? prenderei i ragazzini delle scuole medie e li manderei a vedere, ma anche quella dei primi superiori, primi secondi superiori, e li manderei in queste strutture Caritas, emergenziali,
0: per fargli vedere,
1: per fargli vedere e fargli fare la come si dice, la beneficenza, così si imparano da piccolini, capito? A vedere la difficoltà.
3: C'è gente che la fa, per carità, ci sta, la fanno in silenzio, perché la beneficenza va in silenzio.
1: Sì.
0: Esatto.
3: Si fanno, si
0: sura e a qualcuno
3: che ha bisogno,
0: vado che
3: te le mangiate tu, scusate,
1: ma dico. Grazie
3: Sissi, un bacio.
0: Grazie Sissi.
1: Tanti auguri ancora. Grazie Sissi, ciao.
0: Attenzione, Alfonso il Saldatore, che rappresenta il mio matrimonio, ci dice che Rosario, guardando la violinista, era teso come una corda di violino.
1: Giovane donna, figuratevi, ragazzi.
0: Ah, va bene. Marco, come ti chiami su Instagram? Come mi chiamo realmente? Marco Pesacane.
1: Marco Pesacane. No,
0: non puoi sbagliare.
1: E lo trovate.
0: Ah, poi i più bravi a pulire i vetri sono i tassisti. Antonio.
1: Sì.
0: Non siete fit, siete due fit, diciamo. Va bene, signore.
4: Buongiorno,
0: e signori.
4: Ragazzi, sì. Rosario, hai ragione in parte, perché comunque alla Caritas c'ho un parente che ci lavora. Praticamente quando fanno i pacchetti abboffano di biscotti, fette biscottate e pasta. I beni primari proprio a livello di olio, di parmigiano, non li vedrai mai.
1: E non è vero.
4: Dicono sempre
1: no.
4: Che è finito, perché sono spartano loro.
1: Ma forse ha russato tuo cognato, ma no, quello che ho visto io, vedo i pacchi, anzi, mi stanno buttando pure in un pacco. Addirittura il prosciutto crudo si era alla dita. Va bene, signore, ci stanno altri due minuti.
0: Abbiamo. Vai. Allora, poi ragazzi,
1: a Piazza del Gesù, guardate quanti pasti fanno là, ragazzi. Se non ci stesse che la Caritas, veramente, se stessa parecchia gente che veramente mancano un primo piatto, si può mangiare. Pronto?
5: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
5: Lo sa, chi passa, dammi le ore beneficenze.
1: No, frate. Non lo faccio sapere. Lo
0: Marco,
1: faccio
0: auguri, sapere. Meraviglioso il video con Rosario. Avevate entrambi gli occhi a cuoricino. O era il vino?
1: Siamo ubriaco.
0: Siete bellissimi.
1: A cuoricino.
0: Comunque, il mio barbiere a Giuliano si prende 15 euro. Shampoo, taglio e barba. Vi seguo in app perché adesso sto a Roma. Vi voglio bene da Francesco. Ciao, Francesco.
1: Ciao, Checco.
0: Salutaci Roma. Ma Alfonso il Saldatore accompagnava Rosario? Esatto.
1: No, sono andato da solo, ragazzi. Va bene, signore e signori, finisce qua questa puntata del venerdì. Domani c'è il sabato di Yes and No Kiss Kiss con 3 ore. Nella terza ora parleremo di complotti.
0: Bene.
1: Parleremo di complotti, litigheremo io e Pesacane. T'apposto, insomma.
0: Già sai di che cosa parleremo?
1: Io volessi parlare una cosa, ma non posso parlare con chi, si può parlare.
0: Ma perché no? Scusa.
1: Ma che si può fare?
0: È un confronto.
1: Tu ne sei cosa, puoi parlare. Ma chi ti parla della terra piatta, ma la terra piatta, tu non lo sai, ho fatto la terra. Perché la
0: certo
1: luna cava,
0: so.
1: La luna cava. La luna cava.
0: Voi come fa?
1: No, sai, ho fatto
0: Miranda, la luna può mai essere cava secondo te?
1: Poi,
0: no,
1: sì,
0: vedi, anche Miranda ha fatto non la cava, perché hai ricevuto?
1: Che all'interno della terra ci sono delle vallate, no, tu non ci credi?
0: Ci fanno la vallea.
1: Vabbè, ci fermiamo qua, signori, è domani 3 ore. Yes and No Kiss Kiss con lui, Marco Pesacane.
0: Ma scusami, la terra non era sollevata da un elefante?
1: Che è nato fatto per te l'elefante, non fa l'ironia, credi.
0: Ma non è un'ironia.
1: La terra è piana e poggia su un elefante, chi fa l'ironia?
0: Sì, è una stronzata. Grazie Nello Iorio, grazie Rosario Verde, vi lasciamo con Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior, perché anche oggi Diego c'è, e a domani con Yes and No Kiss Kiss, e che la felicità sia con voi.